0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 2 e 16 minuti.
2: Meteo.
3: Anticiclone africano dominante sul nostro paese. Clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante. Cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 2 e 29 minuti.
1: Meteo.
2: L'anticiclone africano domina la scena su tutto il paese, determinando un clima molto caldo e tipicamente estivo. In mattinata il sole sarà protagonista da nord a sud, con al massimo qualche nube irregolare ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, i cieli resteranno sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2 e 43 minuti.
2: Meteo.
3: Anticiclone africano dominante sul nostro paese. Clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 3 ed un minuto.
1: Meteo.
2: Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 3 e 17 minuti.
2: Meteo.
3: L'anticiclone africano domina la scena su tutto il paese, determinando un clima molto caldo e tipicamente estivo. In mattinata il sole sarà protagonista da nord a sud, con al massimo qualche nube irregolare ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, i cieli resteranno sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 3 e 29 minuti.
1: Meteo.
2: Anticiclone africano dominante sul nostro paese. Clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 43 minuti.
2: Meteo.
3: L'anticiclone africano domina la scena su tutto il paese, determinando un clima molto caldo e tipicamente estivo. In mattinata il sole sarà protagonista da nord a sud, con al massimo qualche nube irregolare ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, i cieli resteranno sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: sono le 4 ed un minuto.
1: Meteo.
2: L'anticiclone africano domina la scena su tutto il paese, determinando un clima molto caldo e tipicamente estivo. In mattinata il sole sarà protagonista da nord a sud, con al massimo qualche nube irregolare ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, i cieli resteranno sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 4 e 18 minuti.
2: Meteo.
3: Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: le 4 e 30 minuti.
1: Meteo.
2: L'anticiclone africano domina la scena su tutto il paese, determinando un clima molto caldo e tipicamente estivo. In mattinata il sole sarà protagonista da nord a sud, con al massimo qualche nube irregolare ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, i cieli resteranno sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 4 e 44 minuti.
2: Meteo.
3: Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
0: Meteo.
2: Anticiclone africano dominante sul nostro paese. Clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante. Cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 5 e 13 minuti.
2: Meteo.
3: L'anticiclone africano domina la scena su tutto il paese, determinando un clima molto caldo e tipicamente estivo. In mattinata il sole sarà protagonista da nord a sud, con al massimo qualche nube irregolare ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, i cieli resteranno sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: sono le 5 e 25 minuti.
1: Meteo.
2: Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

just a perfect day. Drink sangria in the park.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 40 minuti.
2: Meteo.
3: L'anticiclone africano domina la scena su tutto il paese, determinando un clima molto caldo e tipicamente estivo. In mattinata il sole sarà protagonista da nord a sud, con al massimo qualche nube irregolare ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, i cieli resteranno sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Meteo.
1: Anticiclone africano dominante sul nostro paese. Clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 6.
1: Meteo.
2: L'anticiclone africano domina la scena su tutto il paese, determinando un clima molto caldo e tipicamente estivo. In mattinata il sole sarà protagonista da nord a sud, con al massimo qualche nube irregolare ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, i cieli resteranno sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 17 minuti.
2: Meteo.
3: Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 6:30.
1: Meteo.
2: L'anticiclone africano domina la scena su tutto il paese, determinando un clima molto caldo e tipicamente estivo. In mattinata il sole sarà protagonista da nord a sud, con al massimo qualche nube irregolare ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, i cieli resteranno sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 6 e 46 minuti.
2: Meteo.
3: Anticiclone africano dominante sul nostro paese. Clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
2: Giganti?
1: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
2: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
1: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 7 e 3 minuti.
0: News.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in assenza dell'ok sull'accordo tra Washington e Teheran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti nelle ultime 24 ore. Gli USA hanno colpito per autodifesa un sito per il lancio di missili nel sud dell'Iran. Sono stati sospesi per 30 giorni tre studenti protagonisti dell'aggressione a due docenti nei giorni scorsi a Parma, in un parco vicino a una scuola superiore. L'aggressione era stata ripresa da un video diffuso sui social. La questura di Bologna ha dichiarato che non verrà sporta denuncia. Due motociclisti morti nella giornata di ieri in due incidenti stradali. Un giovane di 24 anni è morto sulla strada che collega Palazzolo sull'Oglio a Capriolo nel Bresciano. Il giovane viaggiava in moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto che arrivava dalla direzione opposta. A Cosenza invece un 33enne di Rossano è morto in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente avvenuto sulla statale 106 Ionica. La vittima viaggiava a bordo di una moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto. La Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 sub italiani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti, ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione poi risultata fatale. Non è escluso che gli inquirenti chiedano l'invio anche della telecamera GoPro utilizzata dalle vittime e trovata all'interno della grotta sottomarina dove sono morti. Al momento a Piazzale Clodio si procede per il reato di omicidio colposo. Dal palco dell'Assemblea annuale di Confindustria arriva il monito del presidente Emanuele Orsini. Le sfide che dobbiamo affrontare richiedono a tutti noi un senso di responsabilità comune, forte e condiviso. Una responsabilità che riguarda le istituzioni e le forze politiche, le associazioni di impresa e i sindacati, l'intera società. Perché se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. È iniziata ieri sera la rincorsa di Jannik Sinner al Roland Garros, l'ultimo slam in cui il tennista non si è ancora imposto e nel quale è reduce dalla mara finale dello scorso anno contro Carlos Alcaraz. Il numero uno del ranking ATP ha superato il primo turno battendo in 3-7 la wildcard francese Tabo, che occupa la posizione numero 171 della classifica. Sinner si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti di gioco. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Anticiclone africano dominante sul nostro paese. Clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante. Cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: La rassegna stampa.
6: Mercoledì 27 maggio, buongiorno da Paolo Sergio. Bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News. Quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10 rassegne notiziarie per entrare nel nuovo giorno. Oggi quasi tutti i principali quotidiani nazionali sono concentrati sull'intervento di Giorgia Meloni, ma anche di Orsini all'assemblea di Confindustria, le parole soprattutto della Premier. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale: Meloni sferzata all'Europa. Confindustria, dure critiche di Orsini all'Unione, la Premier rilancia. L'assemblea: si rischia il deserto industriale, salari troppo bassi, ma non possiamo alzarli da soli. E poi c'è l'editoriale di Paolo Mieli, il centrosinistra, la sfida aperta e i ritardi, un editoriale dedicato naturalmente alla questione politica. Ci sono anche le analisi ancora del voto, l'analisi del voto, Movimento 5 Stelle, 1 su 2 ha scelto Venturini, si parla naturalmente di Venezia, Venezia è il nuovo sindaco, parlo ai giovani, sarò empatico e decisionista. E poi ancora Reggio Calabria, gaff, invocazioni, il mondo di Cannizzaro, di spalla i rei dei rifugi alleno l'Ucraina e non ho paura, la gente con me, l'intervista a Maldera. E al centro della pagina era un attacco americano e Israele avanza ancora in Libano, la situazione sempre più difficile in Medio Oriente. Di spalla a Torino l'ultraferito, i PM, la pista del lacrimogeno, l'inchiesta, gli scontri al derby. Al centro della pagina la fotonotizia con Francesco De Gregori. Tenco si uccise, decisi, non andrò mai a Sanremo. De Gregori: non scrivo più canzoni, ho perso l'ispirazione. Questo queste le sue parole. Andiamo su Repubblica, anche qui l'apertura dedicata all'intervento di Giorgia Meloni agli industriali. Meloni e industriali, asse contro l'Europa, la Premier: l'Unione Europea deve fare meno e meglio per sconfiggere la crisi. Orsini a Bruxelles, burocrazia lunare, Schlein, il governo dov'è? Di spalla poi l'altra apertura: dall'Iran al Libano, un giorno di guerra, missili americani su cacciamine dei Pasdaran, Israele estende i raid di terra oltre la linea gialla. C'è anche l'editoriale alla fine alla fiera delle amnesie di Francesco Manacorda e un altro articolo: NATO più sola in caso di attacco, gli Stati Uniti tagliano navi e aerei, prosegue il disimpegno evidentemente degli Stati Uniti nei confronti dei partner dell'Alleanza Atlantica. La Stampa: Meloni attacca l'Unione Europea, anche qui il titolo dedicato all'assemblea di Confindustria. Industria, il virgolettato: soffoca l'economia. Orsini al governo, salari bassi e caro energia, usiamo i 20 miliardi dei bonus fiscali. C'è il commento: quei sussidi inutili, cari solo alla politica. E poi le analisi: così l'incertezza è scesa in politica, ancora se il campo largo è ancora da inventare. Anche qui c'è la foto di Francesco De Gregori, ho perso l'ispirazione, il titolo, anche qui lo stesso approfondimento. Di spalla poi l'intelligenza artificiale, guerra con l'intelligenza artificiale perché l'Europa è l'unico baluardo all'autoritarismo americano. Ci spostiamo adesso sull'Unità, l'Unità che insomma ha un titolo molto forte: l'Italia è in fallimento, il governo è Confindustria, tutta colpa dell'Europa, Meloni Orsini all'assemblea dell'EUR. E poi al centro della pagina c'è la foto di Donald Trump: bombe su navi commerciali iraniane, il titolo: Trump viola la tregua, Bibi approfitta in Libano, di taglio più basso, poi dobbiamo aspettarci una destra a guida Vannacci, si chiede appunto il quotidiano l'Unità. Ce ne andiamo adesso sul Giornale, che ancora in apertura, in alto all'intervento di Giorgia Meloni ma anche del presidente Orsini all'assemblea di Confindustria. Meloni Orsini sveglia all'Unione Europea, meno e meglio, assemblea di Confindustria. Ma poi punta anche su altro: flop degli islamisti, ora il PD apre il processo a Schlein, sinistra picco alle comunali, campagna disastrosa, neanche un musulmano tra gli eletti, campo largo in tilt, ci siamo illusi, il virgolettato, titolo simile in apertura per quanto riguarda La Verità: il boomerang del voto islamico, il titolo a caratteri cubitali, l'occhiello a Venezia, il PD ha puntato sui bengalesi spaventando gli altri elettori. E poi il gioco della sinistra per capitalizzare alle urne il tifo rosso per l'immigrazione incontrollata, per adesso è perdente ma è pure pericoloso. I musulmani tendono ad anteporre la Sharia alle nostre leggi. Prima di candidarli andrebbe chiesto loro se rispettano la Costituzione. E poi ancora il neosindaco, il baratto politico con i gruppi religiosi crea ghetti, non vera integrazione. C'è anche un'altra notizia, un'altra fotonotizia, a dir la verità, al centro della pagina, quello del lancio con tante critiche della nuova Ferrari elettrica. La Ferrari elettrica fa il pieno di critiche, prende una sbandata a Piazza Affari, pensate, -8%, c'è l'immagine di del presidente Mattarella che, insomma, qui è stata mostrata la vettura. Andiamo sul Fatto Quotidiano, l'apertura diversa rispetto agli altri, come sempre, il PM racconta un fatto vero, il CSM lo censura, primo bavaglio, sanzione disciplinare al procuratore Pinto. Cartabia e Nordio viene punito per aver criticato una riforma citando un indagato che patteggia per bancarotta e aveva lasciato sul lastrico centinaia di persone, così l'apertura. E poi in alto, nuovo Mellonellum, premio col 42% e niente preferenze, si parla della legge elettorale, accordo nel centrodestra, ballottaggio via. Ci spostiamo adesso sul Manifesto, c'è un'immagine, una stretta di mano tra il ministro Tajani e il presidente israeliano Netanyahu, amici come prima, il titolo, gli abusi sulla flottiglia sono tutta colpa di Begonvir, a Tajani bastano le lievi condanne di Netanyahu, il ministro estremista, per assolvere Israele, restano ferme sul tavolo di Nordio le rogatorie dalla Procura di Roma che indagano l'intera catena di comando. E poi più in basso, la politica, al campo largo sono mancati i voti del Movimento 5 Stelle, il centrosinistra riflette sulle comunali, furfaro, PD, sconfitte pesanti, tutti responsabili, dice. Per chiudere anche uno sguardo al Sole 24 Ore, l'apertura naturalmente dedicata all'assemblea di Confindustria, Orsini, responsabilità, fiducia e coraggio, Meloni, Unione Europea, miope, stop alla burocrazia. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 7 e 14 minuti.
0: News.
7: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. L'Europa deve fare meno e meglio. Il messaggio lanciato dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo all'Assemblea annuale di Confindustria davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Meloni definisce l'Unione Europea un gigante burocratico, accusandolo di essere spesso miope quando deve far sentire la propria voce, di sacrificare la crescita strategica sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. Ma ascoltiamo proprio le sue parole in proposito.
8: Noi chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli Stati non possono fare da soli e non di quello che gli Stati fanno meglio da soli. Chiediamo priorità sensate e velocità nelle decisioni, perché siamo in un tempo in cui la velocità di reazione agli eventi determina la posizione che occupi nello scenario. Se cioè sei tra coloro che orientano le scelte o se piuttosto sei tra coloro che le subiscono. Serve sicuramente un cambio di passo sulla competitività, perché è impossibile chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se noi siamo i primi a frenarle con meccanismi burocratici infernali, il peso soffocante di infiniti oneri amministrativi e regolamenti.
7: Nel suo intervento la Premier affronta anche il tema delle spese militari e della difesa. Non ho cambiato idea, la difesa è libertà, afferma, aggiungendo però che oggi occorre proteggere anche famiglie e imprese dalla crisi economica, trovando un equilibrio tra due necessità. Dal palco di Confindustria il presidente degli industriali Emanuele Orsini chiede invece un nuovo grande patto tra politiche e parti sociali per portare la crescita del paese al 2%. Orsini propone di individuare 20 miliardi da riallocare senza aumentare il debito pubblico, destinandoli a crescita economica, sanità e scuola.
9: Andiamo all'estero. Di almeno 4 morti il bilancio del drammatico incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus a un passaggio a livello nei pressi di Buggenhout, nelle Fiandre orientali. Tra le vittime ci sono 2 adolescenti di 12 e 15 anni, l'autista del mezzo e un accompagnatore adulto. Altre 2 persone risultano gravemente ferite. Secondo le prime informazioni, il passaggio a livello sarebbe stato regolarmente chiuso al momento dell'impatto. A bordo dello scuolabus viaggiavano 9 persone.
7: Tensione nel Golfo Persico dopo la segnalazione segnalazione di un'esplosione vicino a una petroliera a largo di Muscat, in Oman. A riferirlo è la United Kingdom Maritime Trade Operation, agenzia britannica che monitora la sicurezza marittima nell'area. Secondo quanto comunicato, l'esplosione si sarebbe verificata a circa 60 miglia nautiche dalla capitale omanita, sul lato sinistro di poppa della nave, vicino alla linea di galleggiamento. L'equipaggio e l'imbarcazione risultano al sicuro e non ci sarebbero feriti. Tuttavia, il comandante della petroliera ha segnalato una perdita di carburante in mare.
9: E veniamo alla cronaca, ancora una tragedia sul lavoro in Italia. Un operaio di 30 anni è morto questa mattina in un'azienda farmaceutica di Alto Pascio, in provincia di Lucca. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da una pressa durante le operazioni di lavoro. I colleghi hanno tentato immediatamente di soccorrerlo, iniziando le manovre di rianimazione, poi proseguite dal personale sanitario arrivato sul posto. Ogni tentativo però si è rivelato inutile. L'incidente è avvenuto intorno alle 11:40. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici della sicurezza sul lavoro e le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
7: Va avanti il procedimento giudiziario nei confronti di Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, nel caso del delitto di Garlasco. Il giudice dell'udienza predibattimentale ha respinto la richiesta di sospensione avanzata dalla difesa e ha confermato il rinvio a giudizio già disposto nei mesi scorsi dal Tribunale di Milano. L'avvocato 73enne di Vigevano è accusato di diffamazione nei confronti dello studio Giarda, gli ex legali di Alberto Stasi. Lovati, recentemente candidato sindaco a Vigevano in una campagna elettorale conclusa senza successo, dovrà ora affrontare il processo.
9: Rientreranno nelle prossime ore in Italia gli attivisti del convoglio di terra della Global Summit Flotilla, sgomberati ieri sera nei pressi di Sirte, in Libia. Secondo quanto riferito dagli organizzatori, sarebbero 7 gli italiani ancora presenti nel paese nordafricano e alcuni potrebbero partire già oggi con voli di linea. Il gruppo era stato allontanato dall'area del campo allestito vicino alla città libica durante le tensioni delle ultime ore.
7: E in chiusura allo sport, tripletta azzurra nel primo turno del Roland Garros di tennis, con la vittoria di Jannik Sinner, Matteo Arnaldi e Luciano Dardelli, tutti qualificati al secondo turno. Niente da fare invece per Elisabetta Cocciaretto, sconfitta dalla russa Alina Korneva nell'esordio serale nel centrale. Philippe Chatrier, gremito di gente dopo il trionfo agli internazionali di Roma, l'alto tesino manda a casa in 3-7, 6-1, 6-3, 6-4 il 26enne francese Clément Tabour, e approda al secondo turno dell'unico dei 4 slam che manca ancora alla sua collezione. Nello stadio illuminato in versione by night, con una temperatura scesa finalmente sotto i 30 gradi dopo un altro giorno di caldo soffocante sulla capitale francese, l'alto tesino ha dominato agevolmente l'avversario di Reims numero 171 ATP. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, dopo.
0: Meteo.
5: L'anticiclone africano domina la scena su tutto il paese, determinando un clima molto caldo e tipicamente estivo. In mattinata il sole sarà protagonista da nord a sud, con al massimo qualche nube irregolare ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, i cieli resteranno sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: L'almanacco del giorno.
10: Oggi, mercoledì 27 maggio, Sant'Agostino da Canterbury, il sole sorge a Roma alle 5.37 e tramonta alle 20.33. A Milano sorge invece alle 5.40 e tramonta alle 20.59. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1508 Ludovico il Moro muore nel castello di Loché in Francia. Nel 1703 lo zar Pietro I di Russia fonda la città di San Pietroburgo. Nel 1860 ha inizio l'insurrezione di Palermo, che porterà alla conquista della città da parte della spedizione dei Mille. Nel 1928 esce nelle sale americane The Jazz Singer, il primo film con sonoro sincronizzato, interpretato dal cantante Al Jolson. Nel 1930 lo statunitense Richard Drew inventa il nastro adesivo. Nel 1936 il transatlantico inglese Queen Mary inizia il suo viaggio inaugurale. Nel 1939 esce negli Stati Uniti il primo fumetto di Batman. Nel 1964 l'Inter vince la sua prima Coppa dei Campioni, battendo nella finale di Vienna il Real Madrid per 3-1, grazie ad una doppietta di Sandro Mazzola, capocannoniere del torneo, ed ad una rete del centravanti Aurelio Milani. Muore a Nizza in questo giorno del 1840 Niccolò Paganini, considerato il massimo violinista di tutti i tempi. Nato a Genova il 27 ottobre del 1782, anche come compositore annoverato tra i principali rappresentanti della musica romantica dell'Ottocento. Dotato di un talento assai precoce, si dimostra fin da bambino abilissimo sia con il violino che con la chitarra, anche se in pubblico suonerà sempre soltanto il primo. Dopo la prima esibizione a 15 anni, terrà in tutta la sua carriera artistica oltre 600 concerti nei maggiori teatri del mondo, costruendo la sua immortale fama di musicista. Famosa resta la sua frase «Paganini non ripete», da lui pronunciata al Teatro Carignano di Torino per sottolineare la sua attitudine a improvvisare. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
11: La rassegna stampa.
6: Mercoledì 27 maggio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Una buona giornata ancora a voi da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna stampa dedicata ai quotidiani regionali partendo dalla Lombardia. Iniziamo dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura al centro della pagina di politica: Bannacci agita il dopo voto, l'exploit del candidato del generale Avvigevano scuote la Lombardia, elezioni comunali, il sindaco Sala lo provoca, presenti uno a Milano, non credo sfonderebbe, dice appunto il sindaco. Al centro poi della pagina Tabacci, Forza Italia ora decida cosa fare, lo storico leader centrista ancora in regione, consiglieri tentati da Futuro Nazionale. C'è l'editoriale di Paolo Natale, già finito l'effetto referendum, una considerazione al centro della pagina, la storia, una fotonotizia, siamo la quinta bill, ritorno in classe dei maturandi del 66, eravamo in 34 in aula, qualcuno prese la maturità a ottobre, di spalla poi approvata la prima legge sui data center tech, i dubbi sull'ambiente di taglio più basso, il pub che si ribella al caos di Piazza Leo, Movida, chiudiamo il sabato. Ci spostiamo, restiamo in Lombardia, restiamo a Milano, ci spostiamo sull'edizione Milano del Giornale, l'apertura in alto, fondi PNRR dalle scuole alla tranvia, la corsa contro il tempo del comune, Palazzo Marino gestisce 957 milioni di euro. Il 30 giugno la scadenza per finire le opere finanziate dal piano e sull'edilizia scolastica, per ora è concluso solo un progetto su 6. Al centro della pagina anche qui l'intervista al sindaco di Milano Sala: sinistra concreta o perdiamo il virgolettato, la delusione per il voto, l'allarme dopo le polemiche sul gemellaggio con Tel Aviv. C'è il commento, la lezione di Venezia a chi a Milano cerca un buon candidato, e poi al centro della pagina in via Senato barre coworking nel nuovo archivio di Stato, via alla riqualificazione che lo renderà accessibile a tutta la città. C'è anche la fotografia, quindi la foto notizia. Poi di richiami dall'interno con Ferrazzi e Macconi, ora Bannacci schiera le sue truppe in regione, restiamo con Fontana, il virgolettato, sono le parole del generale. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. Brescia oggi, l'apertura, Confindustria sfida al caro energia, Brescia si candida al mini nucleare. In assemblea rilancia sul tema caro alle imprese oggi le assise territoriali. E poi due notizie di sport: Brescia in 15.000 per la spinta finale, calcio stasera la Salernitana, e ancora il ciclismo, arriva la Corsa Rosa, il Giro d'Italia sprinta sulle strade bresciane. Ci spostiamo anche a Bergamo, l'eco di Bergamo, l'apertura è una notizia di cronaca, una tragedia, schianto tra moto e auto, muore un altro giovane, tragedia a Capriolo sulla provinciale, la vittima e un 24enne di Palosco. E poi le altre notizie, spicca quella di Taglio Centrale, medici di base ancora flop del bando, si presentano solo in 13 per 511 posti. Andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, in alto arriva il caldo e tornano i blackout, lo russo ora interventi sulle reti, questa la richiesta, il virgolettato, temperature record anche oggi, bollino rosso, il piano della città che schiera 19 9 centri climatizzati per gli anziani. Dopo il boom dei casi del 2025, Torino rivive l'emergenza disagi da Crocetta, Corso Francia. E poi c'è l'intervista a Gianluca Riu di Ireti, 100 tecnici per le emergenze. Al centro della pagina la fotonotizia, Valdissera, rivoluzione a metà, ieri il debutto del nuovo assetto della piazza basato su semafori intelligenti, questo il titolo con tanto di immagine che insomma fa vedere più o meno il traffico della zona, la viabilità, la nuova viabilità. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, al centro della pagina l'apertura, Porto, 4 mesi di cantieri, parte la rivoluzione d'estate, scatta venerdì il primo di 7 interventi per cambiare tutta la viabilità di San Pier d'Arena. In alto poi Maldive, l'ora del dissenso nella mail collettiva, polemiche sui silenzi dell'università, il professore Roth assurdo, cancellare tutto di spalla, il magistrato Pinto censurato dal CSM per un'intervista, e poi di taglio più basso Gaza, albanese tra i camalli, sì all'osservatorio sulle armi. Andiamo in Veneto, il Gazzettino, c'è l'apertura che riguarda le amministrative, le prime mosse di Venturini, Venezia dalla casa al minor consiglio, i piani del neosindaco nel PD, scoppia il caso Cacciari, Vianello, Sciacca, il colloquio Zaia, fenomeno Simone, sì, ma è in riduttivo dire ha vinto per l'età, questo appunto l'altro titolo, la considerazione di taglio basso, poi Rovigo violentò una donna, condannato a 8 anni. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, al centro in Riviera salgono le prenotazioni, ordinanza anticaldo nei cantieri, in alto l'altra apertura, PD coi sindaci, destra coi civici, il successo degli amministratori rincuora i dem, l'opposizione a Bologna guarda a Venezia, così appunto l'edizione Bologna di Repubblica. Adesso in Toscana con l'edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, al centro della pagina schiacciato da una pressa, Pescia muore sul lavoro a 30 anni, sciopero dei sindacati. In alto poi i primi nomi per la squadra di Capecchi, Pistoia, oltre alla sicura Stefania Nesi, sono in pole Giusti, Bottacci, Trallori, Nesti e Nuti. E poi Pistoia, consiglio comunale con tutti gli eletti, e Prato, Biffoni alla giunta. Ora trattiamo. Andiamo in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura, sanitari aggrediti, 200 salvataggi con il braccialetto, il test sul sistema di allarme in 5 ospedali, l'80% dei casi da pronto soccorso e psichiatria. E poi Ebola in quarantena a Roma, una chirurga arrivata dal Congo, un volo per portarla allo Spallanzani, operato persone positive. Per chiudere uno sguardo anche in Campania, al Mattino che nelle notizie regionali punta sullo sport, sul calcio, sprint per la panchina, italiano è favorito, colloqui con il tecnico del Bologna, ma Allegri resta all'alternativa forte. Si parla anche di Salerno, De Luca torna già sceriffo e mette in fuga abusivo della sosta, il neosindaco subito all'opera in strada. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
12: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.

0: scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti nelle ultime 24 ore. Gli USA hanno colpito per autodifesa un sito per il lancio di missili nel sud dell'Iran. Sono stati sospesi per 30 giorni tre studenti protagonisti dell'aggressione a due docenti nei giorni scorsi a Parma, in un parco vicino a una scuola superiore. L'aggressione era stata ripresa da un video diffuso sui social. La questura di Bologna ha dichiarato che non verrà sporta denuncia. Due motociclisti morti nella giornata di ieri in due incidenti stradali. Un giovane di 24 anni è morto sulla strada che collega Palazzolo sull'Oglio a Capriolo nel Bresciano. Il giovane viaggiava in moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto che arrivava dalla direzione opposta. A Cosenza invece un 33enne di Rossano è morto in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente avvenuto sulla statale 106 Ionica. La vittima viaggiava a bordo di una moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto. La Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 sub-italiani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti, ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione poi risultata fatale. Non è escluso che gli inquirenti chiedano l'invio anche della telecamera GoPro utilizzata dalle vittime e trovata all'interno della grotta sottomarina dove sono morti. Al momento a Piazzale Clodio si procede per il reato di omicidio colposo. Dal palco dell'Assemblea Annuale di Confindustria arriva il monito del presidente Emanuele Orsini. Le sfide che dobbiamo affrontare richiedono a tutti noi un senso di responsabilità comune, forte e condiviso. Una responsabilità che riguarda le istituzioni e le forze politiche, le associazioni di impresa e i sindacati, l'intera società. Perché se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. È iniziata ieri sera la rincorsa di Jannik Sinner al Roland Garros, l'ultimo slam in cui il tennista non si è ancora imposto e nel quale è reduce dall'amara finale dello scorso anno contro Carlos Alcaraz. Il numero uno del ranking ATP ha superato il primo turno battendo in 3-7 la wildcard francese Thabaut, che occupa la posizione numero 171 della classifica. Sinner si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti di gioco. Per ora è tutto, a più tardi.
1: GR News.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 7 e 34 minuti.
5: News.
7: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. L'Europa deve fare meno e meglio. Il messaggio lanciato dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo all'Assemblea Annuale di Confindustria davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Meloni definisce l'Unione Europea un gigante burocratico accusandolo di essere spesso miope quando deve far sentire la propria voce, di sacrificare la crescita strategica sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. Ma ascoltiamo proprio le sue parole in proposito.
8: Noi chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli Stati non possono fare da soli e non di quello che gli Stati fanno meglio da soli. Chiediamo priorità sensate e velocità nelle decisioni, perché siamo in un tempo in cui la velocità di reazione agli eventi determina la posizione che occupi nello scenario. Se cioè sei tra coloro che orientano le scelte o se piuttosto sei tra coloro che le subiscono. Serve sicuramente un cambio di passo sulla competitività, perché è impossibile chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se noi siamo i primi a frenarle con meccanismi burocratici infernali, il peso soffocante di infiniti oneri amministrativi e regolamenti.
7: Nel suo intervento la Premier affronta anche il tema delle spese militari e della difesa.

0: Ho cambiato idea, la difesa di libertà afferma, aggiungendo però che oggi occorre proteggere anche famiglie e imprese dalla crisi economica, trovando un equilibrio tra due necessità. Dal palco di Confindustria, il presidente degli industriali Emanuele Orsini chiede invece un nuovo grande patto tra politica e parti sociali per portare la crescita del paese al 2%. Orsini propone di individuare 20 miliardi da riallocare senza aumentare il debito pubblico, destinandoli a crescita economica, sanità e scuola.
1: Andiamo all'estero, di almeno 4 morti il bilancio del drammatico incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus a un passaggio a livello nei pressi di Buggenhout, nelle Fiandre orientali. Tra le vittime ci sono 2 adolescenti di 12 e 15 anni, l'autista del mezzo e un accompagnatore adulto. Altre 2 persone risultano gravemente ferite. Secondo le prime informazioni, il passaggio a livello sarebbe stato regolarmente chiuso al momento dell'impatto. A bordo dello scuolabus viaggiavano 9 persone.
0: Tensione nel Golfo Persico dopo la segnalazione di un'esplosione vicino a una petroliera a largo di Muscat, in Oman. A riferirlo è la United Kingdom Maritime Trade Operation, agenzia britannica che monitora la sicurezza marittima nell'area. Secondo quanto comunicato, l'esplosione si sarebbe verificata a circa 60 miglia nautiche dalla capitale omanita, sul lato sinistro di poppa della nave, vicino alla linea di galleggiamento. L'equipaggio e l'imbarcazione risultano al sicuro e non ci sarebbero feriti. Tuttavia, il comandante della petroliera ha segnalato una perdita di carburante in mare.
1: E veniamo alla cronaca, ancora una tragedia sul lavoro in Italia. Un operaio di 30 anni è morto questa mattina in un'azienda farmaceutica di Alto Pascio, in provincia di Lucca. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da una pressa durante le operazioni di lavoro. I colleghi hanno tentato immediatamente di soccorrerlo, iniziando le manovre di rianimazione, poi proseguite dal personale sanitario arrivato sul posto. Ogni tentativo però si è rivelato inutile. L'incidente è avvenuto intorno alle 11:40. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici della sicurezza sul lavoro e le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
0: Va avanti il procedimento giudiziario nei confronti di Massimo Novati, ex legale di Andrea Sempio, nel caso del delitto di Garlasco. Il giudice dell'udienza predibattimentale ha respinto la richiesta di sospensione avanzata dalla difesa e ha confermato il rinvio a giudizio già disposto nei mesi scorsi dal Tribunale di Milano. L'avvocato 73enne di Vigevano è accusato di diffamazione nei confronti dello studio Giarda, gli ex legali di Alberto Stasi. Novati, recentemente candidato sindaco a Vigevano in una campagna elettorale conclusa senza successo, dovrà ora affrontare il processo.
1: Rientreranno nelle prossime ore in Italia gli attivisti del convoglio di terra della Global Summit Flotilla, sgomberati ieri sera nei pressi di Sirte, in Libia. Secondo quanto riferito dagli organizzatori, sarebbero 7 gli italiani ancora presenti nel paese nordafricano e alcuni potrebbero partire già oggi con voli di linea. Il gruppo era stato allontanato dall'area del campo allestito vicino alla città libica durante le tensioni delle ultime ore.
0: E in chiusura lo sport, tripletta azzurra nel primo turno del Roland Garros di tennis con la vittoria di Jannik Sinner, Matteo Arnaldi e Luciano Dardelli, tutti qualificati al secondo turno. Niente da fare invece per Elisabetta Cocciaretto, sconfitta dalla russa Alina Korneva. Nell'esordio serale nel centrale Philippe Chatrier, gremito di gente dopo il trionfo agli internazionali di Roma, l'alto tesino manda a casa in 3-7, 6-1, 6-3, 6-4 il 26enne francese Clément Tabour e approda al secondo turno dell'unico dei 4 slam che manca ancora alla sua collezione. Nello stadio illuminato in versione by night, con una temperatura scesa finalmente sotto i 30 gradi dopo un altro giorno di caldo soffocante sulla capitale francese, l'alto tesino ha dominato agevolmente l'avversario di Reims numero 171 ATP. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
2: Viabilità. La situazione più difficile al momento sulla A14, dove tra gli svincoli di Poggio Imperiale e San Severo verso Bari è stata disposta la chiusura per le operazioni di ripristino dopo l'incendio di un camion. A Napoli prime code per il traffico in tangenziale tra Capo di Chino e Capo di Monte verso Pozzuoli e tra Vomero e Corso Malta verso l'aeroporto. Code per lavori sulla Semediano traversa Merito e Arzano verso Acerra. Verso Roma prime code sulla Via Appia da Ciampino alle Capannelle, sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano, sul tratto centrale della Cristoforo Colombo, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est. Code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. Traffico in aumento attorno a Milano con rallentamenti e primi incolonnamenti sulle 3 tangenziali e sul tratto urbano della 4. Ci sono inoltre code sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo Milanese verso Milano.
3: Meteo. Anticiclone africano dominante sul nostro paese. Clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante. Cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: La rassegna stampa.
2: Mercoledì 27 maggio, buongiorno da Paolo Sergio. Bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi quasi tutti i principali quotidiani nazionali sono concentrati sull'intervento di Giorgia Meloni, ma anche di Orsini all'assemblea di Confindustria, le parole soprattutto della Premier. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale: Meloni sferzata all'Europa. Confindustria, dure critiche di Orsini all'Unione, la Premier rilancia la assemblea, si rischia il deserto industriale, salari troppo bassi, ma non possiamo alzarli da soli. E poi c'è l'editoriale di Paolo Mieli, il centrosinistra, la sfida aperta e i ritardi, un editoriale dedicato naturalmente alla questione politica. Ci sono anche le analisi ancora del voto, l'analisi del voto, Movimento 5 Stelle, uno su due ha scelto Venturini, si parla naturalmente di Venezia. Venezia è il nuovo sindaco, parlo ai giovani, sarò empatico e decisionista. E poi ancora Reggio Calabria, GAF, invocazioni, il mondo di Cannizzaro, di spalla i re dei rifugi, alleno l'Ucraina e non ho paura, la gente con me, l'intervista a Maldera. E al centro della pagina Iran, attacco americano e Israele avanza ancora in Libano, la situazione sempre più difficile in Medio Oriente. Di spalla a Torino l'ultraferito, i PM, la pista del lacrimogeno, l'inchiesta, gli scontri al derby. Al centro della pagina la fotonotizia con Francesco De Gregori. Tenco si uccise, decisi, non andrò mai a Sanremo. De Gregori, non scrivo più canzoni, ho perso l'ispirazione. Questo le sue parole. Andiamo su Repubblica, anche qui l'apertura dedicata all'intervento di Giorgia Meloni agli industriali. Meloni e industriali, asse contro l'Europa, la Premier, l'Unione Europea deve fare meno e meglio per sconfiggere la crisi. Orsini a Bruxelles, burocrazia lunare, Schlein, il governo dov'è? Di spalla poi l'altra apertura, dall'Iran al Libano, un giorno di guerra, missili americani su cacciamine dei Pasdaran. Israele estende i raid di terra oltre la linea gialla. C'è anche l'editoriale alla fine alla fiera delle amnesie di Francesco Manacorda e un altro articolo, nato più sola in caso di attacco, gli Stati Uniti tagliano navi e aerei, prosegue il disimpegno evidentemente degli Stati Uniti nei confronti dei partner dell'Alleanza Atlantica. La Stampa, Meloni attacca l'Unione Europea, anche qui il titolo dedicato all'assemblea di Confindustria. Il virgolettato soffoca l'economia. Orsini al governo, salari bassi e caro energia, usiamo i 20 miliardi dei bonus fiscali. C'è il commento, quei sussidi inutili, cari solo alla politica. E poi le analisi, così l'incertezza è scesa in politica. Ancora se il campo largo è ancora da inventare. Anche qui c'è la foto di Francesco De Gregori, ho perso l'ispirazione, il titolo, anche qui lo stesso approfondimento. Di spalla poi l'intelligenza artificiale, guerra con l'intelligenza artificiale perché l'Europa è l'unico baluardo all'autoritarismo americano. Ci spostiamo adesso sull'Unità, l'Unità che insomma ha un titolo molto forte: l'Italia è in fallimento, il governo è Confindustria, tutta colpa dell'Europa, Meloni Orsini all'assemblea dell'EUR. E poi al centro della pagina c'è la foto di Donald Trump, bombe su navi commerciali iraniane, il titolo: Trump Trump viola la tregua, Bibi approfitta in Libano, di taglio più basso, poi dobbiamo aspettarci. Una destra a guida Vannacci, si chiede appunto il quotidiano L'Unità. Ce ne andiamo adesso sul Giornale, che ancora in apertura, in alto all'intervento di Giorgia Meloni, ma anche del presidente Orsini all'assemblea di Confindustria. Meloni, Orsini, sveglia all'Unione Europea, meno e meglio, assemblea di Confindustria, ma poi punta anche su altro: flop degli islamisti, ora il PD apre il processo a Schlein, sinistra piccola e comunali, campagna disastrosa, neanche un musulmano tra gli eletti, campo largo in tilt, ci siamo illusi, il virgolettato, titolo simile in apertura per quanto riguarda La Verità, il boomerang del voto islamico, il titolo a caratteri cubitali, l'occhiello a Venezia, il PD ha puntato sui bengalesi spaventando gli altri elettori, e poi il gioco della sinistra per capitalizzare alle urne il tifo per l'immigrazione incontrollata, per adesso è perdente ma è pure pericoloso, i musulmani tendono ad anteporre la sharia alle nostre leggi, prima di candidarli andrebbe chiesto loro se rispettano la Costituzione. E poi ancora il neosindaco, il baratto politico con i gruppi religiosi crea ghetti, non vera integrazione. C'è anche un'altra notizia, un'altra fotonotizia a dir la verità al centro della pagina, quello del lancio con tante critiche della nuova Ferrari elettrica. La Ferrari elettrica fa il pieno di critiche, prende una sbandata a Piazza Affari, pensate, meno 8%, c'è l'immagine di del presidente Mattarella che insomma qui è stata mostrata la vettura. Andiamo sul Fatto Quotidiano, l'apertura diversa rispetto agli altri, come sempre il PM racconta un fatto vero, il CSM lo censura, primo bavaglio, sanzione disciplinare al procuratore Pinto, Cartabia e Nordio viene punito per aver criticato una riforma citando un indagato che patteggia per bancarotta e aveva lasciato sul lastrico centinaia di persone, così l'apertura. E poi in alto, nuovo Mellonellum, premio col 42% e niente preferenze, si parla della legge elettorale, accordo nel centrodestra, ballottaggio via. Ci spostiamo adesso sul Manifesto, c'è un'immagine, una stretta di mano tra il ministro Tajani e il presidente israeliano Netanyahu, amici come prima il titolo, gli abusi sulla flottiglia sono tutta colpa di Begonvir, a Tajani bastano le lievi condanne di Netanyahu, il ministro estremista, per assolvere Israele, restano ferme sul tavolo di Nordio le rogatorie dalla procura di Roma che indagano l'intera catena di comando. E poi più in basso la politica, al campo largo sono mancati i voti del Movimento 5 Stelle, il centrosinistra riflette sulle comunali, furfaro, PD sconfitte pesanti, tutti responsabili, dice. Per chiudere anche uno sguardo al Sole 24 Ore, l'apertura naturalmente dedicata all'assemblea di Confindustria, Orsini, responsabilità, fiducia e coraggio, Meloni, Unione Europea miope, stop alla burocrazia. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 7:48.
4: News.
5: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in assenza dell'ok sull'accordo tra Washington e Teheran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti nelle ultime 24 ore. Gli USA hanno colpito per autodifesa un sito per il lancio di missili nel sud dell'Iran. Sono stati sospesi per 30 giorni 3 studenti protagonisti dell'aggressione a 2 docenti nei giorni scorsi a Parma, in un parco vicino a una scuola superiore. L'aggressione era stata ripresa da un video diffuso sui social. La questura di Bologna ha dichiarato che non verrà sporta denuncia. 2 motociclisti morti nella giornata di ieri ieri in due incidenti stradali. Un giovane di 24 anni è morto sulla strada che collega Palazzolo sull'Oglio a Capriolo nel Bresciano. Il giovane viaggiava in moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto che arrivava dalla direzione opposta. A Cosenza invece un 33enne di Rossano è morto in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente avvenuto sulla statale 106 Ionica. La vittima viaggiava a bordo di una moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto. La Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 sub italiani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti, ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione poi risultata fatale. Non è escluso che gli inquirenti chiedano l'invio anche della telecamera GoPro utilizzata dalle vittime e trovata all'interno della grotta sottomarina dove sono morti. Al momento a Piazzale Clodio si procede per il reato di omicidio colposo. Dal palco dell'Assemblea Annuale di Confindustria arriva il monito del presidente Emanuele Orsini. Le sfide che dobbiamo affrontare richiedono a tutti noi un senso di responsabilità comune, forte e condiviso. Una responsabilità che riguarda le istituzioni e le forze politiche, le associazioni di impresa e i sindacati, l'intera società. Perché se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. È iniziata ieri sera la rincorsa di Jannik Sinner al Roland Garros, l'ultimo slam in cui il tennista non si è ancora imposto e nel quale è reduce dall'amara finale dello scorso anno contro Carlos Alcaraz. Il numero uno del ranking ATP ha superato il primo turno battendo in 3-7 la wildcard francese Tabo, che occupa la posizione numero 171 della classifica. Sinner si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti di gioco. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
3: L'anticiclone africano domina la scena su tutto il paese, determinando un clima molto caldo e tipicamente estivo. In mattinata il sole sarà protagonista da nord a sud, con al massimo qualche nube irregolare ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, i cieli resteranno sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Viabilità.
2: La situazione più difficile al momento sulla A14, dove tra gli svincoli di Poggio Imperiale e San Severo verso Bari è stata disposta la chiusura per le operazioni di ripristino dopo l'incendio di un camion. A Napoli prime code per il traffico in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli e tra Vomero e Corso Malta verso l'aeroporto. Code per lavori sulla Semidiano traversa Melito e Arzano verso Acerra. Verso Roma prime code sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle, sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano, sul tratto centrale della Cristoforo Colombo, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est. Code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. Traffico in aumento attorno a Milano con rallentamenti e primi incolonnamenti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della 4. Ci sono inoltre code sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo Milanese verso Milano.
4: L'almanacco del giorno.
6: Oggi, mercoledì 27 maggio, Sant'Agostino da Canterbury, il sole sorge a Roma alle 5.37 e tramonta alle 20.33. A Milano sorge invece alle 5.40 e tramonta alle 20.59. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1508 Ludovico il Moro muore nel castello di Loché in Francia. Nel 1703 lo zar Pietro I di Russia fonda la città di San Pietroburgo. Nel 1860 ha inizio l'insurrezione di Palermo che porterà alla conquista della città da parte della spedizione dei Mille. Nel 1928 esce nelle sale americane The Jazz Singer, il primo film con sonoro sincronizzato, interpretato dal cantante Al Jolson. Nel 1930 lo statunitense Richard Drew inventa il nastro adesivo. Nel 1936 il transatlantico inglese Queen Mary inizia il suo viaggio inaugurale. Nel 1939 esce negli Stati Uniti il primo fumetto di Batman. Nel 1964 l'Inter vince la sua prima Coppa dei Campioni, battendo nella finale di Vienna il Real Madrid per 3-1, grazie ad una doppietta di Sandro Mazzola, capocannoniere del torneo, ed ad una rete del centravanti Aurelio Milani. Muore a Nizza in questo giorno del 1840 Niccolò Paganini, considerato il massimo violinista di tutti i tempi. Nato a Genova il 27 ottobre del 1782, anche come compositore annoverato tra i principali rappresentanti della musica romantica dell'Ottocento. Dotato di un talento assai precoce, si dimostra fin da bambino abilissimo sia con il violino che con la chitarra, anche se in pubblico suonerà sempre soltanto il primo. Dopo la prima esibizione a 15 anni, terrà in tutta la sua carriera artistica oltre 600 concerti nei maggiori teatri del mondo, costruendo la sua immortale fama di musicista. Famosa resta la sua frase «Paganini non ripete», da lui pronunciata al Teatro Carignano di Torino per sottolineare la sua attitudine a improvvisare. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
4: La rassegna stampa.
2: Mercoledì 27 maggio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Una buona giornata ancora a voi da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna stampa dedicata ai quotidiani regionali partendo dalla Lombardia. Iniziamo dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura al centro della pagina di politica: Bannacci agita il dopo voto, l'exploit del candidato del generale avvigevano, scuote la Lombardia, elezioni comunali, il sindaco Sala lo provoca, presenti uno a Milano, non credo sfonderebbe, dice appunto il sindaco. Al centro poi della pagina Tabacci, Forza Italia ora decida cosa fare, lo storico leader centrista è ancora in regione, consiglieri tentati da Futuro Nazionale. C'è l'editoriale di Paolo Natale, già finito l'effetto referendum, una considerazione al centro della pagina, la storia, una fotonotizia, siamo la quinta bill, ritorno in classe dei maturandi del 66, eravamo in 34 in aula, qualcuno prese la maturità a ottobre, di spalla poi approvata la prima legge sui data center tech, i dubbi sull'ambiente di taglio più basso, il pub che si ribella al caos di Piazza Leo, Movida, chiudiamo il sabato. Ci spostiamo, restiamo in Lombardia, restiamo a Milano, ci spostiamo sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura in alto: fondi PNRR dalle scuole alla tranvia, la corsa contro il tempo del comune. Palazzo Marino gestisce 957 milioni di euro. Il 30 giugno la scadenza per finire le opere finanziate dal piano, e sull'edilizia scolastica per ora è concluso solo un progetto su 6. Al centro della pagina anche qui l'intervista al sindaco di Milano Sala: sinistra concreta o perdiamo il virgolettato, la delusione per il voto, l'allarme dopo le polemiche sul gemellaggio con Tel Aviv. C'è il commento, la lezione di Venezia, chi a Milano cerca un buon candidato, e poi al centro della pagina in via Senato barre coworking nel nuovo archivio di Stato, via alla riqualificazione che lo renderà accessibile a tutta la città. C'è anche la fotografia, quindi la foto notizia. Poi di richiami dall'interno con Ferrazzi e Macconi, ora Bannacci schiera le sue truppe in regione, restiamo con Fontana, il virgolettato sono le parole del generale. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. Brescia oggi, l'apertura: Confindustria sfida al caro energia, Brescia si candida al mini nucleare. In assemblea rilancia sul tema caro alle imprese oggi le assise territoriali. E poi due notizie di sport: Brescia in 15.000 per la spinta finale, calcio stasera la Salernitana, e ancora il ciclismo, arriva la Corsa Rosa, il Giro d'Italia sprinta sulle strade bresciane. Ci spostiamo anche a Bergamo, l'eco di Bergamo, l'apertura è una notizia di cronaca, una tragedia, schianto tra moto e auto, muore un altro giovane, tragedia a Capriolo sulla provinciale, la vittima è un 24enne di Palosco. E poi le altre notizie, spicca quella di Taglio Centrale: medici di base ancora flop del bando, si presentano solo in 13 per 511 posti. Andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, in alto: arriva il caldo e tornano i blackout, lo russo ora interventi sulle reti, questa la richiesta, il virgolettato, temperature record anche oggi, bollino rosso, il piano della città che schiera 19 9 centri climatizzati per gli anziani. Dopo il boom dei casi del 2025, Torino rivive l'emergenza disagi da Crocetta, Corso Francia. E poi c'è l'intervista a Gianluca Riu di Ireti, 100 tecnici per le emergenze. Al centro della pagina la fotonotizia, Val di Sera, rivoluzione a metà, ieri il debutto del nuovo assetto della piazza basato su semafori intelligenti, questo il titolo con tanto di immagine che insomma fa vedere più o meno il traffico della zona, la viabilità, la nuova viabilità. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, al centro della pagina l'apertura, Porto, 4 mesi di cantieri, parte la rivoluzione d'estate, scatta venerdì il primo di 7 interventi per cambiare tutta la viabilità di San Pier d'Arena. In alto poi Maldive, l'ora del dissenso nella mail collettiva, polemiche sui silenzi dell'università, il professore Roth assurdo, cancellare tutto di spalla, il magistrato Pinto censurato dal CSM per un'intervista, e poi il taglio più basso, Gaza, albanese tra i camalli, sì all'osservatorio sulle armi. Andiamo in Veneto, il Gazzettino, c'è l'apertura che riguarda le amministrative, le prime mosse di Venturini, Venezia, dalla casa al minor consiglio, i piani del neosindaco, nel PD scoppia il caso Cacciari, Vianello, Sciacca, il colloquio Zaia, fenomeno Simone, sì, ma è in riduttivo dire ha vinto per l'età, questo appunto l'altro titolo, la considerazione di taglio basso, poi Rovigo violentò una donna, condannato a 8 anni. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, al centro in Riviera salgono le prenotazioni, ordinanza anticaldo nei cantieri, in alto l'altra apertura, PD coi sindaci, destra coi civici, il successo degli amministratori rincuora i Dem e l'opposizione a Bologna guarda a Venezia, così appunto l'edizione Bologna di Repubblica. Adesso in Toscana con l'edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, al centro della pagina schiacciato da una pressa, Pescia muore sul lavoro a 30 anni, sciopero dei sindacati. In alto poi i primi nomi per la squadra di Capecchi, Pistoia, oltre alla sicura Stefania Nesi, sono in poll Giusti, Bottacci, Trallori, Nesti e Nuti. E poi Pistoia, consiglio comunale con tutti gli eletti, e Prato, Biffoni alla giunta. Ora trattiamo. Andiamo in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura, sanitari aggrediti, 200 salvataggi con il braccialetto, il test sul sistema di allarme in 5 ospedali, l'80% dei casi da pronto soccorso e psichiatria. E poi Ebola in quarantena a Roma, una chirurga arrivata dal Congo, un volo per portarla allo Spallanzani, operato persone positive. Per chiudere uno sguardo anche in Campania, all'edizione al Mattino che nelle notizie regionali punta sullo sport, sul calcio, sprint per la panchina, Italiano è favorito, colloqui con il tecnico del Bologna, ma Allegri resta all'alternativa forte. Si parla anche di Salerno, De Luca torna già sceriffo e mette in fuga abusivo della sosta, il neosindaco subito all'opera in strada. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
4: Buongiorno Italia, tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 8:03.
4: News.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Si riaccende pericolosamente la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra USA e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah, scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 31 morti e decine di feriti nelle ultime 24 ore. Raid anche sulla striscia di Gaza, sarebbe stato ucciso il capo dell'ala militare di Hamas.
8: Siano rispettati i diritti di tutti, questo è l'appello lanciato da Papa Leone XIV a proposito delle violenze subite dagli attivisti della flottiglia. Bisogna fare un nuovo appello per il rispetto dei diritti umani di tutti, ha detto il pontefice parlando con i giornalisti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà e anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. Io rinnovo l'appello a tutte le autorità ad assistere e accompagnare, aiutare il popolo di Gaza che soffre tanto, ha aggiunto il Papa.
9: La Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 subitaliani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione poi risultata fatale. Non è escluso che gli inquirenti chiedano l'invio anche della telecamera GoPro utilizzata dalle vittime e trovata all'interno della grotta sottomarina dove sono morti. Al momento a Piazzale Clodio si procede per il reato di omicidio colposo.
8: Un'operazione di soccorso che richiede di attraversare cunicoli strettissimi e spesso inondati di acqua fangosa. E intanto, raccontano i media internazionali, il tempo stringe per cercare di salvare un gruppo di persone rimaste intrappolate da una settimana in una grotta remota e isolata. Sono 7 le persone che si teme siano rimaste bloccate in una caverna nel cuore del Laos. Cercavano oro, sostengono le autorità locali, ma dopo essersi addentrati nella grotta, i 7 non sarebbero più riusciti a uscirne.
9: Un caldo mai visto a memoria d'uomo a maggio e raramente anche in piena estate a queste latitudini, con notti quasi tropicali e giornate talmente opprimenti da iniziare a mietere le prime vittime, è lo scenario dell'ondata di afa fuori stagione che si è abbattuta da domenica su vari paesi europei, dall'Italia alla Francia fino a nazioni più nordiche come l'Olanda o come le isole britanniche, solitamente al riparo da certi sbalzi continentali.
8: Il tennis è buona la prima al Roland Garros per Jannik Sinner, il numero uno del ranking ATP, ha superato il primo turno battendo in 3 set la wildcard francese Clément Tabur. Sinner sul campo Philippe Chatrier si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti di gioco. La prossima sfida sarà con l'argentino Cerundolo. Oltre Sinner, tra gli italiani in campo ieri, Matteo Arnaldi ha esordito con una vittoria. L'azzurro ha infatti superato l'olandese Griekspoor. Luciano Darderi ha battuto l'austriaco Hofner. Termina invece subito l'avventura parigina di Elisabetta Cocciaretto, battuta 6-3, 6-3 dalla 18enne russa Korneva.
9: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Il corsivo. A cura di Ferruccio Bovio. In studio Roberto Frangipane.
6: Sorprendente Venezia. La realtà era quindi molto diversa da come il campo largo e certi sondaggi compiacenti l'avevano descritta. La realtà era anche assai lontana da quella sorta di rassegnazione al peggio che, a scopo precauzionale, aveva tenuto lontana Giorgia Meloni dal palco elettorale di Piazza San Marco. La realtà era stata talmente travisata che alla diffusione dei primi exit poll siamo rimasti davvero increduli, perché le proporzioni della vittoria del centrodestra sono subito risultate enormi e dunque anche assolutamente incuranti dei guai giudiziari dell'ex sindaco Luigi Brugnaro, di tutte le polemiche che avevano trasformato in una questione di vita o di morte la permanenza o meno della bacchetta nera di Beatrice Venezia alla direzione musicale del Teatro La Fenice, eppure dei plateali scontri fratricidi avvenuti tra il ministro della cultura Alessandro Giuli e il presidente della Biennale di Venezia Pierangelo Buttafuoco, in merito alla presenza della Russia alla 61esima edizione della prestigiosa manifestazione artistica. E in particolare proprio questa mancata incomprensione tra i due esponenti dell'intellettualità di destra era stata da più parti percepita come il sintomo di una crisi di nervi che aveva ormai iniziato a logorare la maggioranza di governo dopo la sconfitta subita nel referendum del marzo scorso. Viene a questo punto da chiedersi come sia stato possibile che dirigenti politici, magari non eccelsi ma comunque almeno di media capacità, non abbiano compreso in tempo che in laguna covavano umori ben diversi da quelli che venivano così trionfalmente dati per scontati. E soprattutto risulta anche difficile spiegarsi come anche i media, forse per mancanza di autentico interesse o forse perché più che altro orientati a salire direttamente sul carro dell'ipotizzato vincitore, si siano adagiati a preannunciare quasi per forza di inerzia un esito elettorale che era invece tutt'altro che scontato. Magari se qualche curioso si fosse preso la briga di andare un po' a controllare chi fosse davvero questo Simone Venturini, che oggi può indossare a pieno titolo la fascia tricolore, si sarebbe imbattuto in un personaggio che conosceva profondamente la sua città e che da questa era anche particolarmente stimato. E oggi probabilmente certi risvegli sarebbero stati assai meno traumatici. Ci rendiamo bene conto di come il momento di gravi incertezze che stiamo attraversando a livello globale possa talvolta anche favorire una certa tendenza al rifugiarsi in qualche forma di opportunismo rassicurante. Tuttavia, per una lettura corretta di quello che succede intorno a noi, servirebbero atteggiamenti analitici molto meno accondiscendenti.
4: Meteo.
3: Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: La rassegna stampa.
2: Mercoledì 27 maggio, buongiorno da Paolo Sergio. Bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi quasi tutti i principali quotidiani nazionali sono concentrati sull'intervento di Giorgia Meloni, ma anche di Orsini all'Assemblea di Confindustria, le parole soprattutto della Premier. Allora, iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale, Meloni sferzata all'Europa. Confindustria, dure critiche di Orsini all'Unione, la Premier rilancia la Assemblea, si rischia il deserto industriale, salari troppo bassi, ma non possiamo alzarli da soli. E poi c'è l'editoriale di Paolo Mieli, il centrosinistra, la sfida aperta e i ritardi, un editoriale dedicato naturalmente alla questione politica. Ci sono anche le analisi ancora del voto, l'analisi del voto, Movimento 5 Stelle, 1 su 2 ha scelto Venturini, si parla naturalmente di Venezia il nuovo sindaco, parlo ai giovani, sarò empatico e decisionista. E poi ancora Reggio Calabria, GAF, invocazioni, il mondo di Cannizzaro, di spalla i re dei rifugi alleno l'Ucraina e non ho paura, la gente con me, l'intervista a Maldera. E al centro della pagina era un attacco americano e Israele avanza ancora in Libano, la situazione sempre più difficile in Medio Oriente. Di spalla a Torino l'ultraferito, i PM, la pista del lacrimogeno, l'inchiesta, gli scontri al derby. Al centro della pagina fotonotizia con Francesco De Gregori. Tenco si uccise, decisi, non andrò mai a Sanremo. De Gregori, non scrivo più canzoni, ho perso l'ispirazione. Questo queste le sue parole. Andiamo su Repubblica, anche qui l'apertura dedicata all'intervento di Giorgia Meloni agli industriali. Meloni e industriali, asse contro l'Europa, la Premier, l'Unione Europea deve fare meno e meglio per sconfiggere la crisi. Orsini a Bruxelles, burocrazia lunare, Schlein, il governo dov'è? Di spalla poi l'altra apertura, dall'Iran al Libano, un giorno di guerra, missili americani su cacciamine dei Pasdaran, Israele estende i raid di terra oltre la linea gialla. C'è anche l'editoriale alla fine alla fiera delle amnesie di Francesco Manacorda e un altro articolo, NATO più sola in caso di attacco, gli Stati Uniti tagliano navi e aerei, prosegue il disimpegno evidentemente degli Stati Uniti nei confronti dei partner dell'Alleanza Atlantica. La Stampa, Meloni attacca l'Unione Europea, anche qui il titolo dedicato all'Assemblea di Confindustria. Industria, il virgolettato soffoca l'economia. Orsini al governo, salari bassi e caro energia, usiamo i 20 miliardi dei bonus fiscali. C'è il commento, quei sussidi inutili, cari solo alla politica. E poi le analisi, così l'incertezza è scesa in politica, ancora se il campo largo è ancora da inventare. Anche qui c'è la foto di Francesco De Gregori, ho perso l'ispirazione, il titolo, anche qui lo stesso approfondimento. Di spalla poi l'intelligenza artificiale, guerra con l'intelligenza artificiale perché l'Europa è l'unico baluardo all'autoritarismo americano. Ci spostiamo adesso sull'Unità, l'Unità che insomma ha un titolo molto forte, l'Italia è in fallimento, il governo è Confindustria, tutta colpa dell'Europa, Meloni Orsini all'Assemblea dell'Eur. E poi al centro della pagina c'è la foto di Donald Trump, bombe su navi commerciali iraniane, il titolo, Trump Trump viola la tregua, Bibi approfitta in Libano, di taglio più basso, poi dobbiamo aspettarci. Una destra a guida Vannacci, si chiede appunto il quotidiano L'Unità. Ce ne andiamo adesso sul Giornale, che ancora in apertura, in alto all'intervento di Giorgia Meloni, ma anche del presidente Orsini all'assemblea di Confindustria. Meloni Orsini sveglia all'Unione Europea, meno e meglio, assemblea di Confindustria, ma poi punta anche su altro: flop degli islamisti, ora il PD apre il processo a Schlein, sinistra picco alle comunali, campagna disastrosa, neanche un musulmano tra gli eletti, campo largo in tilt, ci siamo illusi, il virgolettato, titolo simile in apertura per quanto riguarda La Verità, il boomerang del voto islamico, il titolo a caratteri cubitali, l'occhiello a Venezia, il PD ha puntato sui bengalesi spaventando gli altri elettori, e poi il gioco della sinistra per capitalizzare alle urne il tifo per l'immigrazione incontrollata, per adesso è perdente ma è pure pericoloso, i musulmani tendono ad anteporre la sharia alle nostre leggi, prima di candidarli andrebbe chiesto loro se rispettano la Costituzione. E poi ancora il neosindaco, il baratto politico con i gruppi religiosi crea ghetti, non vera integrazione. C'è anche un'altra notizia, un'altra fotonotizia della Verità al centro della pagina, quello del lancio con tante critiche della nuova Ferrari elettrica. La Ferrari elettrica fa il pieno di critiche, prende una sbandata a Piazza Affari, pensate, meno 8%, c'è l'immagine di del presidente Mattarella che insomma qui è stata mostrata la vettura. Andiamo sul Fatto Quotidiano, l'apertura diversa rispetto agli altri, come sempre il PM racconta un fatto vero, il CSM lo censura, primo bavaglio, sanzione disciplinare al procuratore Pinto, Cartabia e Nordio viene punito per aver criticato una riforma citando un indagato che patteggia per bancarotta e aveva lasciato sul lastrico centinaia di persone, così l'apertura. E poi in alto, nuovo Mellonellum, premio col 42% e niente preferenze, si parla della legge elettorale, accordo nel centrodestra, ballottaggio via. Ci spostiamo adesso sul Manifesto, c'è un'immagine, una stretta di mano tra il ministro Tajani e il presidente israeliano Netanyahu, amici come prima il titolo, gli abusi sulla flottiglia sono tutta colpa di Begonvir, a Tajani bastano le lievi condanne di Netanyahu, il ministro estremista, per assolvere Israele, restano ferme sul tavolo di Nordio le rogatorie dalla Procura di Roma che indagano l'intera catena di comando. E poi più in basso la politica, al campo largo sono mancati i voti del Movimento 5 Stelle, il centrosinistra riflette sulle comunali, furfaro, PD sconfitte pesanti, tutti responsabili, dice. Per chiudere anche uno sguardo al Sole 24 Ore, l'apertura naturalmente dedicata all'assemblea di Confindustria, Orsini, responsabilità, fiducia e coraggio, Meloni, Unione Europea miope, stop alla burocrazia. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 8 e 17 minuti.
4: News.
10: Buongiorno da Marco Mancini. Il Medio Oriente continua ad essere terreno di guerra, offensiva israeliana in Libano, almeno 31 morti in 24 ore tra Iran e Stati Uniti, la tensione resta altissima. Intanto arriva un nuovo appello del Papa, la violenza non aiuta, occorre tornare ai negoziati e cercare con il dialogo di risolvere i problemi, le parole di Leone XIV che ieri ha incontrato i giornalisti lasciando Castel Gandolfo.
11: Pare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà, anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. E io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, perché il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
10: L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, a fondo della Premier Meloni dal palco di Confindustria. Bruxelles ha aggiunto faccia di meno e faccia meglio. Poi l'appello agli industriali, vi propongo di avviare subito un cantiere per avviare una riforma comune della burocrazia in Italia. All'attacco le opposizioni. Ancora tre vittime sul lavoro, un operaio trentenne schiacciato da una pressa in provincia di Lucca, un altro schiacciato da un muletto in un'azienda in provincia di Reggio Emilia. Analogo, l'incidente è costato la vita ad un altro operaio nella zona industriale di Catania. Continua il caldo in Europa e in Italia con valori al di sopra della media stagionale, temperature fino a 35 gradi. Domani quattro città avranno il bollino rosso: Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle quattro già citate si aggiungono Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. Da domani aumenterà l'instabilità atmosferica. Anche il resto del vecchio continente ha le prese con il caldo. In Francia almeno 7 persone sono morte per le alte temperature, temperature ben oltre la media del periodo anche in Spagna e Gran Bretagna. Tennis, ottimo esordio di Sinner al Roland Garros, che elimina in 3 set il francese Tabur per 6-1, 6-3, 6-4. Si qualificano al secondo turno anche Arnaldi e Dardery, ma sentiamo il numero 1 del mondo.
12: Cercato di far gioco, insomma, che sono riuscito abbastanza bene a tratti, quindi era importante per me partire bene con una buona intensità che ci sono riuscito. Poi alla fine ho provato anche quale servizio può funzionare un po' meglio se gioco il serale, poi la prossima vediamo quando e a che ora giocherò, però ecco, posso essere contento.
10: È tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
4: Meteo.
3: L'anticiclone africano domina la scena su tutto il paese, determinando un clima molto caldo e tipicamente estivo. In mattinata il sole sarà protagonista da nord a sud, con al massimo qualche nube irregolare ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, i cieli resteranno sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: L'almanacco del giorno.
6: Oggi, mercoledì 27 maggio, Sant'Agostino da Canterbury, il sole sorge a Roma alle 5.37 e tramonta alle 20.33. A Milano sorge invece alle 5.40 e tramonta alle 20.59. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1508 Ludovico il Moro muore nel castello di Locher in Francia. Nel 1703 lo zar Pietro I di Russia fonda la città di San Pietroburgo. Nel 1860 ha inizio l'insurrezione di Palermo, che porterà alla conquista della città da parte della spedizione dei Mille. Nel 1928 esce nelle sale americane The Jazz Singer, il primo film con sonoro sincronizzato, interpretato dal cantante Al Jolson. Nel 1930 lo statunitense Richard Drew inventa il nastro adesivo. Nel 1936 il transatlantico inglese Queen Mary inizia il suo viaggio inaugurale. Nel 1939 esce negli Stati Uniti il primo fumetto di Batman. Nel 1964 l'Inter vince la sua prima Coppa dei Campioni, battendo nella finale di Vienna il Real Madrid per 3-1, grazie ad una doppietta di Sandro Mazzola, capocannoniere del torneo, ed ad una rete del centravanti Aurelio Milani. Muore a Nizza in questo giorno del 1840 Niccolò Paganini, considerato il massimo violinista di tutti i tempi. Nato a Genova il 27 ottobre del 1782, anche come compositore annoverato tra i principali rappresentanti della musica romantica dell'Ottocento. Dotato di un talento assai precoce, si dimostra fin da bambino abilissimo sia con il violino che con la chitarra, anche se in pubblico suonerà sempre soltanto il primo. Dopo la prima esibizione a 15 anni, terrà in tutta la sua carriera artistica oltre 600 concerti nei maggiori teatri del mondo, costruendo la sua immortale fama di musicista. Famosa resta la sua frase «Paganini non ripete», da lui pronunciata al Teatro Carignano di Torino per sottolineare la sua attitudine a improvvisare. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
4: La rassegna stampa.
2: Mercoledì 27 maggio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Una buona giornata ancora a voi da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna stampa dedicata ai quotidiani regionali partendo dalla Lombardia. Iniziamo dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura al centro della pagina di politica: Bannacci agita il dopo voto, l'exploit del candidato del generale a vigevano scuote la Lombardia, elezioni comunali, il sindaco Sala lo provoca, presenti uno a Milano, non credo sfonderebbe, dice appunto il sindaco. Al centro poi della pagina Tabacci, Forza Italia ora decida cosa fare, lo storico leader centrista ancora in regione, consiglieri tentati da Futuro Nazionale. C'è l'editoriale di Paolo Natale, già finito l'effetto referendum, una considerazione al centro della pagina, la storia, una fotonotizia, siamo la quinta bill, ritorno in classe dei maturandi del 66, eravamo in 34 in aula, qualcuno prese la maturità a ottobre, di spalla poi approvata la prima legge sui data center tech, i dubbi sull'ambiente di taglio più basso, il pub che si ribella al caos di Piazza Leo, Movida, chiudiamo il sabato. Ci spostiamo, restiamo in Lombardia, restiamo a Milano, ci spostiamo sull'edizione Milano del Giornale, l'apertura in alto, fondi PNRR dalle scuole alla tranvia, la corsa contro il tempo del comune, Palazzo Marino gestisce 957 milioni di euro, il 30 giugno la scadenza per finire le opere finanziate dal piano e sull'edilizia scolastica, per ora è concluso solo un progetto su 6. Al centro della pagina anche qui l'intervista al sindaco di Milano Sala, sinistra concreta o perdiamo il virgolettato, la delusione per il voto, l'allarme dopo le polemiche sul gemellaggio con Tel Aviv, c'è il commento, la lezione di Venezia a chi a Milano cerca un buon candidato, e poi al centro della pagina in via Senato barre coworking nel nuovo archivio di Stato, via alla riqualificazione che lo renderà accessibile a tutta la città, c'è anche la fotografia, quindi la foto notizia. Poi di richiami dall'interno con Ferrazzi e Macconi, Ravannacci schiera le sue truppe in regione, restiamo con Fontana, il virgolettato sono le parole del generale. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia, Brescia Oggi, l'apertura, Confindustria sfida al caro energia, Brescia si candida al mini nucleare, Orsini in assemblea rilancia sul tema caro alle imprese oggi, le assise territoriali. E poi due notizie di sport, Brescia in 15.000 per la spinta finale, calcio stasera la Salernitana, ancora il ciclismo, arriva la Corsa Rosa, il Giro d'Italia sprinta sulle strade bresciane. Ci spostiamo anche a Bergamo, l'eco di Bergamo, l'apertura è una notizia di cronaca, una tragedia, schianto tra moto e auto, muore un altro giovane, tragedia a Capriolo sulla provinciale, la vittima e un 24enne di Palosco. E poi le altre notizie, spicca quella di taglio centrale, medici di base, ancora flop del bando, si presentano solo in 13 per 511 posti. Andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, in alto arriva il caldo e tornano i blackout, lo Russo ora interventi sulle reti, questa la richiesta, il virgolettato, temperature record anche oggi, bollino rosso, il piano della città che schiera 19 centri climatizzati per gli anziani. Dopo il boom dei casi del 2025, Torino rivive l'emergenza disagi da Crocetta, Corso Francia. E poi c'è l'intervista a Gianluca Riu di Ireti, 100 tecnici per le emergenze. Al centro della pagina la fotonotizia, Baldissera, rivoluzione a metà, ieri il debutto del nuovo assetto della piazza basato su semafori intelligenti, questo il titolo con tanto di immagine che insomma fa vedere più o meno il traffico della zona, la viabilità, la nuova viabilità. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, al centro della pagina l'apertura, Porto, 4 mesi di cantieri, parte la rivoluzione d'estate, scatta venerdì il primo di 7 interventi per cambiare tutta la viabilità di San Pier d'Arena, in alto poi Maldive, l'ora del dissenso nella mail collettiva, polemiche sui silenzi dell'università, il professore Roth assurdo, cancellare tutto, di spalla il magistrato Pinto censurato dal CSM per un'intervista, e poi di taglio più basso, Gaza, albanese tra i camalli, sì all'osservatorio sulle armi. Andiamo in Veneto, il Gazzettino, c'è l'apertura che riguarda le amministrative, le prime mosse di Venturini, Venezia dalla casa al minor consiglio, i piani del neosindaco nel PD, scoppia il caso Cacciari, Vianello, Sciacca stallo. Il colloquio Zaia fenomeno Simone sì, ma è in riduttivo dire ha vinto per l'età, questo appunto l'altro titolo, la considerazione di Taio Basso, poi Rovigo violentò una donna condannato a 8 anni. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, al centro in Riviera salgono le prenotazioni, ordinanza anticaldo nei cantieri, in alto l'altra apertura, PD coi sindaci, destra coi civici, il successo degli amministratori rincuora i Dem e l'opposizione a Bologna guarda a Venezia, così appunto l'edizione Bologna di Repubblica. Adesso in Toscana con l'edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, al centro della pagina schiacciato da una pressa Pescia muore sul lavoro a 30 anni sciopero dei sindacati. In alto poi i primi nomi per la squadra di Capecchi, Pistoia oltre alla sicura Stefania Nesi sono in pole Giusti, Bottacci, Trallori, Nesti e Nuti, e poi Pistoia consiglio comunale con tutti gli eletti e Prato Biffoni alla giunta. Ora trattiamo, andiamo in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura sanitari aggrediti, 200 salvataggi con il braccialetto, il test sul sistema di allarme in 5 ospedali, l'80% dei casi da pronto soccorso e psichiatria, e poi Ebola in quarantena a Roma, una chirurga arrivata dal Congo, un volo per portarla allo Spallanzani, operato persone positive. Per chiudere uno sguardo anche in Campania, al Mattino che nelle notizie regionali punta sullo sport, sul calcio, sprint per la panchina, italiano è favorito, colloqui con il tecnico del Bologna, ma Allegri resta all'alternativa forte. Si parla anche di Salerno, De Luca torna già sceriffo e mette in fuga abusivo della sosta, il neosindaco subito all'opera in strada. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
4: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
7: Sono le 8 e 30 minuti.
4: News.
10: Buongiorno da Marco Mancini. Il Medio Oriente continua ad essere terreno di guerra, offensiva israeliana in Libano, almeno 31 morti in 24 ore tra Iran e Stati Uniti, la tensione resta altissima. Davide Camera.
13: È di almeno 31 morti il bilancio degli attacchi israeliani in Libano nelle ultime 24 ore.

0: In alcune zone della Repubblica Islamica, nonostante i negoziati in corso, parlando di raid di autodifesa. Oggi riunione del governo americano convocata alla Casa Bianca. L'accordo con l'Iran sarà grande e significativo o non ci sarà nessun accordo, il monito del presidente degli Stati Uniti Trump. E arriva anche l'appello della Cina. Ci auguriamo che le parti interessate rimangano determinate a cercare un cessate il fuoco e continuino a cercare un terreno di intesa comune affinché la pace torni il più presto possibile in Medio Oriente. Le parole del ministro degli esteri di Pechino, Wang Yi.
1: Intanto arriva un nuovo appello del Papa, la violenza non aiuta, occorre tornare ai negoziati e cercare con il dialogo di risolvere i problemi, le parole di Leone XIV che ieri ha incontrato i giornalisti lasciando Castel Gandolfo.
2: Pare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari, questo sta provocando proteste, difficoltà, anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. E io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, però il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
1: Washington al momento non sta conducendo negoziati con l'Ucraina né prevede di avviarne a breve. Lo ha ribadito il segretario di Stato americano Marco Rubio. Intanto, secondo la stampa tedesca, gli Stati Uniti sarebbero pronti a ridurre drasticamente il proprio contributo militare alla NATO con un taglio significativo di bombardieri strategici e una riduzione di un terzo dei caccia, una decisione che andrebbe a pesare anche sulle forniture militari occidentali all'Ucraina. La Corea del Nord ha confermato il test di un sistema di lancio missilistico e diversi missili da crociera tattici. A supervisionare il test c'era anche il leader nordcoreano Kim Jong-un. A dare l'allarme era stato l'esercito sudcoreano, che aveva rilevato il lancio di diversi missili verso il Mar Giallo. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce a fondo della Premier Meloni dal palco di Confindustria. Bruxelles ha aggiunto faccia di meno e faccia meglio. Poi l'appello agli industriali, vi propongo di avviare subito un cantiere per avviare una riforma comune della burocrazia in Italia. All'attacco le opposizioni, sentiamo la Premier e il capogruppo del PD al Senato, Boccia.
3: Vorrei proporvi di avviare subito un cantiere comune per arrivare a una riforma radicale della burocrazia in Italia. Io penso che questo sia fondamentale farlo insieme, perché quando c'è un servizio che non funziona, se tu vuoi risolvere quel problema, devi interrogare l'utente. Voi siete gli utenti della burocrazia italiana.
4: Nell'assemblea di Confindustria il presidente Orsini ha definito una minaccia esistenziale i costi esorbitanti dell'energia e i salari troppo bassi, ma la Presidente del Consiglio non è riuscita a dare una soluzione ai gravi problemi del Paese. Anche oggi ai problemi degli italiani Giorgia Meloni risponderà domani.
1: Intanto il presidente di Confindustria Orsini lancia l'allarme: se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. Poi la stoccata all'Unione Europea. Cambi marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina, ha concluso Orsini. Ancora tre vittime sul lavoro, un operaio trentenne schiacciato da una pressa in provincia di Lucca, un altro schiacciato da un muletto in un'azienda in provincia di Reggio Emilia. Analogo, l'incidente è costato la vita ad un altro operaio nella zona industriale di Catania. Continua il caldo in Europa e in Italia, con valori al di sopra della media stagionale e temperature fino a 35 gradi. Domani quattro città avranno il bollino rosso: Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle quattro già citate si aggiungono Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. Da domani aumenterà l'instabilità atmosferica. Anche il resto del vecchio continente ha le prese con il caldo. In Francia almeno 7 persone sono morte per le alte temperature, temperature ben oltre la media del periodo anche in Spagna e Gran Bretagna. Tennis, ottimo esordio di Sinner al Roland Garros, che elimina in 3 set il francese Tabur per 6-1, 6-3, 6-4. Si qualificano al secondo turno anche Arnaldi e Darderi, ma sentiamo il numero 1 del mondo.
5: cercato di far gioco, insomma, che sono riuscito abbastanza bene a tratti, quindi era importante per me partire bene con una buona intensità che ci sono riuscito. Poi alla fine ho provato anche quale servizio può funzionare un po' meglio se giochi il serale, poi la prossima vediamo quando e a che ora giocherò, però

0: Ecco, posso essere contento.
1: È tutto per questa edizione. Appuntamento a più tardi.
2: GR News.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 8 e 37 minuti.
2: News.
6: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto da Paolo Picone dalla redazione. L'Europa deve fare meno e meglio per difenderci dalla crisi. E l'affondo di ieri della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenuta all'Assemblea annuale di Confindustria davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ascoltiamo le sue parole.
7: Noi chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli Stati non possono fare da soli e non di quello che gli Stati fanno meglio da soli. Chiediamo priorità sensate e velocità nelle decisioni, perché siamo in un tempo in cui la velocità di reazione agli eventi determina la posizione che occupi nello scenario, se cioè sei tra coloro che orientano le scelte o se piuttosto sei tra coloro che le subiscono. Serve sicuramente un cambio di passo sulla competitività, perché è impossibile chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se noi siamo i primi a frenarle con meccanismi burocratici infernali, il peso soffocante di infiniti oneri amministrativi e regolamenti.
6: Immediata la replica della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, che accusa Giorgia Meloni di dimenticare che la destra governa da 4 anni sia in Italia che in Europa con una larga maggioranza di governi alleati. Dal palco di Confindustria il presidente degli industriali Emanuele Orsini lancia invece l'idea di un nuovo grande patto tra politica e parti sociali per portare la crescita economica del paese al 2%. No a battaglie elettorali sull'interesse generale, afferma Orsini.
8: Andiamo all'estero, tornano a soffiare i venti di guerra in Medio Oriente, mentre resta lontano un accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni lanciati verso il nord di Israele, l'esercito israeliano ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla prevista dalla tregua armata. Raid contro le strutture di Hezbollah e combattimenti ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e oltre 100 feriti nelle ultime 24 ore. Nella notte anche gli Stati Uniti sono intervenuti militarmente, colpendo per autodifesa un sito missilistico nel sud dell'Iran e attaccando navi dei Pasdaran che, secondo Washington, tentavano di posizionare mine nello stretto di Hormuz. Teheran promette una risposta e avverte: ci difenderemo. Intanto gli Stati Uniti hanno comunicato agli alleati della NATO drastici tagli alle forniture militari, dai caccia ai sottomarini. Sul conflitto interviene anche Papa Leone XIV, che, riferendosi pure alla vicenda della flottiglia, chiede il rispetto dei diritti umani di tutti.
6: La politica e le elezioni comunali aprono nuove tensioni sia nel centro-sinistra che nel centro-destra. A Venezia il campo largo incassa una doccia fredda. Secondo le analisi di YouTrend, metà degli elettori del Movimento 5 Stelle alle europee del 2024 avrebbe sostenuto il candidato del centro-destra Venturini, assessore dell'ex sindaco Brugnaro. Nel Partito Democratico cresce il malumore tra i riformisti che contestano la gestione della campagna elettorale e soprattutto la scelta dei candidati. Dopo il referendum il voto ci riporta sulla terra, avvertono alcune componenti interne del partito. Anche nel centrodestra però emergono tensioni legate all'effetto Vannacci. A Vigevano la lista Futuro Nazionale supera il 14%. Il candidato sostenuto dal generale esclude la Lega dal ballottaggio con Forza Italia. E solo un primo assaggio, commenta Roberto Vannacci. Su 18 comuni capoluogo chiamati al voto, 3 sono andati al centrodestra, 7 al centro-sinistra, 2 a liste civiche centriste, mentre 6 città andranno al ballottaggio.
8: L'economia, segnali positivi dal mercato europeo dell'auto, che ad aprile registra una crescita del 7% rispetto allo stesso mese del 2025. Da inizio anno le vetture vendute in Europa sono oltre 4.600.000, con un incremento del 4,8% rispetto allo scorso anno. In crescita anche Stellantis, che ad aprile ha venduto quasi 170.000 auto, il 6,7% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Sale anche la quota di mercato del gruppo, che raggiunge il 15,3%.
6: Un'ondata di caldo eccezionale sta investendo l'Europa, trasformando il mese di maggio in un anticipo di agosto. A Parigi si registrano 7 morti legati alle alte temperature, 5 persone sono annegate probabilmente nel tentativo di trovare refrigerio e 2 hanno accusato malori fatali durante attività sportive. Temperature tropicali anche in Gran Bretagna, dove si toccano i 35 gradi, il valore più alto mai registrato nel mese di maggio. Allerta anche in Olanda, dove il governo ha deciso di sospendere le esercitazioni militari con armi ed esplosivi per il rischio incendi. In Italia scattano i primi bollini rossi per il caldo estremo, il 28 maggio a fa record attesa a Roma, Firenze, Torino e Bologna. Gli esperti parlano di un'anomalia climatica sempre più frequente, destinata a incidere su salute pubblica, consumi energetici e sicurezza.
8: La cronaca: una rissa tra almeno 10 persone sarebbe scoppiata tra i binari del treno della stazione di Milano Certosa. Durante il disordine, un ragazzo di 22 anni italiano è stato colpito da un fendente ed è poi caduto a terra, sanguinante e in stato di incoscienza. All'arrivo dei soccorsi sul binario 6, i giovani coinvolti sarebbero fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. Il 22enne è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove si troverebbe in pericolo di vita.
6: E in chiusura lo sport: tripletta azzurra nel primo turno del Roland Garros di tennis, con la vittoria di Jannik Sinner, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi, tutti qualificati al secondo turno. Niente da fare invece per Elisabetta Cocceretto, sconfitta dalla russa Alina Korneva. Nell'esordio serale nel centrale, Philippe Chatrier, gremito di gente dopo il trionfo agli internazionali di Roma, l'alto atesino manda a casa in 3-7, 6-1, 6-3, 6-4 il 26enne francese Clément Tabour, e approda al secondo turno dell'unico dei 4 slam che manca ancora alla sua collezione. Nello stadio illuminato in versione by night, con una temperatura scesa finalmente sotto i 30 gradi dopo un altro giorno di caldo soffocante sulla capitale francese, l'alto atesino ha dominato agevolmente l'avversario di Reims numero 171 ATP. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
2: Viabilità.
9: Iniziamo ancora dalla A14, dove è complice un incidente, un cantiere di lavori. Ci sono lunghe code tra Pedaso e Grottammare in ambo i sensi. A Milano code in tangenziale ovest da Settimo a Cusago verso la 1 in nord per un incidente tra Monza e Sesto nelle due direzioni. Code anche sul tratto urbano della 4 tra Cormano e Monza verso Trieste, tra Milano Est e Cinisello verso Torino. A Bergamo solite code per il traffico in circonvallazione tra Bonate Sopra e Bergamo Centro verso l'aeroporto. In A10 code verso Genova tratti tra aeroporto e Genova Ovest. In Toscana code in A11 tra Sesto Fiorentino e Peretola e sulla Firenze Pisa Livorno tra Ginestra Fiorentina e Lastra Signa verso Firenze. A Roma grossi problemi in tangenziale est con lunghe code dal bivio per la 24 ai Parioli verso lo stadio e dalla Galleria Giovanni XXIII a Nomentana verso San Giovanni. Lunghe code anche in A24 dal raccordo alla tangenziale est e sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni.
2: Il corsivo,
10: a cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
2: Sorprendente Venezia. La realtà era quindi molto diversa da come il campo largo e certi sondaggi compiacenti l'avevano descritta. La realtà era anche assai lontana da quella sorta di rassegnazione al peggio che, a scopo precauzionale, aveva tenuto lontana Giorgia Meloni dal palco elettorale di Piazza San Marco. La realtà era stata talmente travisata che alla diffusione dei primi exit poll siamo rimasti davvero increduli, perché le proporzioni della vittoria del centrodestra sono subito risultate enormi e dunque anche assolutamente incuranti dei guai giudiziari dell'ex sindaco Luigi Brugnaro, di tutte le polemiche che avevano trasformato in una questione di vita o di morte la permanenza o meno della bacchetta nera di Beatrice Venezia alla direzione musicale del Teatro La Fenice, eppure dei plateali scontri fratricidi avvenuti tra il ministro della cultura Alessandro Giuli e il presidente della Biennale di Venezia Pierangelo Buttafuoco, in merito alla presenza della Russia alla 61esima edizione della prestigiosa manifestazione artistica. E in particolare proprio questa mancata incomprensione tra i due esponenti dell'intellettualità di destra era stata da più parti percepita come il sintomo di una crisi di nervi che aveva ormai iniziato a logorare la maggioranza di governo dopo la sconfitta subita nel referendum del marzo scorso. Viene a questo punto da chiedersi come sia stato possibile che dirigenti politici, magari non eccelsi ma comunque almeno di media capacità, non abbiano compreso in tempo che in laguna covavano umori ben diversi da quelli che venivano così trionfalmente dati per scontati. E soprattutto risulta anche difficile spiegarsi come
11: come anche i media, forse per mancanza di autentico interesse o forse perché più che altro orientati a salire direttamente sul carro dell'ipotizzato vincitore, si siano adagiati a preannunciare quasi per forza di inerzia un esito elettorale che era invece tutt'altro che scontato. Magari se qualche curioso si fosse preso la briga di andare un po' a controllare chi fosse davvero questo Simone Venturini, che oggi può indossare a pieno titolo la fascia tricolore, si sarebbe imbattuto in un personaggio che conosceva profondamente la sua città e che da questa era anche particolarmente stimato. E oggi probabilmente certi risvegli sarebbero stati assai meno traumatici. Ci rendiamo bene conto di come il momento di gravi incertezze che stiamo attraversando a livello globale possa talvolta anche favorire una certa tendenza al rifugiarsi in qualche forma di opportunismo rassicurante. Tuttavia, per una lettura corretta di quello che succede intorno a noi, servirebbero atteggiamenti analitici molto meno accondiscendenti.
12: Meteo.
13: Anticiclone africano dominante sul nostro paese. Clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante. Cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
12: La rassegna stampa.
9: Mercoledì 27 maggio, buongiorno da Paolo Sergio. Bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi quasi tutti i principali quotidiani nazionali sono concentrati sull'intervento di Giorgia Meloni, ma anche di Orsini all'assemblea di Confindustria, le parole soprattutto della Premier. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale: Meloni sferzata all'Europa. Confindustria, dure critiche di Orsini all'Unione, la Premier rilancia la assemblea, si rischia il deserto industriale, salari troppo bassi, ma non possiamo alzarli da soli. E poi c'è l'editoriale di Paolo Mieli, il centrosinistra, la sfida aperta e i ritardi, un editoriale dedicato naturalmente alla questione politica. Ci sono anche le analisi ancora del voto, l'analisi del voto, Movimento 5 Stelle, 1 su 2 ha scelto Venturini, si parla naturalmente di Venezia, Venezia è il nuovo sindaco, parlo ai giovani, sarò empatico e decisionista. E poi ancora Reggio Calabria, gaff, invocazioni, il mondo di Cannizzaro. Di spalla i re dei rifugi alleno l'Ucraina e non ho paura, la gente con me, l'intervista a Maldera. E al centro della pagina era un attacco americano e Israele avanza ancora in Libano, la situazione sempre più difficile in Medio Oriente. Di spalla a Torino l'ultraferito, i PM, la pista del lacrimogeno, l'inchiesta, gli scontri al derby. Al centro della pagina la fotonotizia con Francesco De Gregori. Tenco si uccise, decisi, non andrò mai a Sanremo. De Gregori, non scrivo più canzoni, ho perso l'ispirazione. Questo queste le sue parole. Andiamo su Repubblica, anche qui l'apertura dedicata all'intervento di Giorgia Meloni agli industriali. Meloni e industriali, asse contro l'Europa, la Premier, l'Unione Europea deve fare meno e meglio per sconfiggere la crisi. Orsini a Bruxelles, burocrazia lunare, Schlein, il governo dov'è? Di spalla poi l'altra apertura, dall'Iran al Libano, un giorno di guerra, missili americani su cacciamine dei Pasdaran, Israele estende i raid di terra oltre la linea gialla. C'è anche l'editoriale alla fine alla fiera delle amnesie di Francesco Manacorda e un altro articolo, NATO più sola in caso di attacco, gli Stati Uniti tagliano navi e aerei, prosegue il disimpegno evidentemente degli Stati Uniti nei confronti dei partner dell'Alleanza Atlantica. La Stampa, Meloni attacca l'Unione Europea, anche qui il titolo dedicato all'assemblea di Confindustria. Confindustria, il virgolettato soffoca l'economia. Orsini al governo, salari bassi e caro energia, usiamo i 20 miliardi dei bonus fiscali. C'è il commento, quei sussidi inutili, cari solo alla politica, e poi le analisi, così l'incertezza è scesa in politica, ancora se il campo largo è ancora da inventare. Anche qui c'è la foto di Francesco De Gregorio, perso l'ispirazione, il titolo, anche qui la stessa, diciamo, lo stesso approfondimento. Di spalla poi l'intelligenza artificiale, guerra con l'intelligenza artificiale, perché l'Europa è l'unico baluardo all'autoritarismo americano. Ci spostiamo adesso sull'unità, l'unità che insomma ha un titolo molto forte: l'Italia è in fallimento, il governo è Confindustria, tutta colpa dell'Europa. Meloni Orsini all'assemblea dell'EUR, e poi al centro della pagina c'è la foto di Donald Trump, bombe su navi commerciali iraniane, il titolo, Trump viola la tregua, Bibi approfitta in Libano, di taglio più basso, poi dobbiamo aspettarci una destra a guida Vannacci, si chiede appunto il quotidiano l'Unità. Ce ne andiamo adesso sul Giornale, che ancora in apertura, in alto all'intervento di Giorgia Meloni, ma anche del presidente Orsini all'assemblea di Confindustria. Meloni Orsini sveglia all'Unione Europea, meno e meglio, assemblea di Confindustria, ma poi punta anche su altro: flop degli islamisti, ora il PD apre il processo a Schlein, sinistra piccole comunali, campagna disastrosa, neanche un musulmano tra gli eletti, campo largo in tilt, ci siamo illusi, il virgolettato, titolo simile in apertura per quanto riguarda La Verità, il boomerang del voto islamico, il titolo a caratteri cubitali, l'occhiello a Venezia, il PD ha puntato sui bengalesi spaventando gli altri elettori, e poi il gioco della sinistra per capitalizzare alle urne, il tifo per l'immigrazione incontrollata, per adesso è perdente ma è pure pericoloso, i musulmani tendono ad anteporre la sharia alle nostre leggi, prima di candidarli andrebbe chiesto loro se rispettano la Costituzione. E poi ancora il neosindaco, il baratto politico con i gruppi religiosi crea ghetti, non vera integrazione. C'è anche un'altra notizia, un'altra fotonotizia della Verità al centro della pagina, quello del lancio con tante critiche della nuova Ferrari elettrica. La Ferrari elettrica fa il pieno di critiche, prende una sbandata a Piazza Affari, pensate, meno 8%, c'è l'immagine di del presidente Mattarella, che insomma qui è stata mostrata la vettura. Andiamo sul Fatto Quotidiano, l'apertura diversa rispetto agli altri, come sempre il PM racconta un fatto vero, il CSM lo censura, primo bavaglio, sanzione disciplinare al procuratore Pinto, Cartabia e Nordio viene punito per aver criticato una riforma citando un indagato che patteggia per bancarotta e aveva lasciato sul lastrico centinaia di persone, così l'apertura. E poi in alto, nuovo Mellonellum, premio col 42% e niente preferenze, si parla della legge elettorale, accordo nel centrodestra, ballottaggio via. Ci spostiamo adesso sul Manifesto, c'è un'immagine, una stretta di mano tra il ministro Tajani e il presidente israeliano Netanyahu, amici come prima, il titolo, gli abusi sulla flottiglia sono tutta colpa di Begonvir, a Tajani bastano le lievi condanne di Netanyahu, il ministro estremista, per assolvere Israele, restano ferme sul tavolo di Nordio le rogatorie dalla procura di Roma che indagano l'intera catena di comando. E poi più in basso, la politica, al campo largo sono mancati i voti del Movimento 5 Stelle, il centrosinistra riflette sulle comunali, furfaro PD, sconfitte pesanti, tutti responsabili, dice. Per chiudere anche uno sguardo al Sole 24 Ore, l'apertura naturalmente dedicata all'assemblea di Confindustria, Orsini, responsabilità, fiducia e coraggio, Meloni, Unione Europea miope, stop alla burocrazia. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
12: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 8 e 55 minuti.
12: News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza, lo ha confermato il ministro della difesa israeliano Katz, che poi ha aggiunto: i capi di Hamas sono tutti morti che camminano. Intanto sono almeno 31 i morti provocati dagli attacchi israeliani in Libano nelle ultime 24 ore. Tel Aviv ha ripreso l'offensiva superando la linea gialla, limite inviolabile durante la tregua che formalmente sarebbe ancora in corso. L'accordo con l'Iran sarà grande e significativo o non ci sarà nessun accordo, è il monito del presidente degli Stati Uniti Trump, che ha convocato per oggi alla Casa Bianca una riunione del governo. Frattanto l'aviazione americana ha colpito in alcune zone della Repubblica Islamica nonostante i negoziati in corso, parlando di raid di autodifesa. E arriva un nuovo appello del Papa: la violenza non aiuta, occorre tornare ai negoziati e cercare con il dialogo di risolvere i problemi. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà e anche l'azione di quelli della flottiglia. Bisogna rispettare i diritti umani di tutti, le parole di Leone XIV. Ci si sta avvicinando al picco per questa prima ondata di caldo sull'Italia. Domani 4 città da bollino rosso: Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle 4 citate si aggiungono Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. Ma intanto già oggi è allerta gialla per possibili temporali in Basilicata, Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Calcio: è atteso nelle prossime ore l'annuncio della rescissione del contratto tra Maurizio Sarri e la Lazio. Il tecnico sarà poi libero di firmare l'accordo con l'Atalanta, che dunque saluterà Palladino. La società di Lotito punta invece all'ex CT della nazionale Gattuso. Ed è tutto, a più tardi.
12: Meteo.
13: L'anticiclone africano domina la scena su tutto il paese, determinando un clima molto caldo e tipicamente estivo. In mattinata il sole sarà protagonista da nord a sud, con al massimo qualche nube irregolare ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, i cieli resteranno sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
12: Viabilità.
9: Iniziamo ancora dalla A14, dove è complice un incidente una cantiere di lavori. Ci sono lunghe code tra Pedaso e Grottamare in ambo i sensi. A Milano code in tangenziale ovest da Settimo a Cusago verso la 1 in nord per un incidente tra Monza e Sesto nelle due direzioni. Code anche sul tratto urbano della 4 tra Cormano e Monza verso Trieste, tra Milano Est e Cinisello verso Torino. A Bergamo solite code per il traffico in circonvallazione tra Bonate Sopra e Bergamo Centro verso l'aeroporto. In A10 code verso Genova tratti tra aeroporto e Genova Ovest. In Toscana code in A11 tra Sesto Fiorentino e Peretola e sulla Firenze Pisa Livorno tra Ginestra Fiorentina e Lastra Signa verso Firenze. A Roma grossi problemi in tangenziale est con lunghe code dal bivio per la 24 ai Parioli verso lo stadio e dalla Galleria Giovanni XXIII a Nomentana verso San Giovanni. Lunghe code anche in A24 dal raccordo alla tangenziale est sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni.
12: L'almanacco del giorno.
14: Oggi, mercoledì 27 maggio, Sant'Agostino da Canterbury, il sole sorge a Roma alle 5.37 e tramonta alle 20.33. A Milano sorge invece alle 5.40 e tramonta alle 20.59. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1508 Ludovico il Moro muore nel castello di Loché in Francia. Nel 1703 lo zar Pietro I di Russia fonda la città di San Pietroburgo. Nel 1860 ha inizio l'insurrezione di Palermo, che porterà alla conquista della città da parte della spedizione dei Mille. Nel 1928 esce nelle sale americane The Jazz Singer, il primo film con sonoro sincronizzato, interpretato dal cantante Al Jolson. Nel 1930 lo statunitense Richard Drew inventa il nastro adesivo. Nel 1936 il transatlantico inglese Queen Mary inizia il suo viaggio inaugurale. Nel 1939 esce negli Stati Uniti il primo fumetto di Batman. Nel 1964 l'Inter vince la sua prima Coppa dei Campioni, battendo nella finale di Vienna il Real Madrid per 3-1, grazie ad una doppietta di Sandro Mazzola, capocannoniere del torneo, ed ad una rete del centravanti Aurelio Milani. Muore a Nizza in questo giorno del 1840 Niccolò Paganini, considerato il massimo violinista di tutti i tempi. Nato a Genova il 27 ottobre del 1782, anche come compositore annoverato tra i principali rappresentanti della musica romantica dell'Ottocento. Dotato di un talento assai precoce, si dimostra fin da bambino abilissimo sia con il violino che con la chitarra, anche se in pubblico suonerà sempre soltanto il primo. Dopo la prima esibizione a 15 anni, terrà in tutta la sua carriera artistica oltre 600 concerti nei maggiori teatri del mondo, costruendo la sua immortale fama di musicista. Famosa resta la sua frase «Paganini non ripete», da lui pronunciata al Teatro Carignano di Torino per sottolineare la sua attitudine a improvvisare. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
12: GR News. Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
15: Giganti?
12: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
15: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
12: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 9:02.
12: News.
9: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Torna ad infiammarsi il conflitto in Medio Oriente. Soldati israeliani hanno iniziato a operare via terra in Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. L'IDF ha diffuso intanto un nuovo ordine di evacuazione per le cittadine di Mashgara e Samar nel sud della valle della Bekaa in Libano. Il segretario alla salute degli Stati Uniti Robert Kennedy Jr. è stato morso mentre catturava a mani nude due serpenti appartenenti alla specie Black Ray non velenosi. In un video si sente la moglie di Kennedy, Cheryl Hines, chiedergli il perché del gesto, esortando più volte il marito a smettere. In Italia adesso con l'assemblea pubblica di Confindustria a Roma, il servizio della redazione.
16: L'Europa deve fare meno e meglio, il messaggio lanciato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo all'assemblea annuale di Confindustria davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Meloni definisce l'Unione Europea un gigante burocratico, accusandolo di essere spesso miope quando deve far sentire la propria voce, di sacrificare la crescita strategica sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. Nel suo intervento la premier affronta anche il tema delle spese militari e della difesa. Non ho cambiato idea, la difesa è libertà, afferma, aggiungendo però che oggi occorre proteggere anche famiglie e imprese dalla crisi economica, trovando un equilibrio tra due necessità. Dal palco di Confindustria il presidente degli industriali Emanuele Orsini chiede invece un nuovo grande patto tra politiche e parti sociali per portare la crescita del paese al 2%. Orsini propone di individuare 20 miliardi da riallocare senza aumentare il debito pubblico, destinandoli a crescita economica, sanità e scuola.
9: La cronaca: un motociclista di 24 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 469, la strada che collega Palazzolo sull'Oglio a Capriolo nel Bresciano. Il giovane viaggiava in moto provenendo da Palazzolo quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto che arrivava dalla direzione opposta. Alla guida della vettura c'era una donna. L'impatto è stato particolarmente violento e per il motociclista non c'è stato nulla da fare, morto sul colpo. Due petardi del tipo Mephisto, una mazza da hockey, un coltello a serramanico e un tirapugni, e quanto hanno sequestrato gli agenti della Digos, della Questura di Napoli e quelli del commissariato di polizia di Castellammare di Stabia nel corso di una perquisizione avvenuta a casa di tre persone appartenenti al tifo ultra della Juve Stabia, formazione militante nel campionato di Serie B e quest'anno giunta alla semifinale playoff per la promozione nella massima serie. È seguito un decreto a carico dei tre indagati a vario titolo per violazione del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, al circolo degli amici, oltre che per il lancio di materiale pericoloso durante le partite. Lo sport e il calcio: Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo del Napoli Manna hanno continuato a incontrarsi, presente anche l'amministratore delegato Chiavelli, per decidere la strategia che dovrà portare il più presto possibile, entro una settimana, la deadline indicata dal patron alla scelta del nuovo allenatore che erediterà la panchina di Antonio Conte. I tre dirigenti si erano visti anche il giorno prima a Napoli. L'incontro era durato diverse ore. Le possibilità di scelta al momento sembrano ridotte a soli due nomi, Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. Il basket, gli Oklahoma City Thunder proseguono la corsa verso le finali del campionato NBA. In gara 5 dei detentori del titolo hanno sconfitto i San Antonio Spurs 127-114, portandosi in vantaggio 3-2 nella serie. Gara 6 in programma venerdì prossimo a San Antonio. La vincente troverà in finale New York Knicks. Abbiamo terminato, a più tardi.
12: Il corsivo.
10: A cura di Ferruccio Bovio. In studio Roberto Frangipane.
11: Sorprendente Venezia. La realtà era quindi molto diversa da come il campo largo e certi sondaggi compiacenti l'avevano descritta. La realtà era anche assai lontana da quella sorta di rassegnazione al peggio che, a scopo precauzionale, aveva tenuto lontana Giorgia Meloni dal palco elettorale di Piazza San Marco. La realtà era stata talmente travisata che alla diffusione dei primi exit poll siamo rimasti davvero increduli, perché le proporzioni della vittoria del centrodestra sono subito risultate enormi e dunque anche assolutamente incuranti dei guai giudiziari dell'ex sindaco Luigi Brugnaro, di tutte le polemiche che avevano trasformato in una questione di vita o di morte la permanenza o meno della bacchetta nera di Beatrice Venezia alla direzione musicale del Teatro La Fenice, eppure dei plateali scontri fratricidi avvenuti tra il ministro della cultura Alessandro Giuli e il presidente della Biennale di Venezia Pierangelo Buttafuoco, in merito alla presenza della Russia alla 61esima edizione della prestigiosa manifestazione artistica. E in particolare proprio questa mancata incomprensione tra i due esponenti dell'intellettualità di destra era stata da più parti percepita come il sintomo di una crisi di nervi che aveva ormai iniziato a logorare la maggioranza di governo dopo la sconfitta subita nel referendum del marzo scorso. Viene a questo punto da chiedersi come sia stato possibile che dirigenti politici, magari non eccelsi ma comunque almeno di media capacità, non abbiano compreso in tempo che in laguna covavano umori ben diversi da quelli che venivano così trionfalmente dati per scontati. E soprattutto risulta anche difficile spiegarsi come anche i media, forse per mancanza di autentico interesse o forse perché più che altro orientati a salire direttamente sul carro dell'ipotizzato vincitore, si siano adagiati a preannunciare quasi per forza di inerzia un esito elettorale che era invece tutt'altro che scontato. Magari se qualche curioso si fosse preso la briga di andare un po' a controllare chi fosse davvero questo Simone Venturini, che oggi può indossare a pieno titolo la fascia tricolore, si sarebbe imbattuto in un personaggio che conosceva profondamente la sua città e che da questa era anche particolarmente stimato. E oggi probabilmente certi risvegli sarebbero stati assai meno traumatici. Ci rendiamo bene conto di come il momento di gravi incertezze che stiamo attraversando a livello globale possa talvolta anche favorire una certa tendenza al rifugiarsi in qualche forma di opportunismo rassicurante. Tuttavia, per una lettura corretta di quello che succede intorno a noi, servirebbero atteggiamenti analitici molto meno accondiscendenti.
12: Meteo.
13: Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
12: La rassegna stampa.
9: Mercoledì 27 maggio, buongiorno da Paolo Sergio. Bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10 rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi quasi tutti i principali quotidiani nazionali sono concentrati sull'intervento di Giorgia Meloni, ma anche di Orsini all'assemblea di Confindustria, le parole soprattutto della Premier. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale: Meloni sferzata all'Europa. Confindustria, dure critiche di Orsini all'Unione, la Premier rilancia la assemblea, si rischia il deserto industriale, salari troppo bassi, ma non possiamo alzarli da soli. E poi c'è l'editoriale di Paolo Mieli, il centrosinistra, la sfida aperta e i ritardi, un editoriale dedicato naturalmente alla questione politica. Ci sono anche le analisi ancora del voto, l'analisi del voto, Movimento 5 Stelle, 1 su 2 ha scelto Venturini, si parla naturalmente di Venezia, Venezia è il nuovo nuovo sindaco, parlo ai giovani, sarò empatico e decisionista. E poi ancora Reggio Calabria, GAF, invocazioni, il mondo di Cannizzaro di spalla, i re dei rifugi alleno l'Ucraina e non ho paura, la gente con me, l'intervista a Maldera. E al centro della pagina erano attacco americano e Israele avanza ancora in Libano, la situazione sempre più difficile in Medio Oriente. Di spalla a Torino l'ultraferito, i PM, la pista del lacrimogeno, l'inchiesta, gli scontri al derby. Al centro della pagina la fotonotizia con Francesco De Gregori. Tenco si uccise, decisi, non andrò mai a Sanremo. De Gregori, non scrivo più canzoni, ho perso l'ispirazione. Questo le sue parole. Andiamo su Repubblica, anche qui l'apertura dedicata all'intervento di Giorgia Meloni agli industriali. Meloni e industriali, asse contro l'Europa, la Premier, l'Unione Europea deve fare meno e meglio per sconfiggere la crisi. Orsini a Bruxelles, burocrazia lunare, Schlein, il governo dov'è? Di spalla poi l'altra apertura, dall'Iran al Libano, un giorno di guerra, missili americani su cacciamine dei Pasdaran, Israele estende i raid di terra oltre la linea gialla. C'è anche l'editoriale alla fine alla fiera delle amnesie di Francesco Manacorda e un altro articolo, NATO più sola in caso di attacco, gli Stati Uniti tagliano navi e aerei, prosegue il disimpegno evidentemente degli Stati Uniti nei confronti dei partner dell'Alleanza Atlantica. La Stampa, Meloni attacca l'Unione Europea, anche qui il titolo dedicato all'assemblea di Confindustria. Industria, il virgolettato soffoca l'economia. Orsini al governo, salari bassi e caro energia, usiamo i 20 miliardi dei bonus fiscali. C'è il commento, quei sussidi inutili, cari solo alla politica. E poi le analisi, così l'incertezza è scesa in politica, ancora se il campo largo è ancora da inventare. Anche qui c'è la foto di Francesco De Gregori, ho perso l'ispirazione, il titolo, anche qui lo stesso approfondimento. Di spalla poi l'intelligenza artificiale, guerra con l'intelligenza artificiale perché l'Europa è l'unico baluardo all'autoritarismo americano. Ci spostiamo adesso sull'Unità, l'Unità che insomma ha un titolo molto forte, l'Italia è in fallimento, il governo è Confindustria, tutta colpa dell'Europa, Meloni Orsini all'assemblea dell'EUR e poi al centro della pagina c'è la foto di Donald Trump, bombe su navi commerciali iraniane, il titolo Trump viola la tregua, Bibi approfitta in Libano, di taglio più basso, poi dobbiamo aspettarci una destra a guida Vannacci, si chiede appunto il quotidiano l'Unità. Ce ne andiamo adesso sul Giornale che ancora in apertura, in alto all'intervento di Giorgia Meloni ma anche del presidente Orsini all'assemblea di Confindustria. Meloni Orsini sveglia all'Unione Europea, meno e meglio assemblea di Confindustria, ma poi punta anche su altro, flop degli islamisti, ora il PD apre il processo a Schlein, sinistra piccole comunali, campagna disastrosa, neanche un musulmano tra gli eletti, campo largo in tilt, ci siamo illusi, il virgolettato, titolo simile in apertura per quanto riguarda La Verità, il boomerang del voto islamico, il titolo a caratteri cubitali, l'occhiello a Venezia, il PD ha puntato sui bengalesi spaventando gli altri elettori e poi il gioco della sinistra per capitalizzare alle urne il tifo per l'immigrazione incontrollata, per adesso è perdente ma è pure pericoloso, i musulmani tendono ad anteporre la sharia alle nostre leggi, prima di candidarli andrebbe chiesto loro se rispettano la Costituzione. E poi ancora il neosindaco, il baratto politico con i gruppi religiosi crea ghetti, non vera integrazione. C'è anche un'altra notizia, un'altra fotonotizia a dir la verità al centro della pagina, quello del lancio con tante critiche della nuova Ferrari elettrica. La Ferrari elettrica fa il pieno di critiche, prende una sbandata a Piazza Affari, pensate meno 8%, c'è l'immagine di del presidente Mattarella che insomma qui è stata mostrata la vettura. Andiamo sul Fatto Quotidiano, l'apertura diversa rispetto agli altri, come sempre il PM racconta un fatto vero, il CSM lo censura, primo bavaglio, sanzione disciplinare al procuratore Pinto, Cartabia e Nordio viene punito per aver criticato bocciato una riforma citando un indagato che patteggia per bancarotta e aveva lasciato sul lastrico centinaia di persone. Così l'apertura. E poi in alto, nuovo Mellonellum, premio col 42% e niente preferenze, si parla della legge elettorale, accordo nel centrodestra, ballottaggio via. Ci spostiamo adesso sul Manifesto. C'è un'immagine, una stretta di mano tra il ministro Tajani e il presidente israeliano Netanyahu, amici come prima il titolo. Gli abusi sulla flottiglia sono tutta colpa di Begonvir, a Tajani bastano le lievi condanne di Netanyahu, il ministro estremista, per assolvere Israele. Restano ferme sul tavolo di Nordio le rogatorie dalla procura di Roma che indagano l'intera catena di comando. E poi più in basso, la politica: al campo largo sono mancati i voti del Movimento 5 Stelle, il centrosinistra riflette sulle comunali, furfaro PD, sconfitte pesanti, tutti responsabili, dice. Per chiudere anche uno sguardo al Sole 24 Ore, l'apertura naturalmente dedicata all'assemblea di Confindustria, Orsini, responsabilità, fiducia e coraggio, Meloni, Unione Europea, miope, stop alla burocrazia. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
12: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 9:16.
12: News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza, lo ha confermato il ministro della difesa israeliano Katz, che poi ha aggiunto: i capi di Hamas sono tutti morti che camminano. Intanto sono almeno 31 i morti provocati dagli attacchi israeliani in Libano nelle ultime 24 ore. Tel Aviv ha ripreso l'offensiva superando la linea gialla, limite inviolabile durante la tregua che formalmente sarebbe ancora in corso. L'accordo con l'Iran sarà grande e significativo o non ci sarà nessun accordo, è il monito del presidente degli Stati Uniti Trump, che ha convocato per oggi alla Casa Bianca una riunione del governo. Frattanto l'aviazione americana ha colpito in alcune zone della Repubblica Islamica, nonostante i negoziati in corso, parlando di raid di autodifesa. E arriva un nuovo appello del Papa: la violenza non aiuta, occorre tornare ai negoziati e cercare con il dialogo di risolvere i problemi. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà e anche l'azione di quelli della flottiglia. Bisogna rispettare i diritti umani di tutti, le parole di Leone XIV. Ci si sta avvicinando al picco per questa prima ondata di caldo sull'Italia. Domani 4 città da bollino rosso: Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle 4 citate si aggiungono Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. Ma intanto già oggi è allerta gialla per possibili temporali in Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Calcio: è atteso nelle prossime ore l'annuncio della rescissione del contratto tra Maurizio Sarri e la Lazio. Il tecnico sarà poi libero di firmare l'accordo con l'Atalanta, che dunque saluterà Palladino. La società di Lotito punta invece all'ex CT della nazionale Gattuso. Ed è tutto, a più tardi.
12: Meteo.
13: L'anticiclone africano domina la scena su tutto il paese, determinando un clima molto caldo e tipicamente estivo. In mattinata il sole sarà protagonista da nord a sud, con al massimo qualche nube irregolare ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, i cieli resteranno sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
12: L'almanacco del giorno.
14: Oggi, mercoledì 27 maggio, Sant'Agostino da Canterbury, il sole sorge a Roma alle 5:37 e tramonta alle 20:33. A Milano sorge invece alle 5:40 e tramonta alle 20:59. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1508 Ludovico il Moro muore nel castello di Loché in Francia. Nel 1703 lo zar Pietro I di Russia fonda la città di San Pietroburgo. Nel 1860 ha inizio l'insurrezione di Palermo, che porterà alla conquista della città da parte della spedizione dei Mille. Nel 1928 esce nelle sale americane The Jazz Singer, il primo film con sonoro sincronizzato, interpretato dal cantante Al Jolson. Nel 1930 lo statunitense Richard Drew inventa il nastro adesivo. Nel 1936 il transatlantico inglese Queen Mary inizia il suo viaggio inaugurale. Nel 1939 esce negli Stati Uniti il primo fumetto di Batman. Nel 1964 l'Inter vince la sua prima Coppa dei Campioni, battendo nella finale di Vienna il Real Madrid per 3-1, grazie ad una doppietta di Sandro Mazzola, capocannoniere del torneo, ed ad una rete del centravanti Aurelio Milani. Muore a Nizza in questo giorno del 1840 Niccolò Paganini, considerato il massimo violinista di tutti i tempi. Nato a Genova il 27 ottobre del 1782, anche come compositore annoverato tra i principali rappresentanti della musica romantica dell'Ottocento. Dotato di un talento assai precoce, si dimostra fin da bambino abilissimo sia con il violino che con la chitarra, anche se in pubblico suonerà sempre soltanto il primo. Dopo la prima esibizione a 15 anni, terrà in tutta la sua carriera artistica oltre 600 concerti nei maggiori teatri del mondo, costruendo la sua immortale fama di musicista. Famosa resta la sua frase «Paganini non ripete», da lui pronunciata al Teatro Carignano di Torino per sottolineare la sua attitudine a improvvisare. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
12: La rassegna stampa.
9: Mercoledì 27 maggio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Una buona giornata ancora a voi da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna stampa dedicata ai quotidiani regionali partendo dalla Lombardia. Iniziamo dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura al centro della pagina di politica: Bannacci agita il dopo voto, l'exploit del candidato del generale avvigevano, scuote la Lombardia, elezioni comunali, il sindaco Sala lo provoca, presenti uno a Milano, non credo sfonderebbe, dice appunto il sindaco. Al centro poi della pagina Tabacci, Forza Italia ora decida cosa fare, lo storico leader centrista è ancora in regione, consiglieri tentati da Futuro Nazionale. C'è l'editoriale di Paolo Natale, già finito l'effetto referendum, una considerazione al centro della pagina, la storia, una fotonotizia, siamo la quinta bill, ritorno in classe dei maturandi del 66, eravamo in 34 in aula, qualcuno prese la maturità a ottobre, di spalla poi approvata la prima legge sui data center tech, i dubbi sull'ambiente di taglio più basso, il pub che si ribella al caos di Piazza Leo, Movida, chiudiamo il sabato. Ci spostiamo, restiamo in Lombardia, restiamo a Milano, ci spostiamo sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura in alto: fondi PNRR dalle scuole alla tranvia, la corsa contro il tempo del comune. Palazzo Marino gestisce 957 milioni di euro. Il 30 giugno la scadenza per finire le opere finanziate dal piano, e sull'edilizia scolastica per ora è concluso solo un progetto su 6. Al centro della pagina anche qui l'intervista al sindaco di Milano Sala: sinistra concreta o perdiamo il virgolettato, la delusione per il voto, l'allarme dopo le polemiche sul gemellaggio con Tel Aviv. C'è il commento, la lezione di Venezia, chi a Milano cerca un buon candidato, e poi al centro della pagina in via Senato barre coworking nel nuovo archivio di Stato, via alla riqualificazione che lo renderà accessibile a tutta la città. C'è anche la fotografia, quindi la foto notizia. Poi di richiami dall'interno con Ferrazzi e Macconi, ora Bannacci schiera le sue truppe in regione, restiamo con Fontana, il virgolettato sono le parole del generale. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. Brescia oggi, l'apertura: Confindustria sfida al caro energia, Brescia si candida al mini nucleare. In assemblea rilancia sul tema caro alle imprese oggi le assise territoriali. E poi due notizie di sport: Brescia in 15.000 per la spinta finale, calcio stasera la Salernitana, e ancora il ciclismo, arriva la Corsa Rosa, il Giro d'Italia sprinta sulle strade bresciane. Ci spostiamo anche a Bergamo, l'eco di Bergamo, l'apertura è una notizia di cronaca, una tragedia, schianto tra moto e auto, muore un altro giovane, tragedia a Capriolo sulla provinciale, la vittima vittima e un 24enne di Palosco. E poi le altre notizie, spicca quella di Taglio Centrale, medici di base ancora flop del bando, si presentano solo in 13 per 511 posti. Andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, in alto arriva il caldo e tornano i blackout, lo russo ora interventi sulle reti, questa la richiesta, il virgolettato, temperature record anche oggi, bollino rosso, il piano della città che schiera 19 centri climatizzati per gli anziani. Dopo il boom dei casi del 2025, Torino rivive l'emergenza disagi da Crocetta, corso Francia. E poi c'è l'intervista a Gianluca Riu di Ireti, 100 tecnici per le emergenze, al centro della pagina la fotonotizia, Valdissera, rivoluzione a metà, ieri il debutto del nuovo assetto della piazza basato su semafori intelligenti, questo il titolo con tanto di immagine che insomma fa vedere più o meno il traffico della zona, la viabilità, la nuova viabilità. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, al centro della pagina l'apertura, Porto, 4 mesi di cantieri, parte la rivoluzione d'estate, scatta venerdì il primo di 7 interventi per cambiare tutta la viabilità di San Pier d'Arena. In alto poi Maldive, l'ora del dissenso nella mail collettiva, polemiche sui silenzi dell'università, il professore Roth assurdo, cancellare tutto di spalla, il magistrato Pinto censurato dal CSM per un'intervista, e poi il taglio più basso, Gaza, albanese tra i camalli, sì all'osservatorio sulle armi. Andiamo in Veneto, il Gazzettino, c'è l'apertura che riguarda le amministrative, le prime mosse di Venturini, Venezia, dalla casa al minor consiglio, i piani del neosindaco, nel PD scoppia il caso Cacciari, Vianello, Sciacca, il colloquio Zaia, fenomeno Simone, sì, ma è in riduttivo dire ha vinto per l'età, questo appunto l'altro titolo, la considerazione di taglio basso, poi Rovigo violentò una donna, condannato a 8 anni. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, al centro in Riviera salgono le prenotazioni, ordinanza anticaldo nei cantieri, in alto l'altra apertura, PD coi sindaci, destra coi civici, il successo degli amministratori rincuora i Dem e l'opposizione a Bologna guarda a Venezia, così appunto l'edizione Bologna di Repubblica. Adesso in Toscana con l'edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, al centro della pagina schiacciato da una pressa, Pescia muore sul lavoro a 30 anni, sciopero dei sindacati. In alto poi primi nomi per la squadra di Capecchi, Pistoia, oltre alla sicura Stefania Nesi, sono in poll Giusti, Bottacci, Trallori, Nesti e Nuti. E poi Pistoia, consiglio comunale con tutti gli eletti, e Prato, Biffoni alla giunta. Ora trattiamo. Andiamo in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura, sanitari aggrediti, 200 salvataggi con il braccialetto, il test sul sistema di allarme in 5 ospedali, l'80% dei casi da pronto soccorso e psichiatria. E poi Ebola in quarantena a Roma, una chirurga arrivata dal Congo, un volo per portarla allo Spallanzani, operato persone positive. Per chiudere uno sguardo anche in Campania, all'edizione al Mattino che nelle notizie regionali punta sullo sport, sul calcio, sprint per la panchina, italiano è favorito, colloqui con il tecnico del Bologna, ma Allegri resta all'alternativa forte. Si parla anche di Salerno, De Luca torna già sceriffo e mette in fuga abusivo della sosta, il neosindaco subito all'opera in strada. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
10: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
5: Sono le 9:28.
17: News. Buongiorno dalla redazione.
18: Il ministro della difesa Israel Katz ha annunciato con un post su X che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Ode, è stato ucciso nell'attacco lanciato nella giornata di ieri dall'IDF a Gaza. Sempre secondo quanto riportato da alcuni media israeliani, il primo ministro Netanyahu avrebbe parlato telefonicamente con il presidente americano Trump. La conversazione sarebbe arrivata al termine di una riunione del gabinetto di sicurezza nel contesto contesto dell'intensificarsi della campagna militare contro Hezbollah in Libano, mentre gli Stati Uniti avrebbero vietato a Israele di colpire Beirut per non compromettere i colloqui con l'Iran.
19: Una rissa tra almeno 10 persone sarebbe scoppiata tra i binari del treno della stazione di Milano Certosa. Durante il disordine un ragazzo di 22 anni italiano è stato colpito da un fendente ed è poi caduto a terra sanguinante in stato di incoscienza. All'arrivo dei soccorsi sul binario 6 i giovani coinvolti sarebbero fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. Il 22enne è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove si troverebbe in pericolo di vita.
18: Sono stati scarcerati con l'obbligo di presentazione periodico presso la polizia giudiziaria gli 8 ultra che erano stati arrestati a Torino durante gli scontri avvenuti in occasione del derby della Mole prima della sfida di campionato tra i Granata e i Bianconeri. La decisione è stata presa nelle scorse ore dal GIP del Tribunale al termine dell'udienza di convalida. Il procedimento resta aperto per resistenza pubblico ufficiale, lancio pericoloso di oggetti e rissa.
19: Dal palco dell'assemblea annuale di Confindustria arriva il monito dal presidente Emanuele Orsini. Le sfide che dobbiamo affrontare richiedono a tutti noi un senso di responsabilità comune, forte e condiviso. Una responsabilità che riguarda le istituzioni e le forze politiche, le associazioni di imprese e i sindacati, l'intera società. Perché se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. Così Orsini.
18: Caldo estivo sull'Italia in questa fine di maggio caratterizzata dal meteo rovente e spuntano già i primi bollini rossi nel secondo bollettino dell'anno del Ministero della Salute, che da questa settimana ha ripreso la diffusione dei suoi report quotidiani sul rischio ondate di calore. Oggi le città in arancione sono 14, domani invece niente più bollini arancioni, ma per la prima volta nella stagione 4 capoluoghi vireranno al rosso. L'allerta sarà massima a Bologna, Firenze, Roma e Torino.
19: Calcio, il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano e lui il successore di Conte scelto da De Laurentiis. Nella mattinata di ieri il numero uno degli azzurri ha incontrato

0: Bianca, che potrebbe essere annunciata già nelle prossime ore.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: GR News.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 9 e 32 minuti.
2: News.
7: Buongiorno da Marco Mancini. Il Medio Oriente continua ad essere terreno di guerra, offensiva israeliana in Libano, almeno 31 morti in 24 ore tra Iran e Stati Uniti, la tensione resta altissima. Davide Camera.
8: È di almeno 31 morti il bilancio degli attacchi israeliani in Libano nelle ultime 24 ore. Tel Aviv ha ripreso l'offensiva superando la linea gialla, limite inviolabile durante la tregua che formalmente sarebbe ancora in corso. Raid israeliani anche a Gaza, ucciso il comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia, Mohammed Odeh. La tensione resta alta anche sul lato iraniano del conflitto. Ieri l'aviazione americana ha colpito in alcune zone della Repubblica Islamica, nonostante i negoziati in corso, parlando di raid di autodifesa. Oggi riunione del governo americano convocata alla Casa Bianca. L'accordo con l'Iran sarà grande e significativo o non ci sarà nessun accordo, il monito del presidente degli Stati Uniti Trump. E arriva anche l'appello della Cina. Ci auguriamo che le parti interessate rimangano determinate a cercare un cessate il fuoco e continuino a cercare un terreno di intesa comune affinché la pace torni il più presto possibile in Medio Oriente. Le parole del ministro degli esteri di Pechino, Wang Yi.
7: Intanto arriva un nuovo appello del Papa, la violenza non aiuta, occorre tornare ai negoziati e cercare con il dialogo di risolvere i problemi, le parole di Leone XIV che ieri ha incontrato i giornalisti lasciando Castel Gandolfo.
9: Fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste e difficoltà anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. E io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, però il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
7: Washington al momento non sta conducendo negoziati con l'Ucraina né prevede di avviarne a breve. Lo ha ribadito il segretario di Stato americano Marco Rubio. Intanto, secondo la stampa tedesca, gli Stati Uniti sarebbero pronti a ridurre drasticamente il proprio contributo militare alla NATO con un taglio significativo di bombardieri strategici e una riduzione di un terzo dei caccia, una decisione che andrebbe a pesare anche sulle forniture militari occidentali all'Ucraina. La Corea del Nord ha confermato il test di un sistema di lancio missilistico e diversi missili da crociera tattici. A supervisionare il test c'era anche il leader nordcoreano Kim Jong-un. A dare l'allarme era stato l'esercito sudcoreano, che aveva rilevato il lancio di diversi missili verso il Mar Giallo. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, a fondo della Premier Meloni dal palco di Confindustria. Bruxelles ha aggiunto faccia di meno e faccia meglio. Poi l'appello agli industriali, vi propongo di avviare subito un cantiere per avviare una riforma comune della burocrazia in Italia. All'attacco le opposizioni, sentiamo la Premier e il capogruppo del PD al Senato Boccia.
10: Vorrei proporvi di avviare subito un cantiere comune per arrivare a una riforma radicale della burocrazia in Italia. Io penso che questo sia fondamentale farlo insieme, perché quando c'è un servizio che non funziona, se tu vuoi risolvere quel problema, devi interrogare l'utente. Voi siete gli utenti della burocrazia italiana.
11: Nell'assemblea di Confindustria il presidente Orsini ha definito una minaccia esistenziale i costi esorbitanti dell'energia e i salari troppo bassi, ma la Presidente del Consiglio non è riuscita a dare una soluzione ai gravi problemi del Paese. Anche oggi ai problemi degli italiani Giorgia Meloni risponderà domani.
7: Intanto il presidente di Confindustria Orsini lancia l'allarme: se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. Poi la stoccata all'Unione Europea. Cambi marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina, ha concluso Orsini. Ancora 3 vittime sul lavoro.

0: Un operaio trentenne schiacciato da una pressa in provincia di Lucca, un altro schiacciato da un muletto in un'azienda in provincia di Reggio Emilia. Analogo, l'incidente è costato la vita ad un altro operaio nella zona industriale di Catania. Continua il caldo in Europa e in Italia con valori al di sopra della media stagionale, temperature fino a 35 gradi. Domani quattro città avranno il bollino rosso: Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle quattro già citate si aggiungono Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. Da domani aumenterà l'instabilità atmosferica. Anche il resto del vecchio continente è alle prese con il caldo. In Francia almeno 7 persone sono morte per le alte temperature, temperature ben oltre la media del periodo anche in Spagna e Gran Bretagna. Tennis, ottimo esordio di Sinner al Roland Garros, che elimina in 3 set il francese Tabour per 6-1, 6-3, 6-4. Si qualificano al secondo turno anche Arnaldi e Darderi, ma sentiamo il numero 1 del mondo.
1: Cercato di far gioco, insomma, che sono riuscito abbastanza bene a tratti, quindi era importante per me partire bene con una buona intensità che ci sono riuscito. Poi alla fine ho provato anche quale servizio può funzionare un po' meglio se giochi il serale, poi la prossima vediamo quando e a che ora giocherò, però ecco, posso essere contento.
0: È tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
2: Il corsivo.
3: A cura di Ferruccio Bovio. In studio Roberto Frangipane.
4: Sorprendente Venezia. La realtà era quindi molto diversa da come il campo largo e certi sondaggi compiacenti l'avevano descritta. La realtà era anche assai lontana da quella sorta di rassegnazione al peggio che, a scopo precauzionale, aveva tenuto lontana Giorgia Meloni dal palco elettorale di Piazza San Marco. La realtà era stata talmente travisata che alla diffusione dei primi exit poll siamo rimasti davvero increduli, perché le proporzioni della vittoria del centrodestra sono subito risultate enormi e dunque anche assolutamente incuranti dei guai giudiziari dell'ex sindaco Luigi Brugnaro, di tutte le polemiche che avevano trasformato in una questione di vita o di morte la permanenza o meno della bacchetta nera di Beatrice Venezzi alla direzione musicale del Teatro La Fenice, eppure dei plateali scontri fratricidi avvenuti tra il ministro della cultura Alessandro Giuli e il presidente della Biennale di Venezia Pierangelo Buttafuoco, in merito alla presenza della Russia alla 61esima edizione della prestigiosa manifestazione artistica. E in particolare proprio questa mancata incomprensione tra i due esponenti dell'intellettualità di destra era stata da più parti percepita come il sintomo di una crisi di nervi che aveva ormai iniziato a logorare la maggioranza di governo dopo la sconfitta subita nel referendum del marzo scorso. Viene a questo punto da chiedersi come sia stato possibile che dirigenti politici, magari non eccelsi ma comunque almeno di media capacità, non abbiano compreso in tempo che in laguna covavano umori ben diversi da quelli che venivano così trionfalmente dati per scontati. E soprattutto risulta anche difficile spiegarsi come anche i media, forse per mancanza di autentico interesse o forse perché più che altro orientati a salire direttamente sul carro dell'ipotizzato vincitore, si siano adagiati a preannunciare quasi per forza di inerzia un esito elettorale che era invece tutt'altro che scontato. Magari se qualche curioso si fosse preso la briga di andare un po' a controllare chi fosse davvero questo Simone Venturini, che oggi può indossare a pieno titolo la fascia tricolore, si sarebbe imbattuto in un personaggio che conosceva profondamente la sua città e che da questa era anche particolarmente stimato. E oggi probabilmente certi risvegli sarebbero stati assai meno traumatici. Ci rendiamo bene conto di come il momento di gravi incertezze che stiamo attraversando a livello globale possa talvolta anche favorire una certa tendenza al rifugiarsi in qualche forma di opportunismo rassicurante. Tuttavia, per una lettura corretta di quello che succede intorno a noi, servirebbero atteggiamenti analitici molto meno accondiscendenti.
2: Meteo.
5: Anticiclone africano dominante sul nostro paese. Clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante. Cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: L'almanacco del giorno. Oggi, mercoledì 27 maggio, Sant'Agostino da Canterbury, il sole sorge a Roma alle 5.37 e tramonta alle 20.33. A Milano sorge invece alle 5.40 e tramonta alle 20.59. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1508 Ludovico il Moro muore nel castello di Loches in Francia. Nel 1703 lo zar Pietro I di Russia fonda la città di San Pietroburgo. Nel 1860 ha inizio l'insurrezione di Palermo che porterà alla conquista della città da parte della spedizione dei Mille. Nel 1928 esce nelle sale americane The Jazz Singer, il primo film con sonoro sincronizzato, interpretato dal cantante Al Jolson. Nel 1930 lo statunitense Richard Drew inventa il nastro adesivo. Nel 1936 il transatlantico inglese Queen Mary inizia il suo viaggio inaugurale. Nel 1939 esce negli Stati Uniti il primo fumetto di Batman. Nel 1964 l'Inter vince la sua prima Coppa dei Campioni, battendo nella finale di Vienna il Real Madrid per 3-1, grazie ad una doppietta di Sandro Mazzola, capocannoniere del torneo, ed ad una rete del centravanti Aurelio Milani. Muore a Nizza in questo giorno del 1840 Niccolò Paganini, considerato il massimo violinista di tutti i tempi. Nato a Genova il 27 ottobre del 1782, anche come compositore annoverato tra i principali rappresentanti della musica romantica dell'Ottocento. Dotato di un talento assai precoce, si dimostra fin da bambino abilissimo sia con il violino che con la chitarra, anche se in pubblico suonerà sempre soltanto il primo. Dopo la prima esibizione a 15 anni, terrà in tutta la sua carriera artistica oltre 600 concerti nei maggiori teatri del mondo, costruendo la sua immortale fama di musicista. Famosa resta la sua frase «Paganini non ripete», da lui pronunciata al Teatro Carignano di Torino per sottolineare la sua attitudine a improvvisare. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 9 e 44 minuti.
3: News.
6: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Torna ad infiammarsi il conflitto in Medio Oriente. Soldati israeliani hanno iniziato a operare via terra in Libano oltre la linea gialla della tregua armata. L'IDF ha diffuso intanto un nuovo ordine di evacuazione per le cittadine di Mashgara e Samar nel sud della valle della Bekaa in Libano. Il segretario alla salute degli Stati Uniti Robert Kennedy Jr. è stato morso mentre catturava a mani nude due serpenti appartenenti alla specie Black Racer non velenosi. In un video si sente la moglie di Kennedy, Cheryl Hines, chiedergli il perché del gesto, esortando più volte il marito a smettere. In Italia adesso con l'assemblea pubblica di Confindustria a Roma, il servizio della redazione.
7: L'Europa deve fare meno e meglio, il messaggio lanciato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo all'assemblea annuale di Confindustria davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Meloni definisce l'Unione Europea un gigante burocratico, accusandolo di essere spesso miope quando deve far sentire la propria voce, di sacrificare la crescita strategica sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. Nel suo intervento la premier affronta anche il tema delle spese militari e della difesa. Non ho cambiato idea, la difesa è libertà, afferma, aggiungendo però che oggi occorre proteggere anche famiglie e imprese dalla crisi economica, trovando un equilibrio tra due necessità. Dal palco di Confindustria il presidente degli industriali Emanuele Orsini chiede invece un nuovo grande patto tra politica e parti sociali per portare la crescita del paese al 2%. Orsini propone di individuare 20 miliardi da riallocare senza aumentare il debito pubblico, destinandoli a crescita economica, sanità e scuola.
6: La cronaca: un motociclista di 24 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 469, la strada che collega Palazzolo sull'Oglio a Capriolo nel Bresciano. Il giovane viaggiava in moto provenendo da Palazzolo quando, per causa in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto che arrivava dalla direzione opposta. Alla guida della vettura c'era una donna. L'impatto è stato particolarmente violento e per il motociclista non c'è stato nulla da fare, morto sul colpo. Due petardi del tipo Mefisto, una mazza da hockey, un coltello a serramanico e un tirapugni, e quanto hanno sequestrato gli agenti della Digos, della Questura di Napoli e quelli del commissariato di polizia di Castellammare di Stabia nel corso di una perquisizione avvenuta a casa di tre persone appartenenti al tifo ultra della Juve Stabia, formazione militante nel campionato di Serie B e quest'anno giunta alla semifinale playoff per la promozione nella massima serie. È seguito un decreto a carico dei tre indagati a vario titolo per violazione del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, al circo, circolo degli amici, oltre che per il lancio di materiale pericoloso durante le partite. Lo sport e il calcio, Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo del Napoli, Manna, hanno continuato a incontrarsi, presente anche l'amministratore delegato Chiavelli, per decidere la strategia che dovrà portare il più presto possibile, entro una settimana, la deadline indicata dal patron alla scelta del nuovo allenatore che erediterà la panchina di Antonio Conte. I tre dirigenti si erano visti anche il giorno prima a Napoli, l'incontro era durato diverse ore. Le possibilità di scelta al momento sembrano ridotte a soli due nomi, Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. Il basket, i Oklahoma City Thunder proseguono la corsa verso le finali del campionato NBA. In gara 5 dei detentori del titolo hanno sconfitto i San Antonio Spurs 127-114, portandosi in vantaggio 3-2 nella serie. Gara 6 in programma venerdì prossimo a San Antonio, la vincente troverà in finale New York Knicks. Abbiamo terminato, a più tardi.
8: Meteo.
5: L'anticiclone africano domina la scena su tutto il paese, determinando un clima molto caldo e tipicamente estivo. In mattinata il sole sarà protagonista da nord a sud, con al massimo qualche nube irregolare ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, i cieli resteranno sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
9: News. Buona giornata da Davide Camera. Offensiva israeliana in Libano e a Gaza. Il ministro della difesa Katz conferma l'uccisione di Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza, e definisce morti che camminano i capi dell'organizzazione. Intanto nelle ultime 24 ore sono almeno 31 le vittime provocate dagli attacchi in Libano. Formalmente la tregua sarebbe ancora in corso. Oggi e domani il picco del caldo in Italia. Ricordiamo che 14 città sono in allerta arancione. Domani 4 di queste passeranno al bollino rosso. Sono Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi anche allerta gialla per possibili temporali in Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Disagi per il caldo anche in Francia, dove si contano almeno 7 morti, mentre in Gran Bretagna con 33 gradi e mezzo è stato superato il record di caldo assoluto nel mese di maggio. La Procura di Roma ha chiesto alle autorità delle Maldive di inviare al più presto in Italia le attrezzature che avevano i 5 subacquei italiani morti durante l'immersione a 60 metri di profondità. In particolare agli investigatori servono la telecamera GoPro, di cui subiranno in possesso, e ovviamente i filmati. Ieri è stato dato il nulla osta per i funerali di Monica Montefalcone e la figlia Giorgia Sommacal, anche se l'autopsia sui corpi delle vittime non avrebbe ancora fornito elementi determinanti per stabilire l'esatta causa del decesso. Servirà dunque l'esito degli esami tossicologici. Apertura di seduta in leggero rialzo per la borsa. In avvio Piazza Affari guadagna circa 0,3 di punto. Segno più anche per le altre borse del vecchio continente, con Londra in controtendenza. Sostanzialmente stabile lo spread BTP Bund, che si attesta a quota 71. Ancora in calo il petrolio, il Brent vale poco meno di 98 dollari al barile. Siamo al ciclismo, nuovo acuto della maglia rosa Jonas Vingegaard, che mette ancora di più al sicuro la guida della classifica generale, vincendo la tappa tutta svizzera del Giro d'Italia, la 16ª frazione da Bellinzona a Cari, con arrivo in salita e un percorso pieno di rilievi. Per i danesi il quarto successo personale. Oggi si torna nei nostri confini con la 17ª tappa, la Cassano da Dandalo, di 202 chilometri. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
8: Economy News.
10: Buon mercoledì 27 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'ultima relazione finanziaria di Poste Italiane, il gruppo ha generato complessivamente circa 14 miliardi di euro di prodotto interno lordo, contribuendo così in maniera significativa alla crescita dell'Italia. Stiamo parlando di poco più di mezzo punto del PIL nazionale, che ha avuto un significativo impatto sull'occupazione e sul benessere delle famiglie, che va ben oltre i risultati aziendali. Poste Italiane ha infatti sostenuto la distribuzione di oltre 7 miliardi di euro di reddito da lavoro, tra effetti diretti, indiretti e indotti lungo tutta la filiera economica. Importante è stato pure l'impatto sull'occupazione, visto che nel 2025 l'attività del gruppo ha garantito circa 182.000 posti di lavoro, contribuendo quindi in modo importante alla tenuta e allo sviluppo del mercato occupazionale nazionale. Inoltre, Poste Italiane ha giocato un ruolo rilevante anche come parte partner per la finanza pubblica, con 2,6 miliardi di euro di contributi alle pubbliche amministrazioni, tra imposte e altre entrate fiscali. Un impatto che nasce dalla struttura stessa del modello di business, poiché alle attività dirette di Poste Italiane vanno pure abbinati gli effetti generati lungo tutta la catena dei fornitori e quelli derivanti dalla spesa delle famiglie, in un circolo virtuoso che moltiplica il valore per il sistema paese, al punto che ogni euro speso da Poste Italiane per beni e servizi è in grado di generare fino a 3 euro di valore economico complessivo. Si tratta pertanto di un motore di sviluppo che dal 2018 in poi ha prodotto impatti generali sul paese per circa 104 miliardi di euro di prodotto interno lordo, 58 miliardi di euro di reddito di lavoro e 18 miliardi di euro di gettito fiscale. Numeri che confermano quindi la funzione di Poste Italiane non solo come grande azienda, la più grande del paese, ma anche come infrastruttura strategica al servizio dello sviluppo economico, sociale e occupazionale dell'Italia. Una nota delle Ferrovie dello Stato comunica che a partire dalle ore 21 di domani, giovedì 28 maggio, e fino alla stessa ora di venerdì 29, alcune sigle sindacali autonome daranno inizio a uno sciopero nazionale. Lo sciopero riguarda il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord. Presentata a Roma dal presidente John Elkann e dall'amministratore delegato Benedetto Vigna, la Ferrari Luce, la prima automobile full electric della casa di Maranello. Si tratta di una vettura a 5 posti, 4 motori elettrici indipendenti, uno per ciascuna ruota del veicolo, aerodinamica e tecnologie avanzate. La batteria da 122 kW a 800 volt garantisce 530 km di autonomia dichiarata. La dinamica di guida è gestita da sospensioni attive dalle 4 ruote sterzanti indipendenti. Inoltre, un sistema proprietario amplifica le vibrazioni meccaniche per un sound autentico. Ferrari Luce sarà messa in vendita al prezzo di listino di 550.000 euro, mentre le sue prime consegne dovrebbero avere inizio entro la fine del 2026. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
12: Sono le 9 e 54 minuti.
11: News.
13: Buongiorno dalla redazione.
14: Il ministro della difesa Israel Katz ha annunciato con un post su X che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Ode, è stato ucciso nell'attacco lanciato nella giornata di ieri dall'IDF a Gaza. Sempre secondo quanto riportato da alcuni media israeliani, il primo ministro Netanyahu avrebbe parlato telefonicamente con il presidente americano Trump. La conversazione sarebbe arrivata al termine di una riunione del gabinetto di sicurezza nel contesto dell'intensificarsi della campagna militare contro Hezbollah in Libano, mentre gli Stati Uniti avrebbero vietato a Israele di colpire Beirut per non compromettere i colloqui con l'Iran.
13: Una rissa tra almeno 10 persone sarebbe scoppiata tra i binari del treno della stazione di Milano Certosa. Durante il disordine un ragazzo di 22 anni italiano è stato colpito da un fendente ed è poi caduto a terra sanguinante in stato di incoscienza. All'arrivo dei soccorsi sul binario 6 i giovani coinvolti sarebbero fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. Il 22enne è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove si troverebbe in pericolo di vita.
14: Sono stati scarcerati con l'obbligo di presentazione periodico presso la polizia giudiziaria gli 8 ultra che erano stati arrestati a Torino durante gli scontri avvenuti in occasione del derby della Mole prima della sfida di campionato tra i Granata e i Bianconeri. La decisione è stata presa nelle scorse ore dal GIP del Tribunale al termine dell'udienza di convalida. Il procedimento resta aperto per resistenza pubblico ufficiale, lancio pericoloso di oggetti e rissa.
13: Dal palco dell'assemblea annuale di Confindustria arriva il monito dal presidente Emanuele Orsini. Le sfide che dobbiamo affrontare richiedono a tutti noi un senso di responsabilità comune, forte e condiviso. Una responsabilità che riguarda le istituzioni e le forze politiche, le associazioni di imprese e i sindacati, l'intera società. Perché se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. Così Orsini.
14: Caldo estivo sull'Italia in questa fine di maggio caratterizzata dal meteorovente e spuntano già i primi bollini rossi nel secondo bollettino dell'anno del Ministero della Salute, che da questa settimana ha ripreso la diffusione dei suoi report quotidiani sul rischio ondate di calore. Oggi le città in arancione sono 14, domani invece niente più bollini arancioni, ma per la prima volta nella stagione 4 capoluoghi vireranno al rosso. L'allerta sarà massima a Bologna, Firenze, Roma e Torino.
13: Calcio, il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano e lui il successore di Conte scelto da De Laurentiis. Nella mattinata di ieri il numero uno degli azzurri ha incontrato a Roma gli agenti del tecnico in procinto di salutare il Bologna. L'obiettivo era quello di trovare un'intesa economica. Sul tavolo ci sarebbe un contratto biennale fino al 2028 con opzione per la terza stagione e un ingaggio da circa 3 milioni di euro. Si respira grande fiducia per la fumata bianca che potrebbe essere annunciata già nelle prossime ore.
14: Per ora è tutto, a più tardi.
11: Il corsivo.
3: A cura di Ferruccio Bovio. In studio Roberto Frangipane.
4: Sorprendente Venezia. La realtà era quindi molto diversa da come il campo largo e certi sondaggi compiacenti l'avevano descritta. La realtà era anche assai lontana da quella sorta di rassegnazione al peggio che, a scopo precauzionale, aveva tenuto lontana Giorgia Meloni dal palco elettorale di Piazza San Marco. La realtà era stata talmente travisata che alla diffusione dei primi exit poll siamo rimasti davvero increduli, perché le proporzioni della vittoria del centrodestra sono subito risultate enormi e dunque anche assolutamente incuranti dei guai giudiziari dell'ex sindaco Luigi Brugnaro, di tutte le polemiche che avevano trasformato in una questione di vita o di morte la permanenza o meno della bacchetta nera di Beatrice Venezia alla direzione musicale del Teatro La Fenice, eppure dei plateali scontri fratricidi avvenuti tra il ministro della cultura Alessandro Giuli e il presidente della Biennale di Venezia Pierangelo Buttafuoco, in merito alla presenza della Russia alla 61esima edizione della prestigiosa manifestazione artistica. E in particolare proprio questa mancata incomprensione tra i due esponenti dell'intellettualità di destra era stata da più parti percepita come il sintomo di una crisi di nervi che aveva ormai iniziato a logorare la maggioranza di governo dopo la sconfitta subita nel referendum del marzo scorso. Viene a questo punto da chiedersi come sia stato possibile che dirigenti politici, magari non eccelsi ma comunque almeno di media capacità, non abbiano compreso in tempo che in laguna covavano umori ben diversi da quelli che venivano così trionfalmente dati per scontati. E soprattutto risulta anche difficile spiegarsi come anche i media, forse per mancanza di autentico interesse o forse perché più che altro orientati a salire direttamente sul carro dell'ipotizzato vincitore, si siano adagiati a preannunciare quasi per forza di inerzia un esito elettorale che era invece tutt'altro che scontato. Magari se qualche curioso si fosse preso la briga di andare un po' a controllare chi fosse davvero questo Simone Venturini, che oggi può indossare a pieno titolo la fascia tricolore, si sarebbe imbattuto in un personaggio che conosceva profondamente la sua città e che da questa era anche particolarmente stimato. E oggi probabilmente certi risvegli sarebbero stati assai meno traumatici. Ci rendiamo bene conto di come il momento di gravi incertezze che stiamo attraversando a livello globale possa talvolta anche favorire una certa tendenza al rifugiarsi in qualche forma di opportunismo rassicurante. Tuttavia, per una lettura corretta di quello che succede intorno a noi, servirebbero atteggiamenti analitici molto meno accondiscendenti.
11: GR News. Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
15: Giganti?
11: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
15: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
11: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net. Radio GR News.
12: Sono le 10.
11: News.
13: Buongiorno dalla redazione.
14: Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas, Mohammed Odeh, a Gaza City, dicendo che quest'ultimo è stato mandato a incontrare i suoi complici negli abissi dell'inferno. Le forze di difesa israeliane hanno diffuso il filmato del raid. Odeh è il 15° alto ufficiale dell'ala militare di Hamas ucciso dopo il massacro del 7 ottobre. Intanto il vice premier e ministro degli esteri pakistano ha discusso degli sforzi diplomatici per la pace in Medio Oriente con il segretario generale delle Nazioni Unite a New York.
13: È previsto per oggi il rientro in Italia degli attivisti della flottiglia fermati a Sirte. Lo rende noto la delegazione italiana, secondo cui 6 attivisti arriveranno a Fiumicino. Intanto ieri Papa Leone XIV ha lanciato un appello. Siano rispettati i diritti di tutti a proposito delle violenze subite dagli attivisti della flottiglia. Bisogna fare un nuovo appello per il rispetto dei diritti umani di tutti, ha detto il pontefice parlando con i giornalisti.
14: Sono stati smantellati dai carabinieri dell'Aquila 3 sodalizi criminali cooperanti tra loro indagati per i reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e detenzione illecita di sostanze stupefacenti continuata in concorso. L'operazione è in corso da questa mattina. I militari stanno dando esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale del Capoluogo nei confronti degli appartenenti.
13: 2 motociclisti morti nella serata di ieri in 2 incidenti stradali. Un giovane di 24 anni è morto sulla strada che collega Palazzolo sull'Oglio a Capriolo nel Bresciano. Il giovane viaggiava in moto quando per cause in corso di accertamento si è scontrato con un'auto che arrivava dalla direzione opposta. A Cosenza invece un 33enne di Rossano è morto in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente avvenuto sulla statale 106 Ionica. La vittima viaggiava a bordo di una moto quando per cause in corso di accertamento si è scontrato con un'auto.
14: Sprint sul nucleare è un patto per sburocratizzare il paese. Dalla nuvola all'EUR, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si rivolge al mondo delle imprese e rilancia l'azione del governo in campo economico in vista della fine della legislatura, rivendicando i risultati raggiunti finora. Al centro dell'intervento all'Assemblea di Confindustria, una visione di Europa che faccia meno e faccia meglio, accompagnata da una forte spinta alla semplificazione normativa, al rafforzamento della competitività industriale e al sostegno a famiglie e imprese colpite dalla crisi energetica.
13: Tennis, si apre il secondo turno al Roland Garros con 3 italiani in campo. Nel tabellone maschile tocca a Lorenzo Sonego, che se la vedrà contro lo statunitense Tommy Paul, testa di serie numero 24 del seeding. Cerca la sua seconda vittoria in carriera in uno slam il 19enne Federico Cinacchi, affronta l'olandese De Jong. Tra le donne ritorna in campo Jasmine Paolini, la toscana numero 13 del tabellone e finalista a Parigi nel 2024. Sfida per la prima volta in carriera l'argentina Solana Sierra. Tra i big impegnati oggi anche Zverev, Novak Djokovic e Iga Swiatek.
14: Per ora è tutto, a più tardi.
11: Il corsivo.
3: A cura di Ferruccio Bovio. In studio Roberto Frangipane.
4: Sorprendente Venezia. La realtà era quindi molto diversa da come il campo largo e certi sondaggi compiacenti l'avevano descritta. La realtà era anche assai lontana da quella sorta di rassegnazione al peggio che, a scopo precauzionale, aveva tenuto lontana Giorgia Meloni dal palco elettorale di Piazza San Marco. La realtà era stata talmente travisata che alla diffusione dei primi exit poll siamo rimasti davvero increduli, perché le proporzioni della vittoria del centrodestra sono subito risultate enormi e dunque anche assolutamente incuranti dei guai giudiziari dell'ex sindaco Luigi Brugnaro, di tutte le polemiche che avevano trasformato in una questione di vita o di morte la permanenza o meno della bacchetta nera di Beatrice Venezia alla direzione musicale del Teatro La Fenice, eppure dei plateali scontri fratricidi avvenuti tra il ministro della cultura Alessandro Giuli e il presidente della Biennale di Venezia Pierangelo Buttafuoco, in merito alla presenza della Russia alla 61esima edizione della prestigiosa manifestazione artistica. E in particolare proprio questa mancata incomprensione tra i due esponenti dell'intellettualità di destra era stata da più parti percepita come il sintomo di una crisi di nervi che aveva ormai iniziato a logorare la maggioranza di governo dopo la sconfitta subita nel referendum del marzo scorso. Viene a questo punto da chiedersi come sia stato possibile che dirigenti politici, magari non eccelsi ma comunque almeno di media capacità, non abbiano compreso in tempo che in laguna covavano umori ben diversi da quelli che venivano così trionfalmente dati per scontati. E soprattutto risulta anche difficile spiegarsi come anche i media, forse per mancanza di autentico interesse o forse perché più che altro orientati a salire direttamente sul carro dell'ipotizzato vincitore, si siano adagiati a preannunciare quasi per forza di inerzia un esito elettorale che era invece tutt'altro che scontato. Magari se qualche curioso si fosse preso la briga di andare un po' a controllare chi fosse davvero questo Simone Venturini, che oggi può indossare a pieno titolo la fascia tricolore, si sarebbe imbattuto in un personaggio che conosceva profondamente la sua città e che da questa era anche particolarmente stimato. E oggi probabilmente certi risvegli sarebbero stati assai meno traumatici. Ci rendiamo bene conto di come il momento di gravi incertezze che stiamo attraversando a livello globale possa talvolta anche favorire una certa tendenza al rifugiarsi in qualche forma
10: forma di opportunismo rassicurante. Tuttavia, per una lettura corretta di quello che succede intorno a noi, servirebbero atteggiamenti analitici molto meno accondiscendenti.
11: Meteo.
5: L'anticiclone africano domina la scena su tutto il paese, determinando un clima molto caldo e tipicamente estivo. In mattinata il sole sarà protagonista da nord a sud, con al massimo qualche nube irregolare ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, i cieli resteranno sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
11: Sport.
13: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Nessuna rivoluzione nella Juve che verrà. John Elkann detta la linea. Il binomio, come gli Spalletti, dovrà riportare la squadra al vertice. In un incontro con i giornalisti alla Continassa, la di Bianconero ha spiegato come non abbia mai sentito venire meno la fiducia della proprietà. Come gli si assume ogni responsabilità della stagione deludente, ma è pronto a ripartire con un obiettivo preciso: migliorare insieme alla squadra di lavoro con cui assicura c'è piena sintonia. Con Spalletti nessun problema. Tutto quello che abbiamo fatto è stato condiviso, ha aggiunto la D. Attenzione ai vincoli finanziari UEFA. Ci sarà una cessione in più, ma il Diz assicura come lì non si tocca. L'indiziato sarebbe Bremer. Il Milan va invece avanti per Andone Iraola, reduce dal fantastico sesto posto in Premier League con il Bournemouth. C'è lui in pole per la successione di Allegri. Cardinale e i suoi consiglieri, Calvelli e Ibrahimovic, hanno deciso di stringere i tempi per anticipare la concorrenza e convincere il tecnico spagnolo a sedere sulla panchina rossonera. Per lui è pronto un contratto triennale o biennale, con rinnovo in caso di ingresso in Champions, che partirà da una base superiore ai 3 milioni, più bonus. Il tempo però stringe, il patron, con i suoi uomini di fiducia più che della concorrenza del Benfica e Bayer Leverkusen, è preoccupato dal pressing del Crystal Palace, che stasera giocherà la finale di Conference League, ma che perderà il tecnico Glasner, un altro degli allenatori papabili per la panchina rossonera. Cardinale e Ibra ieri sera sono stati intanto a Vienna, dove hanno visto il commissario tecnico della nazionale austriaca, Ralf Rangnick, tornato nelle cronache rossonere come possibile candidato al ruolo di direttore sportivo. Tennis, da Roma a Parigi, dal Colosseo alla Torre Eiffel, il risultato non cambia. È sempre il solito Jannik Sinner. Il debutto al Roland Garros, grande obiettivo di questa stagione, non poteva essere più dolce per il numero uno al mondo, che batte in tre set la wildcard francese Clément Tabure. Un risultato netto 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti. L'azzurro centra così la 30ª vittoria consecutiva. Domani la sfida con l'argentino Cerundolo. Al secondo turno anche Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. Vittorie convincenti per i due azzurri, che domano rispettivamente Grixpur e Hofner. Subito out Elisabetta Cocciaretto, battuta a sorpresa in due parziali dalla 18enne russa Alina Korneva. Oggi altri tre azzurri in campo. Jasmine Paolini alle 11 affronta Solana Sierra. È la prima volta contro l'Argentina per la numero uno azzurra. Spazio anche a Federico Cina, opposto al lucky loser De Jong, e Lorenzo Sonego, opposto a Tommy Paul. Ciclismo, dopo la parentesi svizzera e il quarto sigillo del dominatore Jonas Vingegaard, sempre più maglia rosa di questa edizione, la Corsa Rosa torna in Italia. Partenza alle 12.10 da Cassano d'Adda e arrivo in salita ad Andalo, frazione molto lunga, 202 km, con un dislivello di 3.300 metri, ma non durissima, perfetta per i cacciatori di tappa. NBA, Oklahoma City vince gara 5 ed è un successo dal ritorno alle finals 12 mesi dopo. I Thunder si impongono 127-114 su San Antonio, 3-2 per i campioni in carica. Per gara 6 la serie torna a San Antonio, palla a 2 dalle 2.30 di venerdì, ora italiana. E per ora è tutto, a più tardi.
11: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
12: Sono le 10 e 10 minuti.
11: News.
0: Buongiorno da Marco Mancini. Il Medio Oriente continua ad essere terreno di guerra, offensiva israeliana in Libano, almeno 31 morti in 24 ore tra Iran e Stati Uniti, la tensione resta altissima. Davide Camera.
9: È di almeno 31 morti il bilancio degli attacchi israeliani in Libano nelle ultime 24 ore. Tel Aviv ha ripreso l'offensiva superando la linea gialla, limite inviolabile durante la tregua che formalmente sarebbe ancora in corso. Raid israeliani anche a Gaza, ucciso il comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia, Mohammed Odeh. La tensione resta alta anche sul lato iraniano del conflitto. ieri l'aviazione americana ha colpito in alcune zone della Repubblica Islamica, nonostante i negoziati in corso, parlando di raid di autodifesa. Oggi riunione del governo americano convocata alla Casa Bianca. L'accordo con l'Iran sarà grande e significativo, o non ci sarà nessun accordo, il monito del presidente degli Stati Uniti Trump. E arriva anche l'appello della Cina. Ci auguriamo che le parti interessate rimangano determinate a cercare un cessate il fuoco e continuino a cercare un terreno di intesa comune affinché la pace torni il più presto possibile in Medio Oriente. Le parole del ministro degli esteri di Pechino, Wang Yi.
0: Intanto arriva un nuovo appello del Papa: la violenza non aiuta, occorre tornare ai negoziati e cercare con il dialogo di risolvere i problemi. Le parole di Leone XIV, che ieri ha incontrato i giornalisti lasciando Castel Gandolfo.
16: Fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste e difficoltà, anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. E io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, però il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
0: Washington al momento non sta conducendo negoziati con l'Ucraina né prevede di avviarne a breve. Lo ha ribadito il segretario di Stato americano Marco Rubio. Intanto, secondo la stampa tedesca, gli Stati Uniti sarebbero pronti a ridurre drasticamente il proprio contributo militare alla NATO con un taglio significativo di bombardieri strategici e una riduzione di un terzo dei caccia, una decisione che andrebbe a pesare anche sulle forniture militari occidentali all'Ucraina. La Corea del Nord ha confermato il test di un sistema di lancio missilistico e diversi missili da crociera tattici. A supervisionare il test c'era anche il leader nordcoreano Kim Jong-un. A dare l'allarme era stato l'esercito sudcoreano, che aveva rilevato il lancio di diversi missili verso il Mar Giallo. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, a fondo della Premier Meloni dal palco di Confindustria. Bruxelles ha aggiunto: faccia di meno e faccia meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per avviare una riforma comune della burocrazia in Italia. All'attacco le opposizioni. Sentiamo la Premier e il capogruppo del PD al Senato, Boccia.
17: Vorrei proporvi di avviare subito un cantiere comune per arrivare a una riforma radicale della burocrazia in Italia. Io penso che questo sia fondamentale farlo insieme, perché quando c'è un servizio che non funziona, se tu vuoi risolvere quel problema, devi interrogare l'utente. Voi siete gli utenti della burocrazia italiana.
18: Nell'assemblea di Confindustria il presidente Orsini ha definito una minaccia esistenziale i costi esorbitanti dell'energia e i salari troppo bassi, ma la Presidente del Consiglio non è riuscita a dare una soluzione ai gravi problemi del Paese. Anche oggi ai problemi degli italiani Giorgia Meloni risponderà domani.
0: Intanto il presidente di Confindustria Orsini lancia l'allarme: se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. Poi la stoccata all'Unione Europea: cambi marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina, ha concluso Orsini. Ancora tre vittime sul lavoro: un operaio trentenne schiacciato da una pressa in provincia di Lucca, un altro schiacciato da un muletto in un'azienda in provincia di Reggio Emilia. Analogo l'incidente è costato la vita ad un altro operaio nella zona industriale di Catania. Continua il caldo in Europa e in Italia, con valori al di sopra della media stagionale, temperature fino a 35 gradi. Domani quattro città avranno il bollino rosso: Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle quattro già citate si aggiungono Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. Da domani aumenterà l'instabilità atmosferica. Anche il resto del vecchio continente ha le prese con il caldo. In Francia almeno 7 persone sono morte per le alte temperature, temperature ben oltre la media del periodo anche in Spagna e Gran Bretagna. Tennis: ottimo esordio di Sinner al Roland Garros, che elimina in 3 set il francese Tabur per 6-1, 6-3, 6-4. Si qualificano al secondo turno anche Arnaldi e Darderi, ma sentiamo il numero 1 del mondo.
1: cercato di far gioco, insomma, che sono riuscito abbastanza bene a tratti, quindi era importante per me partire bene con una buona intensità che ci sono riuscito. Poi alla fine ho provato anche quale servizio può funzionare un po' meglio se giochi il serale, poi la prossima vediamo quando e a che ora giocherò, però ecco, posso essere contento.
0: È tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
11: Meteo.
5: Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
11: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. L'almanacco del giorno.
2: Oggi, mercoledì 27 maggio, Sant'Agostino da Canterbury, il sole sorge a Roma alle 5.37 e tramonta alle 20.33. A Milano sorge invece alle 5.40 e tramonta alle 20.59. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1508 Ludovico il Moro muore nel castello di Loché in Francia. Nel 1703 lo zar Pietro I di Russia fonda la città di San Pietroburgo. Nel 1860 ha inizio l'insurrezione di Palermo che porterà alla conquista della città da parte della spedizione dei Mille. Nel 1928 esce nelle sale americane The Jazz Singer, il primo film con sonoro sincronizzato, interpretato dal cantante Al Jolson. Nel 1930 lo statunitense Richard Drew inventa il nastro adesivo. Nel 1936 il transatlantico inglese Queen Mary inizia il suo viaggio inaugurale. Nel 1939 esce negli Stati Uniti il primo fumetto di Batman. Nel 1964 l'Inter vince la sua prima Coppa dei Campioni, battendo nella finale di Vienna il Real Madrid per 3-1, grazie ad una doppietta di Sandro Mazzola, capocannoniere del torneo, ed ad una rete del centravanti Aurelio Milani. Muore a Nizza in questo giorno del 1840 Niccolò Paganini, considerato il massimo violinista di tutti i tempi. Nato a Genova il 27 ottobre del 1782, anche come compositore annoverato tra i principali rappresentanti della musica romantica dell'Ottocento. Dotato di un talento assai precoce, si dimostra fin da bambino abilissimo sia con il violino che con la chitarra, anche se in pubblico suonerà sempre soltanto il primo. Dopo la prima esibizione a 15 anni, terrà in tutta la sua carriera artistica oltre 600 concerti nei maggiori teatri del mondo, costruendo la sua immortale fama di musicista. Famosa resta la sua frase «Paganini non ripete», da lui pronunciata al Teatro Carignano di Torino, per sottolineare la sua attitudine a improvvisare. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
11: Economy News.
10: Buon mercoledì 27 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'ultima relazione finanziaria di Poste Italiane, il gruppo ha generato complessivamente circa 14 miliardi di euro di prodotto interno lordo, contribuendo così in maniera significativa alla crescita dell'Italia. Stiamo parlando di poco più di mezzo punto del PIL nazionale, che ha avuto un significativo impatto sull'occupazione e sul benessere delle famiglie, che va ben oltre i risultati aziendali. Poste Italiane ha infatti sostenuto la distribuzione di oltre 7 miliardi di euro di reddito da lavoro, tra effetti diretti, indiretti e indotti lungo tutta la filiera economica. Importante è stato pure l'impatto sull'occupazione, visto che nel 2025 l'attività del gruppo ha garantito circa 182.000 posti di lavoro, contribuendo quindi in modo importante alla tenuta e allo sviluppo del mercato occupazionale nazionale. Inoltre, Poste Italiane ha giocato un ruolo rilevante anche come partner per la finanza pubblica, con 2,6 miliardi di euro di contributi alle pubbliche amministrazioni tra imposte e altre entrate fiscali. Un impatto che nasce
7: nasce dalla struttura stessa del modello di business, poiché alle attività dirette di Poste Italiane vanno pure abbinati gli effetti generati lungo tutta la catena dei fornitori e quelli derivanti dalla spesa delle famiglie, in un circolo virtuoso che moltiplica il valore per il sistema paese, al punto che ogni euro speso da Poste Italiane per beni e servizi è in grado di generare fino a 3 euro di valore economico complessivo. Si tratta pertanto di un motore di sviluppo che dal 2018 in poi ha prodotto impatti generali sul paese per circa 104 miliardi di euro di prodotto interno lordo, 58 miliardi di euro di reddito di lavoro e 18 miliardi di euro di gettito fiscale. Numeri che confermano quindi la funzione di Poste Italiane non solo come grande azienda, la più grande del paese, ma anche come infrastruttura strategica al servizio dello sviluppo economico, sociale e occupazionale dell'Italia. Una nota delle Ferrovie dello Stato comunica che a partire dalle ore 21 di domani, giovedì 28 maggio, e fino alla stessa ora di venerdì 29, alcune sigle sindacali autonome daranno inizio a uno sciopero nazionale. Lo sciopero riguarda il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord. Presentata a Roma dal presidente John Elkann e dall'amministratore delegato Benedetto Vigna, la Ferrari Luce, la prima automobile full electric della casa di Maranello. Si tratta di una vettura a 5 posti, 4 motori elettrici indipendenti, uno per ciascuna ruota del veicolo, aerodinamiche e tecnologie avanzate. La batteria da 122 kW a 800 volt garantisce 530 km di autonomia dichiarata. La dinamica di guida è gestita da sospensioni attive e dalle 4 ruote sterzanti indipendenti. Inoltre, un sistema proprietario amplifica le vibrazioni meccaniche per un sound autentico. Ferrari Luce sarà messa in vendita al prezzo di listino di 550.000 euro, mentre le sue prime consegne dovrebbero avere inizio entro la fine del 2026. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
12: Sono le 10 e 22 minuti.
11: News.
6: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Mohammad Oddeh, capo dell'ala militare di Hamas, è stato ucciso dall'IDF in un attacco a Gaza City, lo riferisce Inet citando fonti israeliane. Successivamente nella striscia c'è stato un altro attacco ed entrambi i raid hanno causato almeno 2 morti e oltre 10 feriti. La Corea del Nord ha confermato i test di un sistema di lancio missilistico multiuso leggero di nuova concezione, diversi missili da crociera tattici, lo riferiscono i media statali. Citato da Yonhap, a supervisionare il test c'era anche il leader Kim Jong-un. I circa 50 stati membri dell'ONU, tra cui l'Italia, denunciano le minacce di Mosca contro i diplomatici a Kiev, lo hanno affermato in una dichiarazione letta dall'ambasciatore ucraino alle Nazioni Unite Andriy Melnyk. Ieri le autorità russe hanno invitato i cittadini stranieri residenti nella capitale ucraina, compreso il personale diplomatico, a lasciare la capitale ucraina in vista di ulteriori bombardamenti russi. In Italia adesso la conferenza pubblica di Confindustria, nel suo intervento la premier Giorgia Meloni è tornata a puntare il dito sulla politica dell'Unione Europea. Sentiamo.
19: Chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli Stati non possono fare da soli e non di quello che gli Stati fanno meglio da soli. Chiediamo priorità sensate e velocità nelle decisioni, perché siamo in un tempo in cui la velocità di reazione agli eventi determina la posizione che occupi nello scenario, se cioè sei tra coloro che orientano le scelte o se piuttosto sei tra coloro che le subiscono. Serve sicuramente un cambio di passo sulla competitività, perché è impossibile chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se noi siamo i primi a frenarle con meccanismi burocratici infernali, il peso soffocante di infiniti oneri amministrativi e regolamenti.
6: La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Khoudry, il 31enne fermato per strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio ha travolto 7 persone sulla via Emilia e ha tentato di accoltellarne una. La richiesta è al GIP per un incidente probatorio. Nell'ultimo periodo Salim El Khoudry si era interessato ad attentati commessi in Europa con ricerche web su piattaforme generaliste scaricando contenuti. Il Tribunale di Napoli ha condannato il Comune di Capri per condotta discriminatoria collettiva nei confronti delle persone con disabilità a causa della mancata adozione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche, nonché a causa del ritardo con cui l'ente comunale ha realizzato gli interventi necessari al fine di rendere accessibili i giardini di Augusto. Lo rende noto l'associazione Luca Coscioni, che ha promosso il ricorso assieme a Christian D'Urso, un giovane diversamente abile costretto a spostarsi in carrozzina a motore. Lo sport e il calcio: Maurizio Sarri non è più il tecnico della Lazio. Il tecnico e la società biancoceleste hanno raggiunto ieri sera la risoluzione consensuale del loro rapporto contrattuale con l'allenatore e il suo staff tecnico. Si chiude così, dopo una sola stagione, il rapporto tra Sarri e la Lazio con il club biancoceleste, che nei prossimi giorni, a meno di clamorosi sviluppi, dovrebbe annunciare l'arrivo di Gennaro Gattuso, con il quale mancano solo le firme. Il ciclismo: 4 arrivi in salita, 4 vittorie in solitaria e ora anche 4 minuti di vantaggio in classifica. La legge imposta di Jonas Vingegaard a questo Giro d'Italia, che anche nello scanfinamento in Svizzera per la 16ª tappa riproposto il copione già messo in scena nelle pendenze decisive del Blockhaus a Corno, alla Escale e a Pila. Davide Piganzoli a tirare il collo al gruppetto di superstiti per consentire al danese di involarsi verso il traguardo ad un ritmo insostenibile. Abbiamo terminato, a più tardi.
11: Il corsivo,
3: a cura di Ferruccio Bovio. In studio Roberto Frangipane.
4: Sorprendente Venezia. La realtà era quindi molto diversa da come il campo largo e certi sondaggi compiacenti l'avevano descritta. La realtà era anche assai lontana da quella sorta di rassegnazione al peggio che, a scopo precauzionale, aveva tenuto lontana Giorgia Meloni dal palco elettorale di Piazza San Marco. La realtà era stata talmente travisata che alla diffusione dei primi exit poll siamo rimasti davvero increduli, perché le proporzioni della vittoria del centrodestra sono subito risultate enormi e dunque anche assolutamente incuranti dei guai giudiziari dell'ex sindaco Luigi Brugnaro, di tutte le polemiche che avevano trasformato in una questione di vita o di morte la permanenza o meno della bacchetta nera di Beatrice Venezia alla direzione musicale del Teatro La Fenice, eppure dei plateali scontri fratricidi avvenuti tra il ministro della cultura Alessandro Giuli e il presidente della Biennale di Venezia Pierangelo Buttafuoco, in merito alla presenza della Russia alla 61ª edizione della prestigiosa manifestazione artistica. E in particolare proprio questa mancata incomprensione tra i due esponenti dell'intellettualità di destra era stata da più parti percepita come il sintomo di una crisi di nervi che aveva ormai iniziato a logorare la maggioranza di governo dopo la sconfitta subita nel referendum del marzo scorso. Viene a questo punto da chiedersi come sia stato possibile che dirigenti politici, magari non eccelsi ma comunque almeno di media capacità, non abbiano compreso in tempo che in laguna covavano umori ben diversi da quelli che venivano così trionfalmente dati per scontati. E soprattutto risulta anche difficile spiegarsi come anche i media, forse per mancanza di autentico interesse o forse perché più che altro orientati a salire direttamente sul carro dell'ipotizzato vincitore, si siano adagiati a preannunciare quasi per forza di inerzia un esito elettorale che era invece tutt'altro che scontato. Magari se qualche curioso si fosse preso la briga di andare un po' a controllare chi fosse davvero questo Simone Venturini, che oggi può indossare a pieno titolo la fascia tricolore, si sarebbe imbattuto in un personaggio che conosceva profondamente la sua città e che da questa era anche particolarmente stimato. E oggi probabilmente certi risvegli sarebbero stati assai meno traumatici. Ci rendiamo bene conto di come il momento di gravi incertezze che stiamo attraversando a livello globale possa talvolta anche favorire una certa tendenza al rifugiarsi in qualche forma di opportunismo rassicurante. Tuttavia, per una lettura corretta di quello che succede intorno a noi, servirebbero atteggiamenti analitici molto meno accondiscendenti.
11: Meteo.
5: L'anticiclone africano domina la scena su tutto il paese, determinando un clima molto caldo e tipicamente estivo. In mattinata il sole sarà protagonista da nord a sud, con al massimo qualche nube irregolare ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, i cieli resteranno sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
11: L'almanacco del giorno.
2: Oggi, mercoledì 27 maggio, Sant'Agostino da Canterbury, il sole sorge a Roma alle 5.37 e tramonta alle 20.33. A Milano sorge invece alle 5.40 e tramonta alle 20.59. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1508 Ludovico il Moro muore nel castello di Loché in Francia. Nel 1703 lo zar Pietro I di Russia fonda la città di San Pietroburgo. Nel 1860 ha inizio l'insurrezione di Palermo che porterà alla conquista della città da parte della spedizione dei Mille. Nel 1928 esce nelle sale americane The Jazz Singer, il primo film con sonoro sincronizzato, interpretato dal cantante Al Jolson. Nel 1930 lo statunitense Richard Drew inventa il nastro adesivo. Nel 1936 il transatlantico inglese Queen Mary inizia il suo viaggio inaugurale. Nel 1939 esce negli Stati Uniti il primo fumetto di Batman. Nel 1964 l'Inter vince la sua prima Coppa dei Campioni, battendo nella finale di Vienna il Real Madrid per 3-1, grazie ad una doppietta di Sandro Mazzola, capocannoniere del torneo, ed ad una rete del centravanti Aurelio Milani. Muore a Nizza in questo giorno del 1840 Niccolò Paganini, considerato il massimo violinista di tutti i tempi. Nato a Genova il 27 ottobre del 1782, anche come compositore annoverato tra i principali rappresentanti della musica romantica dell'Ottocento. Dotato di un talento assai precoce, si dimostra fin da bambino abilissimo sia con il violino che con la chitarra, anche se in pubblico suonerà sempre soltanto il primo. Dopo la prima esibizione a 15 anni, terrà in tutta la sua carriera artistica oltre 600 concerti nei maggiori teatri del mondo, costruendo la sua immortale fama di musicista. Famosa resta la sua frase «Paganini non ripete», da lui pronunciata al Teatro Carignano di Torino per sottolineare la sua attitudine a improvvisare. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
11: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
20: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
20: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
21: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Stai ascoltando Radio GR News.
22: Sono le 10:32.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 10 e 32 minuti.
0: News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas, Mohammed Odeh, a Gaza City, dicendo che quest'ultimo è stato mandato a incontrare i suoi complici negli abissi dell'inferno. Le forze di difesa israeliane hanno diffuso il filmato del raid. Odeh è il 15° alto ufficiale dell'ala militare di Hamas, ucciso dopo il massacro del 7 ottobre. Intanto il vice premier e ministro degli esteri pakistano ha discusso degli sforzi di diplomatici per la pace in Medio Oriente con il segretario generale delle Nazioni Unite a New York.
2: È previsto per oggi il rientro in Italia degli attivisti della flottiglia fermati a Sirte. Lo rende noto la delegazione italiana, secondo cui 6 attivisti arriveranno a Fiumicino. Intanto ieri Papa Leone XIV ha lanciato un appello: siano rispettati i diritti di tutti. A proposito delle violenze subite dagli attivisti della flottiglia, bisogna fare un nuovo appello per il rispetto dei diritti umani di tutti, ha detto il pontefice parlando con i giornalisti.
3: Sono stati smantellati dai carabinieri dell'Aquila 3 sodalizi criminali cooperanti tra loro, indagati per i reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e detenzione illecita di sostanze stupefacenti continuata in concorso. L'operazione è in corso da questa mattina. I militari stanno dando esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dalla giudice per le indagini preliminari del Tribunale del Capoluogo nei confronti degli appartenenti.
2: 2 motociclisti morti nella serata di ieri in 2 incidenti stradali. Un giovane di 24 anni è morto sulla strada che collega Palazzolo sull'Oglio a Capriolo, nel Bresciano. Il giovane viaggiava in moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto che arrivava dalla direzione opposta. A Cosenza, invece, un 33enne di Rossano è morto in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente avvenuto sulla statale 106 Ionica. La vittima viaggiava a bordo di una moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto.
3: Sprint sul nucleare è un patto per sburocratizzare il paese. Dalla nuvola all'EUR, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si rivolge al mondo delle imprese e rilancia l'azione del governo in campo economico in vista della fine della legislatura, rivendicando i risultati raggiunti finora. Al centro dell'intervento all'Assemblea di Confindustria, una visione di Europa che faccia meno e faccia meglio, accompagnata da una forte spinta alla semplificazione normativa, al rafforzamento della competitività industriale e al sostegno a famiglie e imprese colpite dalla crisi energetica.
2: Tennis: si apre il secondo turno al Roland Garros con 3 italiani in campo. Nel tabellone maschile tocca a Lorenzo Sonego, che se la vedrà contro lo statunitense Tommy Paul, testa di serie numero 24 del seeding. Cerca la sua seconda vittoria in carriera in uno slam il 19enne Federico Cinacchi, affronta l'olandese De Jong. Tra le donne ritorna in campo Jasmine Paolini, la toscana numero 13 del tabellone e finalista a Parigi nel 2024. Sfida per la prima volta in carriera l'argentina Solana Sierra. Tra i big impegnati oggi anche Zverev, Novak Djokovic e Iga Swiatek.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Il corsivo.
4: A cura di Ferruccio Bovio. In studio Roberto Frangipane.
5: Sorprendente Venezia. La realtà era quindi molto diversa da come il campo largo e certi sondaggi compiacenti l'avevano descritta. La realtà era anche assai lontana da quella sorta di rassegnazione al peggio che, a scopo precauzionale, aveva tenuto lontana Giorgia Meloni dal palco elettorale di Piazza San Marco. La realtà era stata talmente travisata che alla diffusione dei primi exit poll siamo rimasti davvero increduli, perché le proporzioni della vittoria del centrodestra sono subito risultate enormi e dunque anche assolutamente incuranti dei guai giudiziari dell'ex sindaco Luigi Brugnaro, di tutte le polemiche che avevano trasformato in una questione di vita o di morte la permanenza o meno della bacchetta nera di Beatrice Venezia alla direzione musicale del Teatro La Fenice, eppure dei plateali scontri fratricidi avvenuti tra il ministro della cultura Alessandro Giuli e il presidente della Biennale di Venezia Pierangelo Buttafuoco, in merito alla presenza della Russia alla 61esima edizione della prestigiosa manifestazione artistica. E in particolare proprio questa mancata incomprensione tra i due esponenti dell'intellettualità di destra era stata da più parti percepita come il sintomo di una crisi di nervi che aveva ormai iniziato a logorare la maggioranza di governo dopo la sconfitta subita nel referendum del marzo scorso. Viene a questo punto da chiedersi come sia stato possibile che dirigenti politici, magari non eccelsi ma comunque almeno di media capacità, non abbiano compreso in tempo che in laguna covavano umori ben diversi da quelli che venivano così trionfalmente dati per scontati, e soprattutto risultati

0: Anche difficile spiegarsi come anche i media, forse per mancanza di autentico interesse o forse perché più che altro orientati a salire direttamente sul carro dell'ipotizzato vincitore, si siano adagiati a preannunciare quasi per forza di inerzia un esito elettorale che era invece tutt'altro che scontato. Magari se qualche curioso si fosse preso la briga di andare un po' a controllare chi fosse davvero questo Simone Venturini, che oggi può indossare a pieno titolo la fascia tricolore, si sarebbe imbattuto in un personaggio che conosceva profondamente la sua città e che da questa era anche particolarmente stimato. E oggi probabilmente certi risvegli sarebbero stati assai meno traumatici. Ci rendiamo bene conto di come il momento di gravi incertezze che stiamo attraversando a livello globale possa talvolta anche favorire una certa tendenza al rifugiarsi in qualche forma di opportunismo rassicurante. Tuttavia, per una lettura corretta di quello che succede intorno a noi, servirebbero atteggiamenti analitici molto meno accondiscendenti.
1: Meteo. Anticiclone africano dominante sul nostro paese. Clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante. Cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Sport.
3: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. Yannick Sinner non sbaglia l'esordio a Roland Garros. Il numero uno al mondo si sbarazza del francese Clément Tabur 3-0 in poco più di due ore, che gli vale l'accesso al secondo turno. In attesa della sfida di domani contro l'argentino Cerundolo, in conferenza spiega il segreto dei numerosi successi nell'ultimo periodo.
4: Se vuoi arrivare bene a più tornei possibile, devi riposare. Io ho tanta passione per quello che faccio. Io amo giocare a tennis, mi piace stare in campo. Ho capito anche mentalmente quanto è importante far palestra, dove magari prima facevo un pochettino più fatica proprio mentalmente, no, di allenarmi. Invece ora so quello che devo fare perché fa parte del gioco, no? Anzi, devo dire, sono molto felice quando non tocco la racchetta.
3: Bene anche Luciano Darderi, che batte 3-0 l'austriaco Hofner. Per l'azzurro nato a Villa Gesell in Argentina, la prossima sfida avrà un sapore diverso. Lo ascoltiamo.
5: Ci conosciamo da quando siamo piccoli, soprattutto come Sagna è di Mar del Plata, è un'ora della città mia che è in Argentina, quindi ci conosciamo abbastanza bene. E uno dei miei primi tornei, quando avevo 10 anni, ho perso 6-0 6-1 con lui, che era numero uno argentino. Quindi no, ci conosciamo molto bene, siamo amici e sicuramente sarà una bella lotta.
3: L'appuntamento con Comesagna è fissato a domani. Oggi invece altri due italiani nel tabellone maschile. Dalle 11 il 19enne Federico Cina è in campo contro l'olandese De Jong. Nel pomeriggio Lorenzo Sonego è opposto allo statunitense Tommy Paul. Tra le donne oggi tocca anche a Jasmine Paolini, impegnata dalle 14:30 contro l'argentina Sierra. Voltiamo pagina, Serie A, Maurizio Sarri e la Lazio si separano ufficialmente. Risoluzione consensuale del rapporto con il tecnico toscano che prenderà il posto di Palladino sulla panchina dell'Atalanta. Su quella dei capitolini siederà invece Rino Gattuso. Nel Milan, dopo l'azzeramento dei vertici dirigenziali, allenatore compreso, inizia l'era Cardinale e Ibra. In attesa di sviluppi, l'ex centravanti rossonero avrebbe scelto Iraola per sostituire Allegri. Nome caldo nelle ultime ore anche per la panchina del Napoli, che però si muove verso italiano. Intanto la Juventus conferma Spalletti, parola dell'AD Comolli. Ricordo che Luciano l'ho scelto io al posto di Tudor, dice. Ero convinto che fosse la persona giusta per riportare in alto la Juve e dopo 7 mesi ne sono ancora convinto al 100%. Per questo ho insistito che lui prolungasse il contratto. Passando all'Europa, stasera finale di Conference League. A Lipsia, in Germania, si affrontano Crystal Palace e Rayo Vallecano. In caso di successo degli inglesi, la Premier porterebbe 9 squadre in tutte le competizioni europee. Siamo al basket, playoff Serie A, Venezia e Virtus Bologna vincono la bella dei quarti e volano in semifinale. I lagunari hanno superato in casa Tortona 89-83, i virtussini, anche loro tra le mura amiche, hanno battuto 106-95 Trento. L'altra semifinale è Brescia-Olimpia Milano, gara 1 in programma questo venerdì. Ciclismo Giro d'Italia si riparte dalla 17esima tappa, partenza prevista da Cassano d'Adda con arrivo ad Andalo, per un totale di oltre 200 km. Ieri la frazione tutta Svizzera era premiato ancora Vingegaard. Il danese, implacabile nelle salite, conserva la maglia rosa. In chiusura ai motori torna la MotoGP, che correrà al Mugello. Domani la consueta conferenza dei piloti in pista da venerdì con le libere. Intanto, a sorpresa, Marc Marquez annuncia il rientro dall'infortunio. Domani, fa sapere la Ducati, è in programma l'ultimo controllo medico prima di ricevere il via libera per il Gran Premio d'Italia. È tutto dallo sport.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 10 e 42 minuti.
2: News.
7: Buongiorno da Marco Mancini. Il Medio Oriente continua ad essere terreno di guerra, offensiva israeliana in Libano, almeno 31 morti in 24 ore tra Iran e Stati Uniti, la tensione resta altissima. Davide Camera.
8: È di almeno 31 morti il bilancio degli attacchi israeliani in Libano nelle ultime 24 ore. Tel Aviv ha ripreso l'offensiva superando la linea gialla, limite inviolabile durante la tregua che formalmente sarebbe ancora in corso. Raid israeliani anche a Gaza, ucciso il comandante dell'area militare di Hamas nella striscia, Mohammed Odeh. La tensione resta alta anche sul lato iraniano del conflitto. Ieri l'aviazione americana ha colpito in alcune zone della Repubblica Islamica, nonostante i negoziati in corso, parlando di raid di autodifesa. Oggi riunione del governo americano convocata alla Casa Bianca. L'accordo con l'Iran sarà grande e significativo o non ci sarà nessun accordo, in monito del presidente degli Stati Uniti Trump. E arriva anche l'appello della Cina. Ci auguriamo che le parti interessate rimangano determinate a cercare un cessate il fuoco e continuino a cercare un terreno di intesa comune affinché la pace torni il più presto possibile in Medio Oriente. Le parole del ministro degli esteri di Pechino, Wang Yi.
7: Intanto arriva un nuovo appello del Papa: la violenza non aiuta, occorre tornare ai negoziati e cercare con il dialogo di risolvere i problemi. Le parole di Leone XIV, che ieri ha incontrato i giornalisti lasciando Castel Gandolfo.
9: Pare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà, anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. E io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, però il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
7: Washington al momento non sta conducendo negoziati con l'Ucraina né prevede di avviarne a breve. Lo ha ribadito il segretario di Stato americano Marco Rubio. Intanto, secondo la stampa tedesca, gli Stati Uniti sarebbero pronti a ridurre drasticamente il proprio contributo militare alla NATO con un taglio significativo di bombardieri strategici e una riduzione di un terzo dei caccia, una decisione che andrebbe a pesare anche sulle forniture militari occidentali all'Ucraina. La Corea del Nord ha confermato il test di un sistema di lancio missilistico e diversi missili da crociera tattici. A supervisionare il test c'era anche il leader nordcoreano Kim Jong-un. A dare l'allarme era stato l'esercito sudcoreano, che aveva rilevato il lancio di diversi missili verso il Mar Giallo. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, a fondo della Premier Meloni dal palco di Confindustria. Bruxelles ha aggiunto: faccia di meno e faccia meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per avviare una riforma comune della burocrazia in Italia. All'attacco le opposizioni. Sentiamo la Premier e il capogruppo del PD al Senato, Boccia.
10: Vorrei proporvi di avviare subito un cantiere comune per arrivare a una riforma radicale della burocrazia in Italia. Io penso che questo sia fondamentale farlo insieme, perché quando c'è un servizio che non funziona, se tu vuoi risolvere quel problema, devi interrogare l'utente. Voi siete gli utenti della burocrazia italiana.
11: Nell'assemblea di Confindustria il presidente Orsini ha definito una minaccia esistenziale i costi esorbitanti dell'energia e i salari troppo bassi, ma la Presidente del Consiglio non è riuscita a dare una soluzione ai gravi problemi del paese. Anche oggi ai problemi degli italiani Giorgia Meloni risponderà domani.
7: Intanto il presidente di Confindustria Orsini lancia l'allarme: se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. Poi la stoccata all'Unione Europea: cambi marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina, ha concluso Orsini. Ancora 3 vittime sul lavoro: un operaio trentenne schiacciato da una pressa in provincia di Lucca, un altro schiacciato da un muletto in un'azienda in provincia di Reggio Emilia. Analogo l'incidente è costato la vita ad un altro operaio nella zona industriale di Catania. Continua il caldo in Europa e in Italia con valori al di sopra della media stagionale e temperature fino a 35 gradi. Domani quattro città avranno il bollino rosso: Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle quattro già citate si aggiungono Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. Da domani aumenterà l'instabilità atmosferica. Anche il resto del vecchio continente ha le prese con il caldo. In Francia almeno 7 persone sono morte per le alte temperature, temperature ben oltre la media del periodo anche in Spagna e Gran Bretagna. Tennis, ottimo esordio di Sinner al Roland Garros, che elimina in 3 set il francese Tabur per 6-1, 6-3, 6-4. Si qualificano al secondo turno anche Arnaldi e Dardari, ma sentiamo il numero 1 del mondo.
12: Cercato di far gioco, insomma, che sono riuscito abbastanza bene a tratti, quindi era importante per me partire bene, con una buona intensità che ci sono riuscito. Poi alla fine ho provato anche quale servizio può funzionare un po' meglio se gioco il serale, poi la prossima vediamo quando e a che ora giocherò, però ecco, posso essere contento.
7: È tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
6: Meteo. L'anticiclone africano domina la scena su tutto il paese, determinando un clima molto caldo e tipicamente estivo. In mattinata il sole sarà protagonista da nord a sud, con al massimo qualche nube irregolare ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, i cieli resteranno sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Sport.
13: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Nessuna rivoluzione nella Juve che verrà. John Elkann detta la linea. Il binomio, come gli Spalletti, dovrà riportare la squadra al vertice. In un incontro con i giornalisti alla Continassa, la di Bianconero ha spiegato come non abbia mai sentito venire meno la fiducia della proprietà. Come gli si assume ogni responsabilità della stagione deludente, ma è pronto a ripartire con un obiettivo preciso: migliorare insieme alla squadra di lavoro con cui assicura c'è piena sintonia. Con Spalletti nessun problema. Tutto quello che abbiamo fatto è stato condiviso, ha aggiunto la D. Attenzione ai vincoli finanziari UEFA. Ci sarà una cessione in più, ma il Diz assicura come lì non si tocca. L'indiziato sarebbe Bremer. Il Milan va invece avanti per Andone Iraola, reduce dal fantastico sesto posto in Premier League con il Bournemouth. C'è lui in pole per la successione di Allegri. Cardinale e i suoi consiglieri, Calvelli e Ibrahimovic, hanno deciso di stringere i tempi per anticipare la concorrenza e convincere il tecnico spagnolo a sedere sulla panchina rossonera. Per lui è pronto un contratto triennale o biennale, con rinnovo in caso di ingresso in Champions, che partirà da una base superiore ai 3 milioni, più bonus. Il tempo però stringe, il patron, con i suoi uomini di fiducia più che della concorrenza del Benfica e Bayer Leverkusen, è preoccupato dal pressing del Crystal Palace, che stasera giocherà la finale di Conference League, ma che perderà il tecnico Glasner, un altro degli allenatori papabili per la panchina rossonera. Cardinale e Ibra ieri sera sono stati intanto a Vienna, dove hanno visto il commissario tecnico della nazionale austriaca, Ralf Rangnick, tornato nelle cronache rossonere come possibile candidato al ruolo di direttore sportivo. Tennis, da Roma a Parigi, dal Colosseo alla Torre Eiffel, il risultato non cambia. È sempre il solito Jannik Sinner. Il debutto al Roland Garros, grande obiettivo di questa stagione, non poteva essere più dolce per il numero uno al mondo, che batte in 3 set la wildcard francese Clément Tabur. Un risultato netto 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti. L'azzurro c'entra così la 30ª vittoria consecutiva. Domani la sfida con l'argentino Cerundolo. Al secondo turno anche Matteo Arnaldi e Luciano Dardari. Vittorie convincenti per i due azzurri, che domano rispettivamente Grixpur e Hofner. Subito out Elisabetta Cocciaretto, battuta a sorpresa in due parziali dalla 18enne russa Alina Korneva. Oggi altri tre azzurri in campo. Jasmine Paolini alle 11 affronta Solana Sierra. È la prima volta contro l'Argentina per la numero 1 azzurra. Spazio anche a Federico Cina, opposto al lucky loser De Jong, e Lorenzo Sonego, opposto a Tommy Paul. Ciclismo, dopo la parentesi svizzera, il quarto sigillo del dominatore Jonas Vingegaard, sempre più maglia rosa di queste sesta edizione, la Corsa Rosa torna in Italia. Partenza alle 12.10 da Cassano d'Adda e arrivo in salita ad Andalo, frazione molto lunga, 202 km, con un dislivello di 3.300 metri, ma non durissima, perfetta per i cacciatori di tappa. NBA Oklahoma City vince gara 5 ed è un successo dal ritorno alle finals 12 mesi dopo. I Thunder si impongono 127-114 su San Antonio. 3-2 per i campioni in carica, per gara 6 la serie torna a San Antonio. Palla a 2 dalle 2.30 di venerdì, ora italiana. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
14: Economy News.
0: Buon mercoledì 27 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'ultima relazione finanziaria di Poste Italiane, il gruppo ha generato complessivamente circa 14 miliardi di euro di prodotto interno lordo, contribuendo così in maniera significativa alla crescita dell'Italia. Stiamo parlando di poco più di mezzo punto del PIL nazionale, che ha avuto un significativo impatto sull'occupazione e sul benessere delle famiglie, che va ben oltre i risultati aziendali. Poste Italiane ha infatti sostenuto la distribuzione di oltre 7 miliardi di euro di reddito da lavoro, tra effetti diretti, indiretti e indotti lungo tutta la filiera economica. Importante è stato pure l'impatto sull'occupazione, visto che nel 2025 l'attività del gruppo ha garantito circa 182.000 posti di lavoro, contribuendo quindi in modo importante alla tenuta e allo sviluppo del mercato occupazionale nazionale. Inoltre, Poste Italiane ha giocato un ruolo rilevante anche come partner per la finanza pubblica, con 2,6 miliardi di euro di contributi alle pubbliche amministrazioni, tra imposte e altre entrate fiscali. Un impatto che nasce dalla struttura stessa del modello di business, poiché alle attività dirette di Poste Italiane vanno pure abbinati gli effetti generati lungo tutta la catena dei fornitori e quelli derivanti dalla spesa delle famiglie, in un circolo virtuoso che moltiplica il valore per il sistema paese, al punto che ogni euro speso da Poste Italiane per beni e servizi è in grado di generare fino a 3 euro di valore economico complessivo. Si tratta pertanto di un motore di sviluppo che dal 2018 in poi ha prodotto impatti generali sul paese per circa 104 miliardi di euro di prodotto interno lordo, 58 miliardi di euro di reddito di lavoro e 18 miliardi di euro di gettito fiscale. Numeri che confermano quindi la funzione di Poste Italiane non solo come grande azienda, la più grande del paese, ma anche come infrastruttura strategica al servizio dello sviluppo economico, sociale e occupazionale dell'Italia. Una nota delle Ferrovie dello Stato comunica che a partire dalle ore 21 di domani, giovedì 28 maggio, e fino alla stessa ora di venerdì 29, alcune sigle sindacali autonome daranno inizio a uno sciopero nazionale. Lo sciopero riguarda il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord. Presentata a Roma dal presidente John Elkann e dall'amministratore delegato Benedetto Vigna, la Ferrari Luce, la prima automobile full electric della casa di Maranello. Si tratta di una vettura a 5 posti, 4 motori elettrici indipendenti, uno per ciascuna ruota del veicolo, aerodinamica e tecnologie avanzate. La batteria da 122 kW a 800 V garantisce 530 km di autonomia dichiarata. La dinamica di guida è gestita da sospensioni attive e dalle 4 ruote sterzanti indipendenti. Inoltre, un sistema proprietario amplifica le vibrazioni meccaniche per un sound autentico. Ferrari Luce sarà messa in vendita al prezzo di listino di 550.000 euro, mentre le sue prime consegne dovrebbero avere inizio entro la fine del 2026. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
14: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 10 e 55 minuti.
14: News
15: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Mohamed Odeh, capo dell'ala militare di Hamas, è stato ucciso dall'IDF in un attacco a Gaza City, lo riferisce Inet citando fonti israeliane. Successivamente nella striscia c'è stato un altro attacco ed entrambi i raid hanno causato almeno 2 morti, oltre 10 feriti. La Corea del Nord ha confermato i test di un sistema di lancio missilistico multiuso leggero di nuova concezione, diversi missili da crociera tattici, lo riferiscono i media statali. Citato da Yonhap, a supervisionare il test c'era anche il leader Kim Jong-un. I circa 50 stati membri dell'ONU, tra cui l'Italia, denunciano le minacce di Mosca contro i diplomatici a Kiev, lo hanno affermato in una dichiarazione letta dall'ambasciatore ucraino alle Nazioni Unite Andriy Melnyk. Ieri le autorità russe hanno invitato i cittadini stranieri residenti nella capitale ucraina, compreso il personale diplomatico, a lasciare la capitale ucraina in vista di ulteriori bombardamenti russi. In Italia adesso la conferenza pubblica di Confindustria, nel suo intervento la premier Giorgia Meloni è tornata a puntare il dito sulla politica dell'Unione Europea. Sentiamo.
16: Chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli Stati non possono fare da soli e non di quello che gli Stati fanno meglio da soli. Chiediamo priorità sensate e velocità nelle decisioni, perché siamo in un tempo in cui la velocità di reazione agli eventi determina la posizione che occupi nello scenario, se cioè sei tra coloro che orientano le scelte o se piuttosto sei tra coloro che le subiscono. Serve sicuramente un cambio di passo sulla competitività, perché è impossibile chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se noi siamo i primi a frenarle con meccanismi burocratici infernali, il peso soffocante di infiniti oneri amministrativi e regolamenti.
15: La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Koudri, il 31enne fermato per strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio ha travolto 7 persone sulla via Emilia e ha tentato di accoltellarne una. La richiesta è al GIP per un incidente probatorio. Nell'ultimo periodo Salim El Koudri si era interessato ad attentati commessi in Europa con ricerche web su piattaforme generaliste scaricando contenuti. Il Tribunale di Napoli ha condannato il Comune di Capri per condotta discriminatoria collettiva nei confronti delle persone con disabilità a causa della mancata adozione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche, nonché a causa del ritardo con cui l'ente comunale ha realizzato gli interventi necessari al fine di rendere accessibili i giardini di Augusto. Lo rende noto l'associazione Luca Coscioni, che ha promosso il ricorso assieme a Christian D'Urso, un giovane diversamente abile costretto a spostarsi in carrozzina a motore. Lo sport e il calcio. Maurizio Sarri non è più il tecnico della Lazio. Il tecnico e la società biancoceleste hanno raggiunto ieri sera la risoluzione consensuale del loro rapporto contrattuale con l'allenatore e il suo staff tecnico. Si chiude così, dopo una sola stagione, il rapporto tra Sarri e la Lazio con il club biancoceleste, che nei prossimi giorni, a meno di clamorosi sviluppi, dovrebbe annunciare l'arrivo di Gennaro Gattuso, con il quale mancano solo le firme. Il ciclismo: 4 arrivi in salita, 4 vittorie in solitaria e ora anche 4 minuti di vantaggio in classifica. La legge imposta di Jonas Vingegaard a questo Giro d'Italia, che anche nello scanfinamento in Svizzera per la 16ª tappa riproposto il copione già messo in scena nelle pendenze decisive del Blockhaus a Corno, alla Scale, a Pila. Davide Piganzoli a tirare il collo al gruppetto di superstiti per consentire al danese di involarsi verso il traguardo ad un ritmo insostenibile. Abbiamo terminato, a più tardi.
14: GR News.
17: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
18: Giganti?
17: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
18: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
17: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
14: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
19: Sono le 11.
14: News.
20: Buongiorno dalla redazione. Sei componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flotilla per Gaza sono stati rimpatriati oggi dalla Libia via Istanbul. Il gruppo è atterrato all'aeroporto di Fiumicino e era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte in attesa del rilascio di 10 loro compagne, tra cui 2 italiani fermati domenica con l'accusa di ingresso illegale, mentre cercavano di negoziare un avanzamento del convoglio e poi portati a Bengasi dai miliziani libici affiliati al generale Khalifa Haftar.
21: Le possibilità che la guerra tra Stati Uniti e Iran riprenda sono basse, lo ha dichiarato all'agenzia Tasnim il vice capo politico dei Guardiani della Rivoluzione Iraniana. La possibilità di una guerra è bassa a causa della debolezza del nemico. Le forze armate sono in agguato con i depositi pieni, ha dichiarato. Intanto il ministro della difesa israeliano Katz ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas, Mohammed Odeh, a Gaza City, dicendo che quest'ultimo è stato mandato a incontrare i suoi complici negli abissi dell'inferno.
20: Il premier spagnolo Pedro Sanchez questa mattina è stato ricevuto da Papa Leone XIV nel Palazzo Apostolico. Si tratta del primo incontro tra i due che avviene a pochi giorni dal viaggio apostolico di Papa Prevost in Spagna e Canarie dal 6 al 12 giugno prossimi. Previsto anche un colloquio con il cardinale Pietro Parolin. Non ci sarà invece un faccia a faccia con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Secondo il governo spagnolo il colloquio è saltato per problemi di agenda. Ieri il premier spagnolo ha incontrato la segretaria del PD Elish Line a Roma.
21: È morto il ragazzo di 22 anni di origine straniera accoltellato nella tarda serata di ieri poco dopo le 22 nella stazione di Milano Certosa in via Mambretti. Secondo quanto ricostruito il giovane sarebbe stato vittima di un'aggressione, forse scattata in seguito a una rissa che ha coinvolto diverse persone, ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli con una ferita alla gamba sinistra. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto che sono state necessarie le manovre di rianimazione e una prima stabilizzazione prima dell'arrivo in ospedale, dove il ragazzo è poi morto.
20: 10 persone dimoranti in un campo rom di Caivano nel Napoletano sono state fermate oggi dai carabinieri con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di rapina, furto, riciclaggio, resistenza pubblica ufficiale e trasferimento fraudolento di valori. Le attività investigative si sono sviluppate dal mese di gennaio fino al mese di aprile e hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari a carico degli indagati.
21: L'ondata di caldo che ha colpito l'Italia e l'Europa continua a portare temperature elevate e allerte nelle città a maggio. La situazione è particolarmente critica per domani. Per Bologna, Firenze, Roma e Torino è stato infatti emesso il bollino rosso, mentre oggi ci sono ben 14 bollini arancioni per il caldo. E se l'Italia è avvolta dall'afa, lo stesso sta succedendo in diversi altri paesi del vecchio continente.
20: Per ora è tutto, a più tardi.
14: Meteo.
1: Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
14: Sport.
3: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. Yannick Sinner non sbaglia l'esordio a Roland Garros. Il numero uno al mondo si sbarazza del francese Clément Tabur 3-0 in poco più di 2 ore, che gli vale l'accesso al secondo turno. In attesa della sfida di domani contro l'argentino Cerundolo, in conferenza spiega il segreto dei numerosi successi nell'ultimo periodo.
12: Se vuoi arrivare bene a più tornei possibile devi riposare. Io ho tanta passione per quello che faccio. Io amo giocare a tennis, mi piace stare in campo. Ho capito anche mentalmente quanto importante far palestra, dove magari prima facevo un pochettino più fatica proprio mentalmente, no, di allenarmi. Invece ora so quello che devo fare perché fa parte del gioco, no? Anzi, devo dire, sono molto felice quando non tocco la racchetta.
3: Bene anche Luciano Darderi, che batte 3-0 l'austriaco Hofner. Per l'azzurro nato a Villa Geselli in Argentina, la prossima sfida avrà un sapore diverso. Lo ascoltiamo.
5: Ci conosciamo da quando siamo piccoli, soprattutto come Sagna è di Mar del Plata, è un'ora della città mia che è in Argentina, quindi ci conosciamo abbastanza bene. È uno dei miei primi tornei, quando avevo 10 anni, ho perso 6-0 6-1 con lui, che era numero uno argentino. Quindi no, ci conosciamo molto bene, siamo amici. E sicuramente sarà una bella lotta.
3: L'appuntamento con Come Sagna è fissato a domani. Oggi invece altri due italiani nel tabellone maschile. Dalle 11 il 19enne Federico Cina è in campo contro l'olandese De Jong. Nel pomeriggio Lorenzo Sonego è opposto allo statunitense Tommy Paul. Tra le donne oggi tocca anche a Jasmine Paolini, impegnata dalle 14.30 contro l'Argentina Sierra. Voltiamo pagina, Serie A, Maurizio Sarri e la Lazio si separano ufficialmente. Risoluzione consensuale del rapporto con il tecnico toscano che prenderà il posto di Palladino sulla panchina dell'Atalanta. Su quella dei capitolini siederà invece Rino Gattuso. Nel Milan, dopo l'azzeramento dei vertici dirigenziali, allenatore compreso, inizia l'era Cardinale e Ibra. In attesa di sviluppi, l'ex centravanti rossonero avrebbe scelto Iraola per sostituire Allegri, nome caldo nelle ultime ore anche per la panchina del Napoli, che però si muove verso italiano. Intanto la Juventus conferma Spalletti, parola dell'AD Comoyi. Ricordo che Luciano l'ho scelto io al posto di Tudor, dice. Ero convinto che fosse la persona giusta per riportare in alto la Juve e dopo 7 mesi ne sono ancora convinto al 100%. Per questo ho insistito che lui prolungasse il contratto. Passando all'Europa, stasera finale di Conference League. A Lipsia, in Germania, si affrontano Crystal Palace e Rayo Vallecano. In caso di successo degli inglesi, la Premier porterebbe 9 squadre in tutte le competizioni europee. Siamo al basket, playoff Serie A, Venezia e Virtus Bologna vincono la bella dei quarti e volano in semifinale. I lagunari hanno superato in casa Tortona 89-83, i virtussini, anche loro tra le mura amiche, hanno battuto 106-95 Trento. L'altra semifinale è Brescia-Olimpia Milano, gara 1 in programma questo venerdì. Ciclismo Giro d'Italia si riparte dalla 17esima tappa, partenza prevista da Cassano d'Adda con arrivo ad Andalo, per un totale di oltre 200 km. Ieri la frazione tutta Svizzera era premiato ancora Vingegaard, il danese implacabile nelle salite conserva la maglia rosa. In chiusura ai motori torna la MotoGP che correrà al Mugello, domani la consueta conferenza dei piloti in pista da venerdì con le libere. Intanto a sorpresa Marc Marquez annuncia il rientro dall'infortunio, domani, fa sapere la Ducati, è in programma l'ultimo controllo medico prima di ricevere il via libera per il Gran Premio d'Italia. È tutto dallo sport.
14: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
19: Sono le 11:07.
14: News.
15: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Tensione di nuovo alle stelle tra Iran e Stati Uniti lungo lo stretto di Hormuz, mentre i negoziati restano al palo nonostante le trattative proseguano serrate e da entrambe le parti si parla di progressi. Washington ha deciso di sferrare un attacco nel sud dell'Iran colpendo un sito per il lancio di missili e alcune navi per la posa di mine. Un raid di autodifesa per proteggere le truppe si è affrettato a precisare il comando americano in Medio Oriente, ma per Teheran si è trattato di una vera e propria flagrante violazione del cessate il fuoco che, ha avvertito, non sarà lasciata senza risposta. L'economia: nel mese di aprile in Europa occidentale sono state immatricolate 1.152.315 auto, il 7% in più dello stesso mese del 2025. Da inizio anno le vetture vendute sono poco più di 4.500.000, in crescita del 4,8% sullo stesso periodo dell'anno scorso. Il gruppo Stellantis ha venduto in aprile circa 177.000 auto, il 6,7% in più dello stesso mese del 2025, con una quota di mercato del 15,3% di fronte al 15,4%. Il marchio Fiat è quello che cresce di più, con un incremento del 23%. Da inizio anno le immatricolazioni sono 740.000, circa, in aumento del 7,1%. La quota di mercato sale dal 15,5% al 15,8%. Nessuna sospensione del processo contro Massimo Lovati. Il giudice dell'udienza predibattimentale ha respinto in pochissimo tempo la richiesta dei difensori dell'ex legale di Andrea Sempio nel caso del delitto di Garlasco, dando il via libera alla citazione diretta a giudizio già concessa a febbraio dal Tribunale di Milano. L'avvocato 73enne di Vigevano è accusato di diffamazione ai danni dello studio Giarda, gli ex avvocati di Alberto Stasi. Incidente mortale sul lavoro in una ditta nel comune di Alto Pascio in provincia di Lucca. Secondo una prima ricostruzione, un operaio 30enne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. L'uomo è stato soccorso dai colleghi che hanno iniziato le manovre rianimatorie poi proseguite dai sanitari, ma ogni tentativo di salvarlo è stato vano. Un secondo tragico incidente si è verificato ieri nel Reggiano a Cabriago, dove un operaio è morto dopo essere stato schiacciato da un muletto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale della medicina del lavoro, mentre la procura di Reggio Emilia è stata informata dell'accaduto. Lo sport, il tennis, tripletta azzurra al primo turno del Roland Garros con i successi ieri di Matteo Arnaldi, Luciano Darder e Jannik Sinner. In campo donne e rammarico per Cocciaretto e il servizio della redazione.
4: Tutti qualificati al secondo turno, niente da fare invece per Elisabetta Cocciaretto, sconfitta dalla russa Alina Korneva nell'esordio serale nel centrale. Philippe Chatrier, gremito di gente dopo il trionfo agli internazionali di Roma, l'alto tesino manda a casa in 3-7, 6-1, 6-3, 6-4 il 26enne francese Clément Tabour, e approda al secondo turno dell'unico dei quattro slam che manca ancora alla sua collezione, nello stadio illuminato in versione by night, con una temperatura scesa finalmente sotto i 30 gradi dopo un altro giorno di caldo soffocante. Sulla capitale francese l'alto tesino ha dominato agevolmente l'avversario di Reims numero 171 ATP.
15: Il calcio, Fabio Grosso è sempre più vicino alla Fiorentina. Il fresco annuncio del DS del Sassuolo Carnevali sulla decisione del tecnico di lasciare la squadra emiliana dopo l'incontro di ieri avvalora le voci del prossimo trasferimento a Firenze che stanno circolando da tempo, e il conseguente addio di Paolo Vanoli. Per Grosso è pronto un accordo biennale. Mondiali, il commissario tecnico degli Stati Uniti Mauricio Pochettino non ha riservato grosse sorprese nel diramare la lista dei 26 convocati per i mondiali del 2026 annunciata a New York. L'elenco include Christian Pulisic del Milan, Weston McKennie della Juventus e il terzino del Marsiglia Timothy Weah. Pochettino ha inoltre riposto la sua fiducia in Giovanni Reina, Borussia Mönchengladbach 23 anni, che è a rischio di essere cacciato dal ritiro 4 anni fa in Qatar a causa di una lite in allenamento con l'allora CT Greg Berhalter. Abbiamo terminato, a più tardi.
14: Meteo.
1: L'anticiclone africano domina la scena su tutto il paese, determinando un clima molto caldo e tipicamente estivo. In mattinata il sole sarà protagonista da nord a sud, con al massimo qualche nube irregolare ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, i cieli resteranno sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
14: Sport.
3: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. Yannick Sinner non sbaglia l'esordio a Roland Garros. Il numero uno al mondo si sbarazza del francese Clément Tabour 3-0 in poco più di 2 ore, che gli vale l'accesso al secondo turno. In attesa della sfida di domani contro l'argentino Cerundolo, in conferenza spiega il segreto dei numerosi successi nell'ultimo periodo.
12: Se vuoi arrivare bene a più tornei possibile, devi riposare. Io ho tanta passione per quello che faccio. Io amo giocare a tennis, mi piace stare in campo. Ho capito anche mentalmente quanto importante far palestra, dove magari prima facevo un pochettino più fatica proprio mentalmente, no, di allenarmi. Invece ora so quello che devo fare perché fa parte del gioco, no? Anzi, devo dire, sono molto felice quando non tocco la racchetta.
3: Bene anche Luciano Darderi, che batte 3-0 l'austriaco Hofner. Per l'azzurro nato a Villa Geselli in Argentina, la prossima sfida avrà un sapore diverso. Lo ascoltiamo.
5: Ci conosciamo da quando siamo piccoli, soprattutto come Sagna è di Mar del Plata, è un'ora della città mia che è in Argentina, quindi ci conosciamo abbastanza bene. È uno dei miei primi tornei, quando avevo 10 anni, ho perso 6-0, 6-1 con lui, che era numero uno argentino. Quindi no, ci conosciamo molto bene, siamo amici e sicuramente sarà una bella lotta.
3: L'appuntamento con Come Sagna è fissato a domani. Oggi invece altri due italiani nel tabellone maschile. Dalle 11 il 19enne Federico Cina è in campo contro l'olandese De Jong. Nel pomeriggio Lorenzo Sonego è opposto allo statunitense Tommy Paul. Tra le donne oggi tocca anche a Jasmine Paolini, impegnata dalle 14:30 contro l'argentina Sierra. Voltiamo pagina, Serie A. Maurizio Sarri e la Lazio si separano ufficialmente. Risoluzione consensuale del rapporto con il tecnico toscano che prenderà il posto di Palladino sulla panchina dell'Atalanta. Su quella dei Capitolini siederà invece Rino Gattuso. Nel Milan, dopo l'azzeramento dei vertici dirigenziali, allenatore compreso, inizia l'era Cardinale e Ibra. In attesa di sviluppi, l'ex centravanti rossonero avrebbe scelto Iraola per sostituire Allegri. Nome caldo nelle ultime ore anche per la panchina del Napoli, che però si muove verso italiano. Intanto la Juventus conferma Spalletti, parola dell'AD come gli. Ricordo che Luciano l'ho scelto io al posto di Tudor, dice. Ero convinto che fosse la persona giusta per riportare in alto la Juve e dopo 7 mesi ne sono ancora convinto al 100%. Per questo ho insistito che lui prolungasse il contratto. Passando all'Europa, stasera finale di Conference League. A Lipsia, in Germania, si affrontano Crystal Palace e Rayo Vallecano. In caso di successo degli inglesi, la Premier porterebbe 9 squadre in tutte le competizioni europee. Siamo al basket, playoff Serie A, Venezia e Virtus Bologna vincono la bella dei quarti e volano in semifinale. I lagunari hanno superato in casa Tortona 89-83, i virtussini, anche loro tra le mura amiche, hanno battuto 106-95 Trento. L'altra semifinale è Brescia-Olimpia Milano, gara 1 in programma questo venerdì. Ciclismo Giro d'Italia, si riparte dalla 17ª tappa, partenza prevista da Cassano d'Adda con arrivo ad Andalo per un totale di oltre 200 km. Ieri la frazione tutta Svizzera era premiato ancora Vingegaard, il danese implacabile nelle salite conserva la maglia rosa. In chiusura ai motori torna la MotoGP che correrà al Mugello, domani la consueta conferenza dei piloti in pista da venerdì con le libere. Intanto a sorpresa Marc Marquez annuncia il rientro dall'infortunio, domani, fa sapere la Ducati, è in programma l'ultimo controllo medico prima di ricevere il via libera per il Gran Premio d'Italia. È tutto dallo sport.
8: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
14: Economy News.
0: Buon mercoledì 27 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'ultima relazione finanziaria di Poste Italiane, il gruppo ha generato complessivamente circa 14 miliardi di euro di prodotto interno lordo, contribuendo così in maniera significativa alla crescita dell'Italia. Stiamo parlando di poco più di mezzo punto del PIL nazionale, che ha avuto un significativo impatto sull'occupazione e sul benessere delle famiglie, che va ben oltre i risultati aziendali. Poste Italiane ha infatti sostenuto la distribuzione di oltre 7 miliardi di euro di reddito da lavoro, tra effetti diretti, indiretti e indotti lungo tutta la filiera economica. Importante è stato pure l'impatto sull'occupazione, visto che nel 2025 l'attività del gruppo ha garantito circa 182.000 posti di lavoro, contribuendo quindi in modo importante alla tenuta e allo sviluppo del mercato occupazionale nazionale. Inoltre, Poste Italiane ha giocato un ruolo rilevante anche come partner per la finanza pubblica, con 2,6 miliardi di euro di contributi alle pubbliche amministrazioni, tra imposte e altre entrate fiscali. Un impatto che nasce dalla struttura stessa del modello di business, poiché alle attività dirette di Poste Italiane vanno pure abbinati gli effetti generati lungo tutta la catena dei fornitori e quelli derivanti dalla spesa delle famiglie, in un circolo virtuoso che moltiplica il valore per il sistema paese, al punto che ogni euro speso da Poste Italiane per beni e servizi è in grado di generare fino a 3 euro di valore economico complessivo. Si tratta pertanto di un motore di sviluppo che dal 2018 in poi ha prodotto impatti generali sul paese per circa 104 miliardi di euro di prodotto interno lordo, 58 miliardi di euro di reddito di lavoro e 18 miliardi di euro di gettito fiscale. Numeri che confermano quindi la funzione di Poste Italiane non solo come grande azienda, la più grande del paese, ma anche come infrastruttura strategica al servizio dello sviluppo economico, sociale e occupazionale dell'Italia. Una nota delle Ferrovie dello Stato comunica che a partire dalle ore 21 di domani, giovedì 28 maggio, e fino alla stessa ora di venerdì 29, alcune sigle sindacali autonome daranno inizio a uno sciopero nazionale. Lo sciopero riguarda il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord. Presentata a Roma dal presidente John Elkann e dall'amministratore delegato Benedetto Vigna, la Ferrari Luce, la prima automobile full electric della casa di Maranello. Si tratta di una vettura a 5 posti, 4 motori elettrici indipendenti, uno per ciascuna ruota del veicolo, aerodinamica e tecnologie avanzate. La batteria da 122 kW a 800 volt garantisce 530 km di autonomia dichiarata. La dinamica di guida è gestita da sospensioni attive dalle 4 ruote sterzanti indipendenti. Inoltre, un sistema proprietario amplifica le vibrazioni meccaniche per un sound autentico. Ferrari Luce sarà messa in vendita al prezzo di listino di 550.000 euro, mentre le sue prime consegne dovrebbero avere inizio entro la fine del 2026. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
14: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
19: Sono le 11:20.
14: News.
9: Buongiorno dalla redazione.
20: Sei componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flotilla per Gaza sono stati rimpatriati oggi dalla Libia via Istanbul. Il gruppo è atterrato all'aeroporto di Fiumicino e era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte in attesa del rilascio di 10 loro compagne, tra cui 2 italiani fermati domenica con l'accusa di ingresso illegale mentre cercavano di negoziare un avanzamento del convoglio e poi portati a Bengasi dai miliziani libici affiliati al generale Khalifa Haftar.
9: Le possibilità che la guerra tra Stati Uniti e Iran riprenda sono basse, lo ha dichiarato all'agenzia Tasnim il vice capo politico dei Guardiani della Rivoluzione Iraniana. La possibilità di una guerra è bassa a causa della debolezza del nemico. Le forze armate sono in agguato con i depositi pieni, ha dichiarato. Intanto il ministro della difesa israeliano Katz ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas, Mohammed Odeh, a Gaza City, dicendo che quest'ultimo è stato mandato a incontrare i suoi complici negli abissi dell'inferno.
20: Il premier spagnolo Pedro Sanchez questa mattina è stato ricevuto da Papa Leone XIV nel Palazzo Apostolico. Si tratta del primo incontro tra i due che avviene a pochi giorni dal viaggio apostolico di Papa Prevost in Spagna e Canarie dal 6 al 12 giugno prossimi. Previsto anche un colloquio con il cardinale Pietro Parolin. Non ci sarà invece un faccia a faccia con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Secondo il governo spagnolo il colloquio è saltato per problemi di agenda. Ieri il premier spagnolo ha incontrato la segretaria del PD Elly Schlein a Roma.
21: È morto il ragazzo di 22 anni di origine straniera accoltellato nella tarda serata di ieri poco dopo le 22 nella stazione di Milano Certosa in via Manbretti. Secondo quanto ricostruito il giovane sarebbe stato vittima di un'aggressione, forse scattata in seguito a una rissa che ha coinvolto diverse persone, ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli con una ferita alla gamba sinistra. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto che sono state necessarie le manovre di rianimazione e una prima stabilizzazione prima dell'arrivo in ospedale, dove il ragazzo è poi morto.
20: 10 persone dimoranti in un campo rom di Caivano nel Napoletano sono state fermate oggi dai carabinieri con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di rapina, furto, riciclaggio, resistenza pubblico ufficiale e trasferimento fraudolento di valori. Le attività investigative si sono sviluppate dal mese di gennaio fino al mese di aprile e hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari a carico degli indagati.
21: L'ondata di caldo che ha colpito l'Italia e l'Europa continua a portare temperature elevate e allerte nelle città a maggio. La situazione è particolarmente critica per domani. Per Bologna, Firenze, Roma e Torino è stato infatti emesso il bollino rosso, mentre oggi ci sono ben 14 bollini arancioni per il caldo. E se l'Italia è avvolta dall'afa, lo stesso sta succedendo in diversi altri paesi del vecchio continente.
20: Per ora è tutto, a più tardi.
14: Meteo.
1: Anticiclone africano dominante sul nostro paese. Clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante. Cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
14: Sport.
3: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. Yannick Sinner non sbaglia l'esordio a Roland Garros. Il numero uno al mondo si sbarazza del francese Clément Tabur 3-0 in poco più di 2 ore, che gli vale l'accesso al secondo turno. In attesa della sfida di domani contro l'argentino Cerundolo, in conferenza spiega il segreto dei numerosi successi nell'ultimo periodo.
10: Se vuoi arrivare bene a più tornei possibile devi riposare. Io ho tanta passione per quello che faccio. Io amo giocare a tennis, mi piace stare in campo. Ho capito anche mentalmente quanto è importante far palestra, dove magari prima facevo un pochettino più fatica proprio mentalmente, no, di allenarmi. Invece ora so quello che devo fare perché fa parte del gioco, no? Anzi, devo dire, sono molto felice quando non tocco la racchetta.
3: Bene anche Luciano Darderi, che batte 3-0 l'austriaco Hofner. Per l'azzurro nato a Villa Gesell in Argentina, la prossima sfida avrà un sapore diverso. Lo ascoltiamo.
5: Ci conosciamo da quando siamo piccoli, soprattutto come Sagna e di Mar del Plata, è un'ora della città mia che è in Argentina, quindi ci conosciamo abbastanza bene. È uno dei miei primi tornei, quando avevo 10 anni, ho perso 6-0-6-1 con lui, che era il numero 1 argentino. Quindi no, ci conosciamo molto bene, siamo amici. E sicuramente sarà una bella lotta.
3: L'appuntamento con Comesagna è fissato a domani. Oggi invece altri due italiani nel tabellone maschile. Dalle 11 il 19enne Federico Cina è in campo contro l'olandese De Jong. Nel pomeriggio Lorenzo Sonego è opposto allo statunitense Tommy Paul. Tra le donne oggi tocca anche a Jasmine Paolini, impegnata dalle 14.30 contro l'Argentina Sierra. Voltiamo pagina, Serie A, Maurizio Sarri e la Lazio si separano ufficialmente. Risoluzione consensuale del rapporto con il tecnico toscano che prenderà il posto di Palladino sulla panchina dell'Atalanta. Su quella dei capitolini siederà invece Rino Gattuso. Nel Milan, dopo l'azzeramento dei vertici dirigenziali, allenatore compreso, inizia l'era Cardinale e Ibra. In attesa di sviluppi, l'ex centravanti rossonero avrebbe scelto Iraola per sostituire Allegri, nome caldo nelle ultime ore anche per la panchina del Napoli, che però si muove verso italiano. Intanto la Juventus conferma Spalletti, parola della D come gli. Ricordo che Luciano l'ho scelto io al posto di Tudor, dice. Ero convinto che fosse la persona giusta per riportare in alto la Juve e dopo 7 mesi ne sono ancora convinto al 100%. Per questo ho insistito che lui prolungasse il contratto. Passando all'Europa, stasera finale di Conference League. A Lipsia, in Germania, si affrontano Crystal Palace e Rayo Vallecano. In caso di successo degli inglesi, la Premier porterebbe 9 squadre in tutte le competizioni europee. Siamo al basket, playoff Serie A, Venezia e Virtus Bologna vincono la bella dei quarti e volano in semifinale. I lagunari hanno superato in casa Tortona 89-83, i virtussini, anche loro tra le mura amiche, hanno battuto 106-95 Trento. L'altra semifinale è Brescia-Olimpia Milano, gara 1 in programma questo venerdì. Ciclismo Giro d'Italia, si riparte dalla 17esima tappa, partenza prevista da Cassano d'Adda con arrivo ad Andalo, per un totale di oltre 200 km. Ieri la frazione tutta Svizzera ha premiato ancora Vingegaard. Il danese, implacabile nelle salite, conserva la maglia rosa. In chiusura ai motori torna la MotoGP, che correrà al Mugello. Domani la consueta conferenza dei piloti in pista da venerdì con le libere. Intanto, a sorpresa, Marc Marquez annuncia il rientro dall'infortunio. Domani, fa sapere la Ducati, è in programma l'ultimo controllo medico prima di ricevere il via libera per il Gran Premio d'Italia. È tutto dallo sport.
14: News.
15: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Attenzione di nuovo alle stelle tra Iran e Stati Uniti lungo lo stretto di Hormuz, mentre i negoziati restano al palo nonostante le trattative proseguano serrate e da entrambe le parti si parla di progressi. Washington ha deciso di sferrare un attacco nel sud dell'Iran colpendo un sito per il lancio di missili e alcune navi per la posa di mine. Un raid di autodifesa per proteggere le truppe, si è affrettato a precisare il comando americano in Medio Oriente, ma per terra si è trattato di una vera e propria flagrante violazione del cessate il fuoco che, ha avvertito, non sarà lasciata senza risposta. L'economia: nel mese di aprile in Europa occidentale sono state immatricolate 1.152.315 auto, il 7% in più dello stesso mese del 2025. Da inizio anno le vetture vendute sono poco più di 4.5 milioni, in crescita del 4,8% sullo stesso periodo dell'anno scorso. Il gruppo Stellantis ha venduto in aprile circa 177.000 auto, il 6,7% in più dello stesso mese del 2025, con una quota di mercato del 15,3% di fronte al 15,4%. Il marchio Fiat è quello che cresce di più, con un incremento del 23%. Da inizio anno le immatricolazioni sono 740.000 circa, in aumento del 7,1%. La quota di mercato sale dal 15,5% al 15,8%. Nessuna sospensione del processo contro Massimo Lovati. Il giudice dell'udienza predibattimentale ha respinto in pochissimo tempo la richiesta dei difensori dell'ex legale di Andrea Sempio nel caso del delitto di Garlasco, dando il via libera alla citazione diretta a giudizio già concessa a febbraio dal Tribunale di Milano. L'avvocato 73enne di Vigevano è accusato di diffamazione ai danni dello studio Giarda, gli ex avvocati di Alberto Stasi. Incidente mortale sul lavoro in una ditta nel comune di Alto Pascio, in provincia di Lucca. Secondo una prima ricostruzione, un operaio 30enne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. L'uomo è stato soccorso dai colleghi che hanno iniziato le manovre rianimatorie poi proseguite dai sanitari, ma ogni tentativo di salvarlo è stato vano. Un secondo tragico incidente si è verificato ieri nel Reggiano a Cabriago, dove un operaio è morto dopo essere stato schiacciato da un muletto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale della medicina del lavoro, mentre la procura di Reggio Emilia è stata informata dell'accaduto. Lo sport, il tennis, tripletta azzurra al primo turno del Roland Garros con i successi ieri di Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Jannik Sinner. In campo donne, rammarico per Cocciaretto, il servizio della redazione.
4: tutti qualificati al secondo turno. Niente da fare invece per Elisabetta Cocceretto, sconfitta dalla russa Alina Korneva. Nell'esordio serale nel centrale Philippe Chatrier, gremito di gente dopo il trionfo agli internazionali di Roma, l'alto tesino manda a casa in 3-7, 6-1, 6-3, 6-4 il 26enne francese Clément Tabour, e approda al secondo turno dell'unico dei quattro slam che manca ancora alla sua collezione, nello stadio illuminato in versione by night, con una temperatura scesa finalmente sotto i 30 gradi dopo un altro giorno di caldo soffocante sulla capitale francese. L'alto tesino ha dominato agevolmente l'avversario di Reims numero 171 ATP.
15: Il calcio, Fabio Grosso è sempre più vicino alla Fiorentina. Il fresco annuncio del DS del Sassuolo Carnevali sulla decisione del tecnico di lasciare la squadra emiliana dopo l'incontro di ieri avvalora le voci del prossimo trasferimento a Firenze che stanno circolando da tempo. Il conseguente addio di Paolo Vanoli per Grosso è pronto un accordo biennale. Mondiali, il commissario tecnico degli Stati Uniti Mauricio Pochettino non ha riservato grosse sorprese nel diramare la lista dei 26 convocati per i mondiali del 2026 annunciata a New York. L'elenco include Christian Pulisic del Milan, Weston McKennie della Juventus e il terzino del Marsiglia Timothy Weah. Pochettino ha inoltre riposto la sua fiducia in Giovanni Reina, Borussia Mönchengladbach, 23 anni, che ha il rischio di essere cacciato dal ritiro 4 anni fa in Qatar a causa di una lite in allenamento con l'allora CT Greg Berhalter. Abbiamo terminato, a più tardi.
14: GR News.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
19: Sono le 11 e 32 minuti.
14: News.
21: Buongiorno dalla redazione.
20: Sei componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flotilla

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 11 e 32 minuti.
0: News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Sei componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flotilla per Gaza sono stati rimpatriati oggi dalla Libia via Istanbul. Il gruppo è atterrato all'aeroporto di Fiumicino e era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte in attesa del rilascio di 10 loro compagni, tra cui 2 italiani fermati domenica con l'accusa di ingresso illegale, mentre cercavano di negoziare un avanzamento del convoglio e poi portati a Bengasi dai miliziani libici affiliati al generale Khalifa Haftar.
2: Le possibilità che la guerra tra Stati Uniti e Iran riprenda sono basse, lo ha dichiarato all'agenzia Tasnim il vice capo politico dei Guardiani della Rivoluzione Iraniana. La possibilità di una guerra è bassa a causa della debolezza del nemico. Le forze armate sono in agguato con i depositi pieni, ha dichiarato. Intanto il ministro della difesa israeliano Katz ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas, Mohammed Odeh, a Gaza City, dicendo che quest'ultimo è stato mandato a incontrare i suoi complici negli abissi dell'inferno.
3: Il premier spagnolo Pedro Sanchez questa mattina è stato ricevuto da Papa Leone XIV nel Palazzo Apostolico. Si tratta del primo incontro tra i due che avviene a pochi giorni dal viaggio apostolico di Papa Prevost in Spagna e Canarie dal 6 al 12 giugno prossimi. Previsto anche un colloquio con il cardinale Pietro Parolin. Non ci sarà invece un faccia a faccia con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Secondo il governo spagnolo il colloquio è saltato per problemi di agenda. Ieri il premier spagnolo ha incontrato la segretaria del PD Elly Schlein a Roma.
2: È morto il ragazzo di 22 anni di origine straniera accoltellato nella tarda serata di ieri poco dopo le 22 nella stazione di Milano Certosa in via Manbretti. Secondo quanto ricostruito il giovane sarebbe stato vittima di un'aggressione, forse scattata in seguito a una rissa che ha coinvolto diverse persone, ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli con una ferita alla gamba sinistra. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto che sono state necessarie le manovre di rianimazione e una prima stabilizzazione prima dell'arrivo in ospedale, dove il ragazzo è poi morto.
3: 10 persone dimoranti in un campo rom di Caivano nel Napoletano sono state fermate oggi dai carabinieri con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di rapina, furto, riciclaggio, resistenza pubblica ufficiale e trasferimento fraudolento di valori. Le attività investigative si sono sviluppate dal mese di gennaio fino al mese di aprile e hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari a carico degli indagati.
2: L'ondata di caldo che ha colpito l'Italia e l'Europa continua a portare temperature elevate e allerte nelle città a maggio. La situazione è particolarmente critica per domani. Per Bologna, Firenze, Roma e Torino è stato infatti emesso il bollino rosso, mentre oggi ci sono ben 14 bollini arancioni per il caldo. E se l'Italia è avvolta dall'afa, lo stesso sta succedendo in diversi altri paesi del vecchio continente.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: L'anticiclone africano domina la scena su tutto il paese, determinando un clima molto caldo e tipicamente estivo. In mattinata il sole sarà protagonista da nord a sud, con al massimo qualche nube irregolare ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, i cieli resteranno sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
5: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. Yannick Sinner non sbaglia l'esordio a Roland Garros. Il numero uno al mondo si sbarazza del francese Clément Tabur 3-0 in poco più di 2 ore, che gli vale l'accesso al secondo turno. In attesa della sfida di domani contro l'argentino Cerundolo, in conferenza spiega il segreto dei numerosi successi nell'ultimo periodo.
6: Se vuoi arrivare bene a più tornei possibile, devi riposare. Io ho tanta passione per quello che faccio. Io amo giocare a tennis, mi piace stare in campo. Capito anche mentalmente quanto è importante far palestra, dove magari prima facevo un pochettino più fatica proprio mentalmente, no, di allenarmi, invece ora so quello che devo fare perché fa parte del gioco, no? Anzi, devo dire, sono molto felice quando non tocco la racchetta.
5: Bene anche Luciano Darderi, che batte 3-0 l'austriaco Hofner. Per l'azzurro nato a Villa Gesell in Argentina, la prossima sfida avrà un sapore diverso. Lo ascoltiamo.
7: Uno dei miei primi tornei, quando avevo 10 anni, ho perso 6-0-6-1 con lui, che era numero 1 argentino. Quindi no, ci conosciamo molto bene, siamo amici e sicuramente...

0: sarà una bella lotta.
1: L'appuntamento con Comesagna è fissato a domani. Oggi invece altri due italiani nel tabellone maschile. Dalle 11 il 19enne Federico Cina è in campo contro l'olandese De Jong. Nel pomeriggio Lorenzo Sonego è opposto allo statunitense Tommy Paul. Tra le donne oggi tocca anche a Jasmine Paolini, impegnata dalle 14:30 contro l'Argentina Sierra. Voltiamo pagina, Serie A, Maurizio Sarri e la Lazio si separano ufficialmente. Risoluzione consensuale del rapporto con il tecnico toscano che prenderà il posto di Palladino sulla panchina dell'Atalanta. Su quella dei Capitolini siederà invece Rino Gattuso. Nel Milan, dopo l'azzeramento dei vertici dirigenziali, inizia l'era Cardinale e Ibra. In attesa di sviluppi, l'ex centravanti rossonero avrebbe scelto Iraola per sostituire Allegri. Nome caldo nelle ultime ore anche per la panchina del Napoli, che però si muove verso italiano. Passando all'Europa, stasera finale di Conference League. A Lipsia, in Germania, si affrontano Crystal Palace e Rayo Vallecano. Siamo al basket, playoff Serie A, Venezia e Virtus Bologna vincono la bella dei quarti e volano in semifinale. I lagunari hanno superato in casa Tortona 89-83, i virtussini, anche loro tra le mura amiche, hanno battuto 106-95 Trento. L'altra semifinale è Brescia-Olimpia Milano, gara 1 in programma questo venerdì. Ciclismo Giro d'Italia, si riparte dalla 17esima tappa, partenza prevista da Cassano d'Adda con arrivo ad Andalo. Ieri la frazione tutta svizzera ha premiato ancora Vingegaard, il danese implacabile nelle salite conserva la maglia rosa. È tutto dallo sport.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 11 e 38 minuti.
2: News.
4: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Tensione di nuovo alle stelle tra Iran e Stati Uniti lungo lo stretto di Hormuz, mentre i negoziati restano al palo nonostante le trattative proseguano serrate e da entrambe le parti si parla di progressi. Washington ha deciso di sferrare un attacco nel sud dell'Iran colpendo un sito per il lancio di missili e alcune navi per la posa di mine. Un raid di autodifesa per proteggere le truppe si è affrettato a precisare il comando americano in Medio Oriente, ma per Teheran si è trattato di una vera e propria flagrante violazione del cessate il fuoco che, ha avvertito, non sarà lasciata senza risposta. L'economia: nel mese di aprile in Europa occidentale sono state immatricolate 1.152.315 auto, il 7% in più dello stesso mese del 2025. Da inizio anno le vetture vendute sono poco più di 4.500.000, in crescita del 4,8% sullo stesso periodo dell'anno scorso. Il gruppo Stellantis ha venduto in aprile circa 177.000 auto, il 6,7% in più dello stesso mese del 2025, con una quota di mercato del 15,3% di fronte al 15,4%. Il marchio Fiat è quello che cresce di più, con un incremento del 23%. Da inizio anno le immatricolazioni sono 740.000, circa, in aumento del 7,1%. La quota di mercato sale dal 15,5% al 15,8%. Nessuna sospensione del processo contro Massimo Lovati. Il giudice dell'udienza predibattimentale ha respinto in pochissimo tempo la richiesta dei difensori dell'ex legale di Andrea Sempio nel caso del delitto di Garlasco, dando il via libera alla citazione diretta a giudizio già concessa a febbraio dal Tribunale di Milano. L'avvocato 73enne di Vigevano è accusato di diffamazione ai danni dello studio Giarda, gli ex avvocati di Alberto Stasi. Incidente mortale sul lavoro in una ditta nel comune di Alto Pascio, in provincia di Lucca. Secondo una prima ricostruzione, un operaio trentenne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. L'uomo è stato soccorso dai colleghi che hanno iniziato le manovre rianimatorie poi proseguite dai sanitari, ma ogni tentativo di salvarlo è stato vano. Un secondo tragico incidente si è verificato ieri nel Reggiano a Cabriago, dove un operaio è morto dopo essere stato schiacciato da un muletto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale della medicina del lavoro, mentre la procura di Reggio Emilia è stata informata dell'accaduto. Lo sport, il tennis, tripletta azzurra al primo turno del Roland Garros con i successi ieri di Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Jannik Sinner. In campo donne, rammarico per Cocciaretto, il servizio della redazione.
5: Tutti qualificati al secondo turno, niente da fare invece per Elisabetta Cocciaretto, sconfitta dalla russa Alina Korneva. Nell'esordio serale nel centrale Philippe Chatrier, gremito di gente dopo il trionfo agli internazionali di Roma, l'altro tesino manda a casa in 3-7, 6-1, 6-3, 6-4 il 26enne francese Clément Tabour, e approda al secondo turno dell'unico dei quattro slam che manca ancora alla sua collezione. Nello stadio illuminato in versione by night, con una temperatura scesa è finalmente sotto i 30 gradi dopo un altro giorno di caldo soffocante. Sulla capitale francese, l'Alto Tesino ha dominato agevolmente l'avversario di Reims numero 171 ATP.
4: Il calcio, Fabio Grosso è sempre più vicino alla Fiorentina. Il fresco annuncio del DS del Sassuolo Carnevali sulla decisione del tecnico di lasciare la squadra emiliana dopo l'incontro di ieri avvalora le voci del prossimo trasferimento a Firenze che stanno circolando da tempo e il conseguente addio di Paolo Vanoli. Per Grosso è pronto un accordo biennale. Mondiali, il commissario tecnico degli Stati Uniti Mauricio Pochettino non ha riservato grosse sorprese nel diramare la lista dei 26 convocati per i mondiali del 2026 annunciata a New York. L'elenco include Christian Pulisic del Milan, Winston McKennie della Juventus e il terzino del Marsiglia Timothy Weah. Pochettino ha inoltre riposto la sua fiducia in Giovanni Reina, Borussia Mönchengladbach, 23 anni, che è a rischio di essere cacciato dal ritiro 4 anni fa in Qatar a causa di una lite in allenamento con l'allora CT Greg Berhalter. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo.
3: Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Sport.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. Yannick Sinner non sbaglia l'esordio a Roland Garros. Il numero uno al mondo si sbarazza del francese Clément Tabur 3-0 in poco più di 2 ore, che gli vale l'accesso al secondo turno. In attesa della sfida di domani contro l'argentino Cerundolo, in conferenza spiega il segreto dei numerosi successi nell'ultimo periodo.
0: Se vuoi arrivare bene a più tornei possibile devi riposare. Io ho tanta passione per quello che faccio. Io amo giocare a tennis, mi piace stare in campo. Ho capito anche mentalmente quanto importante far palestra, dove magari prima facevo un pochettino più fatica proprio mentalmente, no, di allenarmi, invece ora so quello che devo fare perché fa parte del gioco, no? Anzi, devo dire, sono molto felice quando non tocco la racchetta.
1: Bene anche Luciano Darderi, che batte 3-0 l'austriaco Hofner. Per l'azzurro nato a Villa Gesell in Argentina, la prossima sfida avrà un sapore diverso. Lo ascoltiamo.
6: Ci conosciamo da quando siamo piccoli, soprattutto come Sagna è di Mar del Plata, è un'ora della città mia che è in Argentina, quindi ci conosciamo abbastanza bene. È uno dei miei primi tornei, quando avevo 10 anni, ho perso 6-0-6-1 con lui, che era numero 1 argentino. Quindi no, ci conosciamo molto bene, siamo amici. E sicuramente sarà una bella lotta.
1: L'appuntamento con Comesagna è fissato a domani. Oggi invece altri due italiani nel tabellone maschile. Dalle 11 il 19enne Federico Cina è in campo contro l'olandese De Jong. Nel pomeriggio Lorenzo Sonego è opposto allo statunitense Tommy Paul. Tra le donne oggi tocca anche a Jasmine Paolini, impegnata dalle 14:30 contro l'Argentina Sierra. Voltiamo pagina, Serie A, Maurizio Sarri e la Lazio si separano ufficialmente. Risoluzione consensuale del rapporto con il tecnico toscano che prenderà il posto di Palladino sulla panchina dell'Atalanta. Su quella dei capitolini siederà invece Rino Gattuso. Nel Milan, dopo l'azzeramento dei vertici dirigenziali, allenatore compreso, inizia l'era Cardinale e Ibra. In attesa di sviluppi, l'ex centravanti rossonero avrebbe scelto Iraola per sostituire Allegri, nome caldo nelle ultime ore anche per la panchina del Napoli, che però si muove verso italiano. Intanto la Juventus conferma Spalletti, parola della D come gli. Ricordo che Luciano l'ho scelto io al posto di Tudor, dice. Ero convinto che fosse la persona giusta per riportare in alto la Juve e dopo 7 mesi ne sono ancora convinto al 100%. Per questo ho insistito che lui prolungasse il contratto. Passando all'Europa, stasera finale di Conference League. A Lipsia, in Germania, si affrontano Crystal Palace e Rayo Vallecano. In caso di successo degli inglesi, la Premier porterebbe 9 squadre in tutte le competizioni europee. Siamo al basket, playoff Serie A, Venezia e Virtus Bologna vincono la bella dei quarti e volano in semifinale. I lagunari hanno superato in casa Tortona 89-83, i virtussini, anche loro tra le mura amiche, hanno battuto 106-95 Trento. L'altra semifinale è Brescia-Olimpia-Milano, gara 1 in programma questo venerdì. Ciclismo, Giro d'Italia, si riparte dalla 17ª tappa, partenza prevista da Cassano d'Adda con arrivo ad Andalo, per un totale di oltre 200 km. Ieri la frazione tutta Svizzera ha premiato ancora Vingegaard. Il danese, implacabile nelle salite, conserva la maglia rosa. In chiusura ai motori torna la MotoGP, che correrà al Mugello. Domani la consueta conferenza dei piloti in pista da venerdì con le libere. Intanto, a sorpresa, Marc Marquez annuncia il rientro dall'infortunio. Domani, fa sapere la Ducati, è in programma l'ultimo controllo medico prima di ricevere il via libera per il Gran Premio d'Italia. È tutto dallo sport.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
7: Buon mercoledì 27 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'ultima relazione finanziaria di Poste Italiane, il gruppo ha generato complessivamente circa 14 miliardi di euro di prodotto interno lordo, contribuendo così in maniera significativa alla crescita dell'Italia. Stiamo parlando di poco più di mezzo punto del PIL nazionale, che ha avuto un significativo impatto sull'occupazione e sul benessere delle famiglie, che va ben oltre i risultati aziendali. Poste Italiane ha infatti sostenuto la distribuzione di oltre 7 miliardi di euro di reddito da lavoro, tra effetti diretti, indiretti e indotti lungo tutta la filiera economica. Importante è stato pure l'impatto sull'occupazione, visto che nel 2025 l'attività del gruppo ha garantito circa 182.000 posti di lavoro, contribuendo quindi in modo importante alla tenuta e allo sviluppo del mercato occupazionale nazionale. Inoltre, Poste Italiane ha giocato un ruolo rilevante anche come partner per la finanza pubblica, con 2,6 miliardi di euro di contributi alle pubbliche amministrazioni tra imposte e altre entrate fiscali. Un impatto che nasce dalla struttura stessa del modello di business, poiché alle attività dirette di Poste Italiane vanno pure abbinati gli effetti generati lungo tutta la catena dei fornitori e quelli derivanti dalla spesa delle famiglie, in un circolo virtuoso che moltiplica il valore per il sistema paese, al punto che ogni euro speso da Poste Italiane per beni e servizi è in grado di generare fino a 3 euro di valore economico complessivo. Si tratta pertanto di un motore di sviluppo che dal 2018 in poi ha prodotto impatti generali sul paese per circa 104 miliardi di euro di prodotto interno lordo, 58 miliardi di euro di reddito di lavoro e 18 miliardi di euro di gettito fiscale. Numeri che confermano quindi la funzione di Poste Italiane non solo come grande azienda, la più grande del paese, ma anche come infrastruttura strategica al servizio dello sviluppo economico, sociale e occupazionale dell'Italia. Una nota delle Ferrovie dello Stato comunica che a partire dalle ore 21 di domani, giovedì 28 maggio, e fino alla stessa ora di venerdì 29, alcune sigle sindacali autonome daranno inizio a uno sciopero nazionale. Lo sciopero riguarda il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord. Presentata a Roma dal presidente John Elkann e dall'amministratore delegato Benedetto Vigna, la Ferrari Luce, la prima automobile full electric della casa di Maranello. Si tratta di una vettura a 5 posti, 4 motori elettrici indipendenti, uno per ciascuna ruota del veicolo, aerodinamica e tecnologie avanzate. La batteria da 122 kW a 800 volt garantisce 530 km di autonomia dichiarata. La dinamica di guida è gestita da sospensioni attive dalle 4 ruote sterzanti indipendenti. Inoltre, un sistema proprietario amplifica le vibrazioni meccaniche per un sound autentico. Ferrari Luce sarà messa in vendita al prezzo di listino di 550.000 euro, mentre le sue prime consegne dovrebbero avere inizio entro la fine del 2026. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 11 e 50 minuti.
2: News.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Sei componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flotilla per Gaza sono stati rimpatriati oggi dalla Libia via Istanbul. Il gruppo è atterrato all'aeroporto di Fiumicino e era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte in attesa del rilascio di 10 loro compagne, tra cui 2 italiani fermati domenica con l'accusa di ingresso illegale, mentre cercavano di negoziare un avanzamento del convoglio e poi portati a Bengasi dai miliziani libici affiliati al generale Khalifa Haftar.
8: Le possibilità che la guerra tra Stati Uniti e Iran riprenda sono basse, lo ha dichiarato all'agenzia Tasnim il vice capo politico dei Guardiani della Rivoluzione Iraniana. La possibilità di una guerra è bassa a causa della debolezza del nemico. Le forze armate sono in agguato con i depositi pieni, ha dichiarato. Intanto il ministro della difesa israeliano Katz ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas, Mohammed Odeh, a Gaza City, dicendo che quest'ultimo è stato mandato a incontrare i suoi complici negli abissi dell'inferno.
9: Il premier spagnolo Pedro Sanchez questa mattina è stato ricevuto da Papa Leone XIV nel Palazzo Apostolico. Si tratta del primo incontro tra i due che avviene a pochi giorni dal viaggio apostolico di Papa Prevost in Spagna e Canarie dal 6 al 12 giugno prossimi. Previsto anche un colloquio con il cardinale Pietro Parolin. Non ci sarà invece un faccia a faccia con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Secondo il governo spagnolo il colloquio è saltato per problemi di agenda. Ieri il premier spagnolo ha incontrato la segretaria del PD Elie Schlein a Roma.
8: È morto il ragazzo di 22 anni di origine straniera accoltellato nella tarda serata di ieri poco dopo le 22 nella stazione di Milano Certosa in via Manbretti. Secondo quanto ricostruito il giovane sarebbe stato vittima di un'aggressione, forse scattata in seguito a una rissa che ha coinvolto diverse persone, ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli con una ferita alla gamba sinistra. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto che sono state necessarie le manovre di rianimazione e una prima stabilizzazione prima dell'arrivo in ospedale, dove il ragazzo è poi morto.
9: 10 persone dimoranti in un campo rom di Caivano nel Napoletano sono state fermate oggi dai carabinieri con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di rapina, furto, riciclaggio, resistenza pubblico ufficiale e trasferimento fraudolento di valori. Le attività investigative si sono sviluppate dal mese di gennaio fino al mese di aprile e hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari a carico degli indagati.
8: L'ondata di caldo che ha colpito l'Italia e l'Europa continua a portare temperature elevate e allerte nelle città a maggio. La situazione è particolarmente critica per domani. Per Bologna, Firenze, Roma e Torino è stato infatti emesso il bollino rosso, mentre oggi ci sono ben 14 bollini arancioni per il caldo. E se l'Italia è avvolta dall'afa, lo stesso sta succedendo in diversi altri paesi del vecchio continente.
9: Per ora è tutto, a più tardi.
2: News.
10: Buongiorno da Marco Mancini. A Milano un 23enne è morto la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria Certosa, sembra in seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. La prima ondata di caldo sull'Italia, domani 4 città da bollino rosso, vale a dire Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle 4 già citate si vanno ad aggiungere Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. In Medio Oriente diverge il quadro nei due principali teatri di guerra. In Libano da diversi giorni l'area più calda in termini militari e di vittime, 31 persone sarebbero rimaste uccise dai raid israeliani che vanno intensificandosi contro Hezbollah, anche oltre la linea gialla fissata al momento del cessate il fuoco che in teoria sarebbe ancora in vigore. In una telefonata tra Trump e Netanyahu il presidente americano avrebbe invitato il leader israeliano a non bombardare Beirut. Intanto l'esercito di Tel Aviv annuncia: abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. In Iran invece prosegue lo stallo negoziale, interrotto nelle ultime ore da mirati raid offensivi da parte di forze americane, in particolare contro unità navali iraniane che posavano mine nello stretto di Hormuz. Da Washington filtra da giorni lo stesso messaggio: un accordo è vicino, ma o sarà significativo o non si farà. Dai Pasdaran dichiarazioni di tenore non molto differente: gli Stati Uniti sono deboli, ma la guerra non riprenderà. Il Partito Socialista Spagnolo ancora nella bufera. Nel giorno in cui il primo ministro Sanchez viene ricevuto in Vaticano dal Papa, la polizia sta effettuando perquisizioni nella sede del PSOE a Madrid e prosegue l'inchiesta sull'ex premier Zapatero, indagato per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso per presunti pagamenti illeciti di commissioni relativi al salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
11: L'anticiclone africano domina la scena su tutto il paese, determinando un clima molto caldo e tipicamente estivo. In mattinata il sole sarà protagonista da nord a sud, con al massimo qualche nube irregolare ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, i cieli resteranno sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: News.
4: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Attenzione di nuovo alle stelle tra Iran e Stati Uniti lungo lo stretto di Hormuz, mentre i negoziati restano al palo nonostante le trattative proseguano serrate e da entrambe le parti si parla di progressi. Washington ha deciso di sferrare un attacco nel sud dell'Iran colpendo un sito per il lancio di missili e alcune navi per la posa di mine. Un raid di autodifesa per proteggere le truppe si è affrettato a precisare il comando americano in Medio Oriente, ma per terra Iran si è trattato di una vera e propria flagrante violazione del cessate il fuoco che, ha avvertito, non sarà lasciata senza risposta. L'economia: nel mese di aprile in Europa occidentale sono state immatricolate 1.152.315 auto, il 7% in più dello stesso mese del 2025. Da inizio anno le vetture vendute sono poco più di 4.500.000, in crescita del 4,8% sullo stesso periodo dell'anno scorso. Il gruppo Stellantis ha venduto in aprile circa 177.000 auto, il 6,7% in più dello stesso mese del 2025, con una quota di mercato del 15,3% di fronte al 15,4%. Il marchio Fiat è quello che cresce di più, con un incremento del 23%. Da inizio anno le immatricolazioni sono 740.000, circa, in aumento del 7,1%. La quota di mercato sale dal 15,5 al 15,8%. Nessuna sospensione del processo contro Massimo Lovati. Il giudice dell'udienza predibattimentale ha respinto in pochissimo tempo la richiesta dei difensori dell'ex legale di Andrea Sempio nel caso del delitto di Garlasco, dando il via libera alla citazione diretta a giudizio già concessa a febbraio dal Tribunale di Milano. L'avvocato 73enne di Vigevano è accusato di diffamazione ai danni dello studio Giarda, gli ex avvocati di Alberto Stasi. Incidente mortale sul lavoro in una ditta nel comune di Alto Pascio, in provincia di Lucca. Secondo una prima ricostruzione, un operaio 30enne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. L'uomo è stato soccorso dai colleghi che hanno iniziato le manovre rianimatorie poi proseguite dai sanitari, ma ogni tentativo di salvarlo è stato vano. Un secondo tragico incidente si è verificato ieri nel Reggiano a Cabriago, dove un operaio è morto dopo essere stato schiacciato da un muletto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale della medicina del lavoro, mentre la procura di Reggio Emilia è stata informata dell'accaduto. Lo sport: il tennis, tripletta azzurra al primo turno del Roland Garros, con i successi ieri di Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Jannik Sinner. In campo donne, rammarico per Cocciaretto. Il servizio della redazione.
5: Tutti qualificati al secondo turno, niente da fare invece per Elisabetta Cocciaretto, sconfitta dalla russa Alina Korneva nell'esordio serale. Nel centrale Philippe Chatrier, gremito di gente dopo il trionfo agli internazionali di Roma, l'altoatesino manda a casa in 3-7, 6-1, 6-3, 6-4 il 26enne francese Clément Tabour, e approda al secondo turno dell'unico dei quattro slam che manca ancora alla sua collezione. Nello stadio illuminato in versione by night, con una temperatura scesa finalmente sotto i 30 gradi dopo un altro giorno di caldo soffocante, sulla capitale francese l'altoatesino ha dominato agevolmente l'avversario di Reims numero 171 ATP.
4: Il calcio: Fabio Grosso è sempre più vicino alla Fiorentina. Il fresco annuncio del DS del Sassuolo Carnevali sulla decisione del tecnico di lasciare la squadra emiliana dopo l'incontro di ieri avvalora le voci del prossimo trasferimento a Firenze, che stanno circolando da tempo, e il conseguente addio di Paolo Vanoli. Per Grosso è pronto un accordo biennale. Mondiali: il commissario tecnico degli Stati Uniti Mauricio Pochettino non ha riservato grosse sorprese nel diramare la lista dei 26 convocati per i mondiali del 2026 annunciata a New York. L'elenco include Christian Pulisic del Milan, Weston McKennie della Juventus e il terzino del Marsiglia Timothy Weah. Pochettino ha inoltre riposto la sua fiducia in Giovanni Reina, Borussia Mönchengladbach, 23 anni, che a rischio di essere cacciato dal ritiro 4 anni fa in Qatar a causa di una lite in allenamento con l'allora CT Greg Berhalter. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Radio GR News.
3: Sono le 12 ed un minuto.
2: News.
8: Un saluto dalla redazione.
9: Agenti dell'unità operativa centrale della Guardia Civile sono arrivati stamattina presto presso la sede federale del Partito Socialista Spagnolo del Premier Pedro Sánchez a Madrid per compiere una perquisizione. Gli agenti cercano documenti relativi al cosiddetto caso Sepi, un presunto schema di corruzione in cui è implicato, tra gli altri, l'ex membro del Partito Socialista e funzionario pubblico Diaz, come confermato al Paese da fonti vicine all'inchiesta.
8: Intanto, proprio il premier spagnolo Pedro Sánchez questa mattina è stato ricevuto da Papa Leone XIV nel Palazzo Apostolico. Si tratta del primo incontro tra i due che avviene a pochi giorni dal viaggio apostolico del pontefice in Spagna e Canarie dal 6 al 12 giugno prossimi. Previsto anche un colloquio con il cardinale Pietro Parolin. Non ci sarà invece un faccia a faccia con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Secondo il governo spagnolo, il colloquio è saltato per problemi di agenda. Ieri il premier spagnolo ha incontrato la segretaria del PD, Eli Schlein, a Roma.
9: Le possibilità che la guerra tra USA e Iran riprenda sono basse, lo ha dichiarato all'agenzia Tasnim il vice capo politico dei Guardiani della Rivoluzione Iraniana. La possibilità di una guerra è bassa a causa della debolezza del nemico. Le forze armate sono in agguato con i depositi pieni, ha dichiarato. Intanto il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas, Mohamed Odeh, a Gaza City, dicendo che quest'ultimo è stato mandato a incontrare i suoi complici negli abissi dell'inferno.
8: Un ragazzo di 23 anni ha perso la vita la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Secondo le prime informazioni, il ferimento sarebbe seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. I sanitari del 118 hanno trasferito il ragazzo in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove è deceduto intorno alle 2 di questa mattina.
9: I deputati ungheresi hanno votato per annullare l'uscita di Budapest dalla Corte Penale Internazionale, che era stata voluta dall'ex premier Viktor Orban. I voti a favore sono stati 133, 37 i contrari, 5 gli astenuti. La legge per il ritiro dalla Corte Penale Internazionale doveva entrare in vigore il 2 giugno dopo un iter durato un anno.
8: Il mattone mostra segnali di ripresa, ma offerta ancora in calo. Secondo gli ultimi dati diffusi dal portale specializzato idealista.it, il mercato delle case in vendita in Italia ha registrato nel primo scorcio di quest'anno una flessione di 5 punti percentuali rispetto ai 12 mesi precedenti. L'offerta cresce invece di mezzo punto percentuale in confronto all'ultimo trimestre 2025.
9: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
11: Anticiclone africano dominante sul nostro paese. Clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: News.
10: Buongiorno da Marco Mancini. A Milano un 23enne è morto la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria Certosa. Sembra in seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. La prima ondata di caldo sull'Italia, domani 4 città da bollino rosso, vale a dire Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle 4 già citate si vanno ad aggiungere Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. In Medio Oriente diverge il quadro nei due principali teatri di guerra. In Libano da diversi giorni l'area più calda in termini militari e di vittime, 31 persone sarebbero rimaste uccise dai raid israeliani che vanno intensificandosi contro Hezbollah, anche oltre la linea gialla fissata al momento del cessate il fuoco che in teoria sarebbe ancora in vigore. In una telefonata tra Trump e Netanyahu il presidente americano avrebbe invitato il leader israeliano a non bombardare Beirut. Intanto l'esercito di Tel Aviv annuncia: abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. In Iran invece prosegue lo stallo negoziale, interrotto nelle ultime ore da mirati raid offensivi da parte di forze americane, in particolare contro unità navali iraniane che posavano mine nello stretto di Hormuz. Da Washington filtra da giorni lo stesso messaggio: un accordo è vicino, ma o sarà significativo o non si farà. Dai Pasdaran dichiarazioni di tenore non molto differente: gli Stati Uniti sono deboli, ma la guerra non riprenderà. Il Partito Socialista Spagnolo ancora nella bufera nel giorno in cui il primo ministro Sanchez viene ricevuto in Vaticano dal Papa. La polizia sta effettuando perquisizioni nella sede del PSOE a Madrid e prosegue l'inchiesta sull'ex premier Zapatero, indagato per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso per presunti pagamenti illeciti di commissioni relativi al salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra. Ed è tutto, a più tardi.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 12 e 6 minuti.
2: News.
4: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Tensione di nuovo alle stelle tra Iran e Stati Uniti lungo lo stretto di Hormuz, mentre i negoziati restano al palo nonostante le trattative proseguano serrate e da entrambe le parti si parla di progressi. Washington ha deciso di sferrare un attacco nel sud dell'Iran colpendo un sito per il lancio di missili e alcune navi per la posa di mine. Un raid di autodifesa per proteggere le truppe, si è affrettato a precisare il comando americano in Medio Oriente, ma per Teheran si è trattato di una vera e propria flagrante violazione del cessate il fuoco che, ha avvertito, non sarà lasciata senza risposta. L'economia: nel mese di aprile in Europa occidentale sono state immatricolate 1.152.315 auto, il 7% in più dello stesso mese del 2025. Da inizio anno le vetture vendute sono poco più di 4.500.000, in crescita del 4,8% sullo stesso periodo dell'anno scorso. Il gruppo Stellantis ha venduto in aprile circa 177.000 auto, il 6,7% in più dello stesso mese del 2025, con una quota di mercato del 15,3% di fronte al 15,4%. Il marchio Fiat è quello che cresce di più, con un incremento del 23%. Da inizio anno le immatricolazioni sono 740.000, circa, in aumento del 7,1%. La quota di mercato sale dal 15,5 al 15,8%. Nessuna sospensione del processo contro Massimo Lovati. Il giudice dell'udienza predibattimentale ha respinto in pochissimo tempo la richiesta dei difensori dell'ex legale di Andrea Sempio nel caso del delitto di Garlasco, dando il via libera alla citazione diretta a giudizio già concessa a febbraio dal Tribunale di Milano. L'avvocato 73enne di Vigevano è accusato di diffamazione ai danni dello studio Giarda, gli ex avvocati di Alberto Stasi. Incidente mortale sul lavoro in una ditta nel comune di Alto Pascio, in provincia di Lucca. Secondo una prima ricostruzione, un operaio 30enne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. L'uomo è stato soccorso dai colleghi che hanno iniziato le manovre rianimatorie poi proseguite dai sanitari, ma ogni tentativo di salvarlo è stato vano. Un secondo tragico incidente si è verificato ieri nel Reggiano a Cabriago, dove un operaio è morto dopo essere stato schiacciato da un muletto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale della medicina del lavoro, mentre la procura di Reggio Emilia è stata informata dell'accaduto. Lo sport: il tennis, tripletta azzurra al primo turno del Roland Garros, con i successi ieri di Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Jannik Sinner. In campo donne, rammarico per Cocciaretto. Il servizio della redazione.
5: Tutti qualificati al secondo turno, niente da fare invece per Elisabetta Cocciaretto, sconfitta dalla russa Alina Korneva nell'esordio serale. Nel centrale Philippe Chatrier, gremito di gente dopo il trionfo agli internazionali di Roma, l'altoatesino manda a casa in 3-7, 6-1, 6-3, 6-4 il 26enne francese Clément Tabour, e approda al secondo turno dell'unico dei quattro slam che manca ancora alla sua collezione. Nello stadio illuminato in versione by night, con una temperatura scesa finalmente sotto i 30 gradi dopo un altro giorno di caldo soffocante, sulla capitale francese l'altoatesino ha dominato agevolmente l'avversario di Reims numero 171 ATP.
4: Il calcio: Fabio Grosso è sempre più vicino alla Fiorentina. Il fresco annuncio del DS del Sassuolo Carnevali sulla decisione del tecnico di lasciare la squadra emiliana dopo l'incontro di ieri avvalora le voci del prossimo trasferimento a Firenze, che stanno circolando da tempo, e il conseguente addio di Paolo Vanoli. Per Grosso è pronto un accordo biennale. Mondiali: il commissario tecnico degli Stati Uniti Mauricio Pochettino non ha riservato grosse sorprese nel diramare la lista dei 26 convocati per i mondiali del 2026 annunciata a New York. L'elenco include Christian Pulisic del Milan, Weston McKennie della Juventus e il terzino del Marsiglia Timothy Weah. Pochettino ha inoltre riposto la sua fiducia in Giovanni Reina, Borussia Mönchengladbach, 23 anni, che ha rischio di essere cacciato dal ritiro 4 anni fa in Qatar a causa di una lite in allenamento con l'allora CT Greg Berhalter. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo.
11: L'anticiclone africano domina la scena su tutto il paese, determinando un clima molto caldo e tipicamente estivo. In mattinata il sole sarà protagonista da nord a sud, con al massimo qualche nube irregolare ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, i cieli resteranno sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: News.
10: Buongiorno da Marco Mancini. A Milano un 23enne è morto la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria Certosa. Sembra in seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. La prima ondata di caldo sull'Italia, domani 4 città da bollino rosso, vale a dire Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle 4 già citate si vanno ad aggiungere Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. In Medio Oriente diverge il quadro nei due principali teatri di guerra. In Libano da diversi giorni l'area più calda in termini militari e di vittime, 31 persone sarebbero rimaste uccise dai raid israeliani che vanno intensificandosi contro Hezbollah, anche oltre la linea gialla fissata al momento del cessate il fuoco che in teoria sarebbe ancora in vigore. In una telefonata tra Trump e Netanyahu il presidente americano avrebbe invitato il leader israeliano a non bombardare Beirut, intanto l'esercito di Tel Aviv annuncia: abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. In Iran invece prosegue lo stallo negoziale, interrotto nelle ultime ore da mirati raid offensivi da parte di forze americane, in particolare contro unità navali iraniane che posavano mine nello stretto di Hormuz. Da Washington filtra da giorni lo stesso messaggio: un accordo è vicino, ma o sarà significativo o non si farà. Dai Pasdaran dichiarazioni di tenore non molto differente: gli Stati Uniti sono deboli, ma la guerra non riprenderà. Il Partito Socialista Spagnolo ancora nella bufera. Nel giorno in cui il primo ministro Sanchez viene ricevuto in Vaticano dal Papa, la polizia sta effettuando perquisizioni nella sede del PSOE a Madrid e prosegue l'inchiesta sull'ex premier Zapatero, indagato per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso per presunti pagamenti illeciti di commissioni relativi al salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra. Ed è tutto, a più tardi.
7: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
4: Buon mercoledì 27 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Secondo l'ultima relazione finanziaria di Poste Italiane, il gruppo ha generato complessivamente circa 14 miliardi di euro di prodotto interno lordo, contribuendo così in maniera significativa alla crescita dell'Italia. Stiamo parlando di poco più di mezzo punto del PIL nazionale, che ha avuto un significativo impatto sull'occupazione e sul benessere delle famiglie, che va ben oltre i risultati aziendali. Poste Italiane ha infatti sostenuto la distribuzione di oltre 7 miliardi di euro di reddito da lavoro, tra effetti diretti, indiretti e indotti lungo tutta la filiera economica. Importante è stato pure l'impatto sull'occupazione, visto che nel 2025 l'attività del gruppo ha garantito circa 182.000 posti di lavoro, contribuendo quindi in modo importante alla tenuta e allo sviluppo del mercato occupazionale nazionale. Inoltre, Poste Italiane ha giocato un ruolo rilevante anche come partner per la finanza pubblica, con 2,6 miliardi di euro di contributi alle pubbliche amministrazioni tra imposte e altre entrate fiscali. Un impatto che nasce dalla struttura stessa del modello di business, poiché alle attività dirette di Poste Italiane vanno pure abbinati gli effetti generati lungo tutta la catena dei fornitori e quelli derivanti dalla spesa delle famiglie, in un circolo virtuoso che moltiplica il valore per il sistema paese, al punto che ogni euro speso da Poste Italiane per beni e servizi è in grado di generare fino a 3 euro di valore economico complessivo. Si tratta pertanto di un motore di sviluppo che dal 2018 in poi ha prodotto impatti generali sul paese per circa 104 miliardi.
7: miliardi di euro di prodotto interno lordo, 58 miliardi di euro di reddito di lavoro e 18 miliardi di euro di gettito fiscale. Numeri che confermano quindi la funzione di Poste Italiane non solo come grande azienda, la più grande del paese, ma anche come infrastruttura strategica al servizio dello sviluppo economico, sociale e occupazionale dell'Italia. Una nota delle Ferrovie dello Stato comunica che a partire dalle ore 21 di domani, giovedì 28 maggio, e fino alla stessa ora di venerdì 29, alcune sigle sindacali autonome daranno inizio a uno sciopero nazionale. Lo sciopero riguarda il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord. Presentata a Roma dal presidente John Elkann e dall'amministratore delegato Benedetto Vigna, la Ferrari Luce, la prima automobile full electric della casa di Maranello. Si tratta di una vettura a 5 posti, 4 motori elettrici indipendenti, uno per ciascuna ruota del veicolo, aerodinamica e tecnologie avanzate. La batteria da 122 kW a 800 V garantisce 530 km di autonomia dichiarata. La dinamica di guida è gestita da sospensioni attive e dalle 4 ruote sterzanti indipendenti. Inoltre, un sistema proprietario amplifica le vibrazioni meccaniche per un sound autentico. Ferrari Luce sarà messa in vendita al prezzo di listino di 550.000 euro, mentre le sue prime consegne dovrebbero avere inizio entro la fine del 2026. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 12 e 17 minuti.
2: News.
8: Un saluto dalla redazione.
9: Agenti dell'unità operativa centrale della Guardia Civile sono arrivati stamattina presto presso la sede federale del Partito Socialista Spagnolo del Premier Pedro Sánchez a Madrid per compiere una perquisizione. Gli agenti cercano documenti relativi al cosiddetto caso Sepi, un presunto schema di corruzione in cui è implicato, tra gli altri, l'ex membro del Partito Socialista e funzionario pubblico Diaz, come confermato al Paese da fonti vicine all'inchiesta.
8: Intanto proprio il premier spagnolo Pedro Sánchez questa mattina è stato ricevuto da Papa Leone XIV nel Palazzo Apostolico. Si tratta del primo incontro tra i due che avviene a pochi giorni dal viaggio apostolico del pontefice in Spagna e Canarie dal 6 al 12 giugno prossimi. Previsto anche un colloquio con il cardinale Pietro Parolin. Non ci sarà invece un faccia a faccia con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Secondo il governo spagnolo il colloquio è saltato per problemi di agenda. Ieri il premier spagnolo ha incontrato la segretaria del PD Eli Schlein a Roma.
9: Le possibilità che la guerra tra USA e Iran riprenda sono basse, lo ha dichiarato all'agenzia Tasnim il vice capo politico dei Guardiani della Rivoluzione Iraniana. La possibilità di una guerra è bassa a causa della debolezza del nemico. Le forze armate sono in agguato con i depositi pieni, ha dichiarato. Intanto il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas Mohamed Odeh a Gaza City, dicendo che quest'ultimo è stato mandato a incontrare i suoi complici negli abissi dell'inferno.
8: Un ragazzo di 23 anni ha perso la vita la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Secondo le prime informazioni, il ferimento sarebbe seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. I sanitari del 118 hanno trasferito il ragazzo in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove è deceduto intorno alle 2 di questa mattina.
9: I deputati ungheresi hanno votato per annullare l'uscita di Budapest dalla Corte Penale Internazionale che era stata voluta dall'ex premier Viktor Orban. I voti a favore sono stati 133, 37 i contrari, 5 gli astenuti. La legge per il ritiro dalla Corte Penale Internazionale doveva entrare in vigore il 2 giugno dopo un iter durato un anno.
8: Il mattone mostra segnali di ripresa ma offerta ancora in calo. Secondo gli ultimi dati diffusi dal portale specializzato idealista.it, il mercato delle case in vendita in Italia ha registrato nel primo scorcio di quest'anno una flessione di 5 punti percentuali rispetto ai 12 mesi precedenti. L'offerta cresce invece di mezzo punto percentuale in confronto all'ultimo trimestre 2025.
9: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
11: Anticiclone africano dominante sul nostro paese. Clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante. Cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: News.
10: Buongiorno da Marco Mancini. A Milano un 23enne è morto la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria Certosa. Sembra in seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. La prima ondata di caldo sull'Italia, domani 4 città da bollino rosso, vale a dire Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle 4 già citate si vanno ad aggiungere Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. In Medio Oriente diverge il quadro nei due principali teatri di guerra. In Libano da diversi giorni l'area più calda in termini militari e di vittime, 31 persone sarebbero rimaste uccise dai raid israeliani che vanno intensificandosi contro Hezbollah, anche oltre la linea gialla fissata al momento del cessate il fuoco che in teoria sarebbe ancora in vigore. In una telefonata tra Trump e Netanyahu il presidente americano avrebbe invitato il leader israeliano a non bombardare Beirut. Intanto l'esercito di Tel Aviv annuncia: abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. In Iran invece prosegue lo stallo negoziale, interrotto nelle ultime ore da mirati raid offensivi da parte di forze americane, in particolare contro unità navali iraniane che posavano mine nello stretto di Hormuz. Da Washington filtra da giorni lo stesso messaggio: un accordo è vicino, ma o sarà significativo o non si farà. Dai Pasdaran dichiarazioni di tenore non molto differente: gli Stati Uniti sono deboli, ma la guerra non riprenderà. Il Partito Socialista Spagnolo ancora nella bufera. Nel giorno in cui il primo ministro Sanchez viene ricevuto in Vaticano dal Papa, la polizia sta effettuando perquisizioni nella sede del PSOE a Madrid e prosegue l'inchiesta sull'ex premier Zapatero, indagato per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso per presunti pagamenti illeciti di commissioni relativi al salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra. Ed è tutto, a più tardi.
2: News.
4: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Tensione di nuovo alle stelle tra Iran e Stati Uniti lungo lo stretto di Hormuz, mentre i negoziati restano al palo nonostante le trattative proseguano serrate e da entrambe le parti si parla di progressi. Washington ha deciso di sferrare un attacco nel sud dell'Iran colpendo un sito per il lancio di missili e alcune navi per la posa di mine. Un raid di autodifesa per proteggere le truppe si è affrettato a precisare il comando americano in Medio Oriente, ma per Iran si è trattato di una vera e propria flagrante violazione del cessate il fuoco che, ha avvertito, non sarà lasciata senza risposta. L'economia: nel mese di aprile in Europa occidentale sono state immatricolate 1.152.315 auto, il 7% in più dello stesso mese del 2025. Da inizio anno le vetture vendute sono poco più di 4.500.000, in crescita del 4,8% sullo stesso periodo dell'anno scorso. Il gruppo Stellantis ha venduto in aprile circa 177.000 auto, il 6,7% in più dello stesso mese del 2025, con una quota di mercato del 15,3% di fronte al 15,4%. Il marchio Fiat è quello che cresce di più, con un incremento del 23%. Da inizio anno le immatricolazioni sono 740.000, circa, in aumento del 7,1%. La quota di mercato sale dal 15,5% al 15,8%. Nessuna sospensione del processo contro Massimo Lovati. Il giudice dell'udienza predibattimentale ha respinto in pochissimo tempo la richiesta dei difensori dell'ex legale di Andrea Sempio nel caso del delitto di Garlasco, dando il via libera alla citazione diretta a giudizio già concessa a febbraio dal Tribunale di Milano. L'avvocato 73enne di Vigevano è accusato di diffamazione ai danni dello studio Giarda, gli ex avvocati di Alberto Stasi. Incidente mortale sul lavoro in una ditta nel comune di Alto Pascio, in provincia di Lucca. Secondo una prima ricostruzione, un operaio 30enne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. L'uomo è stato soccorso dai colleghi che hanno iniziato le manovre rianimatorie poi proseguite dai sanitari, ma ogni tentativo di salvarlo è stato vano. Un secondo tragico incidente si è verificato ieri nel Reggiano a Cabriago, dove un operaio è morto dopo essere stato schiacciato da un muletto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale della medicina del lavoro, mentre la procura di Reggio Emilia è stata informata dell'accaduto. Lo sport: il tennis, tripletta azzurra al primo turno del Roland Garros, con i successi ieri di Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Jannik Sinner. In campo donne, rammarico per Cocciaretto, il servizio della redazione.
5: tutti qualificati al secondo turno. Niente da fare invece per Elisabetta Cocciaretto, sconfitta dalla russa Alina Korneva. Nell'esordio serale nel centrale Philippe Chatrier, gremito di gente dopo il trionfo agli internazionali di Roma, l'alto tesino manda a casa in 3-7, 6-1, 6-3, 6-4 il 26enne francese Clément Tabour. E approda al secondo turno dell'unico dei quattro slam che manca ancora alla sua collezione, nello stadio illuminato in versione by night, con una temperatura scesa finalmente sotto i 30 gradi dopo un altro giorno di caldo soffocante sulla capitale francese. L'alto tesino ha dominato agevolmente l'avversario di Reims numero 171 ATP.
4: Il calcio, Fabio Grosso è sempre più vicino alla Fiorentina. Il fresco annuncio del DS del Sassuolo Carnibali sulla decisione del tecnico di lasciare la squadra emiliana dopo l'incontro di ieri avvalora le voci del prossimo trasferimento a Firenze che stanno circolando da tempo, il conseguente addio di Paolo Vanoli. Per Grosso è pronto un accordo biennale. Mondiali, il commissario tecnico degli Stati Uniti Mauricio Pochettino non ha riservato grosse sorprese nel diramare la lista dei 26 convocati per i mondiali del 2026 annunciata a New York. L'elenco include Christian Pulisic del Milan, Winston McKennie della Juventus e il terzino del Marsiglia Timothy Weah. Pochettino ha inoltre riposto la sua fiducia in Giovanni Reina, Borussia Mönchengladbach, 23 anni, che ha rischio di essere cacciato dal ritiro 4 anni fa in Qatar a causa di una lite in allenamento con l'allora CT Greg Berhalter. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo.
11: L'anticiclone africano domina la scena su tutto il paese, determinando un clima molto caldo e tipicamente estivo. In mattinata il sole sarà protagonista da nord a sud, con al massimo qualche nube irregolare ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, i cieli resteranno sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: News.
8: Un saluto dalla redazione.
9: Agenti dell'unità operativa centrale della Guardia Civile sono arrivati stamattina presto presso la sede federale del Partito Socialista Spagnolo del Premier Pedro Sánchez a Madrid per compiere una perquisizione. Gli agenti cercano documenti relativi al cosiddetto caso Sepi, un presunto schema di corruzione in cui è implicato, tra gli altri, l'ex membro del Partito Socialista e funzionario pubblico Diaz, come confermato al Paese da fonti vicine al l'inchiesta.
8: Intanto proprio il premier spagnolo Pedro Sánchez questa mattina è stato ricevuto da Papa Leone XIV nel Palazzo Apostolico. Si tratta del primo incontro tra i due che avviene a pochi giorni dal viaggio apostolico del pontefice in Spagna e Canarie dal 6 al 12 giugno prossimi. Previsto anche un colloquio con il cardinale Pietro Parolin. Non ci sarà invece un faccia a faccia con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Secondo il governo spagnolo il colloquio è saltato per problemi di agenda. Ieri il premier spagnolo ha incontrato la segretaria del PD Elie Schlein a Roma.
9: Le possibilità che la guerra tra USA e Iran riprenda sono basse, lo ha dichiarato all'agenzia Tasnim il vice capo politico dei Guardiani della Rivoluzione Iraniana. La possibilità di una guerra è bassa a causa della debolezza del nemico. Le forze armate sono in agguato con i depositi pieni, ha dichiarato. Intanto il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas Mohamed Odeh a Gaza City, dicendo che quest'ultimo è stato mandato a incontrare i suoi complici negli abissi dell'inferno.
8: Un ragazzo di 23 anni ha perso la vita la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Secondo le prime informazioni, il ferimento sarebbe seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. I sanitari del 118 hanno trasferito il ragazzo in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove è deceduto intorno alle 2 di questa mattina.
9: I deputati ungheresi hanno votato per annullare l'uscita di Budapest dalla Corte Penale Internazionale che era stata voluta dall'ex premier Viktor Orban. I voti a favore sono stati 133, 37 i contrari, 5 gli astenuti. La legge per il ritiro dalla Corte Penale Internazionale doveva entrare in vigore il 2 giugno dopo un iter durato un anno.
8: Il mattone mostra segnali di ripresa ma offerta ancora in calo. Secondo gli ultimi dati diffusi dal portale specializzato idealista.it, il mercato delle case in vendita in Italia ha registrato nel primo scorcio di quest'anno una flessione di 5 punti percentuali rispetto ai 12 mesi precedenti. L'offerta cresce invece di mezzo punto percentuale in confronto all'ultimo trimestre 2025.
9: Per ora è tutto, a più tardi.
2: GR News.
12: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
15: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
3: Sono le 12 e 31 minuti.
15: News.
10: Buongiorno da Marco Mancini. Il Libano è l'area del Medio Oriente più infuocata, raid israeliani continui, molte vittime, la risposta militare di Hezbollah. In Iran al momento non torna lo scontro armato frontale tra Teheran e Washington, ma una soluzione diplomatica è ancora lontana. Nicola De Muro.
16: Iran e Libano, i due principali quadranti medio orientali in forte tensione, con Gaza che non esce dalla sua situazione di catastrofe umanitaria. Da diversi giorni, come anche oggi, è il Libano l'area incandescente. In termini bellici e di morti, 31 le vittime dei raid israeliani che vanno intensificandosi contro Hezbollah, anche oltre la linea gialla fissata al momento

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 12 e 31 minuti.
0: News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Il Libano è l'area del Medio Oriente più infuocata, raid israeliani continui, molte vittime, la risposta militare di Hezbollah. In Iran al momento non torna lo scontro armato frontale tra Teheran e Washington, ma una soluzione diplomatica è ancora lontana. Nicola De Muro.
3: Iran e Libano, i due principali quadranti medio orientali in forte tensione, con Gaza che non esce dalla sua situazione di catastrofe umanitaria. Da diversi giorni, come anche oggi, è il Libano l'area incandescente. In termini bellici e di morti, 31 le vittime dei raid israeliani che vanno intensificandosi contro Hezbollah, anche oltre la linea gialla fissata al momento del cessate il fuoco che in teoria sarebbe ancora in vigore. Le milizie sciite replicano lanciando droni sul nord di Israele e, notizia delle ultime ore, scontrandosi direttamente con le forze israeliane in alcuni villaggi libanesi. In una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente USA avrebbe invitato il leader israeliano a non bombardare Beirut. Intanto l'esercito di Tel Aviv annuncia: abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. I capi di Hamas sono tutti morti che camminano. In Iran invece prosegue lo stallo negoziale. Alcuni mirati raid da parte di forze USA contro posamine iraniane in azione nello stretto di Hormuz non stanno provocando reazioni militari dirette da parte di Teheran. Da Washington filtra da giorni lo stesso messaggio: un accordo è vicino, ma o sarà significativo o non si farà. Dai Pasdaran dichiarazioni non dissimili: gli USA sono deboli, ma la guerra non riprenderà. Si aggiungono le parole del consigliere della guida suprema iraniana per gli affari internazionali: lo stretto di Hormuz è la vera garanzia per un accordo con gli USA, ha detto Ali Akbar Velayati.
2: Sono preoccupato per la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili. Lo ha detto stamane il Papa al termine dell'udienza generale. Intanto il segretario di Stato americano Rubio ha confermato che Washington al momento non sta conducendo negoziati con l'Ucraina né prevede di avviarne a breve. La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera dei Deputati di poter acquisire tutte le conversazioni avvenute fra il prestanome Mauro Caroccia, che sta scontando una condanna definitiva per intestazione fittizia di beni, e l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro. La richiesta è arrivata nell'ambito dell'indagine sul riciclaggio del clan Senese. A Milano un 23enne è morto la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria Certosa, sembra in seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sono 4 nelle ultime 24 ore i morti sul lavoro in Italia. L'ultimo in ordine di tempo è un operaio di 35 anni, dipendente di un'azienda operante nel campo dell'installazione di impianti fotovoltaici. È morto ieri schiacciato da un macchinario a Francofonte, nel Siracusano. Le altre 3 vittime in Toscana, Emilia e Sicilia. È atteso per oggi il picco dell'ondata di calore che sta interessando l'Italia, con temperature fino a 35 gradi. I valori sono ben oltre la media stagionale. Fa il quadro della situazione Federico Brescia de ilmeteo.it al microfono di Nicola Compagnone.
4: Sicuramente questa ondata di caldo è eccezionale per essere fine maggio. Siamo ufficialmente alle porte dell'estate, quindi ha dato il via all'estate.
5: Quelle temperature miti che magari c'erano inizio mese non ci saranno più da qui almeno fino alla fine di settembre.
4: Sì, assolutamente, sicuramente, molto probabilmente, perché il 100% di sicurezza non ce l'abbiamo mai in meteorologia, ma molto probabilmente temperature del tipo 15-17 gradi all'alba in città come Torino e Milano probabilmente non le faremo più da qua fino a settembre. Chiaro.
5: Ponte del 2 giugno, che può essere un po' il primo esodo estivo di quest'anno, cosa possono aspettarsi gli italiani?
4: C'è un po' di variabilità secondo gli ultimi aggiornamenti, ma è una variabilità soprattutto, diciamo, relegata alle zone interne, quindi se qualcuno decidesse di andare a fare magari un picnic sull'Appennino, sulle Alpi, potrebbe incontrare i classici temporali pomeridiani di calore, mentre chi sta sulle

0: coste o in pianura, nel complesso non dovrebbe trovare brutto tempo, ma sempre sole e caldo.
1: Buona la prima al Roland Garros per Sinner e Darderi. Domani i due azzurri sfideranno gli argentini Cerundolo e Comesagna al secondo turno, con possibile incrocio agli ottavi. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
2: Superati i primi ostacoli, Tabor e Hofner, prosegue la marcia parigina per Sinner e Darderi. La terra rossa del Roland Garros ha visto entrambi gli italiani avere la meglio sui due avversari per 3-0. Facile da pronosticare, forse, per chi guida la classifica ATP, ma come ricorda Sinner, i primi turni sono sempre ostici.
3: Non voglio avere impianti, no? Quando vado a letto stiamo provando a provare di quello che funziona molto bene quando giochi il serale. Adesso la prossima partita vediamo come va, no? Però, ripeto, primi turni non sono mai semplici, a prescindere.
2: Sulla strada di Jannik e Luciano, che potrebbero incrociarsi agli ottavi, ci sono rispettivamente Cerundolo e Comesagna, argentini. Tra Sinner e Juan Manuel, fratello di Francisco Cerundolo, esiste un solo precedente e risale a Wimbledon 2023. Darderi e Comesagna invece sono più che colleghi. A spiegarlo è proprio l'azzurro nato a Villa Gesell.
4: Ci conosciamo da quando siamo piccoli, soprattutto Comesagna è di Mar del Plata, è un'ora della città mia che è in Argentina, quindi ci conosciamo abbastanza bene. Uno dei miei primi tornei, quando avevo 10 anni, ho perso 6-0-6-1 con lui. Che era numero uno argentino, quindi no, ci conosciamo molto bene, siamo amici e sicuramente sarà una bella lotta.
2: Appuntamento con i due match a domani.
1: È tutto, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
5: Meteo. Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: News. Buongiorno da Marco Mancini. A Milano un 23enne è morto la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria Certosa. Sembra in seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. La prima ondata di caldo sull'Italia, domani 4 città da bollino rosso, vale a dire Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle 4 già citate si vanno ad aggiungere Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. In Medio Oriente diverge il quadro nei due principali teatri di guerra. In Libano da diversi giorni l'area più calda in termini militari e di vittime, 31 persone sarebbero rimaste uccise dai raid israeliani che vanno intensificandosi contro Hezbollah, anche oltre la linea gialla fissata al momento del cessate il fuoco che in teoria sarebbe ancora in vigore. In una telefonata tra Trump e Netanyahu il presidente americano avrebbe invitato il leader israeliano a non bombardare Beirut. Intanto l'esercito di Tel Aviv annuncia: abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. In Iran invece prosegue lo stallo negoziale, interrotto nelle ultime ore da mirati raid offensivi da parte di forze americane, in particolare contro unità navali iraniane che posavano mine nello stretto di Hormuz. Da Washington filtra da giorni lo stesso messaggio: un accordo è vicino, ma o sarà significativo o non si farà. Dai Pasdaran dichiarazioni di tenore non molto differente: gli Stati Uniti sono deboli, ma la guerra non riprenderà. Il Partito Socialista Spagnolo ancora nella bufera. Nel giorno in cui il primo ministro Sanchez viene ricevuto in Vaticano dal Papa, la polizia sta effettuando perquisizioni nella sede del PSOE a Madrid e prosegue l'inchiesta sull'ex premier Zapatero, indagato per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso per presunti pagamenti illeciti di commissioni relativi al salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra. Ed è tutto, a più tardi.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
7: Sono le 12 e 40 minuti.
6: News.
8: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Tensione di nuovo alle stelle tra Iran e Stati Uniti lungo lo stretto di Hormuz, mentre i negoziati restano al palo nonostante le trattative proseguano serrate e da entrambe le parti si parla di progressi. Washington ha deciso di sferrare un attacco nel sud dell'Iran colpendo un sito per il lancio di missili e alcune navi per la posa di mine. Un raid di autodifesa per proteggere le truppe si è affrettato a precisare il comando americano in Medio Oriente, ma per Teheran si è trattato di una vera e propria flagrante violazione del cessate il fuoco che, ha avvertito, non sarà lasciata senza risposta. L'economia: nel mese di aprile in Europa occidentale sono state immatricolate 1.152.315 auto, il 7% in più dello stesso mese del 2025. Da inizio anno le vetture vendute sono poco più di 4.5 milioni, in crescita del 4,8% sullo stesso periodo dell'anno scorso. Il gruppo Stellantis ha venduto in aprile circa 177.000 auto, il 6,7% in più dello stesso mese del 2025, con una quota di mercato del 15,3% di fronte al 15,4%. Il marchio Fiat è quello che cresce di più, con un incremento del 23%. Da inizio anno le immatricolazioni sono 740.000, circa, in aumento del 7,1%. La quota di mercato sale dal 15,5% al 15,8%. Nessuna sospensione del processo contro Massimo Lovati. Il giudice dell'udienza predibattimentale ha respinto in pochissimo tempo la richiesta dei difensori dell'ex legale di Andrea Sempio nel caso del delitto di Garlasco, dando il via libera alla citazione diretta a giudizio già concessa a febbraio dal Tribunale di Milano. L'avvocato 73enne di Vigevano è accusato di diffamazione ai danni dello studio Giarda, gli ex avvocati di Alberto Stasi. Incidente mortale sul lavoro in una ditta nel comune di Alto Pascio, in provincia di Lucca. Secondo una prima ricostruzione, un operaio 30enne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. L'uomo è stato soccorso dai colleghi che hanno iniziato le manovre rianimatorie poi proseguite dai sanitari, ma ogni tentativo di salvarlo è stato vano. Un secondo tragico incidente si è verificato ieri nel Reggiano a Cabriago, dove un operaio è morto dopo essere stato schiacciato da un muletto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale della medicina del lavoro, mentre la procura di Reggio Emilia è stata informata dell'accaduto. Lo sport: il tennis, tripletta azzurra al primo turno del Roland Garros, con i successi ieri di Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Jannik Sinner. In campo donne, rammarico per Cocciaretto, il servizio della redazione.
9: Tutti qualificati al secondo turno, niente da fare invece per Elisabetta Cocciaretto, sconfitta dalla russa Alina Korneva. Nell'esordio serale nel centrale, Philippe Chatrier, gremito di gente dopo il trionfo agli internazionali di Roma, l'altoatesino manda a casa in 3-7, 6-1, 6-3, 6-4 il 26enne francese Clément Tabour, e approda al secondo turno dell'unico dei quattro slam che manca ancora alla sua collezione. Nello stadio illuminato in versione by night, con una temperatura scesa finalmente sotto i 30 gradi dopo un altro giorno di caldo soffocante, sulla capitale francese l'altoatesino ha dominato agevolmente l'avversario di Reims numero 171 ATP.
8: Il calcio: Fabio Grosso è sempre più vicino alla Fiorentina. Il fresco annuncio del DS del Sassuolo Carnevali sulla decisione del tecnico di lasciare la squadra emiliana dopo l'incontro di ieri avvalora le voci del prossimo trasferimento a Firenze, che stanno circolando da tempo, e il conseguente addio di Paolo Vanoli. Per Grosso è pronto un accordo biennale. Mondiali: il commissario tecnico degli Stati Uniti, Mauricio Pochettino, non ha riservato grosse sorprese nel diramare la lista dei 26 convocati per i mondiali del 2026 annunciata a New York. L'elenco include Christian Pulisic del Milan, Weston McKennie della Juventus e il terzino del Marsiglia, Timothy Weah. Pochettino ha inoltre riposto la sua fiducia in Giovanni Reina, Borussia Mönchengladbach, 23 anni, che ha rischio di essere cacciato dal ritiro 4 anni fa in Qatar a causa di una lite in allenamento con l'allora CT Greg Berhalter. Abbiamo terminato, a più tardi.
7: Meteo. L'anticiclone africano domina la scena su tutto il paese, determinando un clima molto caldo e tipicamente estivo. In mattinata il sole sarà protagonista da nord a sud, con al massimo qualche nube irregolare ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, i cieli resteranno sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. A Milano un 23enne è morto la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria Certosa, sembra in seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. La prima ondata di caldo sull'Italia, domani 4 città da bollino rosso, vale a dire Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle 4 già citate si vanno ad aggiungere Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. In Medio Oriente diverge il quadro nei due principali teatri di guerra. In Libano da diversi giorni l'area più calda in termini militari e di vittime, 31 persone sarebbero rimaste uccise dai raid israeliani che vanno intensificandosi contro Hezbollah, anche oltre la linea gialla fissata al momento del cessate il fuoco che in teoria sarebbe ancora in vigore. In una telefonata tra Trump e Netanyahu il presidente americano avrebbe invitato il leader israeliano a non bombardare Beirut. Intanto l'esercito di Tel Aviv annuncia: abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. In Iran invece prosegue lo stallo negoziale, interrotto nelle ultime ore da mirati raid offensivi da parte di forze americane, in particolare contro unità navali iraniane che posavano mine nello stretto di Hormuz. Da Washington filtra da giorni lo stesso messaggio: un accordo è vicino, ma o sarà significativo o non si farà. Dai Pasdaran dichiarazioni di tenore non molto differente: gli Stati Uniti sono deboli, ma la guerra non riprenderà. Il Partito Socialista Spagnolo ancora nella bufera. Nel giorno in cui il primo ministro Sanchez viene ricevuto in Vaticano dal Papa, la polizia sta effettuando perquisizioni nella sede del PSOE a Madrid e prosegue l'inchiesta sull'ex premier Zapatero, indagato per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso per presunti pagamenti illeciti di commissioni relativi al salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra. Ed è tutto, a più tardi.
6: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. Economy News.
10: Buon mercoledì 27 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'ultima relazione finanziaria di Poste Italiane, il gruppo ha generato complessivamente circa 14 miliardi di euro di prodotto interno lordo, contribuendo così in maniera significativa alla crescita dell'Italia. Stiamo parlando di poco più di mezzo punto del PIL nazionale, che ha avuto un significativo impatto sull'occupazione e sul benessere delle famiglie, che va ben oltre i risultati aziendali. Poste Italiane ha infatti sostenuto la distribuzione di oltre 7 miliardi di euro di reddito da lavoro, tra effetti diretti, indiretti e indotti lungo tutta la filiera economica. Importante è stato pure l'impatto sull'occupazione, visto che nel 2025 l'attività del gruppo ha garantito circa 182.000 posti di lavoro, contribuendo quindi in modo importante alla tenuta e allo sviluppo del mercato occupazionale nazionale. Inoltre, Poste Italiane ha giocato un ruolo rilevante anche come partner per la finanza pubblica, con 2,6 miliardi di euro di contributi alle pubbliche amministrazioni, tra imposte e altre entrate fiscali. Un impatto che nasce dalla struttura stessa del modello di business, poiché alle attività dirette di Poste Italiane vanno pure abbinati gli effetti generati lungo tutta la catena dei fornitori e quelli derivanti dalla spesa delle famiglie, in un circolo virtuoso che moltiplica il valore per il sistema paese, al punto che ogni euro speso da Poste Italiane per beni e servizi è in grado di generare fino a 3 euro di valore economico complessivo. Si tratta pertanto di un motore di sviluppo che dal 2018 in poi ha prodotto impatti generali sul paese per circa 104 miliardi di euro di prodotto interno lordo, 58 miliardi di euro di reddito di lavoro e 18 miliardi di euro di gettito fiscale. Numeri che confermano quindi la funzione di Poste Italiane non solo come grande azienda, la più grande del paese, ma anche come infrastruttura strategica al servizio dello sviluppo economico, sociale e occupazionale dell'Italia. Una nota delle Ferrovie dello Stato comunica che a partire dalle ore 21 di domani, giovedì 28 maggio, e fino alla stessa ora di venerdì 29, alcune sigle sindacali autonome daranno inizio a uno sciopero nazionale. Lo sciopero riguarda il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord. presentata a Roma dal presidente John Elkann e dall'amministratore delegato Benedetto Vigna, la Ferrari Luce, la prima automobile full electric della casa di Maranello. Si tratta di una vettura a 5 posti, 4 motori elettrici indipendenti, uno per ciascuna ruota del veicolo, aerodinamica e tecnologie avanzate. La batteria da 122 kW a 800 volt garantisce 530 km di autonomia dichiarata. La dinamica di guida è gestita da sospensioni attive e dalle 4 ruote sterzanti indipendenti. Inoltre, un sistema proprietario amplifica le vibrazioni meccaniche per un sound autentico. Ferrari Luce sarà messa in vendita al prezzo di listino di 550.000 euro, mentre le sue prime consegne dovrebbero avere inizio entro la fine del 2026. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
6: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 12 e 51 minuti.
6: News.
11: Un saluto dalla redazione.
12: Agenti dell'unità operativa centrale della Guardia Civile sono arrivati stamattina presto presso la sede federale del Partito Socialista Spagnolo del Premier Pedro Sánchez a Madrid per compiere una perquisizione. Gli agenti cercano documenti relativi al cosiddetto caso Sepi, un presunto schema di corruzione in cui è implicato, tra gli altri, l'ex membro del Partito Socialista e funzionario pubblico Diaz, come confermato al País da fonti vicine all'inchiesta.
11: Intanto proprio il premier spagnolo Pedro Sánchez questa mattina è stato ricevuto da Papa Leone XIV nel Palazzo Apostolico. Si tratta del primo incontro tra i due che avviene a pochi giorni dal viaggio apostolico del pontefice in Spagna e Canarie dal 6 al 12 giugno prossimi. Previsto anche un colloquio con il cardinale Pietro Parolin. Non ci sarà invece un faccia a faccia con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Secondo il governo spagnolo il colloquio è saltato per problemi di agenda. Ieri il premier spagnolo ha incontrato la segretaria del PD Elly Schlein a Roma.
12: Le possibilità che la guerra tra USA e Iran riprenda sono basse, lo ha dichiarato all'agenzia Tasnim il vice capo politico dei Guardiani della Rivoluzione Iraniana. La possibilità di una guerra è bassa a causa della debolezza del nemico. Le forze armate sono in agguato con i depositi pieni, ha dichiarato. Intanto il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas, Mohammed Odeh, a Gaza City, dicendo che quest'ultimo è stato mandato a incontrare i suoi complici negli abissi dell'inferno.
11: Un ragazzo di 23 anni ha perso la vita la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Secondo le prime informazioni, il ferimento sarebbe seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. I sanitari del 118 hanno trasferito il ragazzo in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove è deceduto intorno alle 2 di questa mattina.
12: I deputati ungheresi hanno votato per annullare l'uscita di Budapest dalla Corte Penale Internazionale che era stata voluta dall'ex premier Viktor Orban. I voti a favore sono stati 133, 37 i contrari, 5 gli astenuti. La legge per il ritiro dalla Corte Penale Internazionale doveva entrare in vigore il 2 giugno dopo un iter durato un anno.
11: Il mattone mostra segnali di ripresa ma offerta ancora in calo. Secondo gli ultimi dati diffusi dal portale specializzato idealista.it, il mercato le case in vendita in Italia ha registrato nel primo scorcio di quest'anno una flessione di 5 punti percentuali rispetto ai 12 mesi precedenti. L'offerta cresce invece di mezzo punto percentuale in confronto all'ultimo trimestre 2025.
12: Per ora è tutto, a più tardi.
6: News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. A Milano un 23enne è morto la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria Certosa. Sembra in seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. La prima ondata di caldo sull'Italia, domani 4 città da bollino rosso, vale a dire Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle 4 già citate si vanno ad aggiungere Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. In Medio Oriente diverge il quadro nei due principali teatri di guerra. In Libano da diversi giorni l'area più calda in termini militari e di vittime, 31 persone sarebbero rimaste uccise dai raid israeliani che vanno intensificandosi contro Hezbollah, anche oltre la linea gialla fissata al momento del cessate il fuoco che in teoria sarebbe ancora in vigore. In una telefonata tra Trump e Netanyahu il presidente americano avrebbe invitato il leader israeliano a non bombardare Beirut, intanto l'esercito di Tel Aviv annuncia: abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. In Iran invece prosegue lo stallo negoziale, interrotto nelle ultime ore da mirati raid offensivi da parte di forze americane, in particolare contro unità navali iraniane che posavano mine nello stretto di Hormuz. Da Washington filtra da giorni lo stesso messaggio: un accordo è vicino, ma o sarà significativo o non si farà. Dai Pasdaran dichiarazioni di tenore non molto differente: gli Stati Uniti sono deboli, ma la guerra non riprenderà. Il Partito Socialista Spagnolo ancora nella bufera. Nel giorno in cui il primo ministro Sanchez viene ricevuto in Vaticano dal Papa, la polizia sta effettuando perquisizioni nella sede del PSOE a Madrid e prosegue l'inchiesta sull'ex premier Zapatero, indagato per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso per presunti pagamenti illeciti di commissioni relativi al salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra. Ed è tutto, a più tardi.

0: Meteo.
1: Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: News. Buongiorno da Marco Mancini. Il Libano è l'area del Medio Oriente più infuocata. Raid israeliani continui, molte vittime. La risposta militare di Hezbollah in Iran al momento non torna allo scontro armato frontale tra Teheran e Washington, ma una soluzione diplomatica è ancora lontana. Nicola De Muro.
3: Iran e Libano, i due principali quadranti medio orientali in forte tensione, con Gaza che non esce dalla sua situazione di catastrofe umanitaria. Da diversi giorni, come anche oggi, è il Libano l'area incandescente. In termini bellici e di morti, 31 le vittime dei raid israeliani che vanno intensificandosi contro Hezbollah, anche oltre la linea gialla fissata al momento del cessate il fuoco che in teoria sarebbe ancora in vigore. Le milizie sciite replicano lanciando droni sul nord di Israele e, notizia delle ultime ore, scontrandosi direttamente con le forze israeliane in alcuni villaggi libanesi. In una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente USA avrebbe invitato il leader israeliano a non bombardare Beirut. Intanto l'esercito di Tel Aviv annuncia: abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. I capi di Hamas sono tutti morti che camminano. In Iran invece prosegue lo stallo negoziale. Alcuni mirati raid da parte di forze USA contro posamine iraniane in azione nello stretto di Hormuz non stanno provocando reazioni militari dirette da parte di Teheran. Da Washington filtra da giorni lo stesso messaggio: un accordo è vicino, ma o sarà significativo o non si farà. Dai Pasdaran dichiarazioni non dissimili: gli USA sono deboli, ma la guerra non riprenderà. Si aggiungono le parole del consigliere della guida suprema iraniana per gli affari internazionali. Lo stretto di Hormuz è la vera garanzia per un accordo con gli USA, ha detto Ali Akbar Velayati.
2: Sono preoccupato per la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili. Lo ha detto stamane il Papa al termine dell'udienza generale. Intanto il segretario di Stato americano Rubio ha confermato che Washington al momento non sta conducendo negoziati con l'Ucraina né prevede di avviarne a breve. La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera dei Deputati di poter acquisire tutte le conversazioni avvenute fra il prestanome Mauro Caroccia, che sta scontando una condanna definitiva per intestazione fittizia di beni, e l'ex sottosegretario alla giustizia Del Mastro. La richiesta è arrivata nell'ambito dell'indagine sul riciclaggio del clan Senese. A Milano un 23enne è morto la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria Certosa. Sembra in seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sono 4 nelle ultime 24 ore i morti sul lavoro in Italia. L'ultimo in ordine di tempo è un operaio di 35 anni, dipendente di un'azienda operante nel campo dell'installazione di impianti fotovoltaici. È morto ieri schiacciato da un macchinario a Francofonte, nel Siracusano. Le altre 3 vittime in Toscana, Emilia e Sicilia. È atteso per oggi il picco dell'ondata di calore che sta interessando l'Italia, con temperature fino a 35 gradi. I valori sono ben oltre la media stagionale. Fa il quadro della situazione Federico Brescia de ilmeteo.it al microfono di Nicola Compagnone.
4: Sicuramente questa ondata di caldo è eccezionale per essere fine maggio. Siamo ufficialmente alle porte dell'estate, quindi ha dato il via all'estate.
5: Quelle temperature miti che magari c'erano inizio mese non ci saranno più da qui almeno fino alla fine di settembre.
4: Sì, assolutamente, sicuramente, molto probabilmente, perché il 100% di sicurezza non ce l'abbiamo mai in meteorologia, ma molto probabilmente temperature del tipo 15-17 gradi all'alba in città come Torino e Milano probabilmente non le faremo più da qua fino a settembre. Chiaro.
5: Ponte del 2 giugno, che può essere un po' il primo esodo estivo di quest'anno, cosa possono aspettarsi gli italiani?
4: C'è un po' di variabilità secondo gli ultimi aggiornamenti, ma è una variabilità soprattutto diciamo, relegata alle zone interne, quindi se qualcuno decidesse di andare a fare magari un picnic sull'Appennino, sulle Alpi, potrebbe incontrare i classici temporali pomeridiani di calore, mentre chi sta sulle coste o in pianura nel complesso non dovrebbe trovare brutto tempo, ma sempre sole e caldo.
2: Buona la prima al Roland Garros per Sinner e Darderi. Domani i due azzurri sfideranno gli argentini Cerundolo e Comesagna al secondo turno, con possibile incrocio agli ottavi. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
0: Superati i primi ostacoli, Tabor e Hofner, prosegue la marcia parigina per Sinner e Darderi. La terra rossa del Roland Garros ha visto entrambi gli italiani avere la meglio sui due avversari per 3-0. Facile da pronosticare, forse, per chi guida la classifica ATP, ma come ricorda Sinner, i primi turni sono sempre ostici.
6: Non voglio avere rimpianti, no? Quando vado a letto stiamo provando a provare di quello che funziona molto bene quando giochi il serale. Adesso la prossima partita vediamo come va, no? Però, ripeto, i primi turni non sono mai semplici, a prescindere.
0: Sulla strada di Jannik e Luciano, che potrebbero incrociarsi agli ottavi, ci sono rispettivamente Cerundolo e Comesagna, argentini. Tra Sinner e Juan Manuel, fratello di Francisco Cerundolo, esiste un solo precedente e risale a Wimbledon 2023. Darderi e Comesagna invece sono più che colleghi. A spiegarlo è proprio l'azzurro nato a Villa Gesell.
7: Ci conosciamo da quando siamo piccoli, soprattutto Comesagna è di Mar del Plata, è un'ora della città mia che è in Argentina, quindi ci conosciamo abbastanza bene. Uno dei miei primi tornei, quando avevo 10 anni, ho perso 6-0 6-1 con lui. Che era numero uno argentino, quindi no, ci conosciamo molto bene, siamo amici e sicuramente sarà una bella lotta.
0: Appuntamento con i due match a domani.
2: È tutto, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
8: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 13 e 4 minuti.
8: News.
10: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha annunciato con un post su X che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Oudeh, è stato ucciso nell'attacco lanciato ieri sera dall'IDF a Gaza, questo nel contesto di una nuova inquietante escalation di violenza nella regione. Intanto il ministro degli esteri cinese Wang Shi ha ribadito l'appello di Pechino al rispetto del cessate il fuoco in Medio Oriente e ha espresso la speranza che gli Stati Uniti e l'Iran cerchino un compromesso, lo ha riferito l'agenzia statale Xinhua. Ci auguriamo che le parti interessate rimangano determinate a cercare un cessate il fuoco e continuino a cercare un terreno d'intesa comune affinché la pace torni il più presto possibile in Medio Oriente, ha detto il ministro citato dall'agenzia. La politica, l'esito del primo turno delle comunali aprono nuove tensioni sia nel centro-sinistra che nel centro-destra. Il servizio della redazione.
11: A Venezia il campo largo incassa una doccia fredda. Secondo le analisi di YouTrend, metà degli elettori del Movimento 5 Stelle alle europee del 2024 avrebbe sostenuto il candidato del centrodestra Venturini, assessore dell'ex sindaco Brugnaro. Nel Partito Democratico cresce il malumore tra i riformisti che contestano la gestione della campagna elettorale e soprattutto la scelta dei candidati. Dopo il referendum il voto ci riporta sulla terra, avvertono alcune componenti interne del partito. Anche nel centrodestra però emergono tensioni legate all'effetto Vannacci. A Vigevano la lista Futuro Nazionale supera il 14%. Il candidato sostenuto dal generale esclude la Lega dal ballottaggio con Forza Italia. E solo un primo assaggio, commenta Roberto Vannacci. Su 18 comuni capoluogo chiamati al voto, 3 sono andati al centro-destra, 7 al centro-sinistra, 2 a liste civiche centriste, mentre 6 città andranno al ballottaggio.
10: La Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 sub italiani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione poi risultata fatale. Non è escluso che gli inquirenti chiedano l'invio anche delle telecamere GoPro utilizzate dalle vittime trovate all'interno della grotta sottomarina dove sono morti. Al momento a Piazzale Clodio si procede per il reato di omicidio colposo. Una rissa tra almeno 10 persone sarebbe scoppiata
12: schiantata tra i binari del treno della stazione di Milano Certosa. Durante il disordine, un ragazzo di 22 anni italiano è stato colpito da un fendente ed è poi caduto a terra sanguinante in stato di incoscienza. All'arrivo dei soccorsi sul binario 6, i giovani coinvolti sarebbero fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. Il 22enne è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove poi è deceduto. Voltiamo pagina. In chiusura, il Dipartimento dell'Energia americana ha selezionato la società Nucleo, la startup sul nucleare guidata da Stefano Buono, e la statunitense Oklo, fondata tra l'altro da Sam Altman, per negoziati avanzati nel programma di utilizzo di plutonio in eccesso. Il programma punta all'impiego a scopi civili di materiale in eccesso esistente come combustibile ponte per reattori avanzati che rientrano nella tipologia di reattori di Nucleo. Nucleo accelera sullo sviluppo dei piccoli reattori nucleari. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
13: Meteo.
1: L'anticiclone africano domina sempre la scena sull'Italia, anche se con qualche difficoltà in più sul lato nord-orientale del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali sulle Alpi e sulle prealpi del Triveneto, ma localmente anche sul resto dell'arco alpino. Poche variazioni altrove, con tanto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
13: Sport.
14: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic hanno scelto. E Antoni Iraola è il nome da cui ripartire. Il basco, reduce dal fantastico sesto posto in Premier League con il Bournemouth, è uno dei tecnici emergenti più promettenti d'Europa. E calza a pennello con l'identikit del mister con cui i vertici rossoneri vogliono ricostruire. Quella dello spagnolo non è una suggestione nata nelle ultime 48 ore. Il primo incontro con la dirigenza rossonera risale a più di un mese fa. Nei prossimi giorni ne è previsto un altro per provare a chiudere e bruciare la concorrenza, soprattutto del Crystal Palace, impegnato tra l'altro stasera nella finale di Conference League contro il Rayo Vallecano. E dopo la scelta del tecnico, in casa Milan sarà il turno del DS. In tal senso va registrata una missione a Vienna con un vecchio obiettivo rossonero, Ragnik, attuale CT dell'Austria. La rivoluzione a Milanello riguarda anche il campo. Modric riflette sul suo futuro. Il ritiro dell'ex pallone d'oro è un'opzione concreta, magari rimanendo nel calcio ma con un ruolo da dirigente e magari al Real. Leao spera invece in una seconda chance e il portoghese, non convinto delle offerte in arrivo dalla Turchia, vorrebbe rimanere a Milano. Ed ora in casa Juve, in un incontro con la stampa, il CEO bianconero Comolli ha analizzato la stagione appena conclusa e gettato le basi per il futuro. Comolli, che si è assunto la piena responsabilità dei risultati deludenti dei bianconeri, è chiaro: abbiamo un solo piano, riportare al successo la Juventus. La mancata qualificazione in Champions non cambia le nostre ambizioni. Sempre aperto il canale con Jonel Kahn e con Spalletti, sul quale ha detto: sono state dette falsità, la comunicazione e la collaborazione sono sempre state costanti. E sul mercato il Dez non si tocca, ma ci saranno delle cessioni. Infine Vlahovic, con lui vorremmo continuare, ma come? Non so. Tennis, tempo di secondi turni al Roland Garros, ancora tempo di tanta Italia in campo. Tra i nostri rappresentanti impegnati oggi, Jasmin Paolini, numero 1 azzurra, 13ª testa di serie, dopo un buon esordio affronta Solana Sierra. Federico Cina affronta il lucky loser olandese De Jong, numero 106 del mondo. Lorenzo Sonego, impegnato come ultimo match di giornata contro lo statunitense Tommy Paul, testa di serie numero 24 del seeding. Ieri le vittorie di Yannick Sinner, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. Ciclismo, al via la 17ª tappa del Giro d'Italia, che torna a casa dopo la parentesi svizzera. Partenza da Cassano d'Adda e arrivo in salita ad Andalo, sull'altopiano dolomitico di Brenta Paganella. Frazione molto lunga, 202 km, con un dislivello di 3.300 metri, ma non durissima, perfetta per i cacciatori di tappa. In maglia rosa c'è Vingegaard. Atletica, Mattia Furlani si è sottoposto agli accertamenti strumentali dopo l'infortunio, esami che dovrebbero aver escluso lesioni. Per lui è uno stiramento al bicipite femorale destro che sarà valutato giorno per giorno. Per il momento lo stop per il campione del mondo di salto in lungo dovrebbe attestarsi sui 10 giorni. E per ora è tutto, a più tardi.
13: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
9: Sono le 13 e 11 minuti.
13: News.
14: Buon pomeriggio dalla redazione.
15: Agenti della Guardia Civile Spagnola si sono presentati all'alba di oggi nella sede centrale del Partito Socialista Spagnolo a Madrid e nelle abitazioni di ex esponenti socialisti e imprenditori. Stando a fonti vicine all'inchiesta, l'operazione è disposta dal Tribunale per cercare informazioni nell'ambito di un'inchiesta coperta da segreto istruttorio diversa dal caso Plusultra relativo al salvataggio finanziario della compagnia aerea su cui indaga la stessa Corte.
14: Rientro in sicurezza in Italia dalla Repubblica Democratica del Congo per una dottoressa italiana entrata in contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola, lo rende noto il Ministero della Salute. La donna, una chirurga di Medici Senza Frontiere, non ha sintomi e in giornata arriverà a Roma, dove all'Istituto Spallanzani sarà accompagnata per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Nell'ambito della sua attività nel centro di salute di Salamat, la chirurga è entrata in contatto il 16 maggio con pazienti risultati poi positivi. Si tratta quindi, rileva il Ministero, di un caso di contatto diretto.
15: Un operaio 35enne ucraino dipendente di un'azienda operante nel campo dell'installazione di impianti fotovoltaici è morto in un incidente sul lavoro avvenuto martedì, ma la notizia si è appresa solo oggi in contrada a Gravilla nel territorio di Francofonte nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo era impegnato in operazioni di scarico di materiale da un camion tramite muletto e per cause in corso di accertamento è rimasto schiacciato da un pallet contenente pannelli fotovoltaici. L'operaio, trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Lentini, è deceduto per le gravi ferite riportate.
14: Il ministro della difesa israeliana Katz ha annunciato con un post su X che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, è stato ucciso nell'attacco lanciato ieri sera dall'IDF a Gaza. Katz è tornato anche sull'argomento dell'emigrazione volontaria da Gaza. Anche il piano di emigrazione volontaria da Gaza sarà attuato, tutto nei tempi e nei modi appropriati, ha scritto. Hezbollah ha dichiarato in un comunicato che i suoi miliziani si sono scontrati a distanza ravvicinata con le forze israeliane a nord del fiume Litani.
15: Gli Stati Uniti hanno comunicato agli alleati della NATO che intendono ridurre drasticamente il loro contributo al modulo forze previsto in caso di crisi in Europa, confermando quanto vanno dicendo da tempo, ovvero che il vecchio mondo deve fare di più per la sua sicurezza. La novità è l'entità dei tagli, comunicata nel corso di una riunione riservata di venerdì scorso a Bruxelles dei Defense Policy Directors.
14: Il calcio: Andoni Iraola al Milan è un'operazione non semplicissima. L'allenatore del Bournemouth, che era già stato contattato dai rossoneri il 15 maggio alla presenza di Ibrahimovic, Cardinale e Calvelli, rispecchia il tipo di profilo cercato dal Milan, ma da quanto risulta è molto difficile ottenere il sì del Basco, che è seguito dai rossoneri ma non solo. Altri club si sono mossi con anticipo per convincere Iraola, come il Crystal Palace e soprattutto il Bayer Leverkusen.
15: Per ora è tutto, a più tardi.
8: Meteo.
1: L'anticiclone africano domina sempre la scena sull'Italia, anche se con qualche difficoltà in più sul lato nord-orientale del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali sulle Alpi e sulle prealpi del Triveneto, ma localmente anche sul resto dell'arco alpino. Poche variazioni altrove, con tanto sole. In serata nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. A Milano un 23enne è morto la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria Certosa. Sembra in seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. La prima ondata di caldo sull'Italia: domani 4 città da bollino rosso, vale a dire Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle 4 già citate si vanno ad aggiungere Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. In Medio Oriente diverge il quadro nei due principali teatri di guerra. In Libano, da diversi giorni, l'area più calda in termini militari e di vittime, 31 persone sarebbero rimaste uccise dai raid israeliani che vanno intensificandosi contro Hezbollah, anche oltre la linea gialla fissata al momento del cessate il fuoco, che in teoria sarebbe ancora in vigore. In una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente americano avrebbe invitato il leader israeliano a non bombardare Beirut. Intanto l'esercito di Tel Aviv annuncia: abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. In Iran invece prosegue lo stallo negoziale, interrotto nelle ultime ore da mirati raid offensivi da parte di forze americane, in particolare contro unità navali iraniane che posavano mine nello stretto di Hormuz. Da Washington filtra da giorni lo stesso messaggio: un accordo è vicino, ma o sarà significativo o non si farà. Dai Pasdaran dichiarazioni di tenore non molto differente: gli Stati Uniti sono deboli, ma la guerra non riprenderà. Il Partito Socialista Spagnolo ancora nella bufera. Nel giorno in cui il primo ministro Sanchez viene ricevuto in Vaticano dal Papa, la polizia sta effettuando perquisizioni nella sede del PSOE a Madrid e prosegue l'inchiesta sull'ex premier Zapatero, indagato per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso per presunti pagamenti illeciti di commissioni relativi al salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra. Ed è tutto, a più tardi.
16: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
17: Economy News.
18: Buon mercoledì 27 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'ultima relazione finanziaria di Poste Italiane, il gruppo ha generato complessivamente circa 14 miliardi di euro di prodotto interno lordo, contribuendo così in maniera significativa alla crescita dell'Italia. Stiamo parlando di poco più di mezzo punto del PIL nazionale, che ha avuto un significativo impatto sull'occupazione e sul benessere delle famiglie, che va ben oltre i risultati aziendali. Poste Italiane ha infatti sostenuto la distribuzione di oltre 7 miliardi di euro di reddito da lavoro, tra effetti diretti, indiretti e indotti lungo tutta la filiera economica. Importante è stato pure l'impatto sull'occupazione, visto che nel 2025 l'attività del gruppo ha garantito circa 182.000 posti di lavoro, contribuendo quindi in modo importante alla tenuta e allo sviluppo del mercato occupazionale nazionale. Inoltre, Poste Italiane ha giocato un ruolo rilevante anche come partner per la finanza pubblica, con 2,6 miliardi di euro di contributi alle pubbliche amministrazioni tra imposte e altre entrate fiscali. Un impatto che nasce dalla struttura stessa del modello di business, poiché alle attività dirette di Poste Italiane vanno pure abbinati gli effetti generati lungo tutta la catena dei fornitori e quelli derivanti dalla spesa delle famiglie, in un circolo virtuoso che moltiplica il valore per il sistema paese, al punto che ogni euro speso da Poste Italiane per beni e servizi è in grado di generare fino a 3 euro di valore economico complessivo. Si tratta pertanto di un motore di sviluppo che dal 2018 in poi ha prodotto impatti generali sul paese per circa 104 miliardi di euro di prodotto interno lordo, 58 miliardi di euro di reddito di lavoro e 18 miliardi di euro di gettito fiscale. Numeri che confermano quindi la funzione di Poste Italiane non solo come grande azienda, la più grande del paese, ma anche come infrastruttura strategica al servizio dello sviluppo economico, sociale e occupazionale dell'Italia. Una nota delle Ferrovie dello Stato comunica che a partire dalle ore 21 di domani, giovedì 28 maggio, e fino alla stessa ora di venerdì 29, alcune sigle sindacali autonome daranno inizio a uno sciopero nazionale. Lo sciopero riguarda il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord. Presentata a Roma dal presidente John Elkann e dall'amministratore delegato Benedetto Vigna, la Ferrari Luce, la prima automobile full electric della casa di Maranello. Si tratta di una vettura a 5 posti, 4 motori elettrici indipendenti, uno per ciascuna ruota del veicolo, aerodinamiche e tecnologie avanzate. La batteria da 122 kW a 800 volt garantisce 530 km di autonomia dichiarata. La dinamica di guida è gestita da sospensioni attive e dalle 4 ruote sterzanti indipendenti. Inoltre, un sistema proprietario amplifica le vibrazioni meccaniche per un sound autentico. Ferrari Luce sarà messa in vendita al prezzo di listino di 550.000 euro, mentre le sue prime consegne dovrebbero avere inizio entro la fine del 2026. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
19: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
9: Sono le 13 e 21 minuti.
17: News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Il Libano è l'area del Medio Oriente più infuocata, raid israeliani continui, molte vittime, la risposta militare di Hezbollah. In Iran al momento non torna lo scontro armato frontale tra Teheran e Washington, ma una soluzione diplomatica è ancora lontana. Nicola De Muro.
3: Iran e Libano, i due principali quadranti medio orientali in forte tensione, con Gaza che non esce dalla sua situazione di catastrofe umanitaria. Da diversi giorni, come anche oggi, è il Libano l'area incandescente. In termini bellici e di morti, 31 le vittime dei raid israeliani che vanno intensificandosi contro Hezbollah, anche oltre la linea gialla fissata al momento del cessate il fuoco, che in teoria sarebbe ancora in vigore. Le milizie sciite replicano lanciando droni sul nord di Israele e, notizia delle ultime ore, scontrandosi direttamente con le forze israeliane in alcuni villaggi libanesi. In una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente USA avrebbe invitato il leader israeliano a non bombardare Beirut. Intanto l'esercito di Tel Aviv annuncia: abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. I capi di Hamas sono tutti morti che camminano. In Iran invece prosegue lo stallo negoziale. Alcuni mirati raid da parte di forze USA contro posamine iraniane in azione nello stretto di Hormuz non stanno provocando reazioni militari dirette da parte di Teheran. Da Washington filtra da giorni lo stesso messaggio: un accordo è vicino, ma o sarà significativo o non si farà. Dai Pasdaran dichiarazioni non dissimili: gli USA sono deboli, ma la guerra non riprenderà. Si aggiungono le parole del consigliere della guida suprema iraniana per gli affari internazionali. Lo stretto di Hormuz è la vera garanzia per un accordo con gli USA, ha detto Ali Akbar Velayati.
2: Sono preoccupato per la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili. Lo ha detto stamane il Papa al termine dell'udienza al generale. Intanto il segretario di Stato americano Rubio ha confermato che Washington al momento non sta conducendo negoziati con l'Ucraina né prevede di avviarne a breve. La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera dei Deputati di poter acquisire tutte le conversazioni avvenute fra il prestanome Mauro Caroccia, che sta scontando una condanna definitiva per intestazione fittizia di beni, e l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro. La richiesta è arrivata nell'ambito dell'indagine sul riciclaggio del clan senese. A Milano un 23enne è morto la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria Certosa, sembra in seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria, che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sono 4 nelle ultime 24 ore i morti sul lavoro in Italia. L'ultimo in ordine di tempo è un operaio di 35 anni, dipendente di un'azienda operante nel campo dell'installazione di impianti fotovoltaici. È morto ieri schiacciato da un macchinario a Francofonte, nel Siracusano. Le altre 3 vittime in Toscana, Emilia e Sicilia. È atteso per oggi il picco dell'ondata di calore che sta interessando l'Italia, con temperature fino a 35 gradi. I valori sono ben oltre la media stagionale. Fa il quadro della situazione Federico Brescia de ilmeteo.it al microfono di Nicola Compagnone.
4: Sicuramente questa ondata di caldo è eccezionale per essere fine maggio. Siamo ufficialmente alle porte dell'estate, quindi ha dato il via all'estate.
5: Quelle temperature miti che magari c'erano inizio mese non ci saranno più da qui almeno fino alla fine di settembre.
4: Sì, assolutamente, sicuramente, molto probabilmente, perché il 100% di sicurezza non ce l'abbiamo mai in meteorologia, ma molto probabilmente temperature del tipo 15-17 gradi all'alba in città come Torino e Milano probabilmente non le faremo più da qua fino a settembre. Chiaro.
5: Ponte del 2 giugno, che può essere un po' il primo esodo estivo di quest'anno, cosa possono aspettarsi gli italiani?
4: C'è un po' di variabilità secondo gli ultimi aggiornamenti, ma è una variabilità soprattutto, diciamo, relegata alle zone interne, quindi se qualcuno decidesse di andare a fare magari un picnic sull'Appennino, sulle Alpi, potrebbe incontrare i classici temporali pomeridiani di calore, mentre chi sta sulle coste o in pianura nel complesso non dovrebbe trovare brutto tempo, ma sempre sole e caldo.
2: Buona la prima al Roland Garros per Sinner e Darderi. Domani i due azzurri sfideranno gli argentini Cerundolo e Comesagna al secondo turno, con possibile incrocio agli ottavi. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
0: Superati i primi ostacoli, Tabor e Hofner, prosegue la marcia parigina per Sinner e Darderi. La terra rossa del Roland Garros ha visto entrambi gli italiani avere la meglio sui due avversari per 3-0. Facile da pronosticare, forse perché guida la classifica ATP, ma come ricorda Sinner, i primi turni sono sempre ostici.
6: Non voglio avere rimpianti, no? Quando vado a letto stiamo provando a provare di quello che funziona molto bene quando giochi il serale. Adesso la prossima partita vediamo come va, no? Però, ripeto, primi turni non sono mai semplici, a prescindere.
0: Sulla strada di Jannik e Luciano, che potrebbero incrociarsi agli ottavi, ci sono rispettivamente Cerundolo e Comesagna, argentini. Tra Sinner e Juan Manuel, fratello di Francisco Cerundolo, esiste un solo precedente e risale a Wimbledon 2023. Darderi e Comesagna invece sono più che colleghi. A spiegarlo è proprio l'azzurro nato a Villa Gesell.
7: Ci conosciamo da quando siamo piccoli, soprattutto Comesagna è di Mar del Plata, è un'ora della città mia che è in Argentina, quindi ci conosciamo abbastanza bene. Uno dei miei primi tornei, quando avevo 10 anni, ho perso 6-0 6-1 con lui. Che era numero uno argentino, quindi no, ci conosciamo molto bene, siamo amici e sicuramente sarà una bella lotta.
0: Appuntamento con i due match a domani.
2: È tutto, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
17: Meteo.
1: L'anticiclone africano domina sempre la scena sull'Italia, anche se con qualche difficoltà in più sul lato nord-orientale del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali sulle Alpi e sulle prealpi del Triveneto, ma localmente anche sul resto dell'arco alpino. Poche variazioni altrove, con tanto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
17: News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Libano è l'area del Medio Oriente più infuocata, raid israeliani continui, molte vittime, la risposta militare di Hezbollah. In Iran al momento non torna lo scontro armato frontale tra Teheran e Washington, ma una soluzione diplomatica è ancora lontana. Nicola De Muro.
3: Iran e Libano, i due principali quadranti medio orientali in forte tensione, con Gaza che non esce dalla sua situazione di catastrofe umanitaria. Da diversi giorni, come anche oggi, è il Libano l'area incandescente. In termini bellici e di morti, 31 le vittime dei raid israeliani che vanno intensificandosi contro Hezbollah, anche oltre la linea gialla fissata al momento del cessate il fuoco che in teoria sarebbe ancora in vigore. Le milizie sciite replicano lanciando droni sul nord di Israele e, notizia delle ultime ore, scontrandosi direttamente con le forze israeliane in alcuni villaggi libanesi. In una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente USA avrebbe invitato il leader israeliano a non bombardare Beirut. Intanto l'esercito di Tel Aviv annuncia: abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. I capi di Hamas sono tutti morti che camminano. In Iran invece prosegue lo stallo negoziale. Alcuni mirati raid da parte di forze USA contro posamine iraniane in azione nello stretto di Hormuz non stanno provocando reazioni militari dirette da parte di Teheran. Da Washington filtra da giorni lo stesso messaggio: un accordo è vicino, ma o sarà significativo o non si farà. Dai Pasdaran dichiarazioni non dissimili: gli USA sono deboli, ma la guerra non riprenderà. Si aggiungono le parole del consigliere della guida suprema iraniana per gli affari internazionali. Lo stretto di Hormuz è la vera garanzia per un accordo con gli USA, ha detto Ali Akbar Velayati.
2: A Milano un 23enne è morto la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria Certosa. Sembra in seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Buona la prima al Roland Garros per Sinner e Darderi. Domani i due azzurri sfideranno gli argentini Cerundolo e Comesagna al secondo turno, con possibile incrocio agli ottavi. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
0: Superati i primi ostacoli, Tabor e Hofner, prosegue la marcia parigina per Sinner e Darderi. La terra rossa del Roland Garros ha visto entrambi gli italiani avere la meglio sui due avversari per 3-0. Facile da pronosticare, forse perché guida la classifica ATP, ma come ricorda Sinner, i primi turni sono sempre ostici.
6: Non voglio avere rimpianti, no? Quando vado a letto stiamo provando a provare di quello che funziona molto bene quando giochi il serale. Adesso la prossima partita vediamo come va, no? Però, ripeto, primi turni non sono mai semplici, a prescindere.
0: Sulla strada di Jannik e Luciano, che potrebbero incrociarsi agli ottavi, ci sono rispettivamente Serundolo e Comesagna, argentini. Tra Sinner e Juan Manuel, fratello di Francisco Serundolo, esiste un solo precedente e risale a Wimbledon 2023. Dardieri e Comesagna invece sono più che colleghi. A spiegarlo è proprio l'azzurro nato a Villa Gesell.
7: Ci conosciamo da quando siamo piccoli, soprattutto Comesagna è di Mar del Plata, è un'ora della città mia che è in Argentina, quindi ci conosciamo abbastanza bene. Uno dei miei primi tornei, quando avevo 10 anni, ho perso 6-0-6-1 con lui, che era il numero 1 argentino.

0: fermarsi sui 10 giorni. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: L'anticiclone africano domina sempre la scena sull'Italia, anche se con qualche difficoltà in più sul lato nord-orientale del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali sulle Alpi e sulle prealpi del Triveneto, ma localmente anche sul resto dell'arco alpino. Poche variazioni altrove, con tanto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha annunciato con un post su X che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Oudeh, è stato ucciso nell'attacco lanciato ieri sera dall'IDF a Gaza, questo nel contesto di una nuova inquietante escalation di violenza nella regione. Intanto il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha ribadito l'appello di Pechino al rispetto del cessate il fuoco in Medio Oriente e ha espresso la speranza che gli Stati Uniti e l'Iran cerchino un compromesso, lo ha riferito l'agenzia statale Xinhua. Ci auguriamo che le parti interessate rimangano determinate a cercare un cessate il fuoco e continuino a cercare un terreno d'intesa comune affinché la pace torni il più presto possibile in Medio Oriente, ha detto il ministro citato dall'agenzia. La politica, l'esito del primo turno delle comunali aprono nuove tensioni sia nel centro-sinistra che nel centro-destra. Il servizio della redazione.
4: A Venezia il campo largo incassa una doccia fredda. Secondo le analisi di YouTrend, metà degli elettori del Movimento 5 Stelle alle europee del 2024 avrebbe sostenuto il candidato del centrodestra Venturini, assessore dell'ex sindaco Brugnaro. Nel Partito Democratico cresce il malumore tra i riformisti che contestano la gestione della campagna elettorale e soprattutto la scelta dei candidati. Dopo il referendum il voto ci riporta sulla terra, avvertono alcune componenti interne del partito. Anche nel centrodestra però emergono tensioni legate alle effetto Vannacci. A Vigevano la lista Futuro Nazionale supera il 14%. Il candidato sostenuto dal generale esclude la Lega dal ballottaggio con Forza Italia. È solo un primo assaggio, commenta Roberto Vannacci. Su 18 comuni capoluogo chiamati al voto, 3 sono andati al centro-destra, 7 al centro-sinistra, 2 a liste civiche centriste, mentre 6 città andranno al ballottaggio.
3: La Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 sub italiani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione poi risultata fatale. Non è escluso che gli inquirenti chiedano l'invio anche delle telecamere GoPro utilizzate dalle vittime trovate all'interno della grotta sottomarina dove sono morti. Al momento a Piazzale Clodio si procede per il reato di omicidio colposo. Una rissa tra almeno 10 persone sarebbe scoppiata tra i binari del treno della stazione di Milano Certosa. Durante il disordine un ragazzo di 22 anni italiano è stato colpito da un fendente ed è poi caduto a terra sanguinante in stato di incoscienza. All'arrivo dei soccorsi sul binario 6 i giovani coinvolti sarebbero fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. Il 22enne è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove poi è deceduto. Voltiamo pagina. In chiusura, il Dipartimento dell'Energia americana ha selezionato la società Nucleo, la startup sul nucleare guidata da Stefano Buono, e la statunitense Oklo, fondata tra l'altro da Sam Altman, per negoziati avanzati nel programma di utilizzo di plutonio in eccesso. Il programma punta all'impiego a scopi civili di materiale in eccesso esistente come combustibile ponte per reattori avanzati che rientrano nella tipologia di reattori di Nucleo. Nucleo accelera sullo sviluppo dei piccoli reattori nucleari. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.

0: Sono le 13 e 39 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Agenti della Guardia Civile Spagnola si sono presentati all'alba di oggi nella sede centrale del Partito Socialista Spagnolo a Madrid e nelle abitazioni di ex esponenti socialisti e imprenditori. Stando a fonti vicine all'inchiesta, l'operazione è disposta dal Tribunale per cercare informazioni nell'ambito di un'inchiesta coperta da segreto istruttorio diversa dal caso Plusultra relativo al salvataggio finanziario della compagnia aerea su cui indaga la stessa Corte.
2: Rientro in sicurezza in Italia dalla Repubblica Democratica del Congo per una dottoressa italiana entrata in contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola, lo rende noto il Ministero della Salute. La donna, una chirurga di Medici Senza Frontiere, non ha sintomi e in giornata arriverà a Roma, dove all'Istituto Spallanzani sarà accompagnata per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Nell'ambito della sua attività nel centro di salute di Salamat, la chirurga è entrata in contatto il 16 maggio con pazienti risultati poi positivi. Si tratta quindi, rileva il Ministero, di un caso di contatto diretto.
3: Un operaio 35enne ucraino dipendente di un'azienda operante nel campo dell'installazione di impianti fotovoltaici è morto in un incidente sul lavoro avvenuto martedì, ma la notizia si è appresa solo oggi in contrada a Gravilla, nel territorio di Francofonte, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo era impegnato in operazioni di scarico di materiale da un camion tramite muletto e, per cause in corso di accertamento, è rimasto schiacciato da un pallet contenente pannelli fotovoltaici. L'operaio, trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Lentini, è deceduto per le gravi ferite riportate.
2: Il ministro della difesa israeliana Katz ha annunciato con un post su X che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, è stato ucciso nell'attacco lanciato ieri sera dall'IDF a Gaza. Katz è tornato anche sull'argomento dell'emigrazione volontaria da Gaza. Anche il piano di emigrazione volontaria da Gaza sarà attuato, tutto nei tempi e nei modi appropriati, ha scritto. Hezbollah ha dichiarato in un comunicato che i suoi miliziani si sono scontrati a distanza ravvicinata con le forze israeliane a nord del fiume Litani.
3: Gli Stati Uniti hanno comunicato agli alleati della NATO che intendono ridurre drasticamente il loro contributo al modulo forze previsto in caso di crisi in Europa, confermando quanto vanno dicendo da tempo, ovvero che il vecchio mondo deve fare di più per la sua sicurezza. La novità è l'entità dei tagli, comunicata nel corso di una riunione riservata di venerdì scorso a Bruxelles dei Defense Policy Directors.
2: Il calcio: Andoni Iraola al Milan è un'operazione non semplicissima. L'allenatore del Bournemouth, che era già stato contattato dai rossoneri il 15 maggio alla presenza di Ibrahimovic, Cardinale e Calvelli, rispecchia il tipo di profilo cercato dal Milan, ma da quanto risulta è molto difficile ottenere il sì del Basco, che è seguito dai rossoneri ma non solo. Altri club si sono mossi con anticipo per convincere Iraola, come il Crystal Palace e soprattutto il Bayer Leverkusen.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: L'anticiclone africano domina sempre la scena sull'Italia, anche se con qualche difficoltà in più sul lato nord-orientale del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali sulle Alpi e sulle prealpi del Triveneto, ma localmente anche sul resto dell'arco alpino. Poche variazioni altrove, con tanto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
5: Buongiorno da Marco Mancini. A Milano un 23enne è morto la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria Certosa. Sembra in seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. La prima ondata di caldo sull'Italia: domani 4 città da bollino rosso, vale a dire Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle 4 già citate si vanno ad aggiungere Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. In Medio Oriente diverge il quadro nei due principali teatri di guerra. In Libano, da diversi giorni, l'area più calda in termini militari e di vittime, 31 persone sarebbero rimaste uccise dai raid israeliani che vanno intensificandosi contro Hezbollah, anche oltre la linea gialla fissata al momento del cessate il fuoco, che in teoria sarebbe ancora in vigore. In una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente americano avrebbe invitato il leader israeliano a non bombardare Beirut. Intanto l'esercito di Tel Aviv annuncia: abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. In Iran invece prosegue lo stallo negoziale, interrotto nelle ultime ore da mirati raid offensivi da parte di forze americane, in particolare contro unità navali iraniane che posavano mine nello stretto di Hormuz. Da Washington filtra da giorni lo stesso messaggio: un accordo è vicino, ma o sarà significativo o non si farà. Dai Pasdaran dichiarazioni di tenore non molto differente: gli Stati Uniti sono deboli, ma la guerra non riprenderà. Il Partito Socialista Spagnolo ancora nella bufera. Nel giorno in cui il primo ministro Sanchez viene ricevuto in Vaticano dal Papa, la polizia sta effettuando perquisizioni nella sede del PSOE a Madrid e prosegue l'inchiesta sull'ex premier Zapatero, indagato per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso per presunti pagamenti illeciti di commissioni relativi al salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra. Ed è tutto, a più tardi.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 13 e 45 minuti.
1: News.
5: Buongiorno da Marco Mancini. Libano è l'area del Medio Oriente più infuocata, raid israeliani continui, molte vittime, la risposta militare di Hezbollah. In Iran al momento non torna lo scontro armato frontale tra Teheran e Washington, ma una soluzione diplomatica è ancora lontana. Nicola De Muro.
6: Iran e Libano, i due principali quadranti medio orientali in forte tensione, con Gaza che non esce dalla sua situazione di catastrofe umanitaria. Da diversi giorni, come anche oggi, è il Libano l'area incandescente. In termini bellici e di morti, 31 le vittime dei raid israeliani che vanno intensificandosi contro Hezbollah, anche oltre la linea gialla fissata al momento del cessate il fuoco, che in teoria sarebbe ancora in vigore. Le milizie sciite replicano lanciando droni sul nord di Israele e, notizia delle ultime ore, scontrandosi direttamente con le forze israeliane in alcuni villaggi libanesi. In una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente USA avrebbe invitato il leader israeliano a non bombardare Beirut. Intanto l'esercito di Tel Aviv annuncia: abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. I capi di Hamas sono tutti morti che camminano. In Iran invece prosegue lo stallo negoziale. Alcuni mirati raid da parte di forze USA contro posamine iraniane in azione nello stretto di Hormuz non stanno provocando reazioni militari dirette da parte di Teheran. Da Washington filtra da giorni lo stesso messaggio: un accordo è vicino, ma o sarà significativo o non si farà. Dai Pasdaran dichiarazioni non dissimili: gli USA sono deboli, ma la guerra non riprenderà. Si aggiungono le parole del consigliere della guida suprema iraniana per gli affari internazionali: lo stretto di Hormuz è la vera garanzia per un accordo con gli USA, ha detto Ali Akbar Velayati.
5: Sono preoccupato per la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili. Lo ha detto stamane il Papa al termine dell'udienza generale. Intanto il segretario di Stato americano Rubio ha confermato che Washington al momento non sta conducendo negoziati con l'Ucraina né prevede di avviarne a breve. La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera dei Deputati di poter acquisire tutte le conversazioni avvenute fra il prestanome Mauro Caroccia, che sta scontando una condanna definitiva per intestazione fittizia di beni, e l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro. La richiesta è arrivata nell'ambito dell'indagine sul riciclaggio del clan Senese. A Milano un 23enne è morto la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria Certosa, sembra in seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sono 4 nelle ultime 24 ore i morti sul lavoro in Italia. L'ultimo in ordine di tempo è un operaio di 35 anni, dipendente di un'azienda operante nel campo dell'installazione di impianti fotovoltaici. È morto ieri schiacciato da un macchinario a Francofonte, nel Siracusano. Le altre 3 vittime in Toscana, Emilia e Sicilia. È atteso per oggi il picco dell'ondata di calore che sta interessando l'Italia, con temperature fino a 35 gradi. I valori sono ben oltre la media stagionale. Fa il quadro della situazione Federico Brescia de ilmeteo.it, al microfono di Nicola Compagnone.
7: Sicuramente questa ondata di caldo è eccezionale per essere fine maggio. Siamo ufficialmente alle porte dell'estate, quindi ha dato il via all'estate.
8: Quelle temperature miti che magari c'erano inizio mese non ci saranno più da qui almeno fino alla fine di settembre.
7: Sì, assolutamente, sicuramente, molto probabilmente, perché il 100% di sicurezza non ce l'abbiamo mai, in meteorologia, ma molto probabilmente temperature del tipo 15-17 gradi all'alba in città come Torino e Milano probabilmente non le faremo più da qua fino, esatto, fino a settembre.
8: Chiaro. Ponte del 2 giugno, che può essere un po' il primo esodo estivo di quest'anno, cosa possono aspettarsi gli italiani?
7: C'è un po' di variabilità secondo gli ultimi aggiornamenti, ma è una variabilità soprattutto, diciamo, relegata alle zone interne, quindi se qualcuno decidesse di andare a fare magari un picnic sull'Appennino, sulle Alpi, potrebbe incontrare i classici temporali pomeridiani di calore, mentre chi sta sulle coste o in pianura nel complesso non dovrebbe trovare brutto tempo, ma sempre sole e caldo.
5: Buona la prima al Roland Garros per Sinner e Darderi. Domani i due azzurri sfideranno gli argentini Cerundolo e Comesagna al secondo turno, con possibile incrocio agli ottavi. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
9: Superati i primi ostacoli, Tabor e Hofner, prosegue la marcia parigina per Sinner e Darderi. La terra rossa del Roland Garros ha visto entrambi gli italiani avere la meglio sui due avversari per 3-0. Facile da pronosticare, forse, per chi guida la classifica ATP, ma come ricorda Sinner, i primi turni sono sempre ostici.
10: Non voglio avere impianti, no? Quando vado a letto stiamo provando a provare di quello che funziona molto bene quando giochi il serale. Adesso la prossima partita vediamo come va, no? Però, ripeto, i primi turni non sono mai semplici, a prescindere.
9: Sulla strada di Jannik e Luciano, che potrebbero incrociarsi agli ottavi, ci sono rispettivamente Cerundolo e Comesagna, argentini. Tra Sinner e Juan Manuel, fratello di Francisco Cerundolo, esiste un solo precedente e risale a Wimbledon 2023. Darderi e Comesagna invece sono più che colleghi. A spiegarlo è proprio l'azzurro nato a Villa Gesell.
11: Ci conosciamo da quando siamo piccoli, soprattutto Comesagna è di Mar del Plata, è un'ora della città mia che è in Argentina, quindi ci conosciamo abbastanza bene. Uno dei miei primi tornei, quando avevo 10 anni, ho perso 6-0 6-1 con lui, che era numero uno argentino, quindi no, ci conosciamo molto bene, siamo amici e sicuramente sarà una bella lotta.
9: Appuntamento con i due match a domani.
5: È tutto, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
1: Meteo.
4: L'anticiclone africano domina sempre la scena sull'Italia, anche se con qualche difficoltà in più sul lato nord-orientale del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali sulle Alpi e sulle prealpi del Triveneto, ma localmente anche sul resto dell'arco alpino. Poche variazioni altrove, con tanto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
2: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic hanno scelto. E Anthony Iraola il nome da cui ripartire. Il basco, reduce dal fantastico sesto posto in Premier League con il Bournemouth, è uno dei tecnici emergenti più promettenti d'Europa. E calza a pennello con l'identikit del mister con cui i vertici rossoneri vogliono ricostruire. Quella dello spagnolo non è una suggestione nata nelle ultime 48 ore. Il primo incontro con la dirigenza rossonera risale a più di un mese fa. Nei prossimi giorni ne è previsto un altro per provare a chiudere e bruciare la concorrenza, soprattutto del Crystal Palace, impegnato tra l'altro stasera nella finale di Conference League contro il Rayo Vallecano. E dopo la scelta del tecnico in casa Milan sarà il turno del DS. In tal senso va registrata una missione a Vienna con un vecchio obiettivo rossonero, Ragnik, attuale CT dell'Austria. La rivoluzione a Milanello riguarda anche il campo. Modric riflette sul suo futuro. Il ritiro dell'ex pallone d'oro è un'opzione concreta, magari rimanendo nel calcio ma con un ruolo da dirigente e magari al Real. Leao spera invece in una seconda chance e il portoghese, non convinto delle offerte in arrivo dalla Turchia, vorrebbe rimanere a Milano. Ed ora in casa Juve, in un incontro con la stampa, il CEO bianconero Comolli ha analizzato la stagione appena conclusa e gettato le basi per il futuro. Comolli, che si è assunto la piena responsabilità dei risultati deludenti dei bianconeri, è chiaro: abbiamo un solo piano, riportare al successo la Juventus. La mancata qualificazione in Champions non cambia le nostre ambizioni. Sempre aperto è il canale con Gianelkan e con Spalletti, sul quale ha detto: sono state dette falsità, la comunicazione e la collaborazione sono sempre state costanti, e sul mercato il dezzo non si tocca, ma ci saranno delle cessioni. Infine Vlahovic, con lui vorremmo continuare, ma come? Non so. Tennis, tempo di secondi turni al Roland Garros e ancora tempo di tanta Italia in campo. Tra i nostri rappresentanti impegnati oggi, Jasmine Paolini, numero 1 azzurra, 13ª testa di serie, dopo un buon esordio affronta Solana Sierra. Federico Cina affronta il lucky loser olandese De Jong, numero 106 del mondo. Lorenzo Sonego, impegnato come ultimo match di giornata contro lo statunitense Tommy Paul, testa di serie numero 24 del seeding. Ieri le vittorie di Yannick Sinner, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. Ciclismo al via, la 17ª tappa del Giro d'Italia che torna a casa dopo la parentesi svizzera. Partenza da Cassano d'Adda e arrivo in salita ad Andalo, sull'altopiano dolomitico di Brenta Paganella. Frazione molto lunga, 202 km con un dislivello di 3.300 metri, ma non durissima, perfetta per i cacciatori di tappa. In maglia rosa c'è Vingegaard. Atletica, Mattia Furlani si è sottoposto agli accertamenti strumentali dopo l'infortunio, esami che dovrebbero aver escluso lesioni. Per lui è uno stiramento al bicipite femorale destro che sarà valutato giorno per giorno. Per il momento lo stop per il campione del mondo di salto in lungo dovrebbe attestarsi sui 10 giorni. E per ora è tutto, a più tardi.
12: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Economy News.
13: Buon mercoledì 27 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'ultima relazione finanziaria di Poste Italiane, il gruppo ha generato complessivamente circa 14 miliardi di euro di prodotto interno lordo, contribuendo così in maniera significativa alla crescita dell'Italia. Stiamo parlando di poco più di mezzo punto del PIL nazionale, che ha avuto un significativo impatto sull'occupazione e sul benessere delle famiglie, che va ben oltre i risultati aziendali. Poste Italiane ha infatti sostenuto la distribuzione di oltre 7 miliardi di euro di reddito da lavoro, tra effetti diretti, indiretti e indotti lungo tutta la filiera economica. Importante è stato pure l'impatto sull'occupazione, visto che nel 2025 l'attività del gruppo ha garantito circa 182.000 posti di lavoro, contribuendo quindi in modo importante alla tenuta e allo sviluppo del mercato occupazionale nazionale. Inoltre, Poste Italiane ha giocato un ruolo rilevante anche come partner per la finanza pubblica, con 2,6 miliardi di euro di contributi alle pubbliche amministrazioni tra imposte e altre entrate fiscali. Un impatto che nasce dalla struttura stessa del modello di business, poiché alle attività dirette di Poste Italiane vanno pure abbinati gli effetti generati lungo tutta la catena dei fornitori e quelli derivanti dalla spesa delle famiglie, in un circolo virtuoso che moltiplica il valore per il sistema paese, al punto che ogni euro speso da Poste Italiane per beni e servizi è in grado di generare fino a 3 euro di valore economico complessivo. Si tratta pertanto di un motore di sviluppo che dal 2018 in poi ha prodotto impatti generali sul paese per circa 104 miliardi di euro di prodotto interno lordo, 58 miliardi di euro di reddito di lavoro e 18 miliardi di euro di gettito fiscale. Numeri che confermano quindi la funzione di Poste Italiane non solo come grande azienda, la più grande del paese, ma anche come infrastruttura strategica al servizio dello sviluppo economico, sociale e occupazionale dell'Italia. Una nota delle Ferrovie dello Stato comunica che a partire dalle ore 21 di domani, giovedì 28 maggio, e fino alla stessa ora di venerdì 29, alcune sigle sindacali autonome daranno inizio a uno sciopero nazionale. Lo sciopero riguarda il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord. Presentata a Roma dal presidente John Elkann e dall'amministratore delegato Benedetto Vigna, la Ferrari Luce, la prima automobile full electric della casa di Maranello. Si tratta di una vettura a 5 posti, 4 motori elettrici indipendenti, uno per ciascuna ruota del veicolo, aerodinamica e tecnologie avanzate. La batteria da 122 kW a 800 volt garantisce 530 km di autonomia dichiarata. La dinamica di guida è gestita da sospensioni attive dalle 4 ruote sterzanti indipendenti. Inoltre, un sistema proprietario amplifica le vibrazioni meccaniche per un sound autentico. Ferrari Luce sarà messa in vendita al prezzo di listino di 550.000 euro, mentre le sue prime consegne dovrebbero avere inizio entro la fine del 2026. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 13:00. e 58 minuti.
1: News.
14: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha annunciato con un post su X che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Oudeh, è stato ucciso nell'attacco lanciato ieri sera dall'IDF a Gaza, questo nel contesto di una nuova inquietante escalation di violenza nella regione. Intanto il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha ribadito l'appello di Pechino al rispetto del cessate il fuoco in Medio Oriente e ha espresso la speranza che gli Stati Uniti e l'Iran cerchino un compromesso, lo ha riferito l'agenzia statale Xinhua. Ci auguriamo che le parti interessate rimangano determinate a cercare un cessate il fuoco e continuino a cercare un terreno d'intesa comune affinché la pace torni il più presto possibile in Medio Oriente, ha detto il ministro citato dall'agenzia. La politica, l'esito del primo turno delle comunali aprono nuove tensioni sia nel centro-sinistra che nel centro-destra. Il servizio della redazione.
15: A Venezia il campo largo incassa una doccia fredda. Secondo le analisi di YouTrend, metà degli elettori del Movimento 5 Stelle alle europee del 2024 avrebbe sostenuto il candidato del centrodestra Venturini, assessore dell'ex sindaco Brugnaro. Nel Partito Democratico cresce il malumore tra i riformisti che contestano la gestione della campagna elettorale e soprattutto la scelta dei candidati. Dopo il referendum il voto ci riporta sulla terra, avvertono alcune componenti interne del partito. Anche nel centrodestra però emergono tensioni legate all'effetto Vannacci. A Vigevano la lista Futuro Nazionale supera il 14%. Il candidato sostenuto dal generale esclude la Lega dal ballottaggio con Forza Italia. E solo un primo assaggio, commenta Roberto Vannacci. Su 18 comuni capoluogo chiamati al voto, 3 sono andati al centro-destra, 7 al centro-sinistra, 2 a liste civiche centriste, mentre 6 città andranno al ballottaggio.
14: La Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 sub italiani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione poi risultata fatale. Non è escluso che gli inquirenti chiedano l'invio anche delle telecamere GoPro utilizzate dalle vittime trovate all'interno della grotta sottomarina dove sono morti. Al momento a Piazzale Clodio si procede per il reato di omicidio colposo. Una rissa tra almeno 10 persone sarebbe scoppiata tra i binari del treno della stazione di Milano Certosa durante il disordine. Un ragazzo di 22 anni italiano è stato colpito da un fendente ed è poi caduto a terra sanguinante in stato di incoscienza. All'arrivo dei soccorsi sul binario 6, i giovani coinvolti sarebbero fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. Il 22enne è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove poi è deceduto. Voltiamo pagina. In chiusura, il Dipartimento dell'Energia americana ha selezionato la società Nucleo, la startup sul nucleare guidata da Stefano Buono, e la statunitense Oklo, fondata tra l'altro da Sam Altman, per negoziati avanzati nel programma di utilizzo di plutonio in eccesso. Il programma punta all'impiego a scopi civili di materiale in eccesso esistente come combustibile ponte per reattori avanzati che rientrano nella tipologia di reattori di Nucleo. Nucleo accelera sullo sviluppo dei piccoli reattori nucleari. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
16: Gli esteri in primo piano, agenti della Guardia Civile Spagnola, si sono presentati all'alba di oggi nella sede centrale del Partito Socialista Spagnolo a Madrid e nelle abitazioni di ex esponenti socialisti e imprenditori. Si tratta del cosiddetto caso Leyre, un'inchiesta dell'Audiencia Nacional diversa dal caso Plus Ultra relativo al salvataggio finanziario della compagnia aerea su cui indaga la stessa corte.
2: Sono atterrate all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino a Roma i 6 attivisti della Global Sumut Flottiglia fermati a Sirte. Il volo della Turkish Airlines, decollato da Istanbul, è arrivato alle 9.30 di questa mattina. Il gruppo era stato costretto lunedì a lasciare il campo in direzione dell'aeroporto di Tripoli. L'IDF intanto sostiene di aver colpito nelle ultime 24 ore oltre 150 siti e militanti del gruppo terroristico Hezbollah in diverse città libanesi, pubblicando anche i filmati degli attacchi.
16: Il Ministero della Salute informa che è in corso la attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di una dottoressa che operava presso un centro di salute locale nel periodo in cui è stata dichiarata l'attuale epidemia di Ebola. L'autorizzazione per il rientro su Roma è stata firmata. Il chirurgo è un operatore di Medici Senza Frontiere. La dottoressa è entrata in contatto il 16 maggio scorso con pazienti risultati poi positivi. Si tratta quindi di un caso di contatto diretto.
2: Un operaio 35enne ucraino dipendente di un'azienda operante nel campo dell'installazione di impianti fotovoltaici è morto ieri in un incidente sul lavoro in contrada Graville, nel territorio di Francofonte, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo era impegnato in operazione di scarico di materiale da un camion tramite muletto e per cause in corso di accertamento è rimasto schiacciato da un pallet contenente pannelli fotovoltaici. L'operaio è trasportato al pronto soccorso in ospedale e deceduto per le gravi ferite riportate.
16: L'ondata di caldo che ha colpito l'Italia e l'Europa continua a portare temperature elevate e allerte nelle città. La situazione è particolarmente critica per domani. Per Bologna, Firenze, Roma e Torino è stato infatti emesso il bollino rosso, mentre oggi ci sono ben 14 bollini arancioni per il caldo. E se l'Italia è volta dall'afa, lo stesso sta succedendo in diversi altri paesi del vecchio continente.
2: Il tennis: si è chiuso al secondo turno il percorso di Federico Cinaldro Roland Garros. Il tennista azzurro ha perso contro il lucky loser De Jong con il punteggio di 6-3, 6-1, 6-3 in un'ora e 50 minuti di gioco. Nel pomeriggio Lorenzo Sonego se la vedrà contro lo statunitense Tommy Paul. Tra le donne ritorna in campo Jasmine Paolini. La toscana sfida per la prima volta in carriera l'argentina Solana Sierra.
16: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
4: L'anticiclone africano domina sempre la scena sull'Italia, anche se con qualche difficoltà in più sul lato nord-orientale del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali sulle Alpi e sulle prealpi del Triveneto, ma localmente anche sul resto dell'arco alpino. Poche variazioni altrove, con tanto sole. In serata nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
5: Buongiorno da Marco Mancini. A Milano un 23enne è morto la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria Certosa, sembra in seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. La prima ondata di caldo sull'Italia, domani 4 città da bollino rosso, vale a dire Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle 4 già citate si vanno ad aggiungere Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. In Medio Oriente diverge il quadro nei due principali teatri di guerra. In Libano da diversi giorni l'area più calda in termini militari e di vittime, 31 persone sarebbero rimaste uccise dai raid israeliani che vanno intensificandosi contro Hezbollah, anche oltre la linea gialla fissata al momento del cessate il fuoco che in teoria sarebbe ancora in vigore. In una telefonata tra Trump e Netanyahu il presidente americano avrebbe invitato il leader israeliano a non bombardare Beirut. Intanto l'esercito di Tel Aviv annuncia: abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. In Iran invece prosegue lo stallo negoziale, interrotto nelle ultime ore da mirati raid offensivi da parte di forze americane, in particolare contro unità navali iraniane che posavano mine nello stretto di Hormuz. Da Washington filtra da giorni lo stesso messaggio: un accordo è vicino, ma o sarà significativo o non si farà. Dai Pasdaran dichiarazioni di tenore non molto differente: gli Stati Uniti sono deboli, ma la guerra non riprenderà. Il Partito Socialista Spagnolo ancora nella bufera. Nel giorno in cui il primo ministro Sanchez viene ricevuto in Vaticano dal Papa, la polizia sta effettuando perquisizioni nella sede del PSOE a Madrid e prosegue l'inchiesta sull'ex premier Zapatero, indagato per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso per presunti pagamenti illeciti di commissioni relativi al salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra. Ed è tutto, a più tardi.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 14:08.
1: News.
14: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Nuovo colloquio telefonico tra Netanyahu e Trump dopo che Israele ha annunciato di aver ucciso il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, in un attacco lanciato ieri a Gaza. Questo nel contesto di una nuova inquietante escalation di violenze nella regione e a servizio della redazione.
17: Tornano a soffiare i venti di guerra in Medio Oriente mentre resta lontano un accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni lanciati verso il nord di Israele, l'esercito israeliano ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano oltre la linea gialla prevista dalla tregua armata. Raid contro le strutture di Hezbollah e combattimenti ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e oltre 100 feriti nelle ultime 24 ore. Nella notte anche gli Stati Uniti sono intervenuti militarmente colpendo per autodifesa un sito missilistico nel sud dell'Iran e attaccando navi dei Pasdaran che, secondo Washington, tentavano di posizionare mine nello stretto di Hormuz. Teheran promette una risposta e avverte: ci difende. Intanto gli Stati Uniti hanno comunicato agli alleati della NATO drastici tagli alle forniture militari dai caccia ai sottomarini. Sul conflitto interviene anche Papa Leone XIV che, riferendosi pure alla vicenda della flottiglia, chiede il rispetto dei diritti umani di tutti.
14: La ripresa della guerra con gli Stati Uniti è improbabile, lo ha detto un portavoce della Marina dei Guardiani della Rivoluzione, avvertendo però al tempo stesso che le forze iraniane sono in attesa e trasformeranno la costa in un cimitero per gli aggressori. Intanto l'Organizzazione per l'Aviazione Civile dell'Iran ha annunciato che l'aeroporto internazionale di Tabriz, nel nord-ovest del paese, dovrebbe riaprire nella giornata di oggi. Questa riapertura si aggiungerà a circa altri 20 scali in tutto il paese che hanno già ripreso le operazioni dopo le interruzioni causate dalla guerra con Stati Uniti e Israele. In Spagna adesso, dove agenti della Guardia Civile si sono presentati all'alba di oggi nella sede del Partito Socialista Spagnolo a Madrid, l'intervento riguarderebbe una richiesta di documenti e informazioni nel quadro di un'inchiesta coordinata dal giudice dell'Audienza Nazionale Ismael Moreno su un presunto finanziamento illecito del partito di cui è segretario nazionale il premier Pedro Sanchez. La perquisizione avviene mentre il leader spagnolo è a Roma in udienza ufficiale dal Papa e nella seconda giornata di un viaggio ufficiale in Italia. È morto durante la notte all'ospedale Fate Bene Fratelli il 22enne straniero accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. Secondo una prima ricostruzione, il giovane è stato aggredito dopo una rissa avvenuta sulla banchina del binario 6. La Guardia di Finanza di Napoli ha sgominato a Caivano un gruppo criminale guidato da una persona legata da vincoli di parentela con Nicola Sauto, ritenuto il capo dell'omonimo clan di Camorra. Le Fiamme Gialle hanno notificato 4 arresti, uno in carcere e 3 ai domiciliari ad altrettanti indagati. L'indagine è iniziata dopo l'arresto nel marzo 2023 di 2 persone legate al clan Sauto Ciccarelli di Caivano, trovate in possesso di 19 kg di cocaina. Intanto i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna stanno eseguendo un provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di alcuni residenti nel campo nomadi di Caivano emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord. Gli indagati sono accusati di associazione finalizzata alla commissione di reati predatori, rapina, furto aggravato, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Avrebbero messo a segno ben 70 colpi tra furti a negozianti, rapine da automobilisti e di sportelli bancari. L'economia nel mese di aprile in Europa occidentale sono state immatricolate 1.152.315 auto, il 7% in più dello stesso mese del 2025. Da inizio anno le vetture vendute sono poco più di 4.5 milioni, in crescita del 4,8% sullo stesso periodo dell'anno scorso. Il gruppo Stellantis ha venduto in aprile circa 177.000 autovetture, il 6,7% in più dello stesso mese del 2025, con una quota di mercato del 15,3% a fronte del 15,4%. Il marchio Fiat è quello che cresce di più, con un incremento del 23%. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Meteo. L'anticiclone africano domina sempre la scena sull'Italia, anche se con qualche difficoltà in più sul lato nord-orientale del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali sulle Alpi e sulle prealpi del Triveneto, ma localmente anche sul resto dell'arco alpino. Poche variazioni altrove, con tanto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
5: Buongiorno da Marco Mancini. Libano è l'area del Medio Oriente più infuocata, raid israeliani continui, molte vittime, la risposta militare di Hezbollah. In Iran al momento non torna lo scontro armato frontale tra Teheran e Washington, ma una soluzione diplomatica è ancora lontana. Nicola De Muro.
6: Iran e Libano, i due principali quadranti medio orientali in forte tensione, con Gaza che non esce dalla sua situazione di catastrofe umanitaria. Da diversi giorni, come anche oggi, è il Libano l'area incandescente. In termini bellici e di morti, 31 le vittime dei raid israeliani che vanno intensificandosi contro Hezbollah, anche oltre la linea gialla fissata al momento del cessate il fuoco che in teoria sarebbe ancora in vigore. Le milizie sciite replicano lanciando droni sul nord di Israele e, notizia delle ultime ore, scontrandosi direttamente con le forze israeliane in alcuni villaggi libanesi. In una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente USA avrebbe invitato il leader israeliano a non bombardare Beirut. Intanto l'esercito di Tel Aviv annuncia: abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. I capi di Hamas sono tutti morti che camminano. In Iran invece prosegue lo stallo negoziale. Alcuni mirati raid da parte di forze USA contro posamine iraniane in azione nello stretto di Hormuz non stanno provocando reazioni militari dirette da parte di Teheran. Da Washington filtra da giorni lo stesso messaggio: un accordo è vicino, ma o sarà significativo o non si farà. Dai Pasdaran dichiarazioni non dissimili: gli USA sono deboli, ma la guerra non riprenderà. Si aggiungono le parole del consigliere della guida suprema iraniana per gli affari internazionali. Lo stretto di Hormuz è la vera garanzia per un accordo con gli USA, ha detto Ali Akbar Velayati.
5: A Milano un 23enne è morto la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria Certosa, sembra in seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Buona la prima al Roland Garros per Sinner e Darderi. Domani i due azzurri sfideranno gli argentini Cerundolo e Comesagna al secondo turno, con possibile incrocio agli ottavi. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
9: Superati i primi ostacoli, Tabor e Hofner, prosegue la marcia parigina per Sinner e Darderi. La terra rossa del Roland Garros ha visto entrambi gli italiani avere la meglio sui due avversari per 3-0. Facile da pronosticare, forse per chi guida la classifica ATP, ma come ricorda Sinner, i primi turni sono sempre ostici.
10: Non voglio avere impianti, no? Quando vado a letto stiamo provando a provare di quello che funziona molto bene quando giochi il serale. Adesso la prossima partita vediamo come va, no? Però, ripeto, i primi turni non sono mai semplici, a prescindere.
9: Sulla strada di Jannik e Luciano, che potrebbero incrociarsi agli ottavi, ci sono rispettivamente Cerundolo e Comesagna, argentini. Tra Sinner e Juan Manuel, fratello di Francisco Cerundolo, esiste un solo precedente e risale a Wimbledon 2023. Darderi e Comesagna invece sono più che colleghi. A spiegarlo è proprio l'azzurro nato a Villa Gesell.
11: Ci conosciamo da quando siamo piccoli, soprattutto Comesagna è di Mar del Plata, è un'ora della città mia che è in Argentina, quindi ci conosciamo abbastanza bene. Uno dei miei primi tornei, quando avevo 10 anni, ho perso 6-0-6-1 con lui. Che era il numero uno argentino, quindi no, ci conosciamo molto bene, siamo amici e sicuramente sarà una bella lotta.
9: Appuntamento con i due match a domani.
5: È tutto, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
18: Economy News.
13: Buon mercoledì 27 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'ultima relazione finanziaria di Poste Italiane, il gruppo ha generato complessivamente circa 14 miliardi di euro di prodotto interno lordo, contribuendo così in maniera significativa alla crescita dell'Italia. Stiamo parlando di poco più di mezzo punto del PIL nazionale, che ha avuto un significativo impatto sull'occupazione e sul benessere delle famiglie, che va ben oltre i risultati aziendali. Poste Italiane ha infatti sostenuto la distribuzione di oltre 7 miliardi di euro di reddito da lavoro, tra effetti diretti, indiretti e indotti lungo tutta la filiera economica. Importante è stato pure l'impatto sull'occupazione, visto che nel 2025 l'attività del gruppo ha garantito circa 182.000 posti di lavoro, contribuendo quindi in modo importante alla tenuta e allo sviluppo del mercato occupazionale nazionale. Inoltre, Poste Italiane ha giocato un ruolo rilevante anche come parte partner per la finanza pubblica, con 2,6 miliardi di euro di contributi alle pubbliche amministrazioni, tra imposte e altre entrate fiscali. Un impatto che nasce dalla struttura stessa del modello di business, poiché alle attività dirette di Poste Italiane vanno pure abbinati gli effetti generati lungo tutta la catena dei fornitori e quelli derivanti dalla spesa delle famiglie, in un circolo virtuoso che moltiplica il valore per il sistema paese, al punto che ogni euro speso da Poste Italiane per beni e servizi è in grado di generare fino a 3 euro di valore economico complessivo. Si tratta pertanto di un motore di sviluppo che dal 2018 in poi ha prodotto impatti generali sul paese per circa 104 miliardi di euro di prodotto interno lordo, 58 miliardi di euro di reddito di lavoro e 18 miliardi di euro di gettito fiscale. Numeri che confermano quindi la funzione di Poste Italiane non solo come grande azienda, la più grande del paese, ma anche come infrastruttura strategica al servizio dello sviluppo economico, sociale e occupazionale dell'Italia. Una nota delle Ferrovie dello Stato comunica che a partire dalle ore 21 di domani, giovedì 28 maggio, e fino alla stessa ora di venerdì 29, alcune sigle sindacali autonome daranno inizio a uno sciopero nazionale. Lo sciopero riguarda il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord. Presentata a Roma dal presidente John Elkann e dall'amministratore delegato Benedetto Vigna, la Ferrari Luce, la prima automobile full electric della casa di Maranello. Si tratta di una vettura a 5 posti, 4 motori elettrici indipendenti, uno per ciascuna ruota del veicolo, aerodinamica e tecnologie avanzate. La batteria da 122 kW a 800 volt garantisce 530 km di autonomia dichiarata. La dinamica di guida è gestita da sospensioni attive dalle 4 ruote sterzanti indipendenti. Inoltre, un sistema proprietario amplifica le vibrazioni meccaniche per un sound autentico. Ferrari Luce sarà messa in vendita al prezzo di listino di 550.000 euro, mentre le sue prime consegne dovrebbero avere inizio entro la fine del 2026. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 14 e 20 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
16: Gli esteri in primo piano, agenti della Guardia Civile Spagnola si sono presentati all'alba di oggi nella sede centrale del Partito Socialista Spagnolo a Madrid e nelle abitazioni di ex esponenti socialisti e imprenditori. Si tratta del cosiddetto caso Leyre, un'inchiesta dell'Audiencia Nacional diversa dal caso Plus Ultra relativo al salvataggio finanziario della compagnia aerea su cui indaga la stessa corte.
2: Sono atterrate all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino a Roma i 6 attivisti della Global Sumut Flottiglia fermati a Sirte. Il volo della Turkish Airlines, decolato da Istanbul, è arrivato alle 9.30 di questa mattina. Il gruppo era stato costretto lunedì a lasciare il campo in direzione dell'aeroporto di Tripoli. L'IDF intanto sostiene di aver colpito nelle ultime 24 ore oltre 150 siti e militanti del gruppo terroristico Hezbollah in diverse città libanesi, pubblicando anche i filmati degli attacchi.
16: Il Ministero della Salute informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di una dottoressa che operava presso un centro di salute locale nel periodo in cui è stata dichiarata l'attuale epidemia di Ebola. L'autorizzazione per il rientro su Roma è stata firmata. Il chirurgo è un operatore di Medici Senza Frontiere. La dottoressa è entrata in contatto il 16 maggio scorso con pazienti risultati poi positivi. Si tratta quindi di un caso di contatto diretto.
2: Un operaio 35enne ucraino dipendente di un'azienda operante nel campo delle installazioni di impianti fotovoltaici è morto ieri in un incidente sul lavoro in contrada Graville, nel territorio di Francofonte, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo era impegnato in operazioni di scarico di materiale da un camion tramite muletto e per cause in corso di accertamento è rimasto schiacciato da un pallet contenente pannelli fotovoltaici. L'operaio, trasportato al pronto soccorso in ospedale, è deceduto per le gravi ferite riportate.
16: L'ondata di caldo che ha colpito l'Italia e l'Europa continua a portare temperature elevate e allerte nelle città. La situazione è particolarmente critica per domani. Per Bologna, Firenze, Roma e Torino è stato infatti emesso il bollino rosso, mentre oggi ci sono ben 14 bollini arancioni per il caldo. E se l'Italia è volta dall'AFA, lo stesso sta succedendo in diversi altri paesi del vecchio continente.
2: Il tennis: si è chiuso al secondo turno il percorso di Federico Cinaldro Roland Garros. Il tennista azzurro ha perso contro il lucky loser De Jong con il punteggio di 6-3, 6-1, 6-3 in 1 ora e 50 minuti di gioco. gioco. Nel pomeriggio Lorenzo Sonego se la vedrà contro lo statunitense Tommy Paul. Tra le donne ritorna in campo Jasmine Paolini. La toscana sfida per la prima volta in carriera l'argentina Solana Sierra.
16: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
4: L'anticiclone africano domina sempre la scena sull'Italia, anche se con qualche difficoltà in più sul lato nord-orientale del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali sulle Alpi e sulle prealpi del Triveneto, ma localmente anche sul resto dell'arco alpino. Poche variazioni altrove, con tanto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
5: Buongiorno da Marco Mancini. A Milano un 23enne è morto la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria Certosa. Sembra in seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. La prima ondata di caldo sull'Italia, domani quattro città da bollino rosso, vale a dire Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 con il livello arancione. Alle quattro già citate si vanno ad aggiungere Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. In Medio Oriente diverge il quadro nei due principali teatri di guerra. In Libano da diversi giorni l'area più calda in termini militari e di vittime, 31 persone sarebbero rimaste uccise dai raid israeliani che vanno intensificandosi contro Hezbollah, anche oltre la linea gialla fissata al momento del cessate il fuoco che in teoria sarebbe ancora in vigore. In una telefonata tra Trump e Netanyahu il presidente americano avrebbe invitato il leader israeliano a non bombardare Beirut. Intanto l'esercito di Tel Aviv annuncia: abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. In Iran invece prosegue lo stallo negoziale, interrotto nelle ultime ore da mirati raid offensivi da parte di forze americane, in particolare contro unità navali iraniane che posavano mine nello stretto di Hormuz. Da Washington filtra da giorni lo stesso messaggio: un accordo è vicino, ma o sarà significativo o non si farà. Dai Pasdaran dichiarazioni di tenore non molto differente: gli Stati Uniti sono deboli, ma la guerra non riprenderà. Il Partito Socialista Spagnolo ancora nella bufera. Nel giorno in cui il primo ministro Sanchez viene ricevuto in Vaticano dal Papa, la polizia sta effettuando perquisizioni nella sede del PSOE a Madrid e prosegue l'inchiesta sull'ex premier Zapatero, indagato per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso per presunti pagamenti illeciti di commissioni relativi al salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra. Ed è tutto, a più tardi.
1: News.
14: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Nuovo colloquio telefonico tra Netanyahu e Trump dopo che Israele ha annunciato di aver ucciso il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, in un attacco lanciato ieri a Gaza. Questo nel contesto di una nuova inquietante escalation di violenze nella regione e a servizio della redazione.
17: Tornano a soffiare i venti di guerra in Medio Oriente mentre resta lontano un accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni lanciati verso il nord di Israele, l'esercito israeliano ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano oltre la linea gialla prevista dalla tregua armata. Raid contro le strutture di Hezbollah e combattimenti ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e oltre 100 feriti nelle ultime 24 ore. Nella notte anche gli Stati Uniti sono intervenuti militarmente colpendo per autodifesa un sito missilistico nel sud dell'Iran e attaccando navi dei Pasdaran che, secondo Washington, tentavano di posizionare mine nello stretto di Hormuz. Teheran promette una risposta e avverte: ci difende. Intanto gli Stati Uniti hanno comunicato agli alleati della NATO drastici tagli alle forniture militari, dai caccia ai sottomarini. Sul conflitto interviene anche Papa Leone XIV, che, riferendosi pure alla vicenda della flottiglia, chiede il rispetto dei diritti umani di tutti.
14: La ripresa della guerra con gli Stati Uniti è improbabile, lo ha detto un portavoce della Marina dei Guardiani della Rivoluzione, avvertendo però al tempo stesso che le forze iraniane sono in attesa e trasformeranno la costa in un cimitero per gli aggressori. Intanto l'Organizzazione per l'Aviazione Civile dell'Iran ha annunciato che l'aeroporto internazionale di Tabriz, nel nord-ovest del paese, dovrebbe riaprire nella giornata di oggi. Questa riapertura si aggiungerà a circa altri 20 scali in tutto il paese che hanno già ripreso le operazioni dopo le interruzioni causate dalla guerra. guerra con Stati Uniti e Israele. In Spagna adesso, dove agenti della Guardia Civil si sono presentati all'alba di oggi nella sede del Partito Socialista Spagnolo a Madrid, l'intervento riguarderebbe una richiesta di documenti e informazioni nel quadro di un'inchiesta coordinata dal giudice dell'Audienza Nazionale Ismael Moreno su un presunto finanziamento illecito del partito di cui è segretario nazionale il premier Pedro Sanchez. La perquisizione avviene mentre il leader spagnolo è a Roma in udienza ufficiale dal Papa e nella seconda giornata di un viaggio ufficiale in Italia. È morto durante la notte all'ospedale Fate Bene Fratelli il 22enne straniero accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. Secondo una prima ricostruzione, il giovane è stato aggredito dopo una rissa avvenuta sulla banchina del binario 6. La Guardia di Finanza di Napoli ha sgominato a Caivano un gruppo criminale guidato da una persona legata da vincoli di parentela con Nicola Sauto, ritenuto il capo dell'omonimo clan di Camorra. Le Fiamme Gialle hanno notificato 4 arresti, uno in carcere e 3 ai domiciliari ad altrettanti indagati. L'indagine è iniziata dopo l'arresto nel marzo 2023 di 2 persone legate al clan Sauto Ciccarelli di Caivano, trovati in possesso di 19 kg di cocaina. Intanto i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna stanno eseguendo un provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di alcuni residenti nel campo nomadi di Caivano emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord. Gli indagati sono accusati di associazione finalizzata alla commissione di reati predatori, rapina, furto aggravato, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Avrebbero messo a segno ben 70 colpi tra furti a negozianti, rapine da automobilisti e di sportelli bancari. L'economia: nel mese di aprile in Europa occidentale sono state immatricolate 1.152.315 auto, il 7% in più dello stesso mese del 2025. Da inizio anno le vetture vendute sono poco più di 4.5 milioni, in crescita del 4,8% sullo stesso periodo dell'anno scorso. Il gruppo Stellantis ha venduto in aprile circa 177.000 autovetture, il 6,7% in più dello stesso mese del 2025, con una quota di mercato del 15,3% a fronte del 15,4%. Il marchio Fiat è quello che cresce di più, con un incremento del 23%. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Meteo. L'anticiclone africano domina sempre la scena sull'Italia, anche se con qualche difficoltà in più sul lato nord-orientale del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali sulle Alpi e sulle prealpi del Triveneto, ma localmente anche sul resto dell'arco alpino. Poche variazioni altrove, con tanto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
16: Gli esteri: in primo piano agenti della Guardia Civile Spagnola si sono presentati all'alba di oggi nella sede centrale del Partito Socialista Spagnolo a Madrid e nelle abitazioni di ex esponenti socialisti e imprenditori. Si tratta del cosiddetto caso Leyre, un'inchiesta dell'Audiencia Nacional diversa dal caso Plus Ultra, relativo al salvataggio finanziario della compagnia aerea su cui indaga la stessa corte.
2: Sono atterrate all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino a Roma i 6 attivisti della Global Sumud Flottiglia fermati a Sirte. Il volo della Turkish Airlines, decollato da Istanbul, è arrivato alle 9.30 di questa mattina. Il gruppo era stato costretto lunedì a lasciare il campo in direzione dell'aeroporto di Tripoli. L'IDF intanto sostiene di aver colpito nelle ultime 24 ore oltre 150 siti e militanti del gruppo terroristico Hezbollah in diverse città libanesi, pubblicando anche i filmati degli attacchi.
16: Il Ministero della Salute informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di una dottoressa che operava presso un centro di salute locale nel periodo in cui è stata dichiarata l'attuale epidemia di Ebola. L'autorizzazione per il rientro su Roma è stata firmata. Il chirurgo è un operatore di Medici Senza Frontiere. La dottoressa è entrata in contatto il 16 maggio scorso con pazienti risultati poi positivi. Si tratta quindi di un caso di contatto diretto.
2: Un operaio 35enne ucraino, dipendente di un'azienda operante nel campo dell'installazione di impianti fotovoltaici, è morto ieri in un incidente sul lavoro in contrada Graville, nel territorio di Francofonte, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo era impegnato in operazioni di scarico di materiale da un camion tramite muletto e per cause in corso di accertamento è rimasto schiacciato da un pallet contenente pannelli fotovoltaici. L'operaio è trasportato al pronto soccorso in ospedale e deceduto per le gravi ferite riportate.
16: L'ondata di caldo che ha colpito l'Italia e l'Europa continua a portare temperature elevate e allerte nelle città. città. La situazione è particolarmente critica per domani. Per Bologna, Firenze, Roma e Torino è stato infatti emesso il bollino rosso, mentre oggi ci sono ben 14 bollini arancioni per il caldo. E se l'Italia è volta dall'afa, lo stesso sta succedendo in diversi altri paesi del vecchio continente.
2: Il tennis: si è chiuso al secondo turno il percorso di Federico Cinal Roland Garros. Il tennista azzurro ha perso contro il lucky loser De Jong con il punteggio di 6-3, 6-1, 6-3 in 1 ora e 50 minuti di gioco. Nel pomeriggio Lorenzo Sonego se la vedrà contro lo statunitense Tommy Paul. Tra le donne ritorna in campo Jasmine Paolini. La toscana sfida per la prima volta in carriera l'argentina Solana Sierra.
16: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: GR News.
18: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
19: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
18: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
19: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
20: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
0: Sono le 14 e 34 minuti.
1: News.
14: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Nuovo colloquio telefonico tra Netanyahu e Trump dopo che Israele ha annunciato di aver ucciso il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh.

0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 14 e 34 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Nuovo colloquio telefonico tra Netanyahu e Trump dopo che Israele ha annunciato di aver ucciso il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, in un attacco lanciato ieri a Gaza. Questo nel contesto di una nuova inquietante escalation di violenze nella regione e a servizio della redazione.
3: Tornano a soffiare i venti di guerra in Medio Oriente mentre resta lontano un accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni lanciati verso il nord di Israele, l'esercito israeliano ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano oltre la linea gialla prevista dalla tregua armata. Raid contro le strutture di Hezbollah e combattimenti ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e oltre 100 feriti nelle ultime 24 ore. Nella notte anche gli Stati Uniti sono intervenuti militarmente colpendo per autodifesa un sito missilistico nel sud dell'Iran e attaccando navi dei Pasdaran che, secondo Washington, tentavano di posizionare mine nello stretto di Hormuz. Teheran promette una risposta e avverte: ci difende. Intanto gli Stati Uniti hanno comunicato agli alleati della NATO drastici tagli alle forniture militari dai caccia ai sottomarini. Sul conflitto interviene anche Papa Leone XIV che, riferendosi pure alla vicenda della flottiglia, chiede il rispetto dei diritti umani di tutti.
2: La ripresa della guerra con gli Stati Uniti è improbabile, lo ha detto un portavoce della Marina dei Guardiani della Rivoluzione, avvertendo però al tempo stesso che le forze iraniane sono in attesa e trasformeranno la costa in un cimitero per gli aggressori. Intanto l'Organizzazione per l'Aviazione Civile dell'Iran ha annunciato che l'aeroporto internazionale di Tabriz, nel nord-ovest del paese, dovrebbe riaprire nella giornata di oggi. Questa riapertura si aggiungerà a circa altri 20 scali in tutto il paese che hanno già ripreso le operazioni dopo le interruzioni causate dalla guerra con Stati Uniti e Israele. In Spagna adesso, dove agenti della Guardia Civil si sono presentati all'alba di oggi nella sede del Partito Socialista Spagnolo a Madrid, l'intervento riguarderebbe una richiesta di documenti e informazioni nel quadro di un'inchiesta coordinata dal giudice dell'Audienza Nazionale Ismael Moreno su un presunto finanziamento illecito del partito di cui è segretario nazionale il premier Pedro Sanchez. La perquisizione avviene mentre il leader spagnolo è a Roma in udienza ufficiale dal Papa e nella seconda giornata di un viaggio ufficiale in Italia. È morto durante la notte all'ospedale Fate Bene Fratelli il 22enne straniero accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. Secondo una prima ricostruzione, il giovane è stato aggredito dopo una rissa avvenuta sulla banchina del binario 6. La Guardia di Finanza di Napoli ha sgominato a Caivano un gruppo criminale guidato da una persona legata da vincoli di parentela con Nicola Sauto, ritenuto il capo dell'omonimo clan di Camorra. Le Fiamme Gialle hanno notificato 4 arresti, uno in carcere e 3 ai domiciliari ad altrettanti indagati. L'indagine è iniziata dopo l'arresto nel marzo 2023 di 2 persone legate al clan Sauto Ciccarelli di Caivano, trovate in possesso di 19 kg di cocaina. Intanto i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna stanno eseguendo un provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di alcuni residenti nel campo nomadi di Caivano emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord. Gli indagati sono accusati di associazione finalizzata alla commissione di reati predatori, rapina, furto aggravato, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Avrebbero messo a segno ben 70 colpi tra furti a negozianti, rapine da automobilisti e di sportelli bancari. L'economia nel mese di aprile in Europa occidentale sono state immatricolate 1.152.315 auto, il 7% in più dello stesso mese del 2025. Da inizio anno le vetture vendute sono poco più di 4.500.000, in crescita del 4,8% sullo stesso periodo dell'anno scorso. Il gruppo Stellantis ha venduto in aprile circa 177.000 autovetture, il 6,7% in più dello stesso mese del 2025, con una quota di mercato del 15,3% a fronte del 15,4%. Il marchio Fiat è quello che cresce di più, con un incremento del 23%. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Meteo.
4: L'anticiclone africano domina sempre la scena sull'Italia, anche se con qualche difficoltà in più sul lato nord-orientale del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali sulle Alpi e sulle prealpi del Triveneto, ma localmente anche sul resto dell'arco alpino. Poche variazioni altrove, con tanto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il

0: fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News. Buongiorno da Marco Mancini. Il Libano è l'area del Medio Oriente più infuocata. Raid israeliani continui, molte vittime. La risposta militare di Hezbollah in Iran al momento non torna allo scontro armato frontale tra Teheran e Washington, ma una soluzione diplomatica è ancora lontana. Nicola De Muro.
2: Iran e Libano, i due principali quadranti medio orientali in forte tensione, con Gaza che non esce dalla sua situazione di catastrofe umanitaria. Da diversi giorni, come anche oggi, è il Libano l'area incandescente. In termini bellici e di morti, 31 le vittime dei raid israeliani che vanno intensificandosi contro Hezbollah, anche oltre la linea gialla fissata al momento del cessate il fuoco che in teoria sarebbe ancora in vigore. Le milizie sciite replicano lanciando droni sul nord di Israele e, notizia delle ultime ore, scontrandosi direttamente con le forze israeliane in alcuni villaggi libanesi. In una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente USA avrebbe invitato il leader israeliano a non bombardare Beirut. Intanto l'esercito di Tel Aviv annuncia: abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. I capi di Hamas sono tutti morti che camminano. In Iran invece prosegue lo stallo negoziale. Alcuni mirati raid da parte di forze USA contro posamine iraniane in azione nello stretto di Hormuz non stanno provocando reazioni militari dirette da parte di Teheran. Da Washington filtra da giorni lo stesso messaggio: un accordo è vicino, ma o sarà significativo o non si farà. Dai Pasdaran dichiarazioni non dissimili: gli USA sono deboli, ma la guerra non riprenderà. Si aggiungono le parole del consigliere della guida suprema iraniana per gli affari internazionali. Lo stretto di Hormuz è la vera garanzia per un accordo con gli USA, ha detto Ali Akbar Velayati.
1: A Milano un 23enne è morto la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria Certosa, sembra in seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Buona la prima al Roland Garros per Sinner e Darderi. Domani i due azzurri sfideranno gli argentini Cerundolo e Comesagna al secondo turno, con possibile incrocio agli ottavi. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
3: Superati i primi ostacoli, Tabor e Hofner, prosegue la marcia parigina per Sinner e Darderi. La terra rossa del Roland Garros ha visto entrambi gli italiani avere la meglio sui due avversari per 3-0. Facile da pronosticare, forse, per chi guida la classifica ATP, ma come ricorda Sinner, i primi turni sono sempre ostici.
4: Non voglio avere rimpianti, no? Quando vado a letto stiamo provando a provare di quello che funziona molto bene quando giochi il serale. Adesso la prossima partita vediamo come va, no? Però, ripeto, i primi turni non sono mai semplici, a prescindere.
3: Sulla strada di Jannik e Luciano, che potrebbero incrociarsi agli ottavi, ci sono rispettivamente Cerundolo e Comesagna, argentini. Tra Sinner e Juan Manuel, fratello di Francisco Cerundolo, esiste un solo precedente e risale a Wimbledon 2023. Darderi e Comesagna invece sono più che colleghi. A spiegarlo è proprio l'azzurro nato a Villa Gesell.
5: Ci conosciamo da quando siamo piccoli, soprattutto Comesagna è di Mar del Plata, è un'ora della città mia che è in Argentina, quindi ci conosciamo abbastanza bene. Uno dei miei primi tornei, quando avevo 10 anni, ho perso 6-0-6-1 con lui. Che era numero uno argentino, quindi no, ci conosciamo molto bene, siamo amici e sicuramente sarà una bella lotta.
3: Appuntamento con i due match a domani.
1: È tutto, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
7: Sono le 14 e 42 minuti.
6: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Gli esteri in primo piano, agenti della Guardia Civile Spagnola, si sono presentati all'alba di oggi nella sede centrale del Partito Socialista Spagnolo a Madrid e nelle abitazioni di ex esponenti socialisti e imprenditori. Si tratta del cosiddetto caso Leyri, un'inchiesta dell'Audiencia Nacional diversa dal caso Plus Ultra relativo al salvataggio finanziario della compagnia aerea su cui indaga la stessa corte.
8: Sono atterrate all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino a Roma i sei attivisti della Global Sumut Flottiglia fermati a Sirte. Il volo della Turkish Airlines, decollato da Istanbul, è arrivato alle 9.30 di questa mattina. Il gruppo era stato costretto lunedì a lasciare il campo in direzione dell'aeroporto di Tripoli. L'IDF intanto sostiene di aver colpito nelle ultime 24 ore oltre 150 siti e militanti del gruppo terroristico Hezbollah in diverse città libanesi, pubblicando anche i filmati degli attacchi.
9: Il Ministero della Salute informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di una dottoressa che operava presso un centro di salute locale nel periodo in cui è stata dichiarata l'attuale epidemia di Ebola. L'autorizzazione per il rientro su Roma è stata firmata. Il chirurgo è un operatore di Medici Senza Frontiere. La dottoressa è entrata in contatto il 16 maggio scorso con pazienti risultati poi positivi. Si tratta quindi di un caso di contatto diretto.
8: Un operaio 35enne ucraino, dipendente di un'azienda operante nel campo dell'installazione di impianti fotovoltaici, è morto ieri in un incidente sul lavoro in contrada Gravilla, nel territorio di Francofonte, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo era impegnato in operazioni di scarico di materiale da un camion tramite muletto e per cause in corso di accertamento è rimasto schiacciato da un pallet contenente pannelli fotovoltaici. L'operaio è trasportato al pronto soccorso in ospedale e deceduto per le gravi ferite riportate.
9: L'ondata di caldo che ha colpito l'Italia e l'Europa continua a portare temperature elevate e allerte nelle città. La situazione è particolarmente critica per domani. Per Bologna, Firenze, Roma e Torino è stato infatti emesso il bollino rosso, mentre oggi ci sono ben 14 bollini arancioni per il caldo. E se l'Italia è volta dall'afa, lo stesso sta succedendo in diversi altri paesi del vecchio continente.
8: Il tennis: si è chiuso al secondo turno il percorso di Federico Cinal Roland Garros. Il tennista azzurro ha perso contro il lucky loser De Jong con il punteggio di 6-3, 6-1, 6-3 in 1 ora e 50 minuti di gioco. Nel pomeriggio Lorenzo Sonego se la vedrà contro lo statunitense Tommy Paul. Tra le donne ritorna in campo Jasmine Paolini. La toscana sfida per la prima volta in carriera l'argentina Solana Sierra.
9: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
6: Meteo.
0: L'anticiclone africano domina sempre la scena sull'Italia, anche se con qualche difficoltà in più sul lato nord-orientale del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali sulle Alpi e sulle prealpi del Triveneto, ma localmente anche sul resto dell'arco alpino. Poche variazioni altrove, con tanto sole. In serata nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. A Milano un 23enne è morto la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria Certosa, sembra in seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. La prima ondata di caldo sull'Italia, domani 4 città da bollino rosso, vale a dire Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle 4 già citate si vanno ad aggiungere Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. In Medio Oriente diverge il quadro nei due principali teatri di guerra. In Libano da diversi giorni l'area più calda in termini militari e di vittime, 31 persone sarebbero rimaste uccise dai raid israeliani che vanno intensificandosi contro Hezbollah, anche oltre la linea gialla fissata al momento del cessate il fuoco che in teoria sarebbe ancora in vigore. In una telefonata tra Trump e Netanyahu il presidente americano avrebbe invitato il leader israeliano a non bombardare Beirut. Intanto l'esercito di Tel Aviv annuncia: abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. In Iran invece prosegue lo stallo negoziale, interrotto nelle ultime ore da mirati raid offensivi da parte di forze americane, in particolare contro unità navali iraniane che posavano mine nello stretto di Hormuz. Da Washington filtra da giorni lo stesso messaggio: un accordo è vicino, ma o sarà significativo o non si farà. Dai Pasdaran dichiarazioni di tenore non molto differente: gli Stati Uniti sono deboli, ma la guerra non riprenderà. Il Partito Socialista Spagnolo ancora nella bufera. Nel giorno in cui il primo ministro Sanchez viene ricevuto in Vaticano dal Papa, la polizia sta effettuando perquisizioni nella sede del PSOE a Madrid e prosegue l'inchiesta sull'ex premier Zapatero, indagato per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso per presunti pagamenti illeciti di commissioni relativi al salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra. Ed è tutto, a più tardi.
6: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
10: Buon mercoledì 27 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'ultima relazione finanziaria di Poste Italiane, il gruppo ha generato complessivamente circa 14 miliardi di euro di prodotto interno lordo, contribuendo così in maniera significativa alla crescita dell'Italia. Stiamo parlando di poco più di mezzo punto del PIL nazionale, che ha avuto un significativo impatto sull'occupazione e sul benessere delle famiglie, che va ben oltre i risultati aziendali. Poste Italiane ha infatti sostenuto la distribuzione di oltre 7 miliardi di euro di reddito da lavoro, tra effetti diretti, indiretti e indotti lungo tutta la filiera economica. Importante è stato pure l'impatto sull'occupazione, visto che nel 2025 l'attività del gruppo ha garantito circa 182.000 posti di lavoro, contribuendo quindi in modo importante alla tenuta e allo sviluppo del mercato occupazionale nazionale. Inoltre, Poste Italiane ha giocato un ruolo rilevante anche come partner per la finanza pubblica, con 2,6 miliardi di euro di contributi alle pubbliche amministrazioni, tra imposte e altre entrate fiscali. Un impatto che nasce dalla struttura stessa del modello di business, poiché alle attività dirette di Poste Italiane vanno pure abbinati gli effetti generati lungo tutta la catena dei fornitori e quelli derivanti dalla spesa delle famiglie, in un circolo virtuoso che moltiplica il valore per il sistema paese, al punto che ogni euro speso da Poste Italiane per beni e servizi è in grado di generare fino a 3 euro di valore economico complessivo. Si tratta pertanto di un motore di sviluppo che dal 2018 in poi ha prodotto impatti generali sul paese per circa 104 miliardi di euro di prodotto interno lordo, 58 miliardi di euro di reddito di lavoro e 18 miliardi di euro di gettito fiscale. Numeri che confermano quindi la funzione di Poste Italiane non solo come grande azienda, la più grande del paese, ma anche come infrastruttura strategica al servizio dello sviluppo economico, sociale e occupazionale dell'Italia. Una nota delle Ferrovie dello Stato comunica che a partire dalle ore 21 di domani, giovedì 28 maggio, e fino alla stessa ora di venerdì 29, alcune sigle sindacali autonome daranno inizio a uno sciopero nazionale. Lo sciopero riguarda il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord. Presentata a Roma dal presidente John Elkann e dall'amministratore delegato Benedetto Vigna, la Ferrari Luce, la prima automobile full electric della casa di Maranello. Si tratta di una vettura a 5 posti, 4 motori elettrici indipendenti, uno per ciascuna ruota del veicolo, aerodinamica e tecnologie avanzate. La batteria da 122 kW a 800 volt garantisce 530 km di autonomia dichiarata. La dinamica di guida è gestita da sospensioni attive e dalle 4 ruote sterzanti indipendenti. Inoltre, un sistema proprietario amplifica le vibrazioni meccaniche per un sound autentico. Ferrari Luce sarà messa in vendita al prezzo di listino di 550.000 euro, mentre le sue prime consegne dovrebbero avere inizio entro la fine del 2026. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 14 e 52 minuti.
6: News.
11: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Nuovo colloquio telefonico tra Netanyahu e Trump dopo che Israele ha annunciato di aver ucciso il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, in un attacco lanciato ieri a Gaza. Questo nel contesto di una nuova inquietante escalation di violenze nella regione e a servizio della redazione.
12: Tornano a soffiare i venti di guerra in Medio Oriente mentre resta lontano un accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni lanciati verso il nord di Israele, l'esercito israeliano ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano oltre la linea gialla prevista dalla tregua armata. Raid contro le strutture di Hezbollah e combattimenti ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e oltre 100 feriti nelle ultime 24 ore. Nella notte anche gli Stati Uniti sono intervenuti militarmente colpendo per autodifesa un sito missilistico nel sud dell'Iran e attaccando navi dei Pasdaran che, secondo Washington, tentavano di posizionare mine nello stretto di Hormuz. Teheran promette una risposta e avverte: ci difende. Intanto gli Stati Uniti hanno comunicato agli alleati della NATO drastici tagli alle forniture militari dai caccia ai sottomarini. Sul conflitto interviene anche Papa Leone XIV che, riferendosi pure alla vicenda della flottiglia, chiede il rispetto dei diritti umani di tutti.
11: La ripresa della guerra con gli Stati Uniti e improbabile, lo ha detto un portavoce della Marina dei Guardiani della Rivoluzione, avvertendo però al tempo stesso che le forze iraniane sono in attesa e trasformeranno la costa in un cimitero per gli aggressori. Intanto l'Organizzazione per l'Aviazione Civile dell'Iran ha annunciato che l'aeroporto internazionale di Tabriz, nel nord-ovest del paese, dovrebbe riaprire nella giornata di oggi. Questa riapertura si aggiungerà a circa altri 20 scali in tutto il paese che hanno già ripreso le operazioni dopo le interruzioni causate dalla guerra con Stati Uniti e Israele. In Spagna adesso, dove agenti della Guardia Civile si sono presentati all'alba di oggi nella sede del Partito Socialista Spagnolo a Madrid, l'intervento riguarderebbe una richiesta di documenti e informazioni nel quadro di un'inchiesta coordinata dal giudice dell'Audienza Nazionale Ismael Moreno su un presunto finanziamento illecito del partito di cui è segretario nazionale il premier Pedro Sanchez. La perquisizione avviene mentre il leader spagnolo è a Roma in udienza ufficiale dal Papa e nella seconda giornata di un viaggio ufficiale in Italia. È morto durante la notte all'ospedale Fate Bene Fratelli il 22enne straniero accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. Secondo una prima ricostruzione, il giovane è stato aggredito dopo una rissa avvenuta sulla banchina del binario 6. La Guardia di Finanza di Napoli ha sgominato a Caivano un gruppo criminale guidato da una persona legata da vincoli di parentela con Nicola Sauto, ritenuto il capo dell'omonimo clan di Camorra. Le Fiamme Gialle hanno notificato 4 arresti, uno in carcere e 3 ai domiciliari, ad altrettanti indagati. L'indagine è iniziata dopo l'arresto nel marzo 2023 di 2 persone legate al clan Sauto Ciccarelli di Caivano, trovati in possesso di 19 kg di cocaina. Intanto i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna stanno eseguendo un provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di alcuni residenti nel campo nomadi di Caivano, emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord. Gli indagati sono accusati di associazione finalizzata alla commissione di reati predatori, rapina, furto aggravato, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Avrebbero messo a segno ben 70 colpi tra furti a negozianti, rapine da automobilisti e di sportelli bancari. L'economia: nel mese di aprile in Europa occidentale sono state immatricolate 1.152.315 auto, il 7% in più dello stesso mese del 2025. Da inizio anno le vetture vendute sono poco più di 4.5 milioni, in crescita del 4,8% sullo stesso periodo dell'anno scorso. Il gruppo Stellantis ha venduto in aprile circa 177.000 autovetture, il 6,7% in più dello stesso mese del 2025, con una quota di mercato del 15,3% a fronte del 15,4%. Il marchio Fiat è quello che cresce di più, con un incremento del 23%. Abbiamo terminato, a più tardi.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Gli esteri in primo piano: agenti della Guardia Civile Spagnola si sono presentati all'alba di oggi nella sede centrale del Partito Socialista Spagnolo a Madrid e nelle abitazioni di ex esponenti socialisti e imprenditori. Si tratta del cosiddetto caso Leyre, un'inchiesta dell'Audiencia Nacional diversa dal caso Plus Ultra, relativo al salvataggio finanziario della compagnia aerea su cui indaga la stessa corte.
8: Sono atterrate all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino a Roma i 6 attivisti della Global Sumut Flottiglia fermati a Sirte. Il volo della Turkish Airlines, decollato da Istanbul, è arrivato alle 9.30 di questa mattina. Il gruppo era stato costretto lunedì a lasciare il campo in direzione dell'aeroporto di Tripoli. L'IDF intanto sostiene di aver colpito nelle ultime 24 ore oltre 150 siti e militanti del gruppo terroristico Hezbollah in diverse città libanesi, pubblicando anche i filmati degli attacchi.
9: Il Ministero della Salute informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di una dottoressa che operava presso un centro di salute locale nel periodo in cui è stata dichiarata l'attuale epidemia di Ebola. L'autorizzazione per il rientro su Roma è stata firmata. Il chirurgo è un operatore di Medici Senza Frontiere. La dottoressa è entrata in contatto il 16 maggio scorso con pazienti risultati poi positivi. Si tratta quindi di un caso di contatto diretto.
8: Un operaio 35enne ucraino, dipendente di un'azienda operante nel campo delle installazioni di impianti fotovoltaici, è morto ieri in un incidente sul lavoro in contrada Gravil, nel territorio di Francofonte, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo era impegnato in operazioni di scarico di materiale da un camion tramite muletto e per cause in corso di accertamento è rimasto schiacciato da un pallet contenente pannelli fotovoltaici. L'operaio è trasportato al pronto soccorso in ospedale e deceduto per le gravi ferite riportate.
9: L'ondata di caldo che ha colpito l'Italia e l'Europa continua a portare temperature elevate e allerte nelle città. città. La situazione è particolarmente critica per domani. Per Bologna, Firenze, Roma e Torino è stato infatti emesso il bollino rosso, mentre oggi ci sono ben 14 bollini arancioni per il caldo. E se l'Italia è volta dall'AFA, lo stesso sta succedendo in diversi altri paesi del vecchio continente.
8: Il tennis: si è chiuso al secondo turno il percorso di Federico Cinal Roland Garros. Il tennista azzurro ha perso contro il lucky loser De Jong con il punteggio di 6-3, 6-1, 6-3 in 1 ora e 50 minuti di gioco. Nel pomeriggio Lorenzo Sonego se la vedrà contro lo statunitense Tommy Paul. Tra le donne ritorna in campo Jasmine Paolini. La toscana sfida per la prima volta in carriera l'argentina Solana Sierra.
9: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
6: Meteo.
0: L'anticiclone africano domina sempre la scena sull'Italia, anche se con qualche difficoltà in più sul lato nord-orientale del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali sulle Alpi e sulle prealpi del Triveneto, ma localmente anche sul resto dell'arco alpino. Poche variazioni altrove, con tanto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Radio GR News. Le notizie in presa diretta. Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 15.
6: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Il Ministero della Salute informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di una dottoressa che operava presso un centro di salute locale nel periodo in cui è stata dichiarata l'attuale epidemia di Ebola. È entrata in contatto il 16 maggio scorso con pazienti risultati poi positivi. Si tratta quindi di un caso di contatto diretto. Il medico, che non presenta sintomi al momento, arriverà a Roma in giornata. Sarà portato allo Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Il Ministero della Salute ricorda che non ci sono casi di Ebola al momento in Italia e che l'allarme è molto basso nel nostro paese.
8: Saranno accolte domani dalla loro Genova le salme di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, la docente universitaria e sua figlia, morte insieme ad altri 3 italiani alle Maldive durante un'immersione a oltre 60 metri di profondità. I funerali si svolgeranno sabato 30 maggio. Stando a quanto trapela dalle autopsie, le due donne sarebbero morte per annegamento o anossia, cioè mancanza di ossigeno. Serviranno però ancora settimane per ottenere una relazione definitiva, dato che bisogna attendere anche gli esami istologici.
9: 6 componenti della delegazione italiana della Global Summit Futiya per Gaza sono stati rimpatriati oggi dalla Libia via Istanbul. Il gruppo era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte in attesa del rilascio di 10 loro compagni, tra cui 2 italiani, ancora bloccati nel paese africano perché i procedimenti sono quasi paralizzati a causa delle celebrazioni per Eid al-Adha, seconda festività più importante del calendario islamico.
8: L'ondata di caldo che ha colpito l'Italia e l'Europa continua a portare temperature elevate e allerte nelle città. Situazione particolarmente critica per domani. A Bologna, Firenze, Roma e Torino è stato infatti emesso il bollino rosso, mentre oggi ci sono ben 14 bollini arancioni per il caldo.
9: E intanto Asso Delivery, l'associazione italiana maggiormente rappresentativa dell'industria del delivery, che aderisce a Confcommercio Imprese per l'Italia, ha rinnovato ed esteso il protocollo per il caldo siglato nel 2025. Le iniziative previste comprendono attività di informazione e formazione specifica sui rischi da stress termico, materiali multilingua realizzati con il supporto dei medici competenti, oltre a contributi economici destinati all'acquisto di acqua, sali, minerali e borracce. L'associazione ricorda che i modelli operativi adottati consentono la massima flessibilità ai rider, che mantengono piena libertà nella gestione della propria attività, decidendo se rifiutare o interrompere le consegne senza conseguenze sulla possibilità di riceverne altre e senza sistemi di penalizzazione.
8: Il calciomercato: l'accordo tra Atalanta e Manchester United per Ederson è in via di definizione. La distanza è ormai minima. Al club bergamasco andranno 45 milioni netti. Al brasiliano un contratto di 5 anni a 5 milioni di euro netti a stagione, più un premio di 5 milioni alla firma. In casa Milan invece l'operazione Andoni Iraola non è semplicissima. Il basco è seguito dai rossoneri, ma anche dal Crystal Palace e soprattutto dal Bayer Leverkusen.
9: Ed è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
0: L'anticiclone africano domina sempre la scena sull'Italia, anche se con qualche difficoltà in più sul lato nord-orientale del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali sulle Alpi e sulle prealpi del Triveneto, ma localmente anche sul resto dell'arco alpino. Poche variazioni altrove, con tanto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: News. Un impegno costante a sostegno della pace al centro stamani dei colloqui in Vaticano tra Papa Leone XIV e il premier spagnolo Sanchez, entrambi nel mirino di feroci critiche da Donald Trump per il loro no ai conflitti. E intanto il leader socialista deve fronteggiare una nuova inchiesta che coinvolge il suo partito. La Guardia Civile si è presentata oggi nella sede del PSOE a Madrid in un'indagine per un presunto finanziamento illecito ai partiti. L'opposizione invoca elezioni anticipate. In Medio Oriente e il Libano rimane l'area più critica, con un'intensificazione dei raid israeliani nel sud del paese e oltre la linea gialla, nonostante la tregua formalmente ancora in vigore. Nelle ultime 24 ore Beirut segnala 34 morti. Ebola, oggi a Roma arriva la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere che rientra dalla Repubblica Democratica del Congo dopo essere entrata in contatto con pazienti risultati positivi. Sarà accompagnata allo Spallanzani per la necessaria quarantena e sorveglianza. Tennis, al secondo turno del Roland Garros, il 19enne Cina si arrende all'olandese De Jong 3-7-0. Dalle 17.30 in campo Sonego contro lo statunitense Paul. Domani, oltre a Sinner, toccherà ad Arnaldi, Darderi, Cobolli e Berrettini. E da Alessandro Cisilingra. Grazie dell'ascolto.
13: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
7: Sono le 15 e 5 minuti.
13: News.
11: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Nuovo colloquio telefonico tra Netanyahu e Trump dopo che Israele ha annunciato di aver ucciso il nuovo capo militare di Hamas, Mohamed Oddeh, in un attacco lanciato ieri a Gaza. Questo nel contesto di una nuova inquietante escalation di violenze nella regione e a servizio della redazione.
12: Tornano a soffiare i venti di guerra in Medio Oriente mentre resta lontano un accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni lanciati verso il nord di Israele, l'esercito israeliano ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano oltre la linea gialla prevista dalla tregua armata. Raid contro le strutture di Hezbollah e combattimenti ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e oltre 100 feriti nelle ultime 24 ore. Nella notte anche gli Stati Uniti sono intervenuti militarmente colpendo per autodifesa un sito missilistico nel sud dell'Iran e attaccando navi dei Pasdaran che, secondo Washington, tentavano di posizionare mine nello stretto di Hormuz. Teheran promette una risposta e avverte: ci difende. Intanto gli Stati Uniti hanno comunicato agli alleati della NATO drastici tagli alle forniture militari dai caccia ai sottomarini. Sul conflitto interviene anche Papa Leone XIV che, riferendosi pure alla vicenda della flottiglia, chiede il rispetto dei diritti umani di tutti.
11: La ripresa della guerra con gli Stati Uniti è improbabile, lo ha detto un portavoce della Marina dei Guardiani della Rivoluzione, avvertendo però al tempo stesso che le forze iraniane sono in attesa e trasformeranno la costa in un cimitero per gli aggressori. Intanto l'Organizzazione per l'Aviazione Civile dell'Iran ha annunciato che l'aeroporto internazionale di Tabriz, nel nord-ovest del paese, dovrebbe riaprire nella giornata di oggi. Questa riapertura si aggiungerà a circa altri 20 scali in tutto il paese che hanno già ripreso le operazioni dopo le interruzioni causate dalla guerra con Stati Uniti e Israele. In Spagna adesso, dove agenti della Guardia Civile si sono presentati all'alba di oggi nella sede del Partito Socialista Spagnolo a Madrid, l'intervento riguarderebbe una richiesta di documenti e informazioni nel quadro di un'inchiesta coordinata dal giudice dell'Audienza Nazionale Ismael Moreno su un presunto finanziamento illecito del partito di cui è segretario nazionale il premier Pedro Sanchez. La perquisizione avviene mentre il leader spagnolo è a Roma in udienza ufficiale dal Papa e nella seconda giornata di un viaggio ufficiale in Italia. È morto durante la notte all'ospedale Fatebenefratelli il 22enne straniero accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. Secondo una prima ricostruzione, il giovane è stato aggredito dopo una rissa avvenuta sulla banchina del binario 6. La Guardia di Finanza di Napoli ha sgominato a Caivano un gruppo criminale guidato da una persona legata da vincoli di parentela con Nicola Sauto, ritenuto il capo dell'omonimo clan di Camorra. Le Fiamme Gialle hanno notificato 4 arresti, uno in carcere e 3 ai domiciliari, ad altrettanti indagati. L'indagine è iniziata dopo l'arresto nel marzo 2023 di 2 persone legate al clan Sauto Ciccarelli di Caivano, trovati in possesso di 19 kg di cocaina. Intanto i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna stanno eseguendo un provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di alcuni residenti nel campo nomadi di Caivano, emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord. Gli indagati sono accusati di associazione finalizzata alla commissione di reati predatori, rapina, furto aggravato, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Avrebbero messo a segno ben 70 colpi tra furti a negozianti, rapine ad automobilisti e di sportelli bancari. L'economia: nel mese di aprile in Europa occidentale sono state immatricolate 1.152.315 auto, il 7% in più dello stesso mese del 2025. Da inizio anno le vetture vendute sono poco più di 4.5 milioni, in crescita del 4,8% sullo stesso periodo dell'anno scorso. Il gruppo Stellantis ha venduto in aprile circa 177.000 autovetture, il 6,7% in più dello stesso mese del 2025, con una quota di mercato del 15,3% a fronte del 15,4%. Il marchio Fiat è quello che cresce di più, con un incremento del 23%. Abbiamo terminato, a più tardi.
6: Meteo.
0: L'anticiclone africano domina sempre la scena sull'Italia, anche se con qualche difficoltà in più sul lato nord-orientale del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali sulle Alpi e sulle prealpi del Triveneto, ma localmente anche sul resto dell'arco alpino. Poche variazioni altrove, con tanto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: News.
14: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. Tempesta nella politica spagnola. La Guardia Civil ha fatto irruzione oggi nella sede del PSOE a Madrid in un'indagine per il presunto finanziamento ai partiti. Lo stesso premier spagnolo Sanchez ribadisce la disponibilità del partito a collaborare con la giustizia e a rispettare la presunzione di innocenza del predecessore Zapatero, anch'egli socialista, indagato a sua volta per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso, per presunti pagamenti illeciti di commissioni relativi al salvataggio di una compagnia aerea. L'opposizione di centrodestra spagnola invoca elezioni anticipate. Intanto stamane in Vaticano il premier spagnolo Sanchez è stato ricevuto da Papa Leone XIV. Un impegno costante a sostegno della pace al centro dei colloqui tra le due personalità, nel mirino di feroci critiche di Trump per la loro opposizione ai conflitti, specie in Medio Oriente. Il pontefice è bussola morale nella lotta contro l'ingiustizia, ha detto il leader socialista iberico. Medio Oriente è ancora intensi raid israeliani nel sud del Libano e oltre la linea gialla, nonostante la tregua formalmente ancora in vigore. Nelle ultime 24 ore Beirut segnala 34 morti e numerosi feriti, mentre l'IDF ha esteso le operazioni di terra e afferma di aver colpito oltre 150 obiettivi di Hezbollah. Secondo i media americani, Trump avrebbe nuovamente sollecitato Netanyahu a evitare di colpire Beirut, mentre alla Casa Bianca è prevista a breve una riunione straordinaria del gabinetto di sicurezza. Sul fronte palestinese, il ministro della difesa israeliano Katz ha ribadito l'eliminazione di Mohamed Odeh, nuovo comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. Katz ha rilanciato l'idea di un piano di emigrazione volontaria dalla striscia. La situazione negoziale Stati Uniti-Iran resta bloccata. Nella notte gli Stati Uniti hanno condotto nuovi raid di autodifesa contro un sito missilistico nel sud del paese e contro navi dei Pasdaran che stavano posizionando mine nello stretto di Hormuz. Teheran denuncia una violazione della tregua. Washington insiste: un accordo è possibile solo se sarà sostanziale. Ed è tutto, a più tardi.
6: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
13: Economy News.
10: Buon mercoledì 27 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'ultima relazione finanziaria di Poste Italiane, il gruppo ha generato complessivamente circa 14 miliardi di euro di prodotto interno lordo, contribuendo così in maniera significativa alla crescita dell'Italia. Stiamo parlando di poco più di mezzo punto del PIL nazionale, che ha avuto un significativo impatto sull'occupazione e sul benessere delle famiglie, che va ben oltre i risultati aziendali. Poste Italiane ha infatti sostenuto la distribuzione di oltre 7 miliardi di euro di reddito da lavoro, tra effetti diretti, indiretti e indotti lungo tutta la filiera economica. Importante è stato pure l'impatto sull'occupazione, visto che nel 2025 l'attività del gruppo ha garantito circa 182.000 posti di lavoro, contribuendo quindi in modo importante alla tenuta e allo sviluppo del mercato occupazionale nazionale. Inoltre, Poste Italiane ha giocato un ruolo rilevante anche come partner per la finanza pubblica, con 2,6 miliardi di euro di contributi alle pubbliche amministrazioni, tra imposte e altre entrate fiscali. Un impatto che nasce dalla struttura stessa del modello di business, poiché alle attività dirette di Poste Italiane vanno pure abbinati gli effetti generati lungo tutta la catena dei fornitori e quelli derivanti dalla spesa delle famiglie, in un circolo virtuoso che moltiplica il valore per il sistema paese, al punto che ogni euro speso da Poste Italiane per beni e servizi è in grado di generare fino a 3 euro di valore economico complessivo. Si tratta pertanto di un motore di sviluppo che dal 2018 in poi ha prodotto impatti generali sul paese per circa 104 miliardi di euro di prodotto interno lordo, 58 miliardi di euro di reddito di lavoro e 18 miliardi di euro di gettito fiscale. Numeri che confermano quindi la funzione di Poste Italiane non solo come grande azienda, la più grande del paese, ma anche come infrastruttura strategica al servizio dello sviluppo economico, sociale e occupazionale dell'Italia. Una nota delle Ferrovie dello Stato comunica che a partire dalle ore 21 di domani, giovedì 28 maggio, e fino alla stessa ora di venerdì 29, alcune sigle sindacali autonome daranno inizio a uno sciopero nazionale. Lo sciopero riguarda il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord. Presentata a Roma dal presidente John Elkann e dall'amministratore delegato Benedetto Vigna, la Ferrari Luce, la prima automobile full electric della casa di Maranello. Si tratta di una vettura a 5 posti, 4 motori elettrici indipendenti, uno per ciascuna ruota del veicolo, aerodinamica e tecnologie avanzate. La batteria da 122 kW a 800 volt garantisce 530 km di autonomia dichiarata. La dinamica di guida è gestita da sospensioni attive e dalle 4 ruote sterzanti indipendenti. Inoltre, un sistema proprietario amplifica le vibrazioni meccaniche per un sound autentico. Ferrari Luce sarà messa in vendita al prezzo di listino di 550.000 euro, mentre le sue prime consegne dovrebbero avere inizio entro la fine del 2026. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 15 e 16 minuti.
6: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Il Ministero della Salute informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di una dottoressa che operava presso un centro di salute locale nel periodo in cui è stata dichiarata l'attuale epidemia di Ebola. È entrata in contatto il 16 maggio scorso con pazienti risultati poi positivi. Si tratta quindi di un caso di contatto diretto. Il medico, che non presenta sintomi al momento, arriverà a Roma in giornata. Sarà portato allo Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Il Ministero della Salute ricorda che non ci sono casi di Ebola al momento in Italia e che l'allarme è molto basso nel nostro paese.
8: Saranno accolte domani dalla loro Genova le salme di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, la docente universitaria e sua figlia, morte insieme ad altri 3 italiani alle Maldive durante un'immersione a oltre 60 metri di profondità. I funerali si svolgeranno sabato 30 maggio. Stando a quanto trapela dalle autopsie, le due donne sarebbero morte per annegamento o anossia, cioè mancanza di ossigeno. Serviranno però ancora settimane per ottenere una relazione definitiva, dato che bisogna attendere anche gli esami istologici.
9: 6 componenti della delegazione italiana della Global Summit Futiya per Gaza sono stati rimpatriati oggi dalla Libia via Istanbul. Il gruppo era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte in attesa del rilascio di 10 loro compagni, tra cui 2 italiani, ancora bloccati nel paese africano perché i procedimenti sono quasi paralizzati a causa delle celebrazioni per Eid al-Adha, la seconda festa festività più importante del calendario islamico.
8: L'ondata di caldo che ha colpito l'Italia e l'Europa continua a portare temperature elevate e allerte nelle città. Situazione particolarmente critica per domani. A Bologna, Firenze, Roma e Torino è stato infatti emesso il bollino rosso, mentre oggi ci sono ben 14 bollini arancioni per il caldo.
9: E intanto Asso Delivery, l'associazione italiana maggiormente rappresentativa dell'industria del delivery, che aderisce a Confcommercio Imprese per l'Italia, ha rinnovato ed esteso il protocollo per il caldo siglato nel 2025. Le iniziative previste comprendono attività di informazione e formazione specifica sui rischi da stress termico, materiali multilingua realizzati con il supporto dei medici competenti, oltre a contributi economici destinati all'acquisto di acqua, sali, minerali e borracce. L'associazione ricorda che i modelli operativi adottati consentono la massima flessibilità ai rider, che mantengono piena libertà nella gestione della propria attività, decidendo se rifiutare o interrompere le consegne senza conseguenze sulla possibilità di riceverne altre e senza sistemi di penalizzazione.
8: Il calciomercato, l'accordo tra Atalanta e Manchester United per Ederson è in via di definizione. La distanza è ormai minima. Al club bergamasco andranno 45 milioni netti, al brasiliano un contratto di 5 anni a 5 milioni di euro netti a stagione, più un premio di 5 milioni alla firma. In casa Milan invece l'operazione Andoni Iraola non è semplicissima. Il basco è seguito dai rossoneri, ma anche dal Crystal Palace e soprattutto dal Bayer Leverkusen.
9: Ed è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
0: L'anticiclone africano domina sempre la scena sull'Italia, anche se con qualche difficoltà in più sul lato nord-orientale del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali sulle Alpi e sulle prealpi del Triveneto, ma localmente anche sul resto dell'arco alpino. Poche variazioni altrove, con tanto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: News.
15: Un impegno costante a sostegno della pace al centro stamani dei colloqui in Vaticano tra Papa Leone XIV e il premier spagnolo Sanchez, entrambi nel mirino di feroci critiche da Donald Trump per il loro no ai conflitti. E intanto il leader socialista deve fronteggiare una nuova inchiesta che coinvolge il suo partito. La Guardia Civile si è presentata oggi nella sede del PSOE a Madrid in un'indagine per un presunto finanziamento illecito ai partiti. L'opposizione invoca elezioni anticipate. In Medio Oriente e il Libano rimane l'area più critica, con un'intensificazione dei raid israeliani nel sud del paese e oltre la linea gialla, nonostante la tregua formalmente ancora in vigore. Nelle ultime 24 ore Beirut segnala 34 morti. Ebola. Oggi a Roma arriva la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere, che rientra dalla Repubblica Democratica del Congo dopo essere entrata in contatto con pazienti risultati positivi. Sarà accompagnata allo Spallanzani per la necessaria quarantena e sorveglianza. Tennis. Al secondo turno del Roland Garros, il 19enne Cina si arrende all'olandese De Jong 3-7-0. Dalle 17:30 in campo Sonego contro lo statunitense Paul. Domani, oltre a Sinner, toccherà ad Arnaldi, Darderi, Cobolli e Berrettini, e da Alessandro Cisilinga. Grazie dell'ascolto.
6: News.
11: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Nuovo colloquio telefonico tra Netanyahu e Trump dopo che Israele ha annunciato di aver ucciso il nuovo capo militare di Hamas, Mohamed Odeh, in un attacco lanciato ieri a Gaza. Questo nel contesto di una nuova inquietante escalation di violenze nella regione e al servizio della redazione.
12: Tornano a soffiare i venti di guerra in Medio Oriente mentre resta lontano un accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni lanciati verso il nord di Israele, l'esercito israeliano ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano oltre la linea gialla prevista dalla tregua armata. Raid contro le strutture di Hezbollah e combattimenti ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e oltre 100 feriti nelle ultime 24 ore. Nella notte anche gli Stati Uniti sono intervenuti militarmente colpendo per autodifesa un sito missilistico nel sud dell'Iran e attaccando navi dei Pasdaran che, secondo Washington, tentavano di posizionare mine nello stretto di Hormuz. Teheran promette una risposta e avverte: ci difenderemo. Remo. Intanto gli Stati Uniti hanno comunicato agli alleati della NATO drastici tagli alle forniture militari dai caccia ai sottomarini. Sul conflitto interviene anche Papa Leone XIV, che riferendosi pure alla vicenda della flottiglia chiede il rispetto dei diritti umani di tutti.
11: La ripresa della guerra con gli Stati Uniti è improbabile, lo ha detto un portavoce della Marina dei Guardiani della Rivoluzione, avvertendo però al tempo stesso che le forze iraniane sono in attesa e trasformeranno la costa in un cimitero per gli aggressori. Intanto l'Organizzazione per l'Aviazione Civile dell'Iran ha annunciato che l'aeroporto internazionale di Tabriz, nel nord-ovest del paese, dovrebbe riaprire nella giornata di oggi. Questa riapertura si aggiungerà a circa altri 20 scali in tutto il paese che hanno già ripreso le operazioni dopo le interruzioni causate dalla guerra con Stati Uniti e Israele. In Spagna adesso, dove agenti della Guardia Civile si sono presentati all'alba di oggi nella sede del Partito Socialista Spagnolo a Madrid, l'intervento riguarderebbe una richiesta di documenti e informazioni nel quadro di un'inchiesta coordinata dal giudice dell'Audienza Nazionale Ismael Moreno su un presunto finanziamento illecito del partito di cui è segretario nazionale il premier Pedro Sanchez. La perquisizione avviene mentre il leader spagnolo è a Roma in udienza ufficiale dal Papa e nella seconda giornata di un viaggio ufficiale in Italia. È morto durante la notte all'ospedale Fate Bene Fratelli il 22enne straniero accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. Secondo una prima ricostruzione, il giovane è stato aggredito dopo una rissa avvenuta sulla banchina del binario 6. La Guardia di Finanza di Napoli ha sgominato a Caivano un gruppo criminale guidato da una persona legata da vincoli di parentela con Nicola Sauto, ritenuto il capo dell'omonimo clan di Camorra. Le Fiamme Gialle hanno notificato 4 arresti, uno in carcere e 3 ai domiciliari, ad altrettanti indagati. L'indagine è iniziata dopo l'arresto nel marzo 2023 di 2 persone legate al clan Sauto Ciccarelli di Caivano, trovati in possesso di 19 kg di cocaina. Intanto i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna stanno eseguendo un provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di alcuni residenti nel campo nomadi di Caivano, emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord. Gli indagati sono accusati di associazione finalizzata alla commissione di reati predatori, rapina, furto aggravato, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Avrebbero messo a segno ben 70 colpi tra furti a negozianti, rapine da automobilisti e di sportelli bancari. L'economia: nel mese di aprile in Europa occidentale sono state immatricolate 1.152.315 auto, il 7% in più dello stesso mese del 2025. Da inizio anno le vetture vendute sono poco più di 4.5 milioni, in crescita del 4,8% sullo stesso periodo dell'anno scorso. Il gruppo Stellantis ha venduto in aprile circa 177.000 autovetture, il 6,7% in più dello stesso mese del 2025, con una quota di mercato del 15,3% a fronte del 15,4%. Il marchio Fiat è quello che cresce di più, con un incremento del 23%. Abbiamo terminato, a più tardi.
6: Meteo.
0: L'anticiclone africano domina sempre la scena sull'Italia, anche se con qualche difficoltà in più sul lato nord-orientale del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali sulle Alpi e sulle prealpi del Triveneto, ma localmente anche sul resto dell'arco alpino. Poche variazioni altrove, con tanto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Il Ministero della Salute informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di una dottoressa che operava presso un centro di salute locale nel periodo in cui è stata dichiarata l'attuale epidemia di Ebola. È entrata in contatto il 16 maggio scorso con pazienti risultati poi positivi. Si tratta quindi di un caso di contatto diretto. Il medico, che non presenta sintomi al momento, arriverà a Roma in giornata. Sarà portato allo Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Il Ministero della Salute ricorda che non ci sono casi di Ebola al momento in Italia e che l'allarme è molto basso nel nostro paese.
8: Saranno accolte domani dalla loro Genova le salme di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, la docente universitaria e sua figlia, morte insieme ad altri 3 italiani alle Maldive durante un'immersione a oltre 60 metri di profondità. I funerali si svolgeranno sabato 30 maggio. Stando a quanto trapela dalle autopsie, le due donne sarebbero morte per annegamento o anossia, cioè mancanza di ossigeno. Serviranno però ancora settimane per ottenere avere una relazione definitiva, dato che bisogna attendere anche gli esami istologici.
9: Sei componenti della delegazione italiana della Global Summit Fotia per Gaza sono stati rimpatriati oggi dalla Libia via Istanbul. Il gruppo era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte, in attesa del rilascio di 10 loro compagni, tra cui 2 italiani, ancora bloccati nel paese africano perché i procedimenti sono quasi paralizzati a causa delle celebrazioni per Eid al-Adha, la seconda festività più importante del calendario islamico.
8: L'ondata di caldo che ha colpito l'Italia e l'Europa continua a portare temperature elevate e allerte nelle città. Situazione particolarmente critica per domani. A Bologna, Firenze, Roma e Torino è stato infatti emesso il bollino rosso, mentre oggi ci sono ben 14 bollini arancioni per il caldo.
9: E intanto Asso Delivery, l'associazione italiana maggiormente rappresentativa dell'industria del delivery che aderisce a Confcommercio Imprese per l'Italia, ha rinnovato ed esteso il protocollo per il caldo siglato nel 2025. Le iniziative previste comprendono attività di informazione e formazione specifica sui rischi da stress termico, materiali multilingua realizzati con il supporto dei medici competenti, oltre a contributi economici destinati all'acquisto di acqua, sali, minerali e borracce. L'associazione ricorda che i modelli operativi adottati consentono la massima flessibilità ai rider, che mantengono piena libertà nella gestione della propria attività, decidendo se rifiutare o interrompere le consegne senza conseguenze sulla possibilità di riceverne altre e senza sistemi di penalizzazione.
8: Il calciomercato, l'accordo tra Atalanta e Manchester United per Ederson è in via di definizione. La distanza è ormai minima. Al club bergamasco andranno 45 milioni netti, al brasiliano un contratto di 5 anni a 5 milioni di euro netti a stagione, più un premio di 5 milioni alla firma. In casa Milan invece l'operazione Andoni Iraola non è semplicissima. Il basco è seguito dai rossoneri, ma anche dal Crystal Palace e soprattutto dal Bayer Leverkusen.
9: Ed è tutto, a più tardi.
13: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
16: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
16: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
17: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 15 e 29 minuti.
6: News.
11: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Nuovo colloquio telefonico tra Netanyahu e Trump dopo che Israele ha annunciato di aver ucciso il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, in un attacco lanciato ieri a Gaza. Questo nel contesto di una nuova inquietante escalation di violenze nella regione e a servizio della redazione.
12: Tornano a soffiare i venti di guerra in Medio Oriente mentre resta lontano un accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni lanciati verso il nord di Israele, l'esercito israeliano ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano oltre la linea gialla prevista dalla tregua armata. Raid contro le strutture di Hezbollah e combattimenti ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e oltre 100 feriti nelle ultime 24 ore. Nella notte anche gli Stati Uniti sono intervenuti militarmente colpendo per autodifesa un sito missilistico nel sud dell'Iran e attaccando navi dei Pasdaran che secondo Washington tentavano di posizionare mine nello stretto di Hormuz. Teheran promette una risposta e avverte: ci difende. Intanto gli Stati Uniti hanno comunicato agli alleati della NATO drastici tagli alle forniture militari dai caccia ai sottomarini. Sul conflitto interviene anche Papa Leone XIV che, riferendosi pure alla vicenda della flottiglia, chiede il rispetto dei diritti umani di tutti.
11: La ripresa della guerra con gli Stati Uniti è improbabile, lo ha detto un portavoce della Marina dei Guardiani della Rivoluzione, avvertendo però al tempo stesso che le forze iraniane sono in attesa e trasformeranno la costa in un cimitero per gli aggressori. Intanto l'Organizzazione per l'Aviazione Civile dell'Iran ha annunciato che l'aeroporto internazionale di Tabriz, nel nord-ovest del paese, dovrebbe riaprire nella giornata di oggi. Questa riapertura si aggiungerà a circa altri 20 scali in tutto il paese che hanno già ripreso le operazioni dopo le interruzioni causate dalla guerra con Stati Uniti e Israele. In Spagna adesso, dove agenti della Guardia Civil si sono presentati all'alba di oggi nella sede del Partito Socialista Spagnolo a Madrid, l'intervento riguarderebbe sarebbe una richiesta di documenti e informazioni nel quadro di un'inchiesta coordinata dal giudice dell'Audienza Nazionale Ismael Moreno su un presunto finanziamento illecito del partito di cui è segretario nazionale il premier Pedro Sanchez. La perquisizione avviene mentre il leader spagnolo è a Roma in udienza ufficiale dal Papa e nella seconda giornata di un viaggio ufficiale in Italia. È morto durante la notte all'ospedale Fate Bene Fratelli il 22enne straniero accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. Secondo una prima ricostruzione, il giovane è stato aggredito dopo una rissa avvenuta sulla banchina del binario 6. La Guardia di Finanza di Napoli ha sgominato a Caivano un gruppo criminale guidato da una persona legata da vincoli di parentela con Nicola Sauto, ritenuto il capo dell'omonimo clan di Camorra. Le Fiamme Gialle hanno notificato 4 arresti, uno in carcere e 3 ai domiciliari ad altrettanti indagati. L'indagine è iniziata dopo l'arresto nel marzo 2023 di 2 persone legate al clan Sauto Ciccarelli di Caivano, trovati in possesso di 19 kg di cocaina. Intanto i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna stanno eseguendo un provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di alcuni residenti nel campo nomadi di Caivano emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord. Gli indagati sono accusati di associazione finalizzata alla commissione di reati predatori, rapina, furto aggravato, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Avrebbero messo a segno ben 70 colpi tra furti a negozianti, rapine da automobilisti e di sportelli bancari. L'economia: nel mese di aprile in Europa occidentale sono state immatricolate 1.152.315 auto, il 7% in più dello stesso mese del 2025. Da inizio anno le vetture vendute sono poco più di 4.500.000, in crescita del 4,8% sullo stesso periodo dell'anno scorso. Il gruppo Stellantis ha venduto in aprile circa 177.000 autovetture, il 6,7% in più dello stesso mese del 2025, con una quota di mercato del 15,3% a fronte del 15,4%. Il marchio Fiat è quello che cresce di più, con un incremento del 23%. Abbiamo terminato, a più tardi.
18: Meteo.
0: L'anticiclone africano domina sempre la scena sull'Italia, anche se con qualche difficoltà in più sul lato nord-orientale del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali sulle Alpi e sulle prealpi del Triveneto, ma localmente anche sul resto dell'arco alpino. Poche variazioni altrove, con tanto sole. In serata e nella prossima

0: Medio Oriente ancora intensi raid israeliani nel sud del Libano e oltre la linea gialla, nonostante la tregua formalmente ancora in vigore. Nelle ultime 24 ore Beirut segnala 34 morti e numerosi feriti, mentre l'IDF ha esteso le operazioni di terra e afferma di aver colpito oltre 150 obiettivi di Hezbollah. Secondo i media americani, Trump avrebbe nuovamente sollecitato Netanyahu a evitare di colpire Beirut, mentre alla Casa Bianca è prevista a breve una riunione straordinaria del gabinetto di sicurezza. Sul fronte palestinese, il ministro della difesa israeliano Katz ha ribadito l'eliminazione di Mohammed Odeh, nuovo comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. Katz ha rilanciato l'idea di un piano di emigrazione volontaria dalla striscia. La situazione negoziale Stati Uniti-Iran resta bloccata. Nella notte gli Stati Uniti hanno condotto nuovi raid di autodifesa contro un sito missilistico nel sud del paese e contro navi dei Pasdaran che stavano posizionando mine nello stretto di Hormuz. Teheran denuncia una violazione della tregua. Washington insiste: un accordo è possibile solo se sarà sostanziale. Ed è tutto, a più tardi.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 15 e 36 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il Ministero della Salute informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di una dottoressa che operava presso un centro di salute locale nel periodo in cui è stata dichiarata l'attuale epidemia di Ebola. È entrata in contatto il 16 maggio scorso con pazienti risultati poi positivi. Si tratta quindi di un caso di contatto diretto. Il medico, che non presenta sintomi al momento, arriverà a Roma in giornata. Sarà portato allo Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Il Ministero della Salute ricorda che non ci sono casi di Ebola al momento in Italia e che l'allarme è molto basso nel nostro paese.
3: Saranno accolte domani dalla loro Genova le salme di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, la docente universitaria e sua figlia, morte insieme ad altri tre italiani alle Maldive durante un'immersione a oltre 60 metri di profondità. I funerali si svolgeranno sabato 30 maggio. Stando a quanto trapela dalle autopsie, le due donne sarebbero morte per annegamento o anossia, cioè mancanza di ossigeno. Serviranno però ancora settimane per ottenere una relazione definitiva, dato che bisogna attendere anche gli esami istologici.
4: Sei componenti della delegazione italiana della Global Summit Futiya per Gaza sono stati rimpatriati oggi dalla Libia via Istanbul. Il gruppo era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte in attesa del rilascio di 10 loro compagni, tra cui due italiani, ancora bloccati nel paese africano perché i procedimenti sono quasi paralizzati a causa delle celebrazioni per Eid al-Adha, la seconda festività più importante del calendario islamico.
3: L'ondata di caldo che ha colpito l'Italia e l'Europa continua a portare temperature elevate e allerte nelle città. Situazione particolarmente critica per domani. A Bologna, Firenze, Roma e Torino è stato infatti emesso il bollino rosso, mentre oggi ci sono ben 14 bollini arancioni per il caldo.
4: E intanto Asso Delivery, l'associazione italiana maggiormente rappresentativa dell'industria del delivery, che aderisce a Confcommercio Imprese per l'Italia, ha rinnovato ed esteso il protocollo per il caldo siglato nel 2020. Le iniziative previste comprendono attività di informazione e formazione specifica sui rischi da stress termico, materiali multilingua realizzati con il supporto dei medici competenti, oltre a contributi economici destinati all'acquisto di acqua, sali, minerali e borracce. L'associazione ricorda che i modelli operativi adottati consentono la massima flessibilità ai rider, che mantengono piena libertà nella gestione della propria attività, decidendo se rifiutare o interrompere le consegne senza conseguenze sulla possibilità di riceverne altre e senza sistemi di penalizzazione.
3: Il calciomercato, l'accordo tra Atalanta e Manchester United per Ederson è in via di definizione. La distanza è ormai minima. Al club bergamasco andranno 45 milioni netti. Al brasiliano un contratto di 5 anni a 5 milioni di euro netti a stagione, più un premio di 5 milioni alla firma. In casa Milan invece l'operazione Andoni Iraola non è semplicissima. Il basco è seguito dai rossoneri, ma anche dal Crystal Palace e soprattutto dal Bayern Leverkusen.
4: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: L'anticiclone africano domina sempre la scena sull'Italia, anche se con qualche difficoltà in più sul lato nord-orientale del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali sulle Alpi e sulle prealpi del Triveneto, ma localmente anche sul resto dell'arco alpino. Poche variazioni altrove, con tanto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la

0: nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News. Un impegno costante a sostegno della pace al centro stamani dei colloqui in Vaticano tra Papa Leone XIV e il premier spagnolo Sanchez, entrambi nel mirino di feroci critiche da Donald Trump per il loro no ai conflitti. E intanto il leader socialista deve fronteggiare una nuova inchiesta che coinvolge il suo partito. La Guardia Civile si è presentata oggi nella sede del PSOE a Madrid in un'indagine per un presunto finanziamento illecito ai partiti. L'opposizione invoca elezioni anticipate. In Medio Oriente e il Libano rimane l'area più critica, con un'intensificazione dei raid israeliani nel sud del paese e oltre la linea gialla, nonostante la tregua formalmente ancora in vigore. Nelle ultime 24 ore Beirut segnala 34 morti. Ebola. Oggi a Roma arriva la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere, che rientra dalla Repubblica Democratica del Congo dopo essere entrata in contatto con pazienti risultati positivi. Sarà accompagnata allo Spallanzani per la necessaria quarantena e sorveglianza. Tennis. Al secondo turno del Roland Garros, il 19enne Cina si arrende all'olandese De Jong 3-7-0. Dalle 17:30 in campo Sonego contro lo statunitense Paul. Domani, oltre a Sinner, toccherà ad Arnaldi, Darderi, Cobolli e Berrettini e da Alessandro Cisilinga. Grazie dell'ascolto.
2: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
3: Economy News.
4: Buon mercoledì 27 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'ultima relazione finanziaria di Poste Italiane, il gruppo ha generato complessivamente circa 14 miliardi di euro di prodotto interno lordo, contribuendo così in maniera significativa alla crescita dell'Italia. Stiamo parlando di poco più di mezzo punto del PIL nazionale, che ha avuto un significativo impatto sull'occupazione e sul benessere delle famiglie, che va ben oltre i risultati aziendali. Poste Italiane ha infatti sostenuto la distribuzione di oltre 7 miliardi di euro di reddito da lavoro, tra effetti diretti, indiretti e indotti lungo tutta la filiera economica. Importante è stato pure l'impatto sull'occupazione, visto che nel 2025 l'attività del gruppo ha garantito circa 182.000 posti di lavoro, contribuendo quindi in modo importante alla tenuta e allo sviluppo del mercato occupazionale nazionale. Inoltre, Poste Italiane ha giocato un ruolo rilevante anche come partner per la finanza pubblica, con 2,6 miliardi di euro di contributi alle pubbliche amministrazioni tra imposte e altre entrate fiscali. Un impatto che nasce dalla struttura stessa del modello di business, poiché alle attività dirette di Poste Italiane vanno pure abbinati gli effetti generati lungo tutta la catena dei fornitori e quelli derivanti dalla spesa delle famiglie, in un circolo virtuoso che moltiplica il valore per il sistema paese, al punto che ogni euro speso da Poste Italiane per beni e servizi è in grado di generare fino a 3 euro di valore economico complessivo. Si tratta pertanto di un motore di sviluppo che dal 2018 in poi ha prodotto impatti generali sul paese per circa 104 miliardi di euro di prodotto interno lordo, 58 miliardi di euro di reddito di lavoro e 18 miliardi di euro di gettito fiscale. Numeri che confermano quindi la funzione di Poste Italiane non solo come grande azienda, la più grande del paese, ma anche come infrastruttura strategica al servizio dello sviluppo economico, sociale e occupazionale dell'Italia. Una nota delle Ferrovie dello Stato comunica che a partire dalle ore 21 di domani, giovedì 28 maggio, e fino alla stessa ora di venerdì 29, alcune sigle sindacali autonome daranno inizio a uno sciopero nazionale. Lo sciopero riguarda il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord. Presentata a Roma dal presidente John Elkann e dall'amministratore delegato Benedetto Vigna, la Ferrari Luce, la prima automobile full electric della casa di Maranello. Si tratta di una vettura a 5 posti, 4 motori elettrici indipendenti, uno per ciascuna ruota del veicolo, aerodinamica e tecnologie avanzate. La batteria da 122 kW a 800 V garantisce 530 km di autonomia dichiarata. La dinamica di guida è gestita da sospensioni attive e dalle 4 ruote sterzanti indipendenti. Inoltre, un sistema proprietario amplifica le vibrazioni meccaniche per un sound autentico. Ferrari Luce sarà messa in vendita al prezzo di listino di 550.000 euro, mentre le sue prime consegne campagne dovrebbero avere inizio entro la fine del 2026. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 15 e 45 minuti.
3: News.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Nuovo colloquio telefonico tra Netanyahu e Trump dopo che Israele ha annunciato di aver ucciso il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, in un attacco lanciato ieri a Gaza. Questo nel contesto di una nuova inquietante escalation di violenze nella regione e al servizio della redazione.
7: Tornano a soffiare i venti di guerra in Medio Oriente mentre resta lontano un accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni lanciati verso il nord di Israele, l'esercito israeliano ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano oltre la linea gialla prevista dalla tregua armata. Raid contro le strutture di Hezbollah e combattimenti ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e oltre 100 feriti nelle ultime 24 ore. Nella notte anche gli Stati Uniti sono intervenuti militarmente colpendo per autodifesa un sito missilistico nel sud dell'Iran e attaccando navi dei Pasdaran che, secondo Washington, tentavano di posizionare mine nello stretto di Hormuz. Teheran promette una risposta e avverte: ci difende. Intanto gli Stati Uniti hanno comunicato agli alleati della NATO drastici tagli alle forniture militari dai caccia ai sottomarini. Sul conflitto interviene anche Papa Leone XIV che, riferendosi pure alla vicenda della flottiglia, chiede il rispetto dei diritti umani di tutti.
6: La ripresa della guerra con gli Stati Uniti è improbabile, lo ha detto un portavoce della Marina dei Guardiani della Rivoluzione, avvertendo però al tempo stesso che le forze iraniane sono in attesa e trasformeranno la costa in un cimitero per gli aggressori. Intanto l'Organizzazione per l'Aviazione Civile dell'Iran ha annunciato che l'aeroporto internazionale di Tabriz, nel nord-ovest del paese, dovrebbe riaprire nella giornata di oggi. Questa riapertura si aggiungerà a circa altri 20 scali in tutto il paese che hanno già ripreso le operazioni dopo le interruzioni causate dalla guerra con Stati Uniti e Israele. In Spagna adesso, dove agenti della Guardia Civil si sono presentati all'alba di oggi nella sede del Partito Socialista Spagnolo a Madrid, l'intervento riguarderebbe una richiesta di documenti e informazioni nel quadro di un'inchiesta coordinata dal giudice dell'Audienza Nazionale Ismael Moreno su un presunto finanziamento illecito del partito di cui è segretario nazionale il premier Pedro Sanchez. La perquisizione avviene mentre il leader spagnolo è a Roma in udienza ufficiale dal Papa e nella seconda giornata di un viaggio ufficiale in Italia. È morto durante la notte all'ospedale Fate Bene Fratelli il 22enne straniero accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. Secondo una prima ricostruzione, il giovane è stato aggredito dopo una rissa avvenuta sulla banchina del binario 6. La Guardia di Finanza di Napoli ha sgominato a Caivano un gruppo criminale guidato da una persona legata da vincoli di parentela con Nicola Sauto, ritenuto il capo dell'omonimo clan di Camorra. Le Fiamme Gialle hanno notificato 4 arresti, uno in carcere e 3 ai domiciliari ad altrettanti indagati. L'indagine è iniziata dopo l'arresto nel marzo 2023 di 2 persone legate al clan Sauto Ciccarelli di Caivano, trovate in possesso di 19 kg di cocaina. Intanto i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna stanno eseguendo un provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di alcuni residenti nel campo nomadi di Caivano emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord. Gli indagati sono accusati di associazione finalizzata alla commissione di reati predatori, rapina, furto aggravato, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Avrebbero messo a segno ben 70 colpi tra furti a negozianti, rapine da automobilisti e di sportelli bancari. L'economia: nel mese di aprile in Europa occidentale sono state immatricolate 1.152.315 auto, il 7% in più dello stesso mese del 2025. Da inizio anno le vetture vendute sono poco più di 4.5 milioni, in crescita del 4,8% sullo stesso periodo dell'anno scorso. Il gruppo Stellantis ha venduto in aprile circa 177.000 autovetture, il 6,7% in più dello stesso mese del 2025, con una quota di mercato del 15,3% a fronte del 15,4%. Il marchio Fiat è quello che cresce di più, con un incremento del 23%. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: News.
8: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Tempesta nella politica spagnola. La Guardia Civil ha fatto irruzione oggi nella sede del PSOE a Madrid in un'indagine per il presunto finanziamento ai partiti. Lo stesso premier spagnolo Sanchez ribadisce la disponibilità del partito a collaborare con la giustizia e a rispettare la presunzione di innocenza del predecessore Zapatero, anch'egli socialista, indagato a sua volta per traffico di influenze, organizzazione criminale falso, per presunti pagamenti illeciti di commissioni relativi al salvataggio di una compagnia aerea. L'opposizione di centrodestra spagnola invoca elezioni anticipate. Intanto stamane in Vaticano il premier spagnolo Sanchez è stato ricevuto da Papa Leone XIV. Un impegno costante a sostegno della pace al centro dei colloqui tra le due personalità, nel mirino di feroci critiche di Trump per la loro opposizione ai conflitti, specie in Medio Oriente. Il pontefice è bussola morale nella lotta contro l'ingiustizia, ha detto il leader socialista iberico. Medio Oriente, ancora intensi raid israeliani nel sud del Libano e oltre la linea gialla, nonostante la tregua formalmente ancora in vigore. Nelle ultime 24 ore Beirut segnala 34 morti e numerosi feriti, mentre l'IDF ha esteso le operazioni di terra e afferma di aver colpito oltre 150 obiettivi di Hezbollah. Secondo i media americani, Trump avrebbe nuovamente sollecitato Netanyahu a evitare di colpire Beirut, mentre alla Casa Bianca è prevista a breve una riunione straordinaria del gabinetto di sicurezza. Sul fronte palestinese, il ministro della difesa israeliano Katz ha ribadito l'eliminazione di Mohamed Odeh, nuovo comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. Katz ha rilanciato l'idea di un piano di emigrazione volontaria dalla striscia. La situazione negoziale Stati Uniti-Iran resta bloccata. Nella notte gli Stati Uniti hanno condotto nuovi raid di autodifesa contro un sito missilistico nel sud del paese e contro navi dei Pasdaran che stavano posizionando mine nello stretto di Hormuz. Teheran denuncia una violazione della tregua. Washington insiste: un accordo è possibile solo se sarà sostanziale. Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
0: L'anticiclone africano domina sempre la scena sull'Italia, anche se con qualche difficoltà in più sul lato nord-orientale del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali sulle Alpi e sulle prealpi del Triveneto, ma localmente anche sul resto dell'arco alpino. Poche variazioni altrove, con tanto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Il Ministero della Salute informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di una dottoressa che operava presso un centro di salute locale nel periodo in cui è stata dichiarata l'attuale epidemia di Ebola. È entrata in contatto il 16 maggio scorso con pazienti risultati poi positivi. Si tratta quindi di un caso di contatto diretto. Il medico, che non presenta sintomi al momento, arriverà a Roma in giornata. Sarà portato allo Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Il Ministero della Salute ricorda che non ci sono casi di Ebola al momento in Italia e che l'allarme è molto basso nel nostro paese.
9: Saranno accolte domani dalla loro Genova le salme di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, la docente universitaria e sua figlia, morte insieme ad altri tre italiani alle Maldive durante un'immersione a oltre 60 metri di profondità. I funerali si svolgeranno sabato 30 maggio. Stando a quanto trapela dalle autopsie, le due donne sarebbero morte per annegamento o anossia, cioè mancanza di ossigeno. Serviranno però ancora settimane per ottenere una relazione definitiva, dato che bisogna attendere anche gli esami istologici.
10: Sei componenti della delegazione italiana della Global Summit de Fotia per Gaza sono stati rimpatriati oggi dalla Libia via Istanbul. Il gruppo era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte in attesa del rilascio di 10 loro compagni, tra cui due italiani, ancora bloccati nel paese africano perché i procedimenti sono quasi paralizzati a causa delle celebrazioni per Eid al-Adha, seconda festività più importante del calendario islamico.
9: L'ondata di caldo che ha colpito l'Italia e l'Europa continua a portare temperature elevate e allerte nelle città. Situazione particolarmente critica per domani. A Bologna, Firenze, Roma e Torino è stato infatti emesso il bollino rosso, mentre oggi ci sono ben 14 bollini arancioni per il caldo.
10: E intanto Asso Delivery, l'associazione italiana maggiormente rappresentativa dell'industria del delivery, che aderisce a Confcommercio Imprese per l'Italia, ha rinnovato ed esteso il protocollo per il caldo siglato nel 2020. 25. 2025. Le iniziative previste comprendono attività di informazione e formazione specifica sui rischi da stress termico, materiali multilingua realizzati con il supporto dei medici competenti, oltre a contributi economici destinati all'acquisto di acqua, sali, minerali e borracce. L'associazione ricorda che i modelli operativi adottati consentono la massima flessibilità ai rider, che mantengono piena libertà nella gestione della propria attività, decidendo se rifiutare o interrompere le consegne senza conseguenze sulla possibilità di riceverne altre e senza sistemi di penalizzazione.
9: Il calciomercato, l'accordo tra Atalanta e Manchester United per Ederson è in via di definizione. La distanza è ormai minima. Al club bergamasco andranno 45 milioni netti, al brasiliano un contratto di 5 anni a 5 milioni di euro netti a stagione, più un premio di 5 milioni alla firma. In casa Milan invece l'operazione Andoni Iraola non è semplicissima. Il basco è seguito dai rossoneri, ma anche dal Crystal Palace e soprattutto dal Bayer Leverkusen.
10: Ed è tutto, a più tardi.
3: News.
1: Un impegno costante a sostegno della pace al centro stamani dei colloqui in Vaticano tra Papa Leone XIV e il premier spagnolo Sanchez, entrambi nel mirino di feroci critiche da Donald Trump per il loro no ai conflitti. E intanto il leader socialista deve fronteggiare una nuova inchiesta che coinvolge il suo partito. La Guardia Civile si è presentata oggi nella sede del PSOE a Madrid in un'indagine per un presunto finanziamento illecito ai partiti. L'opposizione invoca elezioni anticipate. In Medio Oriente e il Libano rimane l'area più critica, con un'intensificazione dei raid israeliani nel sud del paese e oltre la linea gialla, nonostante la tregua formalmente ancora in vigore. Nelle ultime 24 ore Beirut segnala 34 morti. Ebola. Oggi a Roma arriva la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere, che rientra dalla Repubblica Democratica del Congo dopo essere entrata in contatto con pazienti risultati positivi. Sarà accompagnata allo Spallanzani per la necessaria quarantena e sorveglianza. Tennis. Al secondo turno del Roland Garros, il 19enne Cina si arrende all'olandese De Jong 3-7-0. Dalle 17:30 in campo Sonego contro lo statunitense Paul. Domani, oltre a Sinner, toccherà ad Arnaldi, Darderi, Cobolli e Berrettini. E da Alessandro Cisilinga. Grazie dell'ascolto.
3: Meteo.
0: L'anticiclone africano domina sempre la scena sull'Italia, anche se con qualche difficoltà in più sul lato nord-orientale del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali sulle Alpi e sulle prealpi del Triveneto, ma localmente anche sul resto dell'arco alpino. Poche variazioni altrove, con tanto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Nuovo colloquio telefonico tra Netanyahu e Trump dopo che Israele ha annunciato di aver ucciso il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, in un attacco lanciato ieri a Gaza. Questo nel contesto di una nuova inquietante escalation di violenze nella regione e a servizio della redazione.
7: Tornano a soffiare i venti di guerra in Medio Oriente, mentre resta lontano un accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni lanciati verso il nord di Israele, l'esercito israeliano ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla prevista dalla tregua armata. Raid contro le strutture di Hezbollah e combattimenti ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e oltre 100 feriti nelle ultime 24 ore. Nella notte anche gli Stati Uniti sono intervenuti militarmente, colpendo per autodifesa un sito missilistico nel sud dell'Iran e attaccando navi dei Pasdaran che, secondo Washington, tentavano di posizionare mine nello stretto di Hormuz. Teheran promette una risposta e avverte: ci difende. Intanto gli Stati Uniti hanno comunicato agli alleati della NATO drastici tagli alle forniture militari, dai caccia ai sottomarini. Sul conflitto interviene anche Papa Leone XIV, che, riferendosi pure alla vicenda della flottiglia, chiede il rispetto dei diritti umani di tutti.
6: La ripresa della guerra con gli Stati Uniti è improbabile, lo ha detto un portavoce della Marina dei Guardiani della Rivoluzione, avvertendo però al tempo stesso che le forze iraniane sono in attesa e trasformeranno la costa in un cimitero per gli aggressori. Intanto l'Organizzazione per l'Aviazione Civile dell'Iran ha annunciato che l'aeroporto internazionale di Tabriz, nel nord-ovest del paese, dovrebbe riaprire nella giornata di oggi. Questa riapertura si aggiungerà a circa altri 20 scali in tutto il paese che hanno già ripreso le operazioni dopo le interruzioni causate dalla guerra. guerra con Stati Uniti e Israele. In Spagna adesso, dove agenti della Guardia Civil si sono presentati all'alba di oggi nella sede del Partito Socialista Spagnolo a Madrid, l'intervento riguarderebbe una richiesta di documenti e informazioni nel quadro di un'inchiesta coordinata dal giudice dell'Audienza Nazionale Ismael Moreno su un presunto finanziamento illecito del partito di cui è segretario nazionale il premier Pedro Sánchez. La perquisizione avviene mentre il leader spagnolo è a Roma in udienza ufficiale dal Papa e nella seconda giornata di un viaggio ufficiale in Italia. È morto durante la notte all'ospedale Fate Bene Fratelli il 22enne straniero accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. Secondo una prima ricostruzione, il giovane è stato aggredito dopo una rissa avvenuta sulla banchina del binario 6. La Guardia di Finanza di Napoli ha sgominato a Caivano un gruppo criminale guidato da una persona legata da vincoli di parentela con Nicola Sauto, ritenuto il capo dell'omonimo clan di Camorra. Le Fiamme Gialle hanno notificato 4 arresti, uno in carcere e 3 ai domiciliari ad altrettanti indagati. L'indagine è iniziata dopo l'arresto nel marzo 2023 di 2 persone legate al clan Sauto Ciccarelli di Caivano, trovati in possesso di 19 kg di cocaina. Intanto i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna stanno eseguendo un provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di alcuni residenti nel campo nomadi di Caivano emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord. Gli indagati sono accusati di associazione finalizzata alla commissione di reati predatori, rapina, furto aggravato, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Avrebbero messo a segno ben 70 colpi tra furti a negozianti, rapine da automobilisti e di sportelli bancari. L'economia: nel mese di aprile in Europa occidentale sono state immatricolate 1.152.315 auto, il 7% in più dello stesso mese del 2025. Da inizio anno le vetture vendute sono poco più di 4.500.000, in crescita del 4,8% sullo stesso periodo dell'anno scorso. Il gruppo Stellantis ha venduto in aprile circa 177.000 autovetture, il 6,7% in più dello stesso mese del 2025, con una quota di mercato del 15,3% a fronte del 15,4%. Il marchio Fiat è quello che cresce di più, con un incremento del 23%. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 16 e 2 minuti.
3: News.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Agenti della Guardia Civile in Spagna si sono presentati all'alba nella sede centrale del Partito Socialista Spagnolo a Madrid. Lo riporta il Confidential, secondo cui l'intervento del Corpo di Gendarmeria Spagnolo, specializzato in reati economici, riguarderebbe una richiesta di documenti e informazioni nel quadro di un'inchiesta coordinata dal giudice dell'Audiencia Nacional, Ismael Moreno, su un presunto finanziamento illecito all'interno del partito di cui è segretario nazionale il premier Pedro Sánchez. L'ispezione avviene mentre il leader spagnolo è a Roma in udienza ufficiale dal Papa nella seconda giornata di un viaggio ufficiale in Italia.
11: La TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. In base al testo, gli Stati Uniti ritireranno le forze militari vicine al territorio iraniano e toglieranno il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, Teheran si impegnerà a ripristinare il traffico commerciale nello Stretto di Hormuz entro un mese. Il transito delle navi sarà gestito in collaborazione con l'Oman. Il memorandum di Islamabad, questo è il nome del documento, afferma che se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa dovrà essere approvata come una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
10: È morto durante la notte all'ospedale Fate Bene Fratelli il 22enne originario dell'Ecuador, accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. La vittima si trovava insieme al fratello, che nella colluttazione ha riportato alcune abrasioni, e ad un amico, quando sarebbe stato accerchiato da circa 10 ragazzi che sono poi fuggiti salendo a bordo di un treno. La polizia sta acquisendo le immagini delle telecamere della stazione. Tra gli aggressori potrebbero esserci anche minorenni.
11: Saranno accolte domani dalla loro Genova le salme di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, la docente universitaria, e sua figlia, morte insieme ad altri 3 italiani alle Maldive durante un'immersione ad oltre 60 metri di profondità. I funerali si svolgeranno sabato 30 maggio. Stando a quanto trapela dalle autopsie, le due donne sarebbero morte per annegamento o anossia, cioè mancanza di ossigeno. Serviranno però ancora settimane per ottenere una relazione definitiva, dato che bisogna attendere anche gli esami istologici.
10: È in arrivo la scadenza della prossima rata della rottamazione quater. Il termine di pagamento è fissato dalla legge al 31 maggio e riguarda i contribuenti che sono in regola con i versamenti precedenti e che quindi, per mantenere i benefici previsti, devono continuare a rispettare il proprio piano di definizione agevolata delle cartelle. In caso di mancato pagamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici.
11: Il tennis si è chiuso al secondo turno il percorso di Federico Cina al Roland Garros. Il tennista azzurro ha perso contro il lucky loser Jesper De Jong con il punteggio di 6-3-6-1, 6-3. Nel pomeriggio Lorenzo Sonego se la vedrà contro lo statunitense Tommy Paul. Tra le donne ritorna in campo Jasmina Paolini, la toscana sfida per la prima volta in carriera l'argentina Solana Sierra. Nell'incontro valevole per il primo turno del torneo di doppio femminile, il duo Sara Errani-Lilly Tagger piega le statunitensi Sofia Kenin e Ashley Krueger con i parziali di 6-3, 6-2.
10: Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
0: L'anticiclone africano domina sempre la scena sull'Italia, anche se con qualche difficoltà in più sul lato nord-orientale del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali sulle Alpi e sulle prealpi del Triveneto, ma localmente anche sul resto dell'arco alpino. Poche variazioni altrove, con tanto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
1: Un impegno costante a sostegno della pace al centro stamani dei colloqui in Vaticano tra Papa Leone XIV e il premier spagnolo Sanchez, entrambi nel mirino di feroci critiche da Donald Trump per il loro no ai conflitti. E intanto il leader socialista deve fronteggiare una nuova inchiesta che coinvolge il suo partito. La Guardia Civile si è presentata oggi nella sede del PSOE a Madrid in un'indagine per un presunto finanziamento illecito ai partiti. L'opposizione invoca elezioni anticipate. In Medio Oriente e il Libano rimane l'area più critica, con un'intensificazione dei raid israeliani nel sud del paese e oltre la linea gialla, nonostante la tregua formalmente ancora in vigore. Nelle ultime 24 ore Beirut segnala 34 morti. Ebola. Oggi a Roma arriva la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere, che rientra dalla Repubblica Democratica del Congo dopo essere entrata in contatto con pazienti risultati positivi. Sarà accompagnata allo Spallanzani per la necessaria quarantena e sorveglianza. Tennis. Al secondo turno del Roland Garros, il 19enne Cina si arrende all'olandese De Jong 3-7-0. Dalle 17:30 in campo Sonego contro lo statunitense Paul. Domani, oltre a Sinner, toccherà ad Arnaldi, Darderi, Cobolli e Berrettini. E da Alessandro Cisilinga, grazie dell'ascolto.
3: News.
8: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. Teheran ha la bozza iniziale dell'accordo, e quanto hanno rilanciato poco fa i media iraniani. La TV di Stato iraniana ha illustrato la bozza del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Nel dettaglio, gli USA ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano e revocano il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Anche l'Oman garantirà il transito delle navi, secondo il memorandum di Islamabad, questo è il nome del documento. Se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa dovrà poi essere formalizzata come una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Ebola. Arriva a Roma in giornata la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere, che rientra dalla Repubblica Democratica del Congo dopo essere entrata in contatto con pazienti risultati positivi al virus. Rientro in sicurezza, precisa il Ministero della Salute. La chirurga asintomatica sarà accompagnata all'Istituto Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza. Si svolgeranno sabato a Genova i funerali di Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, la docente universitaria, e sua figlia, morte nell'immersione di professione profondità alle Maldive, costata la vita ad altri 3 italiani. Il nulla osta per la celebrazione dei funerali è arrivato al termine degli esami autoptici all'ospedale di Gallarate. Le esequie si svolgeranno in forma privata nella chiesa di San Francesco di Pegli. Intanto vanno avanti le indagini della Procura di Roma, che indaga per il reato di omicidio colposo e ha già inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria per ottenere atti e attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione, poi risultata fatale. Ed è tutto, a più tardi.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 16 e 9 minuti.
3: News.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha annunciato con un post su X che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Oudeh, è stato ucciso nell'attacco lanciato ieri sera dall'IDF a Gaza, questo nel contesto di una nuova inquietante escalation di violenza nella regione. Intanto il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha ribadito l'appello di Pechino al rispetto del cessate il fuoco in Medio Oriente e ha espresso la speranza che gli Stati Uniti e l'Iran cerchino un compromesso, lo ha riferito l'agenzia statale Xinhua. Ci auguriamo che le parti interessate rimangano determinate a cercare un cessate il fuoco e continuino a cercare un terreno d'intesa comune affinché la pace torni il più presto possibile in Medio Oriente, ha detto il ministro citato dall'agenzia. La politica, l'esito del primo turno delle comunali aprono nuove tensioni sia nel centro-sinistra che nel centro-destra. Il servizio della redazione.
12: A Venezia il campo largo incassa una doccia fredda. Secondo le analisi di YouTrend, metà degli elettori del Movimento 5 Stelle alle europee del 2024 avrebbe sostenuto il candidato del centrodestra Venturini, assessore dell'ex sindaco Brugnaro. Nel Partito Democratico cresce il malumore tra i riformisti che contestano la gestione della campagna elettorale e soprattutto la scelta dei candidati. Dopo il referendum il voto ci riporta sulla terra, avvertono alcune componenti interne del partito. Anche nel centrodestra però emergono tensioni legate alle effetto Vannacci. A Vigevano la lista Futuro Nazionale supera il 14%, il candidato sostenuto dal generale esclude la Lega dal ballottaggio con Forza Italia. E solo un primo assaggio, commenta Roberto Vannacci. Su 18 comuni capoluogo chiamati al voto, 3 sono andati al centro-destra, 7 al centro-sinistra, 2 a liste civiche centriste, mentre 6 città andranno al ballottaggio.
6: È morto durante la notte all'ospedale Fate Bene Fratelli il 22enne straniero accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. Secondo una prima ricostruzione, il giovane è stato aggredito dopo una rissa avvenuta sulla banchina del binario 6. La Guardia di Finanza di Napoli ha sgominato a Caivano un gruppo criminale guidato da una persona legata da vincoli di parentela con Nicola Sauto, ritenuto il capo dell'omonimo clan di Camorra. Le Fiamme Gialle hanno notificato 4 arresti, uno in carcere e 3 ai domiciliari ad altrettanti indagati. L'indagine è iniziata dopo l'arresto nel marzo 2023 di 2 persone legate al clan Sauto Cicarelli di Caivano, hanno trovato in possesso di 19 kg di cocaina. Intanto i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna stanno eseguendo un provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di alcuni residenti nel campo nomadi di Caivano emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord. Gli indagati sono accusati di associazione finalizzata alla commissione di reati predatori, rapina, furto aggravato, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Avrebbero messo a segno ben 70 colpi tra furti a negozianti, rapine da automobilisti e di sportelli bancari. L'economia: nel mese di aprile in Europa occidentale sono state immatricolate 1.152.315 auto, il 7% in più dello stesso mese del 2025. Da inizio anno le vetture vendute sono poco più di 4.5 milioni, in crescita del 4,8% sullo stesso periodo dell'anno scorso. Il gruppo Stellantis ha venduto in aprile circa 177.000 autovetture, il 6,7% in più dello stesso mese del 2025, con una quota di mercato del 15,3% a fronte del 15,4%. Il marchio Fiat è quello che cresce di più, con un incremento del 23%. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Meteo.
0: L'anticiclone africano domina sempre la scena sull'Italia, anche se con qualche difficoltà in più sul lato nord-orientale del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali sulle Alpi e sulle prealpi del Triveneto, ma localmente anche sul resto dell'arco alpino. Poche variazioni altrove, con tanto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
13: Sport.
11: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio e il cambio di panchine. In casa Milan, Jerry Cardinale, Zlatan e Ibrahimovic hanno scelto. È Iraola il nome da cui ripartire. Il basco è uno dei tecnici emergenti più promettenti d'Europa e calza a pennello con l'identikit del mister, con cui i vertici rossoneri vogliono ricostruire. Giovane, con un'identità di gioco chiara, moderna e offensiva. Sulla carta, un'inversione totale rispetto alle proposte e alle idee di Max Allegri. L'operazione è stata messa però in stand-by a causa del nodo mercato. Il budget sarebbe infatti lo scoglio principale. Nella corsa si sarebbe inserito intanto anche il Crystal Palace, che promette investimenti maggiori. È proprio il Crystal Palace impegnato con il Rayo Vallecano per provare a conquistare la Coppa nella finale di Conference League, che si gioca questa sera alle 21. Tornando alle panchine per il Napoli, e Vincenzo Italiano sembra cosa fatta. Il contratto dovrebbe essere di 2 anni più opzione unilaterale da esercitare da parte del club per un terzo anno. Ingaggio da 2,5 milioni più bonus legati anche alla qualificazione alla Champions League. Una proposta che ha convinto l'entourage dell'allenatore del Bologna nell'incontro di martedì a Roma con il presidente De Laurentiis e la DS Manna. Si è parlato anche della definizione della squadra. Rientro dei calciatori in prestito come Marianucci, Rafa Marin, Lang e Lucca, tutti bocciati da Conte. Valorizzazione della rosa che Italiano avrà a disposizione e budget di mercato per 3 o 4 innesti fissato tra i 50 e i 60 milioni. Nel biennio di Conte il Napoli ha speso quasi 300 milioni. Il tennis: si è chiuso al secondo turno il percorso di Federico Cina al Roland Garros. Il tennista azzurro ha perso contro il lucky loser Jesper De Jong con il punteggio di 6-3, 6-1, 6-3 in 1 ora e 50 minuti di gioco. Una partita che era iniziata bene per Cina, capace di strappare la battuta al suo avversario in apertura. Subito dopo però è arrivata la reazione di De Jong, che ha gestito senza grandi problemi e raggiunge così per la prima volta in carriera il terzo turno di uno slam. Oggi invece si incontrano di nuovo Lorenzo Sonego e Tommy Paul nel secondo turno. Nel doppio femminile Sara Errani e Lily Tagger hanno piegato le statunitensi Sofia Kenin e Ashley Kruger. 6-3, 6-2 il punteggio finale. In chiusura un aggiornamento sulle condizioni di Mattia Furlani, che si è sottoposto agli accertamenti strumentali dopo l'infortunio, esami che dovrebbero aver escluso lesioni per l'atleta. Per lui uno stiramento al bicipite femorale destro che sarà valutato giorno per giorno. Per il momento lo stop per il campione del mondo di salto in lungo dovrebbe attestarsi sui 10 giorni. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
3: Economy News.
4: Buon mercoledì 27 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'ultima relazione finanziaria di Poste Italiane, il gruppo ha generato complessivamente circa 14 miliardi di euro di prodotto interno lordo, contribuendo così in maniera significativa alla crescita dell'Italia. Stiamo parlando di poco più di 0,5 punto del PIL nazionale, che ha avuto un significativo impatto sull'occupazione e sul benessere delle famiglie, che va ben oltre i risultati aziendali. Poste Italiane ha infatti sostenuto la distribuzione di oltre 7 miliardi di euro di reddito da lavoro, tra effetti diretti, indiretti e indotti lungo tutta la filiera economica. Importante è stato pure l'impatto sull'occupazione, visto che nel 2025 l'attività del gruppo ha garantito circa 182.000 posti di lavoro, contribuendo quindi in modo importante alla tenuta e allo sviluppo del mercato occupazionale nazionale. Inoltre, Poste Italiane ha giocato un ruolo rilevante anche come partner per la finanza pubblica, con 2,6 miliardi di euro di contributi alle pubbliche amministrazioni tra imposte e altre entrate fiscali. Un impatto che nasce nasce dalla struttura stessa del modello di business, poiché alle attività dirette di Poste Italiane vanno pure abbinati gli effetti generati lungo tutta la catena dei fornitori e quelli derivanti dalla spesa delle famiglie in un circolo virtuoso che moltiplica il valore per il sistema paese, al punto che ogni euro speso da Poste Italiane per beni e servizi è in grado di generare fino a 3 euro di valore economico complessivo. Si tratta pertanto di un motore di sviluppo che dal 2018 in poi ha prodotto impatti generali sul paese per circa 104 miliardi di euro di prodotto interno lordo, 58 miliardi di euro di reddito di lavoro e 18 miliardi di euro di gettito fiscale. Numeri che confermano quindi la funzione di Poste Italiane non solo come grande azienda, la più grande del paese, ma anche come infrastruttura strategica al servizio dello sviluppo economico, sociale e occupazionale dell'Italia. Una nota delle Ferrovie dello Stato comunica che a partire dalle ore 21 di domani, giovedì 28 maggio, e fino alla stessa ora di venerdì 29, alcune sigle sindacali autonome daranno inizio a uno sciopero nazionale. Lo sciopero riguarda il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord. Presentata a Roma dal presidente John Elkann e dall'amministratore delegato Benedetto Vigna, la Ferrari Luce, la prima automobile full electric della casa di Maranello. Si tratta di una vettura a 5 posti, 4 motori elettrici indipendenti, uno per ciascuna ruota del veicolo, aerodinamica e tecnologie avanzate. La batteria da 122 kW a 800 volt garantisce 530 km di autonomia dichiarata. La dinamica di guida è gestita da sospensioni attive e dalle 4 ruote sterzanti indipendenti. Inoltre, un sistema proprietario amplifica le vibrazioni meccaniche per un sound autentico. Ferrari Luce sarà messa in vendita al prezzo di listino di 550.000 euro, mentre le sue prime consegne dovrebbero avere inizio entro la fine del 2026. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 16 e 20 minuti.
3: News.
8: Ben trovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. Teheran ha la bozza iniziale dell'accordo e quanto hanno rilanciato poco fa i media iraniani. La TV di Stato iraniana ha illustrato la bozza del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Nel dettaglio, gli USA ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano e revocano il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Anche l'Oman garantirà il transito delle navi, secondo il memorandum di Islamabad, questo è il nome del documento. Se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa dovrà poi essere formalizzata come una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Ebola arriva a Roma in giornata la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere, che rientra dalla Repubblica Democratica del Congo dopo essere entrata in contatto con pazienti risultati positivi al virus. Rientro in sicurezza, precisa il Ministero della Salute. La chirurga asintomatica sarà accompagnata all'Istituto Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza. Si svolgeranno sabato a Genova i funerali di Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, la docente universitaria, e sua figlia, morte nell'immersione di profondità alle Maldive, costata la vita ad altri 3 italiani. Il nulla osta per la celebrazione dei funerali è arrivato al termine degli esami autoptici all'ospedale di Gallarate. Le esequie si svolgeranno in forma privata nella chiesa di San Francesco di Pegli. Intanto vanno avanti le indagini della Procura di Roma, che indaga per il reato di omicidio colposo e ha già inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria per ottenere atti e attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione, poi risultata fatale. Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
0: L'anticiclone africano domina sempre la scena sull'Italia, anche se con qualche difficoltà in più sul lato nord-orientale del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali sulle Alpi e sulle prealpi del Triveneto, ma localmente anche sul resto dell'arco alpino. Poche variazioni altrove, con tanto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Sport.
11: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio e il cambio di panchine. In casa Milan, Jerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic hanno scelto. È Iraola il nome da cui ripartire. Il basco è uno dei tecnici emergenti più promettenti d'Europa e calza a pennello con l'identikit del mister, con cui i vertici rossoneri vogliono ricostruire. Giovane, con un'identità di gioco chiara, moderna e offensiva. Sulla carta, un'inversione totale rispetto alle proposte e alle idee di Max Allegri. L'operazione è stata messa però in stand-by a causa del nodo mercato. Il budget sarebbe infatti lo scoglio principale. Nella corsa si sarebbe inserito intanto anche il Crystal Palace, che promette investimenti maggiori. E proprio il Crystal Palace è impegnato con il Rayo Vallecano per provare a conquistare la Coppa nella finale di Conference League, che si gioca questa sera alle 21. Tornando alle panchine per il Napoli, e Vincenzo Italiano sembra cosa fatta. Il contratto dovrebbe essere di 2 anni più opzione unilaterale da esercitare da parte del club per un terzo anno. Ingaggio da 2,5 milioni più bonus legati anche alla qualificazione alla Champions League. Una proposta che ha convinto l'entourage dell'allenatore del Bologna nell'incontro di martedì a Roma con il presidente De Laurentiis e la DS Manna. Si è parlato anche della definizione della squadra. Rientro dei calciatori in prestito come Marianucci, Rafa Marin, Lang e Lucca, tutti bocciati da Conte. Valorizzazione della rosa che Italiano avrà a disposizione e budget di mercato per 3 o 4 innesti fissato tra i 50 e i 60 milioni. Nel biennio di Conte il Napoli ha speso quasi 300 milioni. Il tennis: si è chiuso al secondo turno il percorso di Federico Cina al Roland Garros. Il tennista azzurro ha perso contro il lucky loser Jasper De Jong con il punteggio di 6-3, 6-1, 6-3 in 1 ora e 50 minuti di gioco. Una partita che era iniziata bene per Cina, capace di strappare la battuta al suo avversario in apertura. Subito dopo però è arrivata la reazione di De Jong, che ha gestito senza grandi problemi e raggiunge così per la prima volta in carriera il terzo turno di uno slam. Oggi invece si incontrano di nuovo Lorenzo Sonego e Tommy Paul nel secondo turno. Nel doppio femminile Sara Errani e Lily Tagger hanno piegato le statunitensi Sofia Kenin e Ashley Kruger. 6-3, 6-2 il punteggio finale. In chiusura un aggiornamento sulle condizioni di Mattia Furlani, che si è sottoposto agli accertamenti strumentali dopo l'infortunio, esami che dovrebbero aver escluso lesioni per l'atleta. Per lui uno stiramento al bicipite femorale destro che sarà valutato giorno per giorno. Per il momento lo stop per il campione del mondo di salto in lungo dovrebbe attestarsi sui 10 giorni. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: News.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Agenti della Guardia Civile in Spagna si sono presentati all'alba nella sede centrale del Partito Socialista Spagnolo a Madrid. Lo riporta il Confidential, secondo cui l'intervento del Corpo di Gendarmeria Spagnolo, specializzato in reati economici, riguarderebbe una richiesta di documenti e informazioni nel quadro di un'inchiesta coordinata dal giudice dell'Audiencia Nacional, Islam Moreno, su un presunto finanziamento illecito all'interno del partito, di cui è segretario nazionale il premier Pedro Sanchez. L'ispezione avviene mentre il leader spagnolo è a Roma in udienza ufficiale dal Papa nella seconda giornata di un viaggio ufficiale in Italia.
11: La TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. In base al testo, gli Stati Uniti ritireranno le forze militari vicine al territorio iraniano e toglieranno il blocco navale ai porti iraniani. In cambio Teheran si impegnerà a ripristinare il traffico commerciale nello Stretto di Hormuz entro un mese. Il transito delle navi sarà gestito in collaborazione con l'Oman. Il memorandum di Islamabad, questo è il nome del documento, afferma che se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa dovrà essere approvata come una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
10: È morto durante la notte all'ospedale Fate Bene Fratelli, il 22enne originario dell'Ecuador, accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. La vittima si trovava insieme al fratello, che nella colluttazione ha riportato alcune abrasioni, e ad un amico, quando sarebbe stato accerchiato da circa 10 ragazzi che sono poi fuggiti salendo a bordo di un treno. La polizia sta acquisendo le immagini delle telecamere della stazione. Tra gli aggressori potrebbero esserci anche minorenni.
11: Saranno accolte domani dalla loro Genova le salme di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, la docente universitaria, e sua figlia, morte insieme ad altri 3 italiani alle Maldive durante un'immersione ad oltre 60 metri di profondità. I funerali si svolgeranno sabato 30 maggio. Stando a quanto trapela dalle autopsie, le due donne sarebbero morte per annegamento o anossia, cioè mancanza di ossigeno. Serviranno però ancora settimane per ottenere una relazione definitiva, dato che bisogna attendere anche gli esami istologici.
10: È in arrivo la scadenza della prossima rata della rottamazione quater. Il termine di pagamento è fissato dalla legge al 31 maggio e riguarda i contribuenti che sono in regola con i versamenti precedenti e che quindi, per mantenere i benefici previsti, devono continuare a rispettare il proprio piano di definizione agevolata delle cartelle. In caso di mancato pagamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici.
11: Il tennis si è chiuso al secondo turno il percorso di Federico Cina al Roland Garros. Il tennista azzurro ha perso contro il lucky loser Jesper De Jong con il punteggio di 6-3-6-1, 6-3. Nel pomeriggio Lorenzo Sonego se la vedrà contro l'unitense Tommy Paul. Tra le donne ritorna in campo Jasmine Paolini, la toscana sfida per la prima volta in carriera l'argentina Solana Sierra. Nell'incontro valevole per il primo turno del torneo di doppio femminile, il duo Sara Errani Lilly Tagger piega le statunitensi Sofia Kenin e Ashley Krueger con i parziali di 6-3, 6-2.
10: Ed è tutto, a più tardi.
3: GR News.
13: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
14: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
15: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
16: Sono le 16. E 30 minuti.
15: News.
8: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. Teheran ha la bozza iniziale dell'accordo, e quanto hanno rilanciato poco fa i media iraniani. La TV di Stato iraniana ha illustrato la bozza del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Nel dettaglio, gli USA ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano e revocano il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Anche l'Oman garantirà il transito delle navi, secondo il memorandum di Islamabad, questo è il nome del documento. Se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa dovrà poi essere formalizzata come una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Ebola arriva a Roma in giornata la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere, che rientra dalla Repubblica Democratica del Congo dopo essere entrata in contatto con pazienti risultati positivi al virus. Rientro in sicurezza, precisa il Ministero della Salute. La chirurga asintomatica sarà accompagnata all'Istituto Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza. Si svolgeranno sabato a Genova i funerali di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, la docente universitaria e sua figlia, morte nell'immersione di profondità alle Maldive, costata la vita ad altri tre italiani. Il nulla osta per la celebrazione dei funerali è arrivato al termine degli esami autoptici all'ospedale di Gallarate. Le esequie si svolgeranno in forma privata nella chiesa di San Francesco di Pegli. Intanto vanno avanti le indagini della Procura di Roma, che indaga per il reato di omicidio colposo e ha già inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria per ottenere atti e attrezzature utilizzate dai cinque per effettuare l'immersione, poi risultata fatale. Ed è tutto, a più tardi.
15: Meteo.
0: L'anticiclone africano domina sempre la scena sull'Italia, anche se con qualche difficoltà in più sul lato nord-orientale del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali sulle Alpi e sulle prealpi del Triveneto, ma localmente anche sul resto dell'arco alpino. Poche variazioni altrove, con tanto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
15: sport.
17: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In apertura il tennis, secondo turno del Roland Garros, finisce l'avventura di Federico Cina. Il 19enne palermitano viene eliminato dall'olandese De Jong in 3 set, 6-3, 6-1, 6-3 risultato finale. Dalle 17:30 in campo anche Lorenzo Sonego contro lo statunitense Paul. Domani altra giornata piena di azzurri. Yannick Sinner sfiderà Juan Manuel Cerundolo, Arnaldi opposto a Tsitsipas, Berrettini a Rinderknecht, Cobolli affronta Wu, Darder invece contro il suo amico argentino come sa.
18: Ci conosciamo da quando siamo piccoli, soprattutto come Sagna è di Mar del Plata, è un'ora della città mia che è in Argentina, quindi ci conosciamo abbastanza bene. E uno dei miei primi tornei, quando avevo 10 anni, ho perso 6-0, 6-1 con lui, che era il numero uno argentino. Quindi no, ci conosciamo molto bene, siamo amici e sicuramente sarà una bella lotta.
17: Voltiamo pagina calcio, stasera Lipsia alla finale di Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. Notte storica per entrambe, considerando che le due squadre non hanno mai alzato un titolo europeo. I londinesi, a secco per 119 anni, hanno vinto l'FA Cup lo scorso anno e il Community Shield a inizio stagione. I madrileni, nessun trofeo, eccetto quelli nelle serie minori. Calcio d'inizio, ore 21 alla Red Bull Arena. Arbitra Maurizio Mariani di Roma, coadiuvato da una squadra tutta italiana che vede al VAR anche Di Bello e Chiffi. Passando al calcio italiano, è fatta per Fabio Grosso come nuovo allenatore della Fiorentina. Il campione del mondo è reduce dall'11° posto nel Sassuolo neopromosso e sostituirà Banoli sulla panchina viola. Intanto la Lazio, pronta ad accogliere Rino Gattuso, saluta per l'ultima volta Pedro.
19: È sempre duro, difficile, ma alla fine è una cosa che si deve fare per forza, è naturale. È l'importante è finire bene, penso, godere fino all'ultimo minuto questa bella esperienza, perché dopo sicuramente ci mancherà tanto, ma alla fine, come dico, penso che in un futuro continuerò a fare questo, già sia in un altro livello, ma sicuro sempre legato al calcio, non lo so se come allenatore, come giornalista.
17: L'ex Barcellona, oltre a ripercorrere la sua lunga e trionfale carriera, ha voluto spendere anche parole al miele verso i tifosi biancocelesti al termine di un anno complicato. Lo ascoltiamo.
19: Stanno sempre con noi e lo hanno fatto nei momenti più difficili. Aspetto, come dico, che possiamo in un futuro arrivare a trovare una soluzione, no? È vero che quest'anno è stato così difficile, molto particolare per noi, e secondo me in un futuro auguro a questa società, a questi tifosi, che possono arrivare a quel consenso di andare tutti insieme, perché così è come siamo più forti qua, no?
17: Siamo al basket, delineato il quadro delle semifinali nei playoff di Serie A. Si parte questo venerdì con gara 1 di Brescia-Olimpia Milano, dall'altra parte del tabellone Virtus Bologna e Venezia, in campo sabato per l'inizio della serie. In chiusura ai motori si avvicina il Gran Premio d'Italia di scena al Mugello, domani la consueta conferenza stampa dei piloti, venerdì le prime prove libere, sabato le qualifiche e la sprint, domenica la gara lunga alle 14. A guidare la classifica

0: Un'energia incredibile. Il podio serviva per il morale, soprattutto dopo una giornata piena di incidenti. A proposito di incidenti, il collaudatore Michele Pirro tornerà in gara dopo 3 anni per sostituire Alex Marquez ancora ai box. Il fratello Marc invece dovrebbe farcela. Nelle scorse ore lo spagnolo ha annunciato il rientro dall'infortunio. Domani, fa sapere la Ducati in una nota, l'ultimo controllo medico prima di ricevere il definitivo via libera. È tutto dallo sport.
1: Radio GR News. Per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 16 e 36 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha annunciato con un post su X che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Oudeh, è stato ucciso nell'attacco lanciato ieri sera dall'IDF a Gaza. Questo nel contesto di una nuova inquietante escalation di violenza nella regione. Intanto il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha ribadito l'appello di Pechino al rispetto del cessate il fuoco in Medio Oriente e ha espresso la speranza che gli Stati Uniti e l'Iran cerchino un compromesso, lo ha riferito l'agenzia statale Xinhua. Ci auguriamo che le parti interessate rimangano determinate a cercare un cessate il fuoco e continuino a cercare un terreno d'intesa comune affinché la pace torni il più presto possibile in Medio Oriente, ha detto il ministro citato dall'agenzia. La politica, l'esito del primo turno delle comunali aprono nuove tensioni sia nel centro-sinistra che nel centro-destra. Il servizio della redazione.
4: A Venezia il campo largo incassa una doccia fredda. Secondo le analisi di YouTrend, metà degli elettori del Movimento 5 Stelle alle europee del 2024 avrebbe sostenuto il candidato del centrodestra Venturini, assessore dell'ex sindaco Brugnaro. Nel Partito Democratico cresce il malumore tra i riformisti che contestano la gestione della campagna elettorale e soprattutto la scelta dei candidati. Dopo il referendum il voto ci riporta sulla terra, avvertono alcune componenti interne del partito. Anche nel centrodestra però emergono tensioni legate all'effetto Vannacci. A Vigevano la lista Futuro Nazionale supera il 14%. Il candidato sostenuto dal generale esclude la Lega dal ballottaggio con Forza Italia. E solo un primo assaggio commenta Roberto Vannacci. Su 18 comuni capoluogo chiamati al voto, 3 sono andati al centro-destra, 7 al centro-sinistra, 2 a liste civiche centriste, mentre 6 città andranno al ballottaggio.
3: È morto durante la notte all'ospedale Fate Bene Fratelli il 22enne straniero accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. Secondo una prima ricostruzione, il giovane è stato aggredito dopo una rissa avvenuta sulla banchina del binario 6. La Guardia di Finanza di Napoli ha sgominato a Caivano un gruppo criminale guidato da una persona legata da vincoli di parentela con Nicola Sauto, ritenuto il capo dell'omonimo clan di Camorra. Le Fiamme Gialle hanno notificato 4 arresti, 1 in carcere e 3 ai domiciliari ad altrettanti indagati. L'indagine è iniziata dopo l'arresto nel marzo 2023 di 2 persone legate al clan Sauto Ciccarelli di Caivano, trovati in possesso di 19 kg di cocaina. Intanto i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna stanno eseguendo un provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di alcuni residenti nel campo nomadi di Caivano, emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord. Gli indagati sono accusati di associazione finalizzata alla commissione di reati predatori, rapina, furto aggravato, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Avrebbero messo a segno ben 70 colpi tra furti a negozianti, rapine da automobilisti e di sportelli bancari. L'economia: nel mese di aprile in Europa occidentale sono state immatricolate 1.152.315 auto, il 7% in più dello stesso mese del 2025. Da inizio anno le vetture vendute sono poco più di 4.500.000, in crescita del 4,8% sullo stesso periodo dell'anno scorso. Il gruppo Stellantis ha venduto in aprile circa 177.000 autovetture, il 6,7% in più dello stesso mese del 2025, con una quota di mercato del 15,3% a fronte del 15,4%. Il marchio Fiat è quello che cresce di più, con un incremento del 23%. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo.
2: L'anticiclone africano domina sempre la scena sull'Italia, anche se con qualche difficoltà in più sul lato nord-orientale del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali sulle Alpi e sulle prealpi del Triveneto, ma localmente anche sul resto dell'arco alpino. Poche variazioni altrove, con tanto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.

0: Sport.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio e il cambio di panchine. In casa Milan, Jerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic hanno scelto. È Iraola il nome da cui ripartire. Il basco è uno dei tecnici emergenti più promettenti d'Europa e calza a pennello con l'identikit del mister, con cui i vertici rossoneri vogliono ricostruire. Giovane, con un'identità di gioco chiara, moderna e offensiva. Sulla carta, un'inversione totale rispetto alle proposte e alle idee di Max Allegri. L'operazione è stata messa però in stand-by a causa del nodo mercato. Il budget sarebbe infatti lo scoglio principale. Nella corsa si sarebbe inserito intanto anche il Crystal Palace, che promette investimenti maggiori. E proprio il Crystal Palace è impegnato con il Rayo Vallecano per provare a conquistare la Coppa nella finale di Conference League, che si gioca questa sera alle 21. Tornando alle panchine per il Napoli e Vincenzo Italiano, sembra cosa fatta. Il contratto dovrebbe essere di 2 anni più opzione unilaterale da esercitare da parte del club per un terzo anno. Ingaggio da 2,5 milioni più bonus legati anche alla qualificazione alla Champions League. Una proposta che ha convinto l'entourage dell'allenatore del Bologna nell'incontro di martedì a Roma con il presidente De Laurentiis e la DS Manna. Si è parlato anche della definizione della squadra. Rientro dei calciatori in prestito come Marianucci, Rafa Marin, Lang e Lucca, tutti bocciati da Conte. Valorizzazione della rosa che Italiano avrà a disposizione e budget di mercato per 3 o 4 innesti fissato tra i 50 e i 60 milioni. Nel biennio di Conte il Napoli ha speso quasi 300 milioni. Il tennis si è chiuso al secondo turno il percorso di Federico Cina al Roland Garros. Il tennista azzurro ha perso contro il lucky loser Jasper De Jong con il punteggio di 6-3-6-1, 6-3 in 1 ora e 50 minuti di gioco. Una partita che era iniziata bene per Cina, capace di strappare la battuta al suo avversario in apertura. Subito dopo però è arrivata la reazione di De Jong, che ha gestito senza grandi problemi e raggiunge così per la prima volta in carriera il terzo turno di uno slam. Oggi invece si incontrano di nuovo Lorenzo Sonego e Tommy Paul nel secondo turno. Nel doppio femminile Sara Errani e Lily Tagger hanno piegato le statunitensi Sofia Kenin e Ashley Kruger. 6-3-6-2 il punteggio finale. In chiusura un aggiornamento sulle condizioni di Mattia Furlani, che si è sottoposto agli accertamenti strumentali dopo l'infortunio, esami che dovrebbero aver escluso lesioni per l'atleta. Per lui uno stiramento al bicipite femorale destro che sarà valutato giorno per giorno. Per il momento lo stop per il campione del mondo di salto in lungo dovrebbe attestarsi sui 10 giorni. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
3: Buon mercoledì 27 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Secondo l'ultima relazione finanziaria di Poste Italiane, il gruppo ha generato complessivamente circa 14 miliardi di euro di prodotto interno lordo, contribuendo così in maniera significativa alla crescita dell'Italia. Stiamo parlando di poco più di 0,5 punto del PIL nazionale, che ha avuto un significativo impatto sull'occupazione e sul benessere delle famiglie, che va ben oltre i risultati aziendali. Poste Italiane ha infatti sostenuto la distribuzione di oltre 7 miliardi di euro di reddito da lavoro, tra effetti diretti, indiretti e indotti lungo tutta la filiera economica. Importante è stato pure l'impatto sull'occupazione, visto che nel 2025 l'attività del gruppo ha garantito circa 182.000 posti di lavoro, contribuendo quindi in modo importante alla tenuta e allo sviluppo del mercato occupazionale nazionale. Inoltre, Poste Italiane ha giocato un ruolo rilevante anche come partner per la finanza pubblica, con 2,6 miliardi di euro di contributi alle pubbliche amministrazioni tra imposte e altre entrate fiscali. Un impatto che nasce dalla struttura stessa del modello di business, poiché alle attività dirette di Poste Italiane vanno pure abbinati gli effetti generati lungo tutta la catena dei fornitori e quelli derivanti dalla spesa delle famiglie, in un circolo virtuoso che moltiplica il valore per il sistema paese, al punto che ogni euro speso da Poste Italiane per beni e servizi è in grado di generare fino a 3 euro di valore economico complessivo. Si tratta pertanto di un motore di sviluppo che dal 2018 in poi ha prodotto impatti generali sul paese per circa 104 miliardi di euro di prodotto interno lordo, 58 miliardi di euro di reddito di lavoro e 18 miliardi di euro di gettito fiscale. Numeri che confermano quindi la funzione di Poste Italiane non solo come grande azienda, la più grande del paese, ma anche come infrastruttura strategica al servizio dello sviluppo economico, sociale e occupazionale dell'Italia. Una nota delle Ferrovie dello Stato comunica che a partire dalle ore 21 di domani, giovedì 28 maggio, e fino alla stessa ora di venerdì 29, alcune sigle sindacali autonome daranno inizio a uno sciopero nazionale. Lo sciopero riguarda il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord. Presentata a Roma dal presidente John Elkann e dall'amministratore delegato Benedetto Vigna, la Ferrari Luce, la prima automobile full electric della casa di Maranello. Si tratta di una vettura a 5 posti, 4 motori elettrici indipendenti, uno per ciascuna ruota del veicolo, aerodinamica e tecnologie avanzate. La batteria da 122 kW a 800 volt garantisce 530 km di autonomia dichiarata. La dinamica di guida è gestita da sospensioni attive dalle 4 ruote sterzanti indipendenti. Inoltre, un sistema proprietario amplifica le vibrazioni meccaniche per un sound autentico. Ferrari Luce sarà messa in vendita al prezzo di listino di 550.000 euro, mentre le sue prime consegne dovrebbero avere inizio entro la fine del 2026. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 16 e 47 minuti.
2: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Agenti della Guardia Civile in Spagna si sono presentati all'alba nella sede centrale del Partito Socialista Spagnolo a Madrid. Lo riporta il Confidential, secondo cui l'intervento del Corpo di Gendarmeria Spagnolo, specializzato in reati economici, riguarderebbe una richiesta di documenti e informazioni nel quadro di un'inchiesta coordinata dal giudice dell'Audiencia Nacional, Islam Moreno, su un presunto finanziamento illecito all'interno del partito di cui è segretario nazionale il premier Pedro Sanchez. L'ispezione avviene mentre il leader spagnolo è a Roma in udienza ufficiale dal Papa nella seconda giornata di un viaggio ufficiale in Italia.
1: La TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. In base al testo, gli Stati Uniti ritireranno le forze militari vicine al territorio iraniano e toglieranno il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, Teheran si impegnerà a ripristinare il traffico commerciale nello Stretto di Hormuz entro un mese. Il transito delle navi sarà gestito in collaborazione con l'Oman. Il memorandum di Islamabad, questo è il nome del documento, afferma che se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa dovrà essere approvata come una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
5: È morto durante la notte all'ospedale Fate Bene Fratelli, il 22enne originario dell'Ecuador, accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. La vittima si trovava insieme al fratello, che nella colluttazione ha riportato alcune abrasioni, e ad un amico, quando sarebbe stato accerchiato da circa 10 ragazzi che sono poi fuggiti salendo a bordo di un treno. La polizia sta acquisendo le immagini delle telecamere della stazione. Tra gli aggressori potrebbero esserci anche minorenni.
1: Saranno accolte domani dalla loro Genova le salme di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, la docente universitaria, e sua figlia, morte insieme ad altri 3 italiani alle Maldive durante un'immersione ad oltre 60 metri di profondità. I funerali si svolgeranno sabato 30 maggio. Stando a quanto trapela dalle autopsie, le 2 donne sarebbero morte per annegamento o anossia, cioè mancanza di ossigeno. Serviranno però ancora settimane per ottenere una relazione definitiva, dato che bisogna attendere anche gli esami istologici.
5: È in arrivo la scadenza della prossima rata della rottamazione quater. Il termine di pagamento è fissato dalla legge al 31 maggio e riguarda i contribuenti che sono in regola con i versamenti precedenti e che quindi, per mantenere i benefici previsti, devono continuare a rispettare il proprio piano di definizione agevolata delle cartelle. In caso di mancato pagamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici.
1: Il tennis si è chiuso al secondo turno il percorso di Federico Cina al Roland Garros. Il tennista azzurro ha perso contro il lucky loser Jesper De Jong con il punteggio di 6-3-6-1, 6-3. Nel pomeriggio Lorenzo Sonego se la vedrà contro lo statunitense Tommy Paul. Tra le donne ritorna torna in campo Jasmina Paolini. La toscana sfida per la prima volta in carriera l'argentina Solana Sierra. Nell'incontro valevole per il primo turno del torneo di doppio femminile, il duo Sara Errani-Lilly Tagger piega le statunitensi Sofia Kenin e Ashley Krueger con i parziali di 6-3, 6-2.
5: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
6: L'anticiclone africano domina sempre la scena sull'Italia, anche se con qualche difficoltà in più sul lato nord-orientale del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali sulle Alpi e sulle prealpi del Triveneto, ma localmente anche sul resto dell'arco alpino. Poche variazioni altrove, con tanto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Sport.
7: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In apertura il tennis, secondo turno del Roland Garros, finisce l'avventura di Federico Cina. Il 19enne palermitano viene eliminato dall'olandese De Jong in 3 set, 6-3, 6-1, 6-3 risultato finale. Dalle 17:30 in campo anche Lorenzo Sonego contro lo statunitense Paul. Domani altra giornata piena di azzurri. Jannik Sinner sfiderà Juan Manuel Cerundolo, Arnaldi opposto a Tsitsipas, Berrettini a Rinderknecht, Cobolli affronta Wu, Darder invece contro il suo amico argentino come sa.
8: Ci conosciamo da quando siamo piccoli, soprattutto come Sagna è di Mar del Plata, è un'ora della città mia che è in Argentina, quindi ci conosciamo abbastanza bene. E uno dei miei primi tornei, quando avevo 10 anni, ho perso 6-0, 6-1 con lui, che era il numero 1 argentino. Quindi no, ci conosciamo molto bene, siamo amici e sicuramente sarà una bella lotta.
7: Voltiamo pagina, calcio. Stasera Lipsia la finale di Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. Notte storica per entrambe, considerando che le due squadre non hanno mai alzato un titolo europeo. I londinesi, a secco per 119 anni, hanno vinto l'FA Cup lo scorso anno e il Community Shield a inizio stagione. I madrileni, nessun trofeo, eccetto quelli nelle serie minori. Calcio d'inizio, ore 21 alla Red Bull Arena. Arbitra Maurizio Mariani di Roma, coadiuvato da una squadra tutta italiana che vede al VAR anche Di Bello e Chiffi. Passando al calcio italiano, è fatta per Fabio Grosso come nuovo allenatore della Fiorentina. Il campione del mondo è reduce dall'11° posto nel Sassuolo neopromosso e sostituirà Banoli sulla panchina viola. Intanto la Lazio, pronta ad accogliere Rino Gattuso, saluta per l'ultima volta Pedro.
9: È sempre duro, difficile, ma alla fine è una cosa che si deve fare per forza, è naturale. E l'importante è finire bene, penso, e godere fino all'ultimo minuto questa bella esperienza, perché dopo sicuramente ci mancherà tanto, ma alla fine, come dico, penso che in un futuro continuerò a fare questo, già sia in un altro livello, ma sicuro sempre legato al calcio, non lo so se come allenatore, come giornalista.
7: L'ex Barcellona, oltre a ripercorrere la sua lunga e trionfale carriera, ha voluto spendere anche parole al miele verso i tifosi biancocelesti al termine di un anno complicato. Lo ascoltiamo.
9: Stanno sempre con noi e lo hanno fatto nei momenti più difficili. Aspetto, come dico, che possiamo in un futuro arrivare a trovare una soluzione, no? È vero che questi hanno stato così difficile, molto particolare per noi, e secondo me in un futuro auguro a questa società, a questi tifosi, che possono arrivare a quel consenso di andare tutti insieme, perché così è come siamo più forti qua, no?
7: Siamo al basket, delineato il quadro delle semifinali nei playoff di Serie A. Si parte questo venerdì con gara 1 di Brescia Olimpia Milano, dall'altra parte del tabellone Virtus Bologna e Venezia, in campo sabato per l'inizio della serie. In chiusura ai motori si avvicina il Gran Premio d'Italia di scena al Mugello, domani la consueta conferenza stampa dei piloti, venerdì le prime prove libere, sabato le qualifiche e la sprint, domenica la gara lunga alle 14. A guidare la classifica del mondiale Marco Bezzecchi. Daremo il 100%, dice il pilota Aprilia, e lavoreremo sodo per ottenere il miglior risultato possibile. Per Pecco Bagnaia, reduce dal podio di Barcellona, è sempre un momento speciale della stagione correre nel GP di casa, poi il tifo e l'affetto dei tifosi danno un'energia incredibile. Il podio serviva per il morale, soprattutto dopo una giornata piena di incidenti. A proposito di incidenti, il collaudatore Michele Pirro tornerà in gara dopo 3 anni per sostituire Alex Marquez ancora ai box. Il fratello Mark invece dovrebbe farcela. Nelle scorse ore lo spagnolo ha annunciato il rientro dall'infortunio. Domani, fa sapere la Ducati in una nota, l'ultimo controllo medico prima di ricevere il definitivo via libera. È tutto dallo sport.
2: News.
10: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. Teheran ha la bozza iniziale dell'accordo e quanto hanno rilanciato poco fa i media iraniani. La TV di Stato iraniana ha illustrato la bozza del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran nel dettaglio. Gli USA ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano e revocano il blocco navale ai porti iraniani. In cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Anche l'Oman garantirà il transito delle navi, secondo il memorandum di Islamabad, questo è il nome del documento. Se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa dovrà poi essere formalizzata come una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Ebola arriva a Roma in giornata. La dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere, che rientra dalla Repubblica Democratica del Congo dopo essere entrata in contatto con pazienti risultati positivi al virus. Rientro in sicurezza, precisa il Ministero della Salute. La chirurga asintomatica sarà accompagnata all'Istituto Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza. Si svolgeranno sabato a Genova i funerali di Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, la docente universitaria, e sua figlia, morte nell'immersione di profondità alle Maldive, costata la vita ad altri 3 italiani. Il nulla osta per la celebrazione dei funerali è arrivato al termine degli esami autoptici all'ospedale di Gallarate. Le esequie si svolgeranno in forma privata nella chiesa di San Francesco di Pegli. Intanto vanno avanti le indagini della Procura di Roma, che indaga per il reato di omicidio colposo e ha già inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria per ottenere atti e attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione poi risultata fatale. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
6: L'anticiclone africano domina sempre la scena sull'Italia, anche se con qualche difficoltà in più sul lato nord-orientale del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali sulle Alpi e sulle prealpi del Triveneto, ma localmente anche sul resto dell'arco alpino. Poche variazioni altrove, con tanto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Sport.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio e il cambio di panchine. In casa Milan, Jerry Cardinale, Zlatan e Ibrahimovic hanno scelto. È Iraola il nome da cui ripartire. Il basco è uno dei tecnici emergenti più promettenti d'Europa e calza a pennello con l'identikit del mister, con cui i vertici rossoneri vogliono ricostruire. Giovane, con un'identità di gioco chiara, moderna e offensiva. Sulla carta, un'inversione totale rispetto alle proposte e alle idee di Max Allegri. L'operazione è stata messa però in stand-by a causa del nodo mercato. Il budget sarebbe infatti lo scoglio principale. Nella corsa si sarebbe inserito intanto anche il Crystal Palace, che promette investimenti maggiori. E proprio il Crystal Palace è impegnato con il Rayo Vallecano per provare a conquistare la Coppa nella finale di Conference League, che si gioca questa sera alle 21. Tornando alle panchine per il Napoli, e Vincenzo Italiano sembra cosa fatta. Il contratto dovrebbe essere di 2 anni più opzione unilaterale da esercitare da parte del club per un terzo anno. Ingaggio da 2,5 milioni più bonus legati anche alla qualificazione alla Champions League. Una proposta che ha convinto l'entourage dell'allenatore del Bologna nell'incontro di martedì a Roma con il presidente De Laurentiis e la DS Manna. Si è parlato anche della definizione della squadra. Rientro dei calciatori in prestito come Marianucci, Rafa Marin, Lang e Lucca, tutti bocciati da Conte. Valorizzazione della rosa che Italiano avrà a disposizione e budget di mercato per 3 o 4 innesti fissato tra i 50 e i 60 milioni. Nel biennio di Conte il Napoli ha speso quasi 300 milioni. Il tennis: si è chiuso al secondo turno il percorso di Federico Cina al Roland Garros. Il tennista azzurro ha perso contro il lucky loser Jasper De Jong con il punteggio di 6-3, 6-1, 6-3 in 1 ora e 50 minuti di gioco. Una partita che era iniziata bene per Cina, capace di strappare la battuta al suo avversario in apertura. Subito dopo però è arrivata la reazione di De Jong, che ha gestito senza grandi problemi e raggiunge così per la prima volta in carriera il terzo turno di uno slam. Oggi invece si incontrano di nuovo Lorenzo Sonego e Tommy Paul nel secondo turno. Nel doppio femminile, Sara Errani e Lily Tagger hanno piegato le statunitensi Sofia Kenin e Ashley Kruger. 6-3, 6-2 il punteggio finale. In chiusura un aggiornamento sulle condizioni di Mattia Furlani, che si è sottoposto agli accertamenti strumentali dopo l'infortunio, esami che dovrebbero aver escluso lesioni per l'atleta. Per lui uno stiramento al bicipite femorale destro che sarà valutato giorno per giorno. Per il momento lo stop per il campione del mondo di salto in lungo dovrebbe attestarsi sui 10 giorni. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: GR News. Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
11: Giganti?
2: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
11: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
2: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net. Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 17 ed un minuto.
2: News.
10: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. Teheran ha la bozza iniziale dell'accordo e quanto hanno rilanciato poco fa i media iraniani. La TV di Stato iraniana ha illustrato la bozza del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Nel dettaglio, gli USA ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano e revocano il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Anche l'Oman garantirà il transito delle navi, secondo il memorandum di Islamabad, questo è il nome del documento. Se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa dovrà poi essere formalizzata come una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Ebola arriva a Roma in giornata la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere, che rientra dalla Repubblica Democratica del Congo dopo essere entrata in contatto con pazienti risultati positivi al virus. Rientro in sicurezza, precisa il Ministero della Salute. La chirurga asintomatica sarà accompagnata all'Istituto Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza. Si svolgeranno sabato a Genova i funerali di Monica Montefalcone, Giorgia Sommacalla, la docente universitaria, e sua figlia, morte nell'immersione di profondità alle Maldive, costata la vita ad altri 3 italiani. Il nulla osta per la celebrazione dei funerali è arrivato al termine degli esami autoptici all'ospedale di Gallarate. Le esequie si svolgeranno in forma privata nella chiesa di San Francesco di Pegli. Intanto vanno avanti le indagini della Procura di Roma, che indaga per il reato di omicidio colposo e ha già inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria per ottenere atti e attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione, poi risultata fatale. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
6: L'anticiclone africano domina sempre la scena sull'Italia, anche se con qualche difficoltà in più sul lato nord-orientale del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali sulle Alpi e sulle prealpi del Triveneto, ma localmente anche sul resto dell'arco alpino. Poche variazioni altrove, con tanto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Sport.
7: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In apertura il tennis, secondo turno del Roland Garros, finisce l'avventura di Federico Cina. Il 19enne palermitano viene eliminato dall'olandese De Jong in 3 set, 6-3, 6-1, 6-3 risultato finale. Dalle 17:30 in campo anche Lorenzo Sonego contro lo statunitense Paul. Domani altra giornata piena di azzurri. Yannick Sinner sfiderà Juan Manuel Cerundolo, Arnaldi opposto a Tsitsipas, Berrettini a Rinderknecht, Cobolli affronta Wu, Darder invece contro il suo amico argentino come sa.
8: Ci conosciamo da quando siamo piccoli, soprattutto come Sagna è di Mar del Plata, è un'ora della città mia che è in Argentina, quindi ci conosciamo abbastanza bene. È uno dei miei primi tornei, quando avevo 10 anni, ho perso 6-0, 6-1 con lui, che era il numero 1 argentino, quindi no, ci conosciamo molto bene, siamo amici e sicuramente sarà una bella lotta.
7: Voltiamo pagina calcio, stasera Lipsia alla finale di Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. Notte storica per entrambe, considerando che le due squadre non hanno mai alzato un titolo europeo. I londinesi, a secco per 119 anni, hanno vinto l'FA Cup lo scorso anno e il Community Shield a inizio stagione. I madrileni, nessun trofeo, eccetto quelli nelle serie minori. Calcio d'inizio, ore 21 alla Red Bull Arena. Arbitra Maurizio Mariani di Roma, coadiuvato da una squadra tutta italiana che vede al VAR anche Di Bello e Chiffi. Passando al calcio italiano, è fatta per Fabio Grosso come nuovo allenatore della Fiorentina. Il campione del mondo è reduce dall'11° posto nel Sassuolo neopromosso e sostituirà Banoli sulla panchina viola. Intanto la Lazio, pronta ad accogliere Rino Gattuso, saluta per l'ultima volta Pedro.
9: È sempre duro, difficile, ma alla fine è una cosa che si deve fare per forza, è naturale, e l'importante è finire bene, penso, e godere fino all'ultimo minuto questa bella esperienza, perché dopo sicuramente ci mancherà tanto, ma alla fine, come dico, penso che in un futuro continuerò a fare questo, già sia in un altro livello, ma sicuro sempre legato al calcio, non lo so se come allenatore, come giornalista.
7: L'ex Barcellona, oltre a ripercorrere la sua lunga e trionfale carriera, ha voluto spendere anche parole al miele verso i tifosi biancocelesti al termine di un anno complicato. Lo ascoltiamo.
9: Stanno sempre con noi e lo hanno fatto nei momenti più difficili. Aspetto, come dico, che possiamo in un futuro arrivare a trovare una soluzione, no? È vero che questo anno è stato così difficile, molto particolare per noi, e secondo me in un futuro auguro a questa società, a questi tifosi, che possono arrivare a quel consenso di andare tutti insieme, perché così è come siamo più forti qua, no?
7: Siamo al basket, delineato il quadro delle semifinali nei playoff di Serie A. Si parte questo venerdì con gara 1 di Brescia Olimpia Milano, dall'altra parte del tabellone Virtus Bologna e Venezia, in campo sabato per l'inizio della serie. In chiusura ai motori si avvicina il Gran Premio d'Italia di scena al Mugello, domani la consueta conferenza stampa dei piloti, venerdì le prime prove libere, sabato le qualifiche e la sprint, domenica la gara lunga alle 14. A guidare la classifica del mondiale Marco Bezzecchi. Daremo il 100%, dice il pilota Aprilia, e lavoreremo sodo per ottenere il miglior risultato possibile. Per Pecco Bagnaia, reduce dal podio di Barcellona, è sempre un momento speciale della stagione correre nel GP di casa, poi il tifo e l'affetto dei tifosi danno un'energia incredibile. Il podio serviva per il morale, soprattutto dopo una giornata piena di incidenti. A proposito di incidenti, il collaudatore Michele Pirro tornerà in gara dopo 3 anni per sostituire Alex Marquez ancora ai box. Il fratello Marchi invece dovrebbe farcela. Nelle scorse ore lo spagnolo ha annunciato il rientro dall'infortunio. Domani, fa sapere la Ducati in una nota, l'ultimo controllo medico prima di ricevere il definitivo via libera. È tutto dallo sport.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 17 e 8 minuti.
2: News.
12: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Nuovo colloquio telefonico tra Netanyahu e Trump dopo che Israele ha annunciato di aver ucciso il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, in un attacco lanciato ieri a Gaza. Questo nel contesto di una nuova inquietante escalation di violenze nella regione e al servizio della redazione.
13: Tornano a soffiare i venti di guerra in Medio Oriente, mentre resta lontano un accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni lanciati verso il nord di Israele, l'esercito israeliano ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla prevista dalla tregua armata. Raid contro le strutture di Hezbollah e combattimenti ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti, oltre 100 feriti nelle ultime 24 ore. Nella notte anche gli Stati Uniti sono intervenuti militarmente, colpendo per autodifesa un sito missilistico nel sud dell'Iran e attaccando navi dei Pasdaran che, secondo Washington, tentavano di posizionare mine nello stretto di Hormuz. Teheran promette una risposta e avverte: ci difende. Intanto gli Stati Uniti hanno comunicato agli alleati della NATO drastici tagli alle forniture militari, dai caccia ai sottomarini. Sul conflitto interviene anche Papa Leone XIV, che, riferendosi pure alla vicenda della flottiglia, chiede il rispetto dei diritti umani di tutti.
12: La ripresa della guerra con gli Stati Uniti è improbabile, lo ha detto un portavoce della Marina dei Guardiani della Rivoluzione, avvertendo però al tempo stesso che le forze iraniane sono in attesa e trasformeranno la costa in un cimitero per gli aggressori. Intanto l'Organizzazione per l'Aviazione Civile dell'Iran ha annunciato che l'aeroporto internazionale di Tabriz, nel nord-ovest del paese, dovrebbe riaprire nella giornata di oggi. Questa riapertura si aggiungerà a circa altri 20 scali in tutto il paese che hanno già ripreso le operazioni dopo le interruzioni causate dalla guerra. guerra con Stati Uniti e Israele. In Spagna adesso, dove agenti della Guardia Civile si sono presentati all'alba di oggi nella sede del Partito Socialista Spagnolo a Madrid, l'intervento riguarderebbe una richiesta di documenti e informazioni nel quadro di un'inchiesta coordinata dal giudice dell'Audienza Nazionale Ismael Moreno su un presunto finanziamento illecito del partito di cui è segretario nazionale il premier Pedro Sanchez. La perquisizione avviene mentre il leader spagnolo è a Roma in udienza ufficiale dal Papa e nella seconda giornata di un viaggio ufficiale in Italia. La Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 sub italiani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione poi risultata fatale. Non è escluso che gli inquirenti chiedano l'invio anche delle telecamere GoPro utilizzate dalle vittime trovate all'interno della grotta sottomarina dove sono morti. Al momento a Piazzale Clodio si procede per il reato di omicidio colposo. Una rissa tra almeno 10 persone sarebbe scoppiata tra i binari del treno della stazione di Milano Certosa durante il disordine. Un ragazzo di 22 anni italiano è stato colpito da un fendente ed è poi caduto a terra sanguinante in stato di incoscienza. All'arrivo dei soccorsi sul binario 6, i giovani coinvolti sarebbero fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. Il 22enne è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove poi è deceduto. Voltiamo pagina. In chiusura, il Dipartimento dell'Energia americana ha selezionato la società Nucleo, la startup sul nucleare guidata da Stefano Buono, e la statunitense Oklo, fondata tra l'altro da Sam Altman, per negoziati avanzati nel programma di utilizzo di plutonio in eccesso. Il programma punta all'impiego a scopi civili di materiale in eccesso esistente come combustibile ponte per reattori avanzati che rientrano nella tipologia di reattori di Nucleo. Nucleo accelera sullo sviluppo dei piccoli reattori nucleari. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
14: Meteo.
6: L'anticiclone africano domina sempre la scena sull'Italia, anche se con qualche difficoltà in più sul lato nord-orientale del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali sulle Alpi e sulle prealpi del Triveneto, ma localmente anche sul resto dell'arco alpino. Poche variazioni altrove, con tanto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
14: Sport.
7: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In apertura il tennis, secondo turno del Roland Garros, finisce l'avventura di Federico Cina. Il 19enne palermitano viene eliminato dall'olandese De Jong in 3 set, 6-3, 6-1, 6-3 risultato finale. Dalle 17:30 in campo anche Lorenzo Sonego contro lo statunitense Paul. Domani altra giornata piena di azzurri. Yannick Sinner sfiderà Juan Manuel Cerundolo, Arnaldi opposto a Tsitsipas, Berrettini a Rinderknecht, Cobolli affronta Wu, Darder invece contro il suo amico argentino come sa.
8: Ci conosciamo da quando siamo piccoli, soprattutto come Sagna è di Mar del Plata, è un'ora della città mia che è in Argentina, quindi ci conosciamo abbastanza bene. E uno dei miei primi tornei, quando avevo 10 anni, ho perso 6-0, 6-1 con lui, che era il numero 1 argentino. Quindi no, ci conosciamo molto bene, siamo amici e sicuramente sarà una bella lotta.
7: Voltiamo pagina. Calcio. Stasera Lipsia la finale di Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. Notte storica per entrambe, considerando che le due squadre non hanno mai alzato un titolo europeo. I londinesi, a secco per 119 anni, hanno vinto l'FA Cup lo scorso anno e il Community Shield a inizio stagione. I madrileni, nessun trofeo, eccetto quelli nelle serie minori. Calcio d'inizio, ore 21 alla Red Bull Arena. Arbitra Maurizio Mariani di Roma, coadiuvato da una squadra tutta italiana che vede al VAR anche Di Bello e Chiffi. Passando al calcio italiano, è fatta per Fabio Grosso come nuovo allenatore della Fiorentina. Il campione del mondo è reduce dall'11° posto nel Sassuolo neopromosso e sostituirà Banoli sulla panchina viola. Intanto la Lazio, pronta ad accogliere Rino Gattuso, saluta per l'ultima volta Pedro.
9: È sempre duro, difficile, ma alla fine è una cosa che si deve fare per forza, è naturale. E l'importante è finire bene, penso, e godere fino all'ultimo minuto questa bella esperienza, perché dopo sicuramente ci mancherà tanto, ma alla fine, come dico, penso che in un futuro continuerò a fare questo ya sea en un altro livello, ma sicuro sempre legato al calcio, non lo so se come allenatore, come giornalista.
7: L'ex Barcellona, oltre a ripercorrere la sua lunga e trionfale carriera, ha voluto spendere anche parole al miele verso i tifosi biancocelesti al termine di un anno complicato. Lo ascoltiamo.
9: Stanno sempre con noi e lo hanno fatto nei momenti più difficili. Aspetto, come dico, che possiamo in un futuro arrivare a trovare una soluzione, no? È vero che questo anno è stato così difficile, molto particolare per noi, e secondo me in un futuro auguro a questa società, a questi tifosi, che possono arrivare a quel consenso di andare tutti insieme, perché così è come siamo più forti qua, no?
7: Siamo al basket, delineato il quadro delle semifinali nei playoff di Serie A. Si parte questo venerdì con gara 1 di Brescia Olimpia Milano, dall'altra parte del tabellone Virtus Bologna e Venezia, in campo sabato per l'inizio della serie. In chiusura ai motori si avvicina il Gran Premio d'Italia di scena al Mugello, domani la consueta conferenza stampa dei piloti, venerdì le prime prove libere, sabato le qualifiche e la sprint, domenica la gara lunga alle 14. A guidare la classifica del mondiale Marco Bezzecchi, daremo il 100%, dice il pilota Aprilia, e lavoreremo sodo per ottenere il miglior risultato possibile. Per Pecco Bagnaia, reduce dal podio di Barcellona, è sempre un momento speciale della stagione correre nel GP di casa, poi il tifo e l'affetto dei tifosi danno un'energia incredibile. Il podio serviva per il morale, soprattutto dopo una giornata piena di incidenti. A proposito di incidenti, il collaudatore Michele Pirro tornerà in gara dopo 3 anni per sostituire Alex Marquez ancora ai box. Il fratello Mark invece dovrebbe farcela. Nelle scorse ore lo spagnolo ha annunciato il rientro dall'infortunio. Domani, fa sapere la Ducati in una nota, l'ultimo controllo medico prima di ricevere il definitivo via libera. È tutto dallo sport.
0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
3: Buon mercoledì 27 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Secondo l'ultima relazione finanziaria di Poste Italiane, il gruppo ha generato complessivamente circa 14 miliardi di euro di prodotto interno lordo, contribuendo così in maniera significativa alla crescita dell'Italia. Stiamo parlando di poco più di mezzo punto del PIL nazionale, che ha avuto un significativo impatto sull'occupazione e sul benessere delle famiglie, che va ben oltre i risultati aziendali. Poste Italiane ha infatti sostenuto la distribuzione di oltre 7 miliardi di euro di reddito da lavoro, tra effetti diretti, indiretti e indotti lungo tutta la filiera economica. Importante è stato pure l'impatto sull'occupazione, visto che nel 2025 l'attività del gruppo ha garantito circa 182.000 posti di lavoro, contribuendo quindi in modo importante alla tenuta e allo sviluppo del mercato occupazionale nazionale. Inoltre, Poste Italiane ha giocato un ruolo rilevante anche come partner per la finanza pubblica, con 2,6 miliardi di euro di contributi alle pubbliche amministrazioni, tra imposte e altre entrate fiscali. Un impatto che nasce dalla struttura stessa del modello di business, poiché alle attività dirette di Poste Italiane vanno pure abbinati gli effetti generati lungo tutta la catena dei fornitori e quelli derivanti dalla spesa delle famiglie, in un circolo virtuoso che moltiplica il valore per il sistema paese, al punto che ogni euro speso da Poste Italiane per beni e servizi è in grado di generare fino a 3 euro di valore economico complessivo. Si tratta pertanto di un motore di sviluppo che dal 2018 in poi ha prodotto impatti generali sul paese per circa 104 miliardi di euro di prodotto interno lordo, 58 miliardi di euro di reddito di lavoro e 18 miliardi di euro di gettito fiscale. Numeri che confermano quindi la funzione di Poste Italiane non solo come grande azienda, la più grande del paese, ma anche come infrastruttura strategica al servizio dello sviluppo economico, sociale e occupazionale dell'Italia. Una nota delle Ferrovie dello Stato comunica che a partire dalle ore 21 di domani, giovedì 28 maggio, e fino alla stessa ora di venerdì 29, alcune sigle sindacali autonome daranno inizio a uno sciopero nazionale. Lo sciopero riguarda il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord. Presentata a Roma dal presidente John Elkann e dall'amministratore delegato Benedetto Vigna, la Ferrari Luce, la prima automobile full electric della casa di Maranello. Si tratta di una vettura a 5 posti, 4 motori elettrici indipendenti, uno per ciascuna ruota del veicolo, aerodinamica e tecnologie avanzate. La batteria da 122 kW a 800 volt garantisce 530 km di autonomia dichiarata. La dinamica di guida è gestita da sospensioni attive e dalle quattro ruote sterzanti indipendenti. Inoltre, un sistema proprietario amplifica le vibrazioni meccaniche per un sound autentico. Ferrari Luce sarà messa in vendita al prezzo di listino di 550.000 euro, mentre le sue prime consegne dovrebbero avere inizio entro la fine del 2026. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 17:20.
2: News.
1: Bentrovati dalla redazione.
5: La TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. In base al testo, gli USA ritireranno le forze militari vicine al territorio iraniano e toglieranno il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, Teheran si impegnerà a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz entro un mese. Il memorandum di Islamabad, questo è il nome del documento, afferma che se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa dovrà essere approvata come una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell'ONU.
1: La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali o cluster sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. L'incontro precede la summit dei leader europei del 18-19 giugno che potrà esprimersi sulla proposta. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti maggiori munizioni per i sistemi di difesa aerea Patriot al fine di contrastare i missili balistici russi.
5: Compariranno davanti ai magistrati uno contro l'altro i coniugi Jacques Moretti e Jessica Maric, titolari del disco bar teatro della strage di Capodanno a Crans-Montana. Gli inquirenti del Canton Vallese, dopo mesi di indagini, chiameranno i due imprenditori corsi a rendere interrogatorio insieme il prossimo 5 giugno. I proprietari del Constellation, in cui hanno perso la vita, lo ricordiamo, 41 persone e altre 15 sono rimaste ustionate, dovrebbero essere sentiti con la procedura del confronto in contraddittorio.
1: Il Ministero della Salute informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di una dottoressa che operava presso un centro di salute locale nel periodo in cui è stata dichiarata l'attuale epidemia di Ebola. È entrata in contatto il 16 maggio scorso con pazienti risultati poi positivi. Si tratta quindi di un caso di contatto diretto. Il medico, che non presenta sintomi al momento, arriverà a Roma in giornata. Quindi sarà portato allo Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Il Ministero della Salute ricorda che non ci sono casi di Ebola al momento in Italia e che l'allarme è molto basso nel nostro paese.
5: La legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il 26 giugno. I capigruppi di centrodestra hanno infatti chiesto alla riunione dei presidenti dei gruppi della Camera di poterla inserire a giugno nell'ordine del giorno. I presidenti dei gruppi di opposizione e i loro vice sono andati all'attacco. È l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco, dice la Dem Chiara Braga. È la prima legge elettorale fatta con comunicati stampa, sottolinea il pentastellato Riccardo Ricciardi.
1: Il genocidio a Gaza irrompe sul Roma Pride 2026 e divide la comunità LGBTQIA+. A meno di un mese dalla parata del 20 giugno, l'organizzazione della manifestazione ha deciso di escludere dalla sfilata le associazioni ebraiche Keshet Italia e Keshet Europe, accusandole di non aver preso le distanze dal genocidio in corso a Gaza ad opera dello Stato di Israele, una scelta che ha subito provocato accuse di discriminazione e un acceso confronto politico.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo.
6: L'anticiclone africano domina sempre la scena sull'Italia, anche se con qualche difficoltà in più sul lato nord-orientale del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali sulle Alpi e sulle prealpi del Triveneto, ma localmente anche sul resto dell'arco alpino. Poche variazioni altrove, con tanto sole. In serata nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: sport.
7: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In apertura il tennis, secondo turno del Roland Garros, finisce l'avventura di Federico Cina. Il 19enne palermitano viene eliminato dall'olandese De Jong in 3 set, 6-3, 6-1, 6-3 risultato finale. Dalle 17:30 in campo anche Lorenzo Sonego contro lo statunitense Paul. Domani altra giornata piena di azzurri. Jannik Sinner sfiderà Juan Manuel Cerundolo, Arnaldi opposto a Tsitsipas, Berrettini a Rinderknecht, Cobolli affronta Wu, Darder invece contro il suo amico argentino Comesaña.
8: Ci conosciamo da quando siamo piccoli, soprattutto Comesaña è di Mar del Plata, è un'ora della città mia che è in Argentina, quindi ci conosciamo abbastanza bene. È uno dei miei primi tornei, quando avevo 10 anni, ho perso 6-0, 6-1 con lui, che era il numero uno argentino. Quindi no, ci conosciamo molto bene, siamo amici e sicuramente sarà una bella lotta.
7: Voltiamo pagina calcio, stasera Lipsia alla finale di Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. Notte storica per entrambe, considerando che le due squadre non hanno mai alzato un titolo europeo. I londinesi, a secco per 119 anni, hanno vinto l'FA Cup lo scorso anno e il Community Shield a inizio stagione. I madrileni, nessun trofeo, eccetto quelli nelle serie minori. Calcio d'inizio ore 21 alla Red Bull Arena. Arbitra Maurizio Mariani di Roma, coadiuvato da una squadra tutta italiana che vede al VAR anche Di Bello e Chiffi. Passando al calcio italiano, è fatta per Fabio Grosso come nuovo allenatore della Fiorentina. Il campione del mondo è reduce dall'11° posto nel Sassuolo neopromosso e sostituirà Banoli sulla panchina viola. Intanto la Lazio, pronta ad accogliere Rino Gattuso, saluta per l'ultima volta Pedro.
9: È sempre duro, difficile, ma alla fine è una cosa che si deve fare per forza, è naturale. E l'importante è finire bene, penso, e godere fino all'ultimo minuto questa bella esperienza, perché dopo sicuramente ci mancherà tanto, ma alla fine, come dico, penso che in un futuro continuerò a fare questo, già sia in un altro livello, ma sicuro sempre legato al calcio, non lo so se come allenatore, come giornalista.
7: L'ex Barcellona, oltre a ripercorrere la sua lunga e trionfale carriera, ha voluto spendere anche parole al miele verso i tifosi biancocelesti al termine di un anno complicato. Lo ascoltiamo.
9: Stanno sempre con noi e lo hanno fatto nei momenti più difficili. Aspetto, come dico, che possiamo in un futuro arrivare a trovare una soluzione, no? È vero che questo anno è stato così difficile, molto particolare per noi, e secondo me in un futuro auguro a questa società, a questi tifosi, che possono arrivare a quel consenso di andare tutti insieme, perché così è come siamo più forti qua, no?
7: Siamo al basket, delineato il quadro delle semifinali nei playoff di Serie A. Si parte questo venerdì con gara 1 di Brescia Olimpia Milano, dall'altra parte del tabellone Virtus Bologna e Venezia, in campo sabato per l'inizio della serie. In chiusura ai motori si avvicina il Gran Premio d'Italia di scena al Mugello, domani la consueta conferenza stampa dei piloti, venerdì le prime prove libere, sabato le qualifiche e la sprint, domenica la gara lunga alle 14. A guidare la classifica del mondiale Marco Bezzecchi. Daremo il 100%, dice il pilota Aprilia, e lavoreremo sodo per ottenere il miglior risultato possibile. Per Pecco Bagnaia, reduce dal podio di Barcellona, è sempre un momento speciale della stagione correre nel GP di casa, poi il tifo e l'affetto dei tifosi danno un'energia incredibile. Il podio serviva per il morale, soprattutto dopo una giornata piena di incidenti. A proposito di incidenti, il collaudatore Michele Pirro tornerà in gara dopo 3 anni per sostituire Alex Marquez ancora ai box. Il fratello Mark invece dovrebbe farcela. Nelle scorse ore lo spagnolo ha annunciato il rientro dall'infortunio. Domani, fa sapere la Ducati in una nota, l'ultimo controllo medico prima di ricevere il definitivo via libera. È tutto dallo sport.
2: News.
10: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. Teheran ha la bozza iniziale dell'accordo, e quanto hanno rilanciato poco fa i media iraniani. La TV di Stato iraniana ha illustrato la bozza del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Nel dettaglio, gli USA ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano e revocano il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Anche l'Oman garantirà il transito delle navi, secondo il memorandum di Islamabad, questo è il nome del documento. Se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa dovrà poi essere formalizzata come una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Ebola arriva a Roma in giornata la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere che rientra dalla Repubblica Democratica del Congo dopo essere entrata in contatto con pazienti risultati positivi al virus. Rientro in sicurezza, precisa il Ministero della Salute. La chirurga asintomatica sarà accompagnata all'Istituto Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza. Si svolgeranno sabato a Genova i funerali di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, la docente universitaria e sua figlia, morte nell'immersione di profondità alle Maldive, costata la vita ad altri 3 italiani. Il nulla osta per la celebrazione dei funerali è arrivato al termine degli esami autoptici all'ospedale di Gallarate. Le esequie si svolgeranno in forma privata nella chiesa di San Francesco di Pegli. Intanto vanno avanti le indagini della Procura di Roma, che indaga per il reato di omicidio colposo e ha già inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria per ottenere atti e attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione, poi risultata fatale. Ed è tutto, a più tardi.
2: GR News.
14: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
15: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Radio GR News.
4: Sono le 17 e 30 minuti.
2: News.
12: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Nuovo colloquio telefonico tra Netanyahu e Trump dopo che Israele ha annunciato di aver ucciso il nuovo capo militare di Hamas, Mohamed Oddeh, in un attacco lanciato ieri a Gaza. Questo nel contesto di una nuova inquietante escalation di violenze nella regione e al servizio della redazione.
13: Tornano a soffiare i venti di guerra in Medio Oriente mentre resta lontano un accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni lanciati verso il nord di Israele, l'esercito israeliano ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano oltre la linea gialla prevista dalla tregua armata. Raid contro le strutture di Hezbollah e combattimenti ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e oltre 100 feriti nelle ultime 24 ore. Nella notte anche gli Stati Uniti sono intervenuti militarmente colpendo per autodifesa un sito missilistico nel sud dell'Iran e attaccando navi dei Pasdaran che, secondo Washington, tentavano di posizionare mine nello stretto di Hormuz. Teheran promette una risposta e avverte: ci difende. Intanto gli Stati Uniti hanno comunicato agli alleati della NATO drastici tagli alle forniture militari dai caccia ai sottomarini. Sul conflitto interviene anche Papa Leone XIV che, riferendosi pure alla vicenda della flottiglia, chiede il rispetto dei diritti umani di tutti.
12: La ripresa della guerra con gli Stati Uniti è improbabile, lo ha detto un portavoce della Marina dei Guardiani della Rivoluzione, avvertendo però al tempo stesso che le forze iraniane sono in attesa e trasformeranno la costa in un cimitero per gli aggressori. Intanto l'Organizzazione per l'Aviazione Civile dell'Iran ha annunciato che l'aeroporto internazionale di Tabriz, nel nord-ovest del paese, dovrebbe riaprire nella giornata di oggi. Questa riapertura si aggiungerà a circa altri 20 scali in tutto il paese che hanno già ripreso le operazioni dopo le interruzioni causate dalla guerra con Stati Uniti e Israele. In Spagna adesso, dove agenti della Guardia Civile si sono presentati all'alba di oggi nella sede del Partito Socialista Spagnolo a Madrid, l'intervento riguarderebbe una richiesta di documenti e informazioni nel quadro di un'inchiesta coordinata dal giudice dell'Audienza Nazionale Ismael Moreno su un presunto finanziamento illecito del partito di cui è segretario nazionale il premier Pedro Sanchez. La perquisizione avviene mentre il leader spagnolo è a Roma in udienza ufficiale dal Papa e nella seconda giornata di un viaggio ufficiale in Italia. La Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 sub italiani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione poi risultata fatale. Non è escluso che gli inquirenti chiedano l'invio anche delle telecamere telecamere GoPro utilizzate dalle vittime trovate all'interno della grotta sottomarina dove sono morti. Al momento a Piazzale Clodio si procede per il reato di omicidio colposo. Una rissa tra almeno 10 persone sarebbe scoppiata tra i binari del treno della stazione di Milano Certosa durante il disordine. Un ragazzo di 22 anni italiano è stato colpito da un fendente ed è poi caduto a terra sanguinante in stato di incoscienza. All'arrivo dei soccorsi sul binario 6, i giovani coinvolti sarebbero fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. Il 22enne è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove poi è deceduto. Voltiamo pagina. In chiusura, il Dipartimento dell'Energia americana ha selezionato la società Nucleo, la startup sul nucleare guidata da Stefano Buono, e la statunitense Oklo, fondata tra l'altro da Sam Altman, per negoziati avanzati nel programma di utilizzo di plutonio in eccesso. Il programma punta all'impiego a scopi civili di materiale in eccesso esistente come combustibile ponte per reattori avanzati che rientrano nella tipologia di reattori di Nucleo. Nucleo accelera sullo sviluppo dei piccoli reattori nucleari. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Viabilità.
3: In A22 per un incidente ci sono circa 6 km di code tra Rovereto Sud e Rovereto Nord verso il Brennero. Per un altro incidente code anche in A4 tra Peschiera e Sirmione verso Torino. A Brescia code per un incidente in tangenziale sud da Rezzato verso Brescia Est. A Milano code per un incidente in tangenziale ovest da Cusago a Rozzano Quinto dei Stampi verso la 1. A Bologna code in A14 da Borgo Panigale verso la 1. In Toscana per lavori code in A1 tra Firenze Nord e Calenzano nelle due direzioni. Code inoltre sulla Firenze e Pisa Livorno tra Ginestra Fiorentina e Montelupo verso Pisa e Livorno. In Umbria code per un incidente sulla statale 675 tra Terni Nord e Terni Est in ambo i sensi. A Roma code in tangenziale est tra la galleria Giovanni XXIII e Salaria verso San Giovanni e sul tratto centrale della Cristoforo Colombo in uscita. Code inoltre sulla Pontina per un incidente circa 6 km tra Castel di Decima e Pomezia verso Latina. A Napoli per un incidente circa 3 km di code in tangenziale tra Fuorigrotta e Camaldoli verso l'aeroporto. Più a sud code in A2 in uscita a Fratte e a seguire in A3 da Fratte verso Salerno Centro.
2: Meteo.
6: L'anticiclone africano domina sempre la scena sull'Italia, anche se con qualche difficoltà in più sul lato nord-orientale del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali sulle Alpi e sulle prealpi del Triveneto, ma localmente anche sul resto dell'arco alpino. Poche variazioni altrove, con tanto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli

0: pieno di feroci critiche da Donald Trump per il loro no ai conflitti. E intanto il leader socialista deve fronteggiare una nuova inchiesta che coinvolge il suo partito. La Guardia Civile si è presentata oggi nella sede del PSOE a Madrid in un'indagine per un presunto finanziamento illecito ai partiti. L'opposizione invoca elezioni anticipate. In Medio Oriente e il Libano rimane l'area più critica, con un'intensificazione dei raid israeliani nel sud del paese e oltre la linea gialla, nonostante la tregua formalmente ancora in vigore. Nelle ultime 24 ore Beirut segnala 34 morti. Ebola, oggi a Roma arriva la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere che rientra dalla Repubblica Democratica del Congo dopo essere entrata in contatto con pazienti risultati positivi. Sarà accompagnata allo Spallanzani per la necessaria quarantena e sorveglianza. Tennis, al secondo turno del Roland Garros, il 19enne Cina si arrende all'olandese De Jong 3-7-0. Dalle 17.30 in campo Sonego contro lo statunitense Paul. Domani, oltre a Sinner, toccherà ad Arnaldi, Darderi, Cobolli e Berrettini e da Alessandro Cisilinga. Grazie dell'ascolto.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 17 e 38 minuti.
1: News.
3: Ben trovati dalla redazione.
4: La TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. In base al testo, gli USA ritireranno le forze militari vicine al territorio iraniano e toglieranno il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, Teheran si impegnerà a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz entro un mese. Il memorandum di Islamabad, questo è il nome del documento, afferma che se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa dovrà essere approvata come una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
3: La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali o cluster sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. L'incontro precede la summit dei leader europei del 18-19 giugno che potrà esprimersi sulla proposta. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti maggiori munizioni per i sistemi di difesa aerea Patriot al fine di contrastare i missili balistici russi.
4: Compariranno davanti ai magistrati uno contro l'altro i coniugi Jacques Moretti e Jessica Maric, titolari del disco bar teatro della strage di Capodanno a Crans-Montana. Gli inquirenti del Canton Vallese, dopo mesi di indagini, chiameranno i due imprenditori corsi a rendere interrogatorio insieme il prossimo 5 giugno. I proprietari del Constellation, in cui hanno perso la vita, lo ricordiamo, 41 persone e altre 15 sono rimaste ustionate, dovrebbero essere sentiti con la procedura del confronto in contraddittorio.
3: Il Ministero della Salute informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di una dottoressa che operava presso un centro di salute locale nel periodo in cui è stata dichiarata l'attuale epidemia di Ebola. È entrata in contatto il 16 maggio scorso con pazienti e risultati poi positivi. Si tratta quindi di un caso di contatto diretto. Il medico, che non presenta sintomi al momento, arriverà a Roma in giornata. Quindi sarà portato allo Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Il Ministero della Salute ricorda che non ci sono casi di Ebola al momento in Italia e che l'allarme è molto basso nel nostro paese.
4: La legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il 26 giugno. I capigruppi di centrodestra hanno infatti chiesto alla riunione dei presidenti dei gruppi della Camera di poterla inserire a giugno nell'ordine del giorno. I presidenti dei gruppi di opposizione e i loro vice sono andati all'attacco. È l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco, dice la Dem Chiara Braga. È la prima legge elettorale fatta con comunicati stampa, sottolinea il pentastellato Riccardo Ricciardi.
3: Il genocidio a Gaza irrompe sul Roma Pride 2026 e divide la comunità LGBTQIA+. A meno di un mese dalla parata del 20 giugno, l'organizzazione della manifestazione ha deciso di escludere dalla sfilata le associazioni ebraiche Keshet Italia e Keshet Europe, accusandole di non aver preso le distanze dal genocidio in corso a Gaza ad opera dello Stato di Israele. Una scelta che ha subito provocato accuse di discriminazione e una acceso confronto politico.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Viabilità.
5: In A22 per un incidente ci sono circa 6 km di code tra Rovereto Sud e Rovereto Nord verso il Brennero. Per un altro incidente code anche in A4 tra Peschiera e Sirmione verso Torino. A Brescia code per un incidente in tangenziale sud da Rezzato verso Brescia Est. A Milano code per un incidente in tangenziale ovest da Cusago a Rozzano Quinto dei Stampi verso la 1. A Bologna code in A14 da Borgo Panigale verso la 1.

0: In Toscana, per lavori Codena 1 tra Firenze Nord e Calenzano nelle due direzioni. Code inoltre sulla Firenze Pisa Livorno, tra Ginestra Fiorentina e Montelupo verso Pisa e Livorno. In Umbria, code per un incidente sulla statale 675 tra Terni Nord e Terni Est in ambo i sensi. A Roma, code in tangenziale est tra la Galleria Giovanni XXIII e Salaria verso San Giovanni e sul tratto centrale della Cristoforo Colombo in uscita. Code inoltre sulla Pontina per un incidente circa 6 km tra Castel di Decima e Pomezia verso Latina. A Napoli per un incidente circa 3 km di code in tangenziale tra Fuorigrotta e Camaldoli verso l'aeroporto. Più a sud, code in A2 in uscita a Fratte e a seguire in A3 da Fratte verso Salerno Centro.
1: Meteo. L'anticiclone africano domina sempre la scena sull'Italia, anche se con qualche difficoltà in più sul lato nord-orientale del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali sulle Alpi e sulle prealpi del Triveneto, ma localmente anche sul resto dell'arco alpino. Poche variazioni altrove, con tanto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: News. Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In apertura il tennis, secondo turno del Roland Garros, finisce l'avventura di Federico Cina. Il 19enne palermitano viene eliminato dall'olandese De Jong in 3 set, 6-3, 6-1, 6-3 risultato finale. Dalle 17:30 in campo anche Lorenzo Sonego contro lo statunitense Paul. Domani altra giornata piena di azzurri. Yannick Sinner sfiderà Juan Manuel Cerundolo, Arnaldi opposto a Tsitsipas, Berrettini a Rinderknecht, Cobolli affronta Wu, Darder invece contro il suo amico argentino come Sagna.
3: Ci conosciamo da quando siamo piccoli, soprattutto come Sagna è di Mar del Plata, è un'ora della città mia che è in Argentina, quindi ci conosciamo abbastanza bene. Sicuramente sarà una bella lotta.
2: Voltiamo pagina calcio, stasera Lipsia alla finale di Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. Notte storica per entrambe, considerando che le due squadre non hanno mai alzato un titolo europeo. Calcio d'inizio ore 21 alla Red Bull Arena. Arbitra Maurizio Mariani di Roma, coadiuvato da una squadra tutta italiana che vede al VAR anche Di Bello e Chiffi. Passando al calcio italiano, è fatta per Fabio Grosso come nuovo allenatore della Fiorentina. Il campione del mondo è reduce dall'11° posto nel Sassuolo neopromosso e sostituirà Vanoli sulla panchina viola. Intanto la Lazio, pronta ad accogliere Rino Gattuso, saluta per l'ultima volta Pedro.
4: È sempre duro, difficile, ma alla fine è una cosa che si deve fare per forza, è naturale. E l'importante è finire bene, penso, e godere fino all'ultimo minuto questa bella esperienza, perché dopo sicuramente ci mancherà tanto. Ma alla fine, come dico, penso che in un futuro continuerò a fare questo, già sia in un altro livello, ma sicuro sempre legato al calcio. Non lo so se come allenatore, come giornalista.
2: Siamo al basket, delineato il quadro delle semifinali nei playoff di Serie A. Si parte questo venerdì con gara 1 di Brescia Olimpia Milano, dall'altra parte del tabellone Virtus Bologna e Venezia, in campo sabato per l'inizio della serie. In chiusura ai motori si avvicina il Gran Premio d'Italia di scena al Mugello, domani la consueta conferenza stampa dei piloti, domenica la gara lunga alle 14. A guidare la classifica del mondiale Marco Bezzecchi, il collaudatore Michele Pirro tornerà in gara dopo 3 anni per sostituire Alex Marquez ancora ai box. Il fratello Mark invece dovrebbe farcela. Nelle scorse ore lo spagnolo ha annunciato il rientro dall'infortunio. Domani, fa sapere la Ducati in una nota, l'ultimo controllo medico prima di ricevere il definitivo via libera. È tutto dallo sport.
5: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
6: Buon mercoledì 27 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'ultima relazione finanziaria di Poste Italiane, il gruppo ha generato complessivamente circa 14 miliardi di euro di prodotto interno lordo, contribuendo così in maniera significativa alla crescita dell'Italia. Stiamo parlando di poco più di mezzo punto del PIL nazionale, che ha avuto un significativo impatto sull'occupazione e sul benessere delle famiglie, che che va ben oltre i risultati aziendali. Poste Italiane ha infatti sostenuto la distribuzione di oltre 7 miliardi di euro di reddito da lavoro, tra effetti diretti, indiretti e indotti lungo tutta la filiera economica. Importante è stato pure l'impatto sull'occupazione, visto che nel 2025 l'attività del gruppo ha garantito circa 182.000 posti di lavoro, contribuendo quindi in modo importante alla tenuta e allo sviluppo del mercato occupazionale nazionale. Inoltre, Poste Italiane ha giocato un ruolo rilevante anche come partner per la finanza pubblica, con 2,6 miliardi di euro di contributi alle pubbliche amministrazioni, tra imposte e altre entrate fiscali. Un impatto che nasce dalla struttura stessa del modello di business, poiché alle attività dirette di Poste Italiane vanno pure abbinati gli effetti generati lungo tutta la catena dei fornitori e quelli derivanti dalla spesa delle famiglie, in un circolo virtuoso che moltiplica il valore per il sistema paese, al punto che ogni euro speso da Poste Italiane per beni e servizi è in grado di generare fino a 3 euro di valore economico complessivo. Si tratta pertanto di un motore di sviluppo che dal 2018 in poi ha prodotto impatti generali sul paese per circa 104 miliardi di euro di prodotto interno lordo, 58 miliardi di euro di reddito di lavoro e 18 miliardi di euro di gettito fiscale. Numeri che confermano quindi la funzione di Poste Italiane non solo come grande azienda, la più grande del paese, ma anche come infrastruttura strategica al servizio dello sviluppo economico, sociale e occupazionale dell'Italia. Una nota delle Ferrovie dello Stato comunica che a partire dalle ore 21 di domani, giovedì 28 maggio, e fino alla stessa ora di venerdì 29, alcune sigle sindacali autonome daranno inizio a uno sciopero nazionale. Lo sciopero riguarda il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord. Presentata a Roma dal presidente John Elkann e dall'amministratore delegato Benedetto Vigna, la Ferrari Luce, la prima automobile full electric della casa di Maranello. Si tratta di una vettura a 5 posti, 4 motori elettrici indipendenti, uno per ciascuna ruota del veicolo, aerodinamica e tecnologie avanzate. La batteria da 122 kW a 800 volt garantisce 530 km di autonomia dichiarata. La dinamica di guida è gestita da sospensioni attive e dalle 4 ruote sterzanti indipendenti. Inoltre, un sistema proprietario amplifica le vibrazioni meccaniche per un sound autentico. Ferrari Luce sarà messa in vendita al prezzo di listino di 550.000 euro, mentre le sue prime consegne dovrebbero avere inizio entro la fine del 2026. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
8: Sono le 17:49.
7: News.
9: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. Teheran ha la bozza iniziale dell'accordo e quanto hanno rilanciato poco fa i media iraniani. La TV di Stato iraniana ha illustrato la bozza del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Nel dettaglio, gli USA ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano e revocano il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Anche l'Oman garantirà il transito delle navi, secondo il memorandum di Islamabad, questo è il nome del documento. Se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa dovrà poi essere formalizzata come una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Ebola arriva a Roma in giornata. La dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere, che rientra dalla Repubblica Democratica del Congo dopo essere entrata in contatto con pazienti risultati positivi al virus. Rientro in sicurezza, precisa il Ministero della Salute. La chirurga asintomatica sarà accompagnata all'Istituto Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza. Si svolgeranno sabato a Genova i funerali di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, la docente universitaria e sua figlia, morte nell'immersione di profondità alle Maldive, costata la vita ad altri 3 italiani. Il nulla osta per la celebrazione dei funerali è arrivato al termine degli esami autoptici all'ospedale di Gallarate. Le esequie si svolgeranno in forma privata nella chiesa di San Francesco di Pegli. Intanto vanno avanti le indagini della Procura di Roma, che indaga per il reato di omicidio colposo e ha già inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria per ottenere atti e attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione, poi risultata fatale. Ed è tutto, a più tardi.
7: Viabilità.
0: In A22 per un incidente ci sono circa 6 km di code tra Rovereto Sud e Rovereto Nord verso il Brennero. Per un altro incidente code anche in A4 tra Peschiera e Sirmione verso Torino. A Brescia code per un incidente in tangenziale sud da Rezzato verso Brescia Est. A Milano code per un incidente in tangenziale ovest da Cusago a Rozzano Quinto dei Stampi verso la 1. A Bologna code in A14 da Borgo Panigale verso la 1. In Toscana per lavori code in A1 tra Firenze Nord e Calenzano nelle due direzioni. Code inoltre sulla Firenze Pisa Livorno tra Ginestra Fiorentina e Montelupo verso Pisa e Livorno. In Umbria code per un incidente sulla statale 675 tra Terni Nord e Terni Est in ambo i sensi. A Roma code in tangenziale est tra la galleria Giovanni XXIII e Salaria verso San Giovanni e sul tratto centrale della Cristoforo Colombo in uscita. Code inoltre sulla Pontina per un incidente circa 6 km tra Castel di Decima e Pomezia verso Latina. A Napoli per un incidente circa 3 km di code in tangenziale tra Fuorigrotta e Camaldoli verso l'aeroporto. Più a sud code in A2 in uscita a Fratte e a seguire in A3 da Fratte verso Salerno Centro.
7: Meteo.
1: L'anticiclone africano domina sempre la scena sull'Italia, anche se con qualche difficoltà in più sul lato nord-orientale del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali sulle Alpi e sulle prealpi del Triveneto, ma localmente anche sul resto dell'arco alpino. Poche variazioni altrove, con tanto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: News.
8: Un impegno costante a sostegno della pace al centro stamani dei colloqui in Vaticano tra Papa Leone XIV e il premier spagnolo Sanchez, entrambi nel mirino di feroci critiche da Donald Trump per il loro no ai conflitti. E intanto il leader socialista deve fronteggiare una nuova inchiesta che coinvolge il suo partito. La Guardia Civile si è presentata oggi nella sede del PSOE a Madrid in un'indagine per un presunto finanziamento illecito ai partiti. L'opposizione invoca elezioni anticipate. In Medio Oriente e il Libano rimane l'area più critica, con un'intensificazione dei raid israeliani nel sud del paese e oltre la linea gialla, nonostante la tregua formalmente ancora in vigore. Nelle ultime 24 ore Beirut segnala 34 morti. Ebola, oggi a Roma arriva la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere che rientra dalla Repubblica Democratica del Congo dopo essere entrata in contatto con pazienti risultati positivi. Sarà accompagnata allo Spallanzani per la necessaria quarantena e sorveglianza. Tennis, al secondo turno del Roland Garros, il 19enne Cina si arrende all'olandese De Jong 3-7-0. Dalle 17:30 in campo Sonego contro lo statunitense Paul. Domani, oltre a Sinner, toccherà ad Arnaldi, Darderi, Cobolli e Berrettini e da Alessandro Cisilinga. Grazie dell'ascolto.
7: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Nuovo colloquio telefonico tra Netanyahu e Trump dopo che Israele ha annunciato di aver ucciso il nuovo capo militare di Hamas, Mohamed Odeh, in un attacco lanciato ieri a Gaza. Questo nel contesto di una nuova inquietante escalation di violenze nella regione e a servizio della redazione.
10: Tornano a soffiare i venti di guerra in Medio Oriente mentre resta lontano un accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni lanciati verso il nord di Israele, l'esercito israeliano ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano oltre la linea gialla prevista dalla tregua armata. Raid contro le strutture di Hezbollah e combattimenti ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e oltre 100 feriti nelle ultime 24 ore. Nella notte anche gli Stati Uniti sono intervenuti militarmente colpendo per autodifesa un sito missilistico nel sud dell'Iran e attaccando navi dei Pasdaran che, secondo Washington, tentavano di posizionare mine nello stretto di Hormuz. Teheran promette una risposta e avverte: ci difende. Intanto gli Stati Uniti hanno comunicato agli alleati della NATO drastici tagli alle forniture militari, dai caccia ai sottomarini. Sul conflitto interviene anche Papa Leone XIV, che, riferendosi pure alla vicenda della flottiglia, chiede il rispetto dei diritti umani di tutti.
0: La ripresa della guerra con gli Stati Uniti è improbabile, lo ha detto un portavoce della Marina dei Guardiani della Rivoluzione, avvertendo però al tempo stesso che le forze iraniane sono in attesa e trasformeranno la costa in un cimitero per gli aggressori. Intanto l'Organizzazione per l'Aviazione Civile dell'Iran ha annunciato che l'aeroporto internazionale di Tabriz, nel nord-ovest del paese, dovrebbe riaprire nella giornata di oggi. Questa riapertura si aggiungerà a circa altri 20 scali in tutto il paese che hanno già ripreso le operazioni dopo le interruzioni causate dalla guerra. guerra con Stati Uniti e Israele. In Spagna adesso, dove agenti della Guardia Civile si sono presentati all'alba di oggi nella sede del Partito Socialista Spagnolo a Madrid, l'intervento riguarderebbe una richiesta di documenti e informazioni nel quadro di un'inchiesta coordinata dal giudice dell'Audienza Nazionale Ismael Moreno su un presunto finanziamento illecito del partito di cui è segretario nazionale il premier Pedro Sánchez. La perquisizione avviene mentre il leader spagnolo è a Roma in udienza ufficiale dal Papa e nella seconda giornata di un viaggio ufficiale in Italia. La Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 sub italiani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione poi risultata fatale. Non è escluso che gli inquirenti chiedano l'invio anche delle telecamere GoPro utilizzate dalle vittime trovate all'interno della grotta sottomarina dove sono morti. Al momento a Piazzale Clodio si procede per il reato di omicidio colposo. Una rissa tra almeno 10 persone sarebbe scoppiata tra i binari del treno della stazione di Milano Certosa durante il disordine. Un ragazzo di 22 anni italiano è stato colpito da un fendente ed è poi caduto a terra sanguinante in stato di incoscienza. All'arrivo dei soccorsi sul binario 6, i giovani coinvolti sarebbero fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. Il 22enne è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove poi è deceduto. Voltiamo pagina. In chiusura, il Dipartimento dell'Energia americana ha selezionato la società Nucleo, la startup sul nucleare guidata da Stefano Buono, e la statunitense Oklo, fondata tra l'altro da Sam Altman, per negoziati avanzati nel programma di utilizzo di plutonio in eccesso. Il programma punta all'impiego a scopi civili di materiale in eccesso esistente come combustibile ponte per reattori avanzati che rientrano nella tipologia di reattori di Nucleo. Nucleo accelera sullo sviluppo dei piccoli reattori nucleari. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
7: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. News.
9: Buonasera da Daniela Ubaldi. Nessuno dovrebbe credere alle notizie diffuse dai media statali iraniani. È una completa invenzione. La Casa Bianca stronca le indiscrezioni diffuse dalla TV iraniana sulla bozza degli accordi di Islamabad in mano ai leader di Teheran. Nel testo reso noto, gli Stati Uniti ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano e revocano il blocco navale ai porti iraniani. E in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Anche l'Oman garantirà il transito delle navi. Parte dell'accordo sarebbe anche lo stop dei raid israeliani sul Libano. In tal senso, ieri, in una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente americano avrebbe chiesto al leader israeliano di non colpire la capitale Beirut. Nel resto del paese però anche oggi pesantissimi raid israeliani. Il totale delle vittime sarebbe salito a 34, centinaia feriti. Proprio nel pieno della visita del premier Sánchez a Roma, ricevuto stamani in Vaticano da Papa Leone XIV, una nuova indagine coinvolge il Partito Socialista Spagnolo. La Guardia Civile si è presentata nella sua sede a Madrid per chiedere informazioni intorno a un'indagine che riguarderebbe un presunto complotto volto a destabilizzare procedimenti giudiziari che riguardavano il partito e il governo, la precisazione della Procura Iberica. Lo stesso Sánchez ribadisce la disponibilità del partito a collaborare con la giustizia e a rispettare la presunzione di innocenza del predecessore Zapatero, anch'egli socialista, indagato a sua volta per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso. Intanto la Santa Sede fa sapere che l'impegno costante a sostegno della pace è stato al centro dei colloqui stamane tra Sánchez e il pontefice. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
7: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. GR News.
11: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
12: Giganti?
11: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
12: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
11: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
7: Radio GR News.
13: la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
14: Sono le 18 ed un minuto.
13: News.
15: Buonasera dalla redazione.
16: In primo piano gli esteri, la TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa fra Stati Uniti e Iran. Washington revoca il blocco navale ai porti iraniani, in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale a Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Per la Casa Bianca la bozza dell'intesa invece è una totale invenzione.
15: La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. Nel frattempo continuano gli attacchi russi in Ucraina. 5 persone sono rimaste uccise ed altre 2 ferite in seguito ad un raid russo sul distretto di Kramatorsk. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti maggiori munizioni per i sistemi di difesa aerea Patriot al fine di contrastare i missili balistici russi.
16: Il Ministero della Salute informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di una dottoressa entrata in contatto il 16 maggio scorso con pazienti risultati poi positivi al virus Ebola. Si tratta quindi di un caso di contatto diretto. Il medico sarà portato allo Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Il Ministero della Salute ricorda che non ci sono casi di Ebola al momento in Italia e che l'allarme è molto basso nel nostro paese. Intanto, con il numero di casi confermati schizzato oltre quota 1200, l'Uganda ha deciso di chiudere il confine con la Repubblica Democratica del Congo, che ospita circa 8 persone infette su 10.
15: Compariranno davanti ai magistrati uno contro l'altro i coniugi Jacques e Jessica Moretti, titolari del disco bar a teatro della strage di Capodanno a Crans-Montana. Gli inquirenti del canton Vallese, dopo mesi di indagine, chiameranno i due imprenditori corsi a rendere interrogatorio insieme il prossimo 5 giugno. I proprietari dell'ecostellazione in cui hanno perso la vita 41 persone ed altre 115 sono rimaste ustionate dovrebbero essere sentiti con la procedura del confronto in contra.
16: Fotografata dai satelliti l'ondata di caldo che sta attraversando l'Europa, la situazione ricalca quella estiva, nella quale le temperature diurne della superficie terrestre possono essere considerevolmente più elevate della temperatura dell'aria. Nelle immagini le aree più calde, evidenziate in rosso, si trovano in Spagna, in parte del Regno Unito, della Francia e dell'Europa orientale. È vasta la zona rossa anche sull'Italia, in corrispondenza della pianura padana e in alcune zone di Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.
15: Lo sport con il ciclismo. Il danese Valgren vince la 17ª frazione grazie ad un attacco solitario ad un chilometro dal traguardo di Andalo. Tappa monumentale di Damiano Caruso tra i protagonisti della maxi fuga di giornata. Il 38enne siciliano ora è nono in classifica generale. Vingegaard all'arrivo con oltre 5 minuti di ritardo, ma rimane saldamente in maglia rosa.
16: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
13: Meteo.
1: L'anticiclone africano domina sempre la scena sull'Italia, anche se con qualche difficoltà in più sul lato nord-orientale del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali sulle Alpi e sulle prealpi del Triveneto, ma localmente anche sul resto dell'arco alpino. Poche variazioni altrove, con tanto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
13: News.
8: Un impegno costante a sostegno della pace al centro stamani dei colloqui in Vaticano tra Papa Leone XIV e il premier spagnolo Sanchez, entrambi nel mirino di feroci critiche da Donald Trump per il loro no ai conflitti. E intanto il leader socialista deve fronteggiare una nuova inchiesta che coinvolge il suo partito. La Guardia Civile si è presentata oggi nella sede del PSOE a Madrid in un'indagine per un presunto finanziamento illecito ai partiti. L'opposizione invoca elezioni anticipate. In Medio Oriente e il Libano rimane l'area più critica, con un'intensificazione dei raid israeliani nel sud del paese e oltre la linea gialla, nonostante la tregua formalmente ancora in vigore. Nelle ultime 24 ore Beirut segnala 34 morti. Ebola, oggi a Roma arriva la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere che rientra dalla Repubblica Democratica del Congo dopo essere entrata in contatto con pazienti risultati positivi. Sarà accompagnata allo Spallanzani per la necessaria quarantena e sorveglianza. Tennis, al secondo turno del Roland Garros, il 19enne Cina si arrende all'olandese De Jong 3-7-0. Dalle 17.30 in campo Sonego contro lo statunitense Paul. Domani, oltre a Sinner, toccherà ad Arnaldi, Darderi, Cobolli e Berrettini e da Alessandro Cisilinga. Grazie dell'ascolto.
7: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
14: Sono le 18 e 6 minuti.
7: News.
9: Buonasera da Daniela Ubaldi. Nessuno dovrebbe credere alle notizie diffuse dai media statali iraniani. È una completa invenzione. La Casa Bianca stronca le indiscrezioni diffuse dalla TV iraniana sulla bozza degli accordi di Islamabad in mano ai leader di Teheran. Nel testo reso noto, gli Stati Uniti ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano e revocano il blocco navale ai porti iraniani. E in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Anche l'Oman garantirà il transito delle navi. Parte dell'accordo sarebbe anche lo stop dei raid israeliani sul Libano. In tal senso, ieri, in una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente americano avrebbe chiesto al leader israeliano di non colpire la capitale Beirut. Nel resto del paese però anche oggi pesantissimi raid israeliani. Il totale delle vittime sarebbe salito a 34, centinaia feriti. Proprio nel pieno della visita del premier Sanchez a Roma, ricevuto stamani in Vaticano da Papa Leone XIV, una nuova indagine coinvolge il Partito Socialista Spagnolo. La Guardia Civile si è presentata nella sua sede a Madrid per chiedere informazioni intorno a un'indagine che riguarderebbe un presunto complotto volto a destabilizzare procedimenti giudiziari che riguardavano il partito e il governo, la precisazione della Procura Iberica. Lo stesso Sanchez ribadisce la disponibilità del partito a collaborare con la giustizia e a rispettare la presunzione di innocenza del predecessore Zapatero, anch'egli socialista, indagato a sua volta per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso. Intanto la Santa Sede fa sapere che l'impegno costante a sostegno della pace è stato al centro dei colloqui stamane tra Sanchez e il pontefice. Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.
7: Meteo.
1: L'anticiclone africano domina sempre la scena sull'Italia, anche se con qualche difficoltà in più sul lato nord-orientale del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali sulle Alpi e sulle prealpi del Triveneto, ma localmente anche sul resto dell'arco alpino. Poche variazioni altrove, con tanto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: News.
9: Buonasera da Daniela Ubaldi. Nessuno dovrebbe credere alle notizie diffuse dai media statali iraniani. È una completa invenzione. La Casa Bianca stronca le indiscrezioni diffuse dalla TV iraniana sulla bozza degli accordi di Islamabad in mano ai leader di Teheran. Nel testo reso noto, gli Stati Uniti ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano e revocano il blocco navale ai porti iraniani. E in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Anche l'Oman garantirà il transito delle navi. Parte dell'accordo sarebbe anche lo stop dei raid israeliani sul Libano. In tal senso, ieri, in una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente americano avrebbe chiesto al leader israeliano di non colpire la capitale Beirut. Nel resto del paese però anche oggi pesantissimi raid israeliani. Il totale delle vittime sarebbe salito a 34, centinaia feriti. Proprio nel pieno della visita del premier Sanchez a Roma, ricevuto stamani in Vaticano da Papa Leone XIV, una nuova indagine coinvolge il Partito Socialista Spagnolo. La Guardia Civile si è presentata nella sua sede a Madrid per chiedere informazioni intorno a un'indagine che riguarderebbe un presunto complotto volto a destabilizzare procedimenti giudiziari che riguardavano il partito e il governo, la precisazione della Procura Iberica. Lo stesso Sanchez ribadisce la disponibilità del partito a collaborare parlare con la giustizia e a rispettare la presunzione di innocenza del predecessore Zapatero, anch'egli socialista, indagato a sua volta per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso. Intanto la Santa Sede fa sapere che l'impegno costante a sostegno della pace è stato al centro dei colloqui stamane tra Sanchez e il Pontefice. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
17: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fr. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
7: Economy News.
6: Buon mercoledì 27 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'ultima relazione finanziaria di Poste Italiane, il gruppo ha generato complessivamente circa 14 miliardi di euro di prodotto interno lordo, contribuendo così in maniera significativa alla crescita dell'Italia. Stiamo parlando di poco più di mezzo punto del PIL nazionale, che ha avuto un significativo impatto sull'occupazione e sul benessere delle famiglie, che va ben oltre i risultati aziendali. Poste Italiane ha infatti sostenuto la distribuzione di oltre 7 miliardi di euro di reddito da lavoro, tra effetti diretti, indiretti e indotti lungo tutta la filiera economica. Importante è stato pure l'impatto sull'occupazione, visto che nel 2025 l'attività del gruppo ha garantito circa 182.000 posti di lavoro, contribuendo quindi in modo importante alla tenuta e allo sviluppo del mercato occupazionale nazionale. Inoltre, Poste Italiane ha giocato un ruolo rilevante anche come partner per la finanza pubblica, con 2,6 miliardi di euro di contributi alle pubbliche amministrazioni tra imposte e altre entrate fiscali. Un impatto che nasce dalla struttura stessa del modello di business, poiché alle attività dirette di Poste Italiane vanno pure abbinati gli effetti generati lungo tutta la catena dei fornitori e quelli derivanti dalla spesa delle famiglie, in un circolo virtuoso che moltiplica il valore per il sistema paese, al punto che ogni euro speso da Poste Italiane per beni e servizi è in grado di generare fino a 3 euro di valore economico complessivo. Si tratta pertanto di un motore di sviluppo che dal 2018 in poi ha prodotto impatti generali sul paese per circa 104 miliardi di euro di prodotto interno lordo, 58 miliardi di euro di reddito di lavoro e 18 miliardi di euro di gettito fiscale. Numeri che confermano quindi la funzione di Poste Italiane non solo come grande azienda, la più grande del paese, ma anche come infrastruttura strategica al servizio dello sviluppo economico, sociale e occupazionale dell'Italia. Una nota delle Ferrovie dello Stato comunica che a partire dalle ore 21 di domani, giovedì 28 maggio, e fino alla stessa ora di venerdì 29, alcune sigle sindacali autonome daranno inizio a uno sciopero nazionale. Lo sciopero riguarda il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord. Presentata a Roma dal presidente John Elkann e dall'amministratore delegato Benedetto Vigna, la Ferrari Luce, la prima automobile full electric della casa di Maranello. Si tratta di una vettura a 5 posti, 4 motori elettrici indipendenti, uno per ciascuna ruota del veicolo, aerodinamica e tecnologie avanzate. La batteria da 122 kW a 800 V garantisce 530 km di autonomia dichiarata. La dinamica di guida è gestita da sospensioni attive e dalle 4 ruote sterzanti indipendenti. Inoltre, un sistema proprietario amplifica le vibrazioni meccaniche per un sound autentico. Ferrari Luce sarà messa in vendita al prezzo di listino di 550.000 euro, mentre le sue prime consegne dovrebbero avere inizio entro la fine del 2026. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
14: Sono le 18 e 15 minuti.
7: News.
18: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Si apre uno spiraglio diplomatico tra Iran e Stati Uniti dopo settimane di forte tensione nel Golfo Persico. La televisione di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum di intesa tra Washington e Teheran, ribattezzato Memorandum di Islamabad. Secondo il testo, gli Stati Uniti si impegnerebbero a ritirare le forze militari vicine al territorio iraniano e a revocare il blocco navale ai porti della Repubblica Islamica. In cambio, Teheran garantirebbe il ripristino del traffico commerciale nello stretto di Hormuz e livelli precedenti alla crisi entro un mese. Il transito delle navi sarebbe gestito in collaborazione con l'Oman. La bozza prevede inoltre che in caso di accordo definitivo entro 60 giorni l'intesa venga approvata come risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
10: La pagina politica della riforma della legge elettorale approderà alla Camera il prossimo 26 giugno per la discussione generale. La decisione è arrivata dopo la richiesta avanzata dai capigruppo di centrodestra durante la riunione dei presidenti dei gruppi parlamentari. Immediata la protesta delle opposizioni che accusano la maggioranza di voler modificare ancora una volta le regole del gioco. La capogruppo del Partito Democratico, Chiara Braga, parla di ennesima forzatura da parte di una maggioranza ossessionata dal cambiare il sistema elettorale. La riunione dei capigruppo è durata oltre un'ora e il confronto politico resta particolarmente acceso.
18: La cronaca: la Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, detenuto indagato per riciclaggio nell'inchiesta sul caso Bisteccherie d'Italia. I due erano soci in affari prima che Del Mastro cedesse le proprie quote alla figlia di Caroccia. Secondo gli investigatori, le conversazioni potrebbero avere rilievo nell'ambito dell'inchiesta. La difesa di Caroccia precisa però che nelle chat sarebbero presenti soltanto frasi inopportune rispetto al ruolo istituzionale ricoperto all'epoca da Del Mastro, ma nessun riferimento ad attività illecite, riciclaggio o ai soldi del clan senese. Ora sarà la Giunta della Camera a dover valutare la richiesta avanzata dalla magistratura romana.
10: Massima attenzione sanitaria dopo il rientro in Italia di un medico chirurgo di Medici Senza Frontiere entrato in contatto in Congo con un paziente e poi risultato positivo all'Ebola. Il professionista arriverà nelle prossime ore all'ospedale Spallanzani di Roma, dove sarà sottoposto alla quarantena prevista dai protocolli sanitari e alla sorveglianza attiva. Secondo quanto riferito, il medico non presenta sintomi. Il contatto a rischio risale al 18 maggio scorso durante l'intervento chirurgico effettuato su un bambino successivamente classificato come caso sospetto di Ebola. Nel frattempo il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie annuncia il rafforzamento delle attività sul campo e definisce preoccupante l'intensificarsi dell'epidemia tra Congo e Uganda.
18: Ancora una vittima sul lavoro in Italia, un operaio ucraino di 35 anni morto a Francofonte nel Siracusano, travolto da un pallet mentre scaricava pannelli fotovoltaici. L'incidente è avvenuto durante le operazioni di trasporto del materiale da un camion tramite muletto. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, per cause ancora in corso di accertamento, il lavoratore sarebbe stato schiacciato dal carico di pannelli. La tragedia arriva al termine di una giornata già segnata da altri 3 incidenti mortali sul lavoro in diverse zone del paese. Le indagini dovranno chiarire eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.
10: Un uomo di 55 anni, Giuseppe Allegra, è morto in un incidente stradale avvenuto sulla statale 113 nel territorio di Cefalù, nel palermitano. La vittima era la guida di uno scooter che, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un'automobile. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il 55enne non c'è stato nulla da fare. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro. L'incidente riaccende l'attenzione sulla sicurezza stradale lungo uno dei tratti più trafficati della costa siciliana.
18: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Nuovo terremoto nel mondo arbitrale italiano. La Procura federale della FIGC ha aperto un fascicolo sui voti assegnati agli arbitri e sulle dismissioni decise al termine della stagione. L'inchiesta nasce da un esposto presentato dal presidente della sezione arbitrale dell'Aquila, Guido Alfonsi. Nel documento vengono segnalate presunte anomalie relative alla dismissione della CAN AB dell'arbitro aquilano Federico Dionisi. Il caso si inserisce in una stagione già molto complicata per l'Associazione Italiana Arbitri, segnata dall'inchiesta sulle presunte partite pilotate attraverso le bussate alla sala VAR di Lissone e dall'inibizione di 13 mesi inflitta al presidente Antonio Zappi. Nell'indagine della Procura di Milano risulta coinvolto anche l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Meteo.
1: L'anticiclone africano domina sempre la scena sull'Italia, anche se con qualche difficoltà in più sul lato nord-orientale del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali sulle Alpi e sulle prealpi del Triveneto, ma localmente anche sul resto dell'arco alpino. Poche variazioni altrove, con tanto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: News.
8: Un impegno costante a sostegno della pace al centro stamani dei colloqui in Vaticano tra Papa Leone XIV e il premier spagnolo Sanchez, entrambi nel mirino di feroci critiche da Donald Trump per il loro no ai conflitti. E intanto il leader socialista deve fronteggiare una nuova inchiesta che coinvolge il suo partito. La Guardia Civile si è presentata oggi nella sede del PSOE a Madrid in un'indagine per un presunto finanziamento illecito ai partiti. L'opposizione invoca elezioni anticipate. In Medio Oriente e Libano rimane l'area più critica, con un'intensificazione dei raid israeliani nel sud del paese e oltre la linea gialla, nonostante la tregua formalmente ancora in vigore. Nelle ultime 24 ore Beirut segnala 34 morti. Ebola, oggi a Roma arriva la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere che rientra dalla Repubblica Democratica del Congo dopo essere entrata in contatto con pazienti risultati positivi. Sarà accompagnata allo Spallanzani per la necessaria quarantena e sorveglianza. Tennis, al secondo turno del Roland Garros, il 19enne Cina si arrende all'olandese De Jong 3-7-0 dalle 17.30 in campo Sonego contro lo statunitense Paul. Domani, oltre a Sinner, toccherà ad Arnaldi, Darderi, Cobolli e Berrettini e da Alessandro Cisilingra. Grazie dell'ascolto.
7: News.
15: Buonasera dalla redazione.
16: In primo piano gli esteri, la TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa fra Stati Uniti e Iran. Washington revoca il blocco navale ai porti iraniani, in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale a Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Per la Casa Bianca la bozza dell'intesa invece è una totale invenzione.
15: La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. Nel frattempo continuano gli attacchi russi in Ucraina. 5 persone sono rimaste uccise ed altre 2 ferite in seguito ad un raid russo sul distretto di Kramatorsk. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti maggiori munizioni per i sistemi di difesa aerea Patriot al fine di contrastare i missili balistici russi.
16: Il Ministero della Salute informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di una dottoressa entrata in contatto il 16 maggio scorso con pazienti risultati poi positivi al virus Ebola. Si tratta quindi di un caso di contatto diretto. Il medico sarà portato allo Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Il Ministero della Salute ricorda che non ci sono casi di Ebola al momento in Italia e che l'allarme è molto basso nel nostro paese. Intanto, con il numero di casi confermati schizzato oltre quota 1200, l'Uganda ha deciso di chiudere il confine con la Repubblica Democratica del Congo, che ospita circa 8 persone infette su 10.
15: Compariranno davanti ai magistrati uno contro l'altro i coniugi Jacques e Jessica Moretti, titolari del disco bar a teatro della strage di Capodanno a Crans-Montana. Gli inquirenti del canton Vallese, dopo mesi di indagine, chiameranno i due imprenditori corsi a rendere interrogatorio insieme il prossimo 5 giugno. I proprietari delle costellazioni in cui hanno perso la vita 41 persone ed altre 115 sono rimaste ustionate dovrebbero essere sentiti con la procedura del confronto in contraddizione.
16: Fotografata dai satelliti l'ondata di caldo che sta attraversando l'Europa, la situazione ricalca quella estiva, nella quale le temperature diurne della superficie terrestre possono essere considerevolmente più elevate della temperatura dell'aria. Nelle immagini le aree più calde, evidenziate in rosso, si trovano in Spagna, in parte del Regno Unito, della Francia e dell'Europa orientale. È vasta la zona rossa anche sull'Italia, in corrispondenza della pianura padana e in alcune zone di Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.
15: Lo sport con il ciclismo. Il danese Valgren vince la 17ª frazione grazie ad un attacco solitario ad un chilometro dal traguardo di Andalo. Tappa monumentale di Damiano Caruso tra i protagonisti della maxi fuga di giornata. Il 38enne siciliano ora è nono in classifica generale. Vingegaard all'arrivo con oltre 5 minuti di ritardo, ma rimane saldamente in maglia rosa.
16: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Meteo.
1: L'anticiclone africano domina sempre la scena sull'Italia, anche se con qualche difficoltà in più sul lato nord-orientale del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali sulle Alpi e sulle prealpi del Triveneto, ma localmente anche sul resto dell'arco alpino. Poche variazioni altrove, con tanto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: News.
9: Buonasera da Daniela Ubaldi. Nessuno dovrebbe credere alle notizie diffuse dai media statali iraniani. È una completa invenzione. La Casa Bianca stronca le indiscrezioni diffuse dalla TV iraniana sulla bozza degli accordi di Islamabad in mano ai leader di Teheran. Nel testo reso noto, gli Stati Uniti ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano e revocano il blocco navale ai porti iraniani. E in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Anche l'Oman garantirà il transito delle navi. Parte dell'accordo sarebbe anche lo stop dei raid israeliani sul Libano. In tal senso, ieri, in una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente americano avrebbe chiesto al leader israeliano di non colpire la capitale Beirut. Nel resto del paese però anche oggi pesantissimi raid israeliani. Il totale delle vittime sarebbe salito a 34, centinaia feriti. Proprio nel pieno della visita del premier Sanchez a Roma, ricevuto stamani in Vaticano da Papa Leone XIV, una nuova indagine coinvolge il Partito Socialista Spagnolo. La Guardia Civile si è presentata nella sua sede a Madrid per chiedere informazioni intorno a un'indagine che riguarderebbe un presunto complotto volto a destabilizzare procedimenti giudiziari che riguardavano il partito o il governo, la precisazione della Procura Iberica. Lo stesso Sanchez ribadisce la disponibilità del partito a collaborare con la giustizia e a rispettare la presunzione di innocenza del predecessore Zapatero, anch'egli socialista, indagato a sua volta per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso. Intanto la Santa Sede fa sapere che l'impegno costante a sostegno della pace è stato al centro dei colloqui stamane tra Sanchez e il pontefice. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
7: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
19: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
19: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
20: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Stai ascoltando Radio GR News.
14: Sono le 18 e 27 minuti.
7: News.
18: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Si apre uno spiraglio diplomatico tra Iran e Stati Uniti dopo settimane di forte tensione nel Golfo Persico. La televisione di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum di intesa tra Washington e Teheran, ribattezzato Memorandum di Islamabad. Secondo il testo, gli Stati Uniti si impegnerebbero a ritirare le forze militari vicine al territorio iraniano e a revocare il blocco navale ai porti della Repubblica Islamica. In cambio Teheran garantirebbe il ripristino del traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli precedenti alla crisi entro un mese. Il transito delle navi sarebbe gestito in collaborazione con l'Oman. La bozza prevede inoltre che in caso di accordo definitivo entro 60 giorni l'intesa venga approvata come risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
10: La pagina politica della riforma della legge elettorale approderà alla Camera il prossimo 26 giugno per la discussione generale. La decisione è arrivata dopo la richiesta avanzata dai capigruppo di centrodestra durante la riunione dei presidenti dei gruppi parlamentari. Immediata la protesta delle opposizioni che accusano la maggioranza di voler modificare ancora una volta le regole del gioco. La capogruppo del Partito Democratico, Chiara Braga, parla di ennesima forzatura da parte di una maggioranza ossessionata dal cambiare il sistema elettorale. La riunione dei capigruppo è durata oltre un'ora e il confronto politico resta particolarmente acceso.
18: La cronaca: la Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, detenuto indagato per riciclaggio nell'inchiesta sul caso Bisteccherie d'Italia. I due erano soci in affari prima che Del Mastro cedesse le proprie quote alla figlia di Caroccia. Secondo gli investigatori, le conversazioni potrebbero avere rilievo nell'ambito dell'inchiesta. La difesa di Caroccia precisa però che nelle chat sarebbero presenti soltanto frasi inopportune rispetto al ruolo istituzionale ricoperto all'epoca da Del Mastro, ma nessun riferimento ad attività illecite, riciclaggio o ai soldi del clan senese. Ora sarà la Giunta della Camera a dover valutare la richiesta avanzata dalla magistratura romana.
10: Massima attenzione sanitaria dopo il rientro in Italia di un medico chirurgo di Medici Senza Frontiere entrato in contatto in Congo con un paziente e poi risultato positivo all'Ebola. Il professionista arriverà nelle prossime ore all'ospedale Spallanzani di Roma, dove sarà sottoposto alla quarantena prevista dai protocolli sanitari e alla sorveglianza attiva. Secondo quanto riferito ferito il medico non presenta sintomi. Il contatto a rischio risale al 18 maggio scorso durante l'intervento chirurgico effettuato su un bambino successivamente classificato come caso sospetto di Ebola. Nel frattempo il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie annuncia il rafforzamento delle attività sul campo e definisce preoccupante l'intensificarsi dell'epidemia tra Congo e Uganda.
18: Ancora una vittima sul lavoro in Italia, un operaio ucraino di 35 anni è morto a Francofonte nel Siracusano, travolto da un pallet mentre scaricava pannelli fotovoltaici. Incidente avvenuto durante le operazioni di trasporto del materiale da un camion tramite muletto. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, per cause ancora in corso di accertamento, il lavoratore sarebbe stato schiacciato dal carico di pannelli. La tragedia arriva al termine di una giornata già segnata da altri 3 incidenti mortali sul lavoro in diverse zone del paese. Le indagini dovranno chiarire eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.
10: Un uomo di 55 anni, Giuseppe Allegra, è morto in un incidente stradale avvenuto sulla statale 113 nel territorio di Cefalù, nel palermitano. La vittima era alla guida di uno scooter che, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un'automobile. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il 55enne non c'è stato nulla da fare. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro. L'incidente riaccende l'attenzione sulla sicurezza stradale lungo uno dei tratti più trafficati della costa siciliana.
18: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Nuovo terremoto nel mondo arbitrale italiano. La Procura Federale della FIGC ha aperto un fascicolo sui voti assegnati agli arbitri e sulle dismissioni decise al termine della stagione. L'inchiesta nasce da un esposto presentato dal presidente della sezione arbitrale dell'Aquila, Guido Alfonsi. Nel documento vengono segnalate presunte anomalie relative alla dismissione della CAN AB dell'arbitro aquilano Federico Dionisi. Il caso si inserisce in una stagione già molto complicata per l'Associazione Italiana Arbitri, segnata dall'inchiesta sulle presunte partite pilotate attraverso le bussate alla sala VAR di Lissone e dall'inibizione di 13 mesi inflitta al presidente Antonio Zappi. Nell'indagine della Procura di Milano risulta coinvolto anche l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Meteo.
1: L'anticiclone africano domina sempre la scena sull'Italia, anche se con qualche difficoltà in più sul lato nord-orientale del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali sulle Alpi e sulle prealpi del Triveneto, ma localmente anche sul resto dell'arco alpino. Poche variazioni altrove, con tanto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: News.
9: Buonasera da Daniela Ubaldi. Nessuno dovrebbe credere alle notizie diffuse dai media statali iraniani. È una completa invenzione. La Casa Bianca stronca le indiscrezioni diffuse dalla TV iraniana sulla bozza degli accordi di Islamabad in mano ai leader di Teheran. Nel testo reso noto, gli Stati Uniti ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano e revocano il blocco navale ai porti iraniani. E in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Anche l'Oman garantirà il transito delle navi. Parte dell'accordo sarebbe anche lo stop dei raid israeliani sul Libano. In tal senso, ieri, in una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente americano avrebbe chiesto al leader israeliano di non colpire la capitale Beirut. Nel resto del paese però anche oggi pesantissimi raid israeliani. Il totale delle vittime sarebbe salito a 34, centinaia feriti. Proprio nel pieno della visita del premier Sanchez a Roma, ricevuto stamani in Vaticano da Papa Leone XIV, una nuova indagine coinvolge il Partito Socialista Spagnolo. La Guardia Civile si è presentata nella sua sede a Madrid per chiedere informazioni intorno a un'indagine che riguarderebbe un presunto complotto volto a destabilizzare procedimenti giudiziari che riguardavano il partito e il governo, la precisazione della Procura Iberica. Lo stesso Sanchez ribadisce la disponibilità del partito a collaborare con la giustizia e a rispettare la presunzione di innocenza del predecessore Zapatero, anch'egli socialista, indagato a sua volta per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso. Intanto la Santa Sede fa sapere che l'impegno costante a sostegno della pace è stato al centro dei colloqui stamane tra Sanchez e il pontefice. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
7: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
14: Sono le 18 e 35 minuti.
3: News.
21: Buonasera dalla redazione.
16: In primo piano gli esteri, la TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa fra Stati Uniti e Iran. Washington revoca il blocco navale ai porti iraniani, in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale a Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Per la Casa Bianca la bozza dell'intesa invece è una totale invenzione.
15: La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. Nel frattempo continuano gli attacchi russi in Ucraina. 5 persone sono rimaste uccise ed altre 2 ferite in seguito ad un raid russo sul distretto di Kramatorsk. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti maggiori munizioni per i sistemi di difesa aerea Patriot al fine di contrastare i missili balistici russi.
16: Il Ministero della Salute informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di una dottoressa entrata in contatto il 16 maggio scorso con pazienti risultati poi positivi al virus Ebola. Si tratta quindi di un caso di contatto diretto. Il medico sarà portato allo Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Il Ministero della Salute ricorda che non ci sono casi di Ebola al momento in Italia e che l'allarme è molto basso nel nostro paese. Intanto, con il numero di casi confermati schizzato oltre quota 1200, l'Uganda ha deciso di chiudere il confine con la Repubblica Democratica del Congo, che ospita circa 8 persone infette su 10.
15: Compariranno davanti ai magistrati uno contro l'altro i coniugi Jacques e Jessica Moretti, titolari del disco bar a teatro della strage di Capodanno a Crans-Montana. Gli inquirenti del canton vallese, dopo mesi di indagine, chiameranno i due imprenditori corsi a rendere interrogatorio insieme il prossimo 5 giugno. I proprietari delle costellazioni, in cui hanno perso la vita 41 persone ed altre 115 sono rimaste ustionate, dovrebbero essere sentiti con la procedura del confronto in contrapposizione

0: più calde, evidenziate in rosso, si trovano in Spagna, in parte del Regno Unito, della Francia e dell'Europa orientale. È vasta la zona rossa anche sull'Italia, in corrispondenza della pianura padana e in alcune zone di Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.
1: Lo sport con il ciclismo. Il danese Valgren vince la 17ª frazione grazie ad un attacco solitario ad un chilometro dal traguardo di Andalo. Tappa monumentale di Damiano Caruso tra i protagonisti della maxi fuga di giornata. Il 38enne siciliano ora è nono in classifica generale. Vingegaard all'arrivo con oltre 5 minuti di ritardo, ma rimane saldamente in maglia rosa.
0: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. L'anticiclone africano domina sempre la scena sull'Italia, anche se con qualche difficoltà in più sul lato nord-orientale del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali sulle Alpi e sulle prealpi del Triveneto, ma localmente anche sul resto dell'arco alpino. Poche variazioni altrove, con tanto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News. Un impegno costante a sostegno della pace al centro stamani dei colloqui in Vaticano tra Papa Leone XIV e il premier spagnolo Sanchez, entrambi nel mirino di feroci critiche da Donald Trump per il loro no ai conflitti. E intanto il leader socialista deve fronteggiare una nuova inchiesta che coinvolge il suo partito. La Guardia Civile si è presentata oggi nella sede del PSOE a Madrid in un'indagine per un presunto finanziamento illecito ai partiti. L'opposizione invoca elezioni anticipate. In Medio Oriente e il Libano rimane l'area più critica, con un'intensificazione dei raid israeliani nel sud del paese e oltre la linea gialla, nonostante la tregua formalmente ancora in vigore. Nelle ultime 24 ore Beirut segnala 34 morti. Ebola. Oggi a Roma arriva la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere, che rientra dalla Repubblica Democratica del Congo dopo essere entrata in contatto con pazienti risultati positivi. Sarà accompagnata allo Spallanzani per la necessaria quarantena e sorveglianza. Tennis. Al secondo turno del Roland Garros, il 19enne Cina si arrende all'olandese De Jong 3-7-0. Dalle 17:30 in campo Sonego contro lo statunitense Paul. Domani, oltre a Sinner, toccherà ad Arnaldi, Darderi, Cobolli e Berrettini. E da Alessandro Cisilinga, grazie dell'ascolto.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
5: Economy News.
6: Buon mercoledì 27 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo l'ultima relazione finanziaria di Poste Italiane, il gruppo ha generato complessivamente circa 14 miliardi di euro di prodotto interno lordo, contribuendo così in maniera significativa alla crescita dell'Italia. Stiamo parlando di poco più di mezzo punto del PIL nazionale, che ha avuto un significativo impatto sull'occupazione e sul benessere delle famiglie, che va ben oltre i risultati aziendali. Poste Italiane ha infatti sostenuto la distribuzione di oltre 7 miliardi di euro di reddito da lavoro, tra effetti diretti, indiretti e indotti lungo tutta la filiera economica. Importante è stato pure l'impatto sull'occupazione, visto che nel 2025 l'attività del gruppo ha garantito circa 182.000 posti di lavoro, contribuendo quindi in modo importante alla tenuta e allo sviluppo del mercato occupazionale nazionale. Inoltre, Poste Italiane ha giocato un ruolo rilevante anche come partner per la finanza pubblica, con 2,6 miliardi di euro di contributi alle pubbliche amministrazioni tra imposte e altre entrate fiscali. Un impatto che nasce dalla struttura stessa del modello di business, poiché alle attività dirette di Poste Italiane vanno pure abbinati gli effetti generati lungo tutta la catena dei fornitori e quelli derivanti dalla spesa delle famiglie, in un circolo virtuoso che moltiplica il valore per il sistema paese, al punto che ogni euro speso da Poste Italiane per beni e servizi è in grado di generare fino a 3 euro di valore economico complessivo. Si tratta pertanto di un motore di sviluppo che dal 2018 in poi ha prodotto impatti generali sul paese per circa 104 miliardi di euro di prodotto interno lordo, 58 miliardi di euro di reddito di lavoro e 18 miliardi di euro di gettito fiscale. Numeri che confermano quindi la

0: funzione di Poste Italiane non solo come grande azienda, la più grande del paese, ma anche come infrastruttura strategica al servizio dello sviluppo economico, sociale e occupazionale dell'Italia. Una nota delle Ferrovie dello Stato comunica che a partire dalle ore 21 di domani, giovedì 28 maggio, e fino alla stessa ora di venerdì 29, alcune sigle sindacali autonome daranno inizio a uno sciopero nazionale. Lo sciopero riguarda il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord. Presentata a Roma dal presidente John Elkann e dall'amministratore delegato Benedetto Vigna, la Ferrari Luce, la prima automobile full electric della casa di Maranello. Si tratta di una vettura a 5 posti, 4 motori elettrici indipendenti, uno per ciascuna ruota del veicolo, aerodinamica e tecnologie avanzate. La batteria da 122 kW a 800 V garantisce 530 km di autonomia dichiarata. La dinamica di guida è gestita da sospensioni attive e dalle 4 ruote sterzanti indipendenti. Inoltre, un sistema proprietario amplifica le vibrazioni meccaniche per un sound autentico. Ferrari Luce sarà messa in vendita al prezzo di listino di 550.000 euro, mentre le sue prime consegne dovrebbero avere inizio entro la fine del 2026. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 18 e 43 minuti.
3: News. Buonasera da Alessandro Cisilin. La Casa Bianca smentisce la bozza degli accordi di Islamabad annunciata da Teheran. Nel testo reso noto, gli Stati Uniti ritirerebbero le forze militari vicine al territorio iraniano e revocherebbero il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, l'Iran si impegnerebbe a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz entro un mese. Parte dell'accordo sarebbe anche lo stop dei raid israeliani sul Libano. Anche oggi pesantissimo il bilancio delle vittime, che sarebbe salito a 34 centinaia. Ai feriti.
1: L'economia.
3: La smentita americana del presunto accordo con l'Iran fredda i mercati. Europa in ordine sparso. Piazza Affari nel pomeriggio vira in negativo e chiude a meno 0,64%. Poco mosso lo spread coi titoli tedeschi su quota 73. E tra i titoli quotati a Piazza Affari da due giorni fari puntati su Ferrari, anche oggi debole. La presentazione della prima vettura elettrica della casa di Maranello ha sollevato una bufera social. Tutti contro Luce, questo è il nome della supercar elettrica. 500.000 euro di prezzo base, ma con linee e filosofia che non hanno convinto quasi nessuno. E non solo strali via social, dichiarazioni infuocate contro Luce sono state emesse anche da Montezemolo, Briatore, Salvini e Calenda. Il conflitto in Medio Oriente sta aggravando i rischi sia di bassa crescita che di pressioni inflazionistiche, perché si registrano interruzioni delle forniture globali di energia e materie prime. Lo si legge nel rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla BCE, che avverte i singoli stati dell'Eurozona. Le misure di bilancio contro lo shock energetico devono restare temporanee e mirate per non alimentare l'inflazione e non mettere sotto pressione le finanze pubbliche. Si tratta di una risposta indiretta allo stesso governo italiano, che ha recentemente più volte chiesto alla Commissione una deroga al patto di stabilità per le spese energetiche, come è già previsto per le spese a sostegno della difesa. A proposito di energia, per l'Enel non è vero che la nostra bolletta elettrica è la più cara d'Europa, ha detto l'amministratore delegato Flavio Cattaneo a un evento organizzato dalla Lega. Il manager ha citato dati Eurostat, sottolineando che nel 2025 la spesa mensile per cliente con consumi di 2 MWh l'anno, quelli di una famiglia tipo, in Italia si è attestata a 59 euro al mese contro i 57 della media europea e i 54 della Spagna. PNRR si avvicina al traguardo finale. Fino ad oggi siamo arrivati ad aver realizzato 9 rate con tutti gli obiettivi. 166 miliardi di euro che sono stati assegnati e liquidati l'Italia dalla Commissione europea. Lo ha detto oggi il ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Foti. Abbiamo un'ultima rata con 159 obiettivi pari a 28,4 miliardi di euro. Insomma, ha spiegato, dobbiamo fare 3 volte gli sforzi medi in un terzo dei tempi. In arrivo la scadenza della prossima rata della rotta. Rottamazione quater, il termine di pagamento è fissato al 31 maggio e riguarda i contribuenti che sono in regola con i versamenti precedenti e che quindi, per mantenere i benefici previsti, devono continuare a rispettare il proprio piano di definizione agevolata delle cartelle. La scadenza riguarda il pagamento della 12ª rata della rottamazione. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione tutte le date da ricordare. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: News.
4: Buonasera da Daniela Ubaldi. Nessuno dovrebbe credere alle notizie diffuse dai media statali iraniani. È una completa invenzione. La Casa Bianca stronca le indiscrezioni diffuse dalla TV iraniana sulla bozza degli accordi. accordi di Islamabad in mano ai leader di Teheran. Nel testo reso noto, gli Stati Uniti ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano e revocano il blocco navale ai porti iraniani e in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Anche l'Oman garantirà il transito delle navi. Parte dell'accordo sarebbe anche lo stop dei raid israeliani sul Libano. In tal senso, ieri, in una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente americano avrebbe chiesto al leader israeliano di non colpire la capitale Beirut. Nel resto del paese però anche oggi pesantissimi raid israeliani, il totale delle vittime sarebbe salito a 34, centinaia feriti. Proprio nel pieno della visita del premier Sanchez a Roma, ricevuto stamani in Vaticano da Papa Leone XIV, una nuova indagine coinvolge il Partito Socialista Spagnolo. La Guardia Civile si è presentata nella sua sede a Madrid per chiedere informazioni intorno a un'indagine che riguarderebbe un presunto complotto volto a destabilizzare procedimenti giudiziari che riguardavano il partito e il governo, la precisazione della Procura Iberica. Lo stesso Sanchez ribadisce la disponibilità del partito a collaborare con la giustizia e a rispettare la presunzione di innocenza del predecessore Zapatero, anch'egli socialista, indagato a sua volta per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso. Intanto la Santa Sede fa sapere che l'impegno costante a sostegno della pace è stato al centro dei colloqui stamane tra Sanchez e il Pontefice. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Meteo.
5: L'anticiclone africano domina sempre la scena sull'Italia, anche se con qualche difficoltà in più sul lato nord-orientale del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali sulle Alpi e sulle prealpi del Triveneto, ma localmente anche sul resto dell'arco alpino. Poche variazioni altrove, con tanto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
4: Buonasera da Daniela Ubaldi. Nessuno dovrebbe credere alle notizie diffuse dai media statali iraniani. È una completa invenzione. La Casa Bianca stronca le indiscrezioni diffuse dalla TV iraniana sulla bozza degli accordi di Islamabad in mano ai leader di Teheran. Nel testo reso noto, gli Stati Uniti ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano e revocano il blocco navale ai porti iraniani e in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Anche l'Oman garantirà il transito delle navi. Parte dell'accordo sarebbe anche lo stop dei raid israeliani sul Libano. In tal senso, ieri, in una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente americano avrebbe chiesto al leader israeliano di non colpire la capitale Beirut. Nel resto del paese però anche oggi pesantissimi raid israeliani, il totale delle vittime sarebbe salito a 34, centinaia feriti. Proprio nel pieno della visita del premier Sanchez a Roma, ricevuto stamani in Vaticano da Papa Leone XIV, una nuova indagine coinvolge il Partito Socialista Spagnolo. La Guardia Civile si è presentata nella sua sede a Madrid per chiedere informazioni intorno a un'indagine che riguarderebbe un presunto complotto volto a destabilizzare procedimenti giudiziari che riguardavano il partito e il governo, la precisazione della Procura Iberica. Lo stesso Sanchez ribadisce la disponibilità del partito a collaborare con la giustizia e a rispettare la presunzione di innocenza del predecessore Zapatero, anch'egli socialista, indagato a sua volta per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso. Intanto la Santa Sede fa sapere che l'impegno costante a sostegno della pace è stato al centro dei colloqui stamane tra Sanchez e il Pontefice. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
3: News. Un impegno costante a sostegno della pace al centro stamani dei colloqui in Vaticano tra Papa Leone XIV e il premier spagnolo Sanchez, entrambi nel mirino di feroci critiche da Donald Trump per il loro no ai conflitti. E intanto il leader socialista deve fronteggiare una nuova inchiesta che coinvolge il suo partito. La Guardia Civile si è presentata oggi nella sede del PSOE a Madrid in un'indagine per un presunto finanziamento illecito ai partiti. L'opposizione invoca elezioni anticipate. In Medio Oriente e il Libano rimane l'area più critica, con un'intensificazione dei raid israeliani nel sud del paese e oltre la linea gialla, nonostante la tregua formalmente ancora in vigore. Nelle ultime 24 ore Beirut segnala 34 morti. Ebola, oggi a Roma arriva la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere che rientra dalla Repubblica Democratica del Congo dopo essere entrata in contatto con pazienti risultati positivi. Sarà accompagnata allo Spallanzani per la necessaria quarantena e sorveglianza. Tennis, al secondo turno del Roland Garros, il 19enne Cina si arrende all'olandese De Jong 3-7-0. Dalle 17.30 in campo Sonego contro lo statunitense Paul. Domani, oltre a Sinner, toccherà ad Arnaldi, Darderi, Cobolli e Berrettini e da Alessandro Cisilin. Grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
5: L'anticiclone africano domina sempre la scena sull'Italia, anche se con qualche difficoltà in più sul lato nord-orientale del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali sulle Alpi e sulle prealpi del Triveneto, ma localmente anche sul resto dell'arco alpino. Poche variazioni altrove, con tanto sole. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
6: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Si apre uno spiraglio diplomatico tra Iran e Stati Uniti dopo settimane di forte tensione nel Golfo Persico. La televisione di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum di intesa tra Washington e Teheran, ribattezzato Memorandum di Islamabad. Secondo il testo, gli Stati Uniti si impegnerebbero a ritirare le forze militari vicine al territorio iraniano e a revocare il blocco navale ai porti della Repubblica Islamica. In cambio, Teheran garantirebbe il ripristino del traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli precedenti alla crisi entro un mese. Il transito delle navi sarebbe gestito in collaborazione con l'Oman. La bozza prevede inoltre che in caso di accordo definitivo entro 60 giorni l'intesa venga approvata come risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
7: La pagina politica della riforma della legge elettorale approderà alla Camera il prossimo 26 giugno per la discussione generale. La decisione è arrivata dopo la richiesta avanzata dai capigruppo di centrodestra durante la riunione dei presidenti dei gruppi parlamentari. Immediata la protesta delle opposizioni che accusano la maggioranza di voler modificare ancora una volta le regole del gioco. La capogruppo del Partito Democratico, Chiara Braga, parla di ennesima forzatura da parte di una maggioranza ossessionata dal cambiare il sistema elettorale. La riunione dei capigruppo è durata oltre un'ora e il confronto politico resta particolarmente acceso.
6: La cronaca: la Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, detenuto indagato per riciclaggio nell'inchiesta sul caso Bisteccherie d'Italia. I due erano soci in affari prima che Del Mastro cedesse le proprie quote alla figlia di Caroccia. Secondo gli investigatori, le conversazioni potrebbero avere rilievo nell'ambito dell'inchiesta. La difesa di Caroccia precisa però che nelle chat sarebbero presenti soltanto frasi inopportune rispetto al ruolo istituzionale ricoperto all'epoca da Del Mastro, ma nessun riferimento ad attività illecite, riciclaggio o ai soldi del clan senese. Ora sarà la Giunta della Camera a dover valutare la richiesta avanzata dalla magistratura romana.
7: Massima attenzione sanitaria dopo il rientro in Italia di un medico chirurgo di Medici Senza Frontiere entrato in contatto in Congo con un paziente e poi risultato positivo all'Ebola. Il professionista arriverà nelle prossime ore all'ospedale Spallanzani di Roma, dove sarà sottoposto alla quarantena prevista dai protocolli sanitari e alla sorveglianza attiva. Secondo quanto riferito, il medico non presenta sintomi. Il contatto a rischio risale al 18 maggio scorso durante l'intervento chirurgico effettuato su un bambino successivamente classificato come caso sospetto di Ebola. Nel frattempo, il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie annuncia il rafforzamento delle attività sul campo e definisce preoccupante l'intensificarsi dell'epidemia tra Congo e Uganda.
6: Ancora una vittima sul lavoro in Italia, un operaio ucraino di 35 anni morto a Francofonte nel Siracusano, travolto da un pallet mentre scaricava pannelli fotovoltaici. L'incidente è avvenuto durante le operazioni di trasporto del materiale da un camion tramite muletto. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, per cause ancora in corso di accertamento, il lavoratore sarebbe stato schiacciato dal carico di pannelli. La tragedia arriva al termine di una giornata già segnata da altri tre incidenti mortali sul lavoro in diverse zone del paese. Le indagini dovranno chiarire eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.
7: Un uomo di 55 anni, Giuseppe Allegra, è morto in un incidente stradale avvenuto sulla statale 113 nel territorio di Cefalù, nel palermitano. La vittima era alla guida di uno scooter che, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un'automobile. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il 55enne non c'è stato nulla da fare. fare. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro. L'incidente riaccende l'attenzione sulla sicurezza stradale lungo uno dei tratti più trafficati della costa siciliana.
6: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Nuovo terremoto nel mondo arbitrale italiano. La Procura federale della FIGC ha aperto un fascicolo sui voti assegnati agli arbitri e sulle dismissioni decise al termine della stagione. L'inchiesta nasce da un esposto presentato dal presidente della sezione arbitrale dell'Aquila, Guido Alfonsi. Nel documento vengono segnalate presunte anomalie relative alla dismissione della CAN AB dell'arbitro aquilano Federico Dionisi. Il caso si inserisce in una stagione già molto complicata per l'Associazione Italiana Arbitri, segnata dall'inchiesta sulle presunte partite pilotate attraverso le bussate alla sala VAR di Lissone e dall'inibizione di 13 mesi inflitta al presidente Antonio Zappi. Nell'indagine della Procura di Milano risulta coinvolto anche l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: News. Buonasera da Alessandro Cisilin. La Casa Bianca smentisce la bozza degli accordi di Islamabad annunciata da Teheran. Nel testo reso noto, gli Stati Uniti ritirerebbero le forze militari vicine al territorio iraniano e revocherebbero il blocco navale ai porti iraniani. In cambio l'Iran si impegnerebbe a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz entro un mese. Parte dell'accordo sarebbe anche lo stop dei raid israeliani sul Libano. Anche oggi pesantissimo il bilancio delle vittime, che sarebbe salito a 34 centinaia. Ai feriti.
1: L'economia.
3: La smentita americana del presunto accordo con l'Iran fredda i mercati. Europa in ordine sparso. Piazza Affari nel pomeriggio vira in negativo e chiude a meno 0,64%. Poco mosso lo spread coi titoli tedeschi su quota 73. E tra i titoli quotati a Piazza Affari da due giorni fari puntati su Ferrari, anche oggi debole. La presentazione della prima vettura elettrica della casa di Maranello ha sollevato una bufera social. Tutti contro luce, questo è il nome della supercar elettrica. 500.000 euro di prezzo base, ma con linea e filosofia che non hanno convinto quasi nessuno. E non solo strali via social, dichiarazioni infuocate contro luce sono state emesse anche da Montezemolo, Briatore, Salvini e Calenda. Il conflitto in Medio Oriente sta aggravando i rischi sia di bassa crescita che di pressioni inflazionistiche, perché si registrano interruzioni delle forniture globali di energia e materie prime. Lo si legge nel rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla BCE, che avverte i singoli stati dell'Eurozona. Le misure di bilancio contro lo shock energetico devono restare temporanee e mirate per non alimentare l'inflazione e non mettere sotto pressione le finanze pubbliche. Si tratta di una risposta indiretta allo stesso governo italiano, che ha recentemente più volte chiesto alla Commissione una deroga al patto di stabilità per le spese energetiche, come è già previsto per le spese a sostegno della difesa. A proposito di energia, per l'Enel non è vero che la nostra bolletta elettrica è la più cara d'Europa, ha detto l'amministratore delegato Flavio Cattaneo a un evento organizzato dalla Lega. Il manager ha citato dati Eurostat, sottolineando che nel 2025 la spesa mensile per cliente con consumi di 2 megawattora all'anno, quelli di una famiglia tipo, in Italia si è attestata a 59 euro al mese contro i 57 della media europea e i 54 della Spagna. PNRR si avvicina al traguardo finale. Fino ad oggi siamo arrivati ad aver realizzato 9 rate con tutti gli obiettivi. 166 miliardi di euro che sono stati assegnati e liquidati all'Italia dalla Commissione europea. Lo ha detto oggi il ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Foti. Abbiamo un'ultima rata con 159 obiettivi pari a 28,4 miliardi di euro. Insomma, ha spiegato, dobbiamo fare 3 volte gli sforzi medi in un terzo dei tempi. In arrivo la scadenza della prossima rata della rotta Rottamazione Quater. Il termine di pagamento è fissato al 31 maggio e riguarda i contribuenti che sono in regola con i versamenti precedenti e che quindi, per mantenere i benefici previsti, devono continuare a rispettare il proprio piano di definizione agevolata delle cartelle. La scadenza riguarda il pagamento della 12ª rata della rottamazione. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione tutte le date da ricordare. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio GR News.
2: Sono le 19 ed un minuto.
1: News.
4: Buonasera da Daniela Ubaldi. Nessuno dovrebbe credere alle notizie diffuse dai media statali iraniani. È una completa invenzione. La Casa Bianca stronca le indiscrezioni diffuse dalla TV iraniana sulla bozza degli accordi di Islamabad in mano ai leader di Teheran. Nel testo reso noto, gli Stati Uniti ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano e revocano il blocco navale ai porti iraniani. E in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Anche l'Oman garantirà il transito delle navi. Parte dell'accordo sarebbe anche lo stop dei raid israeliani sul Libano. In tal senso, ieri, in una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente americano avrebbe chiesto al leader israeliano di non colpire la capitale Beirut. Nel resto del paese, però, anche oggi pesantissimi raid israeliani. Il totale delle vittime sarebbe salito a 34, centinaia feriti. Proprio nel pieno della visita del premier Sanchez a Roma, ricevuto stamani in Vaticano da Papa Leone XIV, una nuova indagine coinvolge il Partito Socialista Spagnolo. La Guardia Civile si è presentata nella sua sede a Madrid per chiedere informazioni intorno a un'indagine che riguarderebbe un presunto complotto volto a destabilizzare procedimenti giudiziari che riguardavano il partito e il governo, la precisazione della Procura Iberica. Lo stesso Sanchez ribadisce la disponibilità del partito a collaborare con la giustizia e a rispettare la presunzione di innocenza del predecessore Zapatero, anch'egli socialista, indagato a sua volta per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso. Intanto la Santa Sede fa sapere che l'impegno costante a sostegno della pace è stato al centro dei colloqui stamane tra Sanchez e il pontefice. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali notturne tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Condizione di bel tempo quindi ovunque. Nella mattinata di domani ancora ampio soleggiamento da nord a sud con cieli spesso pressoché sereni. Da segnalare isolati temporali tra Emilia e Marche, nonché in generale sui rilievi appenninici. In giornata aumenterà il rischio temporalesco soprattutto sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con locali sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
8: Buonasera dalla redazione sportiva. Dopo l'addio di Antonio Conte in casa Napoli, oggi nuovo contatto tra i partenopei e Massimiliano Allegri, oltre all'ex Milan, però è in corsa anche Vincenzo Italiano. Quest'ultimo domani incontrerà il Bologna per discutere del futuro e capire se e come liberarsi. La decisione finale ovviamente spetterà al presidente De Laurentiis, che sta valutando pro e contro di entrambi i profili. Intanto prova a ricucire Romelu Lukaku. Io sto bene dove sto e sono orgoglioso di essere un giocatore del Napoli, ha spiegato il belga in un video. In casa Milan, Gerry, Cardinale, Zlatan e Ibrahimovic hanno scelto Eiraola, il nome da cui ripartire. Il basco è uno dei tecnici emergenti più promettenti d'Europa e calza a pennello con l'identikit del mister, con cui i vertici rossoneri vogliono ricostruire. Ma dalle ultime indiscrezioni sembra molto difficile ottenere il sì del basco, che al momento non apre, ma i contatti continueranno. Eiraola è seguito dai rossoneri, ma non solo. Altri club si sono mossi con anticipo per convincerlo, come il Crystal Palace e soprattutto il Bayer Leverkusen. Anche il Liverpool si sarebbe mosso per avere informazioni su di lui nel caso in cui Slot lasciasse Anfield. Il tennis: si è chiuso al secondo turno il percorso di Federico Cina al Roland Garros. Il tennista azzurro ha perso contro il lucky loser Jesper De Jong con il punteggio di 6-3-6-1, 6-3 in un'ora e 50 minuti di gioco. Una partita che era iniziata bene per Cina, capace di strappare la battuta al suo avversario in apertura. Subito dopo però è arrivata la reazione di De Jong, che ha gestito senza grandi problemi e raggiunge così per la prima volta in carriera il terzo turno di uno slam. Oggi invece si incontrano di nuovo Lorenzo Sonego e Tommy Paul nel secondo turno. Nel doppio femminile, Sara Errani e Lily Tagger hanno piegato le statunitensi Sofia Kenin e Ashley Kruger. 6-3-6-2 il risultato finale. E dopo la vittoria all'esordio su Tabjur, Sinner tornerà in campo domani sotto il sole cocente delle 12 a Parigi per il secondo turno contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 56 al mondo. Ciclismo in chiusura: il danese Velgren vince la 17ª frazione grazie ad un attacco solitario ad un chilometro dal traguardo di Andalo. Al giro, tappa monumentale di Damiano Caruso, tra i protagonisti della maxi fuga di giornata. Il 38enne siciliano ora è nono in classifica generale. Seconda posizione per il norvegese Leknessund. Vingegaard all'arrivo con oltre 5 minuti di ritardo, ma rimane saldamente in maglia rosa. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 19:06.
1: News.
9: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Si apre uno spiraglio diplomatico tra Iran e Stati Uniti dopo settimane di forte tensione nel Golfo Persico. La televisione di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum di intesa tra Washington e Teheran, ribattezzato memorandum di Islamabad. Secondo il testo, gli Stati Uniti si impegnerebbero a ritirare le forze militari vicine al territorio iraniano e a revocare il blocco navale ai porti della Repubblica Islamica. In cambio Teheran garantirebbe il ripristino del traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli precedenti alla crisi entro un mese. Il transito delle navi sarebbe gestito in collaborazione con l'Oman. La bozza prevede inoltre che in caso di accordo definitivo entro 60 giorni l'intesa venga approvata come risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
10: La pagina politica: la riforma della legge elettorale approderà alla Camera il prossimo 26 giugno per la discussione generale. La decisione è arrivata dopo la richiesta avanzata dai capigruppo di centrodestra durante la riunione dei presidenti dei gruppi parlamentari. Immediata la protesta delle opposizioni che accusano la maggioranza di voler modificare ancora una volta le regole del gioco. La capogruppo del Partito Democratico, Chiara Braga, parla di ennesima forzatura da parte di una maggioranza ossessionata dal cambiare il sistema elettorale. La riunione del capigruppo è durata oltre un'ora e il confronto politico resta particolarmente acceso.
9: La cronaca: la Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, detenuto indagato per riciclaggio nell'inchiesta sul caso Bisteccheria d'Italia. I due erano soci in affari prima che Del Mastro cedesse le proprie quote alla figlia di Caroccia. Secondo gli investigatori, le conversazioni potrebbero avere rilievo nell'ambito dell'inchiesta. La difesa di Caroccia precisa però che nelle chat sarebbero presenti soltanto frasi inopportune rispetto al ruolo istituzionale ricoperto all'epoca da Del Mastro, ma nessun riferimento ad attività illecite, riciclaggio o ai soldi del clan senese. Ora sarà la Giunta della Camera a dover valutare la richiesta avanzata dalla magistratura romana.
10: Massima attenzione sanitaria dopo il rientro in Italia di un medico chirurgo di Medici Senza Frontiere entrato in contatto in Congo con un paziente e poi risultato positivo all'Ebola. Il professionista arriverà nelle prossime ore all'ospedale Spallanzani di Roma, dove sarà sottoposto alla quarantena prevista nei protocolli sanitari e alla sorveglianza attiva. Secondo quanto riferito, il medico non presenta sintomi. Il contatto a rischio risale al 18 maggio scorso durante un intervento chirurgico effettuato su un bambino, successivamente classificato come caso sospetto di Ebola. Nel frattempo, il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie annuncia il rafforzamento delle attività sul campo e definisce preoccupante l'intensificarsi dell'epidemia tra Congo e Uganda.
9: Ancora una vittima sul lavoro in Italia: un operaio ucraino di 35 anni è morto a Francofonte, nel Siracusano, travolto da un pallet mentre scaricava pannelli fotovoltaici. L'incidente è avvenuto durante le operazioni di trasporto del materiale da un camion tramite muletto. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, per cause ancora in corso di accertamento, il lavoratore sarebbe stato schiacciato dal carico di pannelli. La tragedia arriva al termine di una giornata già segnata da altri 3 incidenti mortali sul lavoro in diverse zone del paese. Le indagini dovranno chiarire eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.
10: Un uomo di 55 anni, Giuseppe Allegra, è morto in un incidente stradale avvenuto sulla statale 113 nel territorio di Cefalù, nel palermitano. La vittima era la guida di uno scooter che, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un'automobile. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il 55enne non c'è stato nulla da fare. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro. L'incidente riaccende l'attenzione sulla sicurezza stradale lungo uno dei tratti più trafficati della costa siciliana.
9: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: nuovo terremoto nel mondo arbitrale italiano. La Procura federale della FIGC ha aperto un fascicolo sui voti assegnati agli arbitri e sulle dismissioni decise al termine della stagione. L'inchiesta nasce da un esposto presentato dal presidente della sezione arbitrale dell'Aquila, Guido Alfonsi. Nel documento vengono segnalate presunte anomalie relative alla dismissione della CAN A e B dell'arbitro aquilano Federico Dionisi. Il caso si inserisce in una stagione già molto complicata per l'Associazione Italiana Arbitri, segnata dall'inchiesta sulle presunte partite pilotate attraverso le bussate alla sala VAR di Lissone e dall'inibizione di 13 mesi inflitta al presidente Antonio Zappi. Nell'indagine della Procura di Milano risulta coinvolto anche l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali notturne tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali, condizioni di bel tempo quindi ovunque. Nella mattinata di domani ancora ampio soleggiamento da nord a sud, con cieli spesso pressoché sereni, da segnalare isolati temporali tra Emilia e Marche, nonché in generale sui rilievi appenninici. In giornata aumenterà il rischio temporalesco, soprattutto sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con locali sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
3: News. Un impegno costante a sostegno della pace al centro stamani dei colloqui in Vaticano tra Papa Leone XIV e il premier spagnolo Sanchez, entrambi nel mirino di feroci critiche da Donald Trump per il loro no ai conflitti. E intanto il leader socialista deve fronteggiare una nuova inchiesta che coinvolge il suo partito. La Guardia Civile si è presentata oggi nella sede del PSOE a Madrid in un'indagine per un presunto finanziamento illecito ai partiti. L'opposizione invoca elezioni anticipate. In Medio Oriente e il Libano rimane l'area più critica, con un'intensificazione dei raid israeliani nel sud del paese e oltre la linea gialla, nonostante la tregua formalmente ancora in vigore. Nelle ultime 24 ore Beirut segnala 34 morti. Ebola. Oggi a Roma arriva la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere, che rientra dalla Repubblica Democratica del Congo dopo essere entrata in contatto con pazienti risultati positivi. Sarà accompagnata allo Spallanzani per la necessaria quarantena e sorveglianza. Tennis. Al secondo turno del Roland Garros, il 19enne Cina si arrende all'olandese De Jong 3-7-0. Dalle 17:30 in campo Sonego contro lo statunitense Paul. Domani, oltre a Sinner, toccherà ad Arnaldi, Darderi, Cobolli e Berrettini. E da Alessandro Cisilinga. Grazie dell'ascolto.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
11: Economy News.
0: Buon mercoledì 27 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Secondo l'ultima relazione finanziaria di Poste Italiane, il gruppo ha generato complessivamente circa 14 miliardi di euro di prodotto interno lordo, contribuendo così in maniera significativa alla crescita dell'Italia. Stiamo parlando di poco più di mezzo punto del PIL nazionale, che ha avuto un significativo impatto sull'occupazione e sul benessere delle famiglie, che va ben oltre i risultati aziendali. Poste Italiane ha infatti sostenuto la distribuzione di oltre 7 miliardi di euro di reddito da lavoro, tra effetti diretti, indiretti e indotti lungo tutta la filiera economica. Importante è stato pure l'impatto sull'occupazione, visto che nel 2025 l'attività del gruppo ha garantito circa 182.000 posti di lavoro, contribuendo quindi in modo importante alla tenuta e allo sviluppo del mercato occupazionale nazionale. Inoltre, Poste Italiane ha giocato un ruolo rilevante anche come partner per la finanza pubblica, con 2,6 miliardi di euro di contributi alle pubbliche amministrazioni tra imposte e altre entrate fiscali. Un impatto che nasce dalla struttura stessa del modello di business, poiché alle attività dirette di Poste Italiane vanno pure abbinati gli effetti generati lungo tutta la catena dei fornitori e quelli derivanti dalla spesa delle famiglie, in un circolo virtuoso che moltiplica il valore per il sistema paese, al punto che ogni euro speso da Poste Italiane per beni e servizi è in grado di generare fino a 3 euro di valore economico complessivo. Si tratta pertanto di un motore di sviluppo che dal 2018 in poi ha prodotto impatti generali sul paese per circa 104 miliardi di euro di prodotto interno lordo, 58 miliardi di euro di reddito di lavoro e 18 miliardi di euro di gettito fiscale. Numeri che confermano quindi la funzione di Poste Italiane non solo come grande azienda, la più grande del paese, ma anche come infrastruttura strategica al servizio dello sviluppo economico, sociale e occupazionale dell'Italia. Una nota delle Ferrovie dello Stato comunica che a partire dalle ore 21 di domani, giovedì 28 maggio, e fino alla stessa ora di venerdì 29, alcune sigle sindacali autonome daranno inizio a uno sciopero nazionale. Lo sciopero riguarda il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord. Presentata a Roma dal presidente John Elkann e dall'amministratore delegato Benedetto Vigna, la Ferrari Luce, la prima automobile full electric della casa di Maranello. Si tratta di una vettura a 5 posti, 4 motori elettrici indipendenti, uno per ciascuna ruota del veicolo, aerodinamica e tecnologie avanzate. La batteria da 122 kW a 800 volt garantisce 530 km di autonomia dichiarata. La dinamica di guida è gestita da sospensioni attive e dalle quattro ruote sterzanti indipendenti. Inoltre, un sistema proprietario amplifica le vibrazioni meccaniche per un sound autentico. Ferrari Luce sarà messa in vendita al prezzo di listino di 550.000 euro, mentre le sue prime consegne dovrebbero avere inizio entro la fine del 2026. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 19 e 17 minuti.
1: News.
11: Buonasera dalla redazione. In primo piano gli esteri, la TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Washington revoca il blocco navale ai porti iraniani, in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale a Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Per la Casa Bianca però la bozza dell'intesa è una totale invenzione.
12: La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. Nel frattempo continuano gli attacchi russi in Ucraina. 5 persone sono rimaste uccise ed altre 2 ferite in seguito ad un raid russo sul distretto di Kramatorsk. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti maggiori munizioni per i sistemi di difesa aerea Patriot al fine di contrastare i missili balistici russi.
11: Un'esplosione ha dilaniato una villetta Bolsena in provincia di Viterbo, facendola crollare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, impegnati nelle operazioni di ricerca tra le macerie, hanno rinvenuto il corpo senza vita del 67enne Wilmo Capretto grazie ai cani molecolari. Si tratterebbe, secondo le prime informazioni, dell'unico residente nell'abitazione. Come atto dovuto, gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per le ipotesi di reato di crollo colposo e omicidio colposo. Al momento nel fascicolo non sarebbe scritto nessun indagato.
12: Rientro in sicurezza in Italia dalla Repubblica Democratica del Congo per un medico italiano entrato in contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola. La dottoressa, una chirurga di Medici Senza Frontiere, non ha sintomi e arriverà a Roma per essere accompagnata all'Istituto Spallanzani. Il Ministero della Salute ricorda che non ci sono casi di Ebola al momento in Italia e che l'allarme è molto basso nel nostro paese. Intanto, con il numero di casi confermati schizzato oltre quota 1200, l'Uganda ha deciso di chiudere il confine con la Repubblica Democratica del Congo, che ospita circa 8 persone infette su 10.
11: L'Agenzia delle Entrate non utilizza la tecnica del data scraping per controllare a tappeto i contribuenti, incrociando dati ufficiali e informazioni prese dai social media. Con un comunicato stampa, il fisco ha smentito le notizie circolate nei giorni scorsi, che parlavano anche dell'uso del fantomatico sistema Vera per contrastare l'evasione fiscale attraverso l'intelligenza artificiale. Si tratta, si legge nella nota, di ricostruzioni del tutto fantasiose che nulla hanno a che vedere con la realtà dei fatti.
12: Fotografata dai satelliti, l'ondata di caldo che sta attraversando l'Europa. La situazione ricalca quella estiva, nella quale le temperature diurne della superficie terrestre possono essere considerevolmente più elevate della temperatura dell'aria. Nell'immagine, le aree più calde, evidenziate in rosso, si trovano in Spagna, in parte del Regno Unito, della Francia e dell'Europa orientale. È vasta la zona rossa anche sull'Italia, in corrispondenza della pianura padana e in alcune zone di Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.
11: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
1: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali notturne tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali, condizioni di bel tempo quindi ovunque. Nella mattinata di domani ancora ampio soleggiamento da nord a sud, con cieli spesso pressoché sereni, da segnalare isolati temporali tra Emilia e Marche, nonché in generale sui rilievi appenninici. In giornata aumenterà il rischio temporalesco, soprattutto sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con locali sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
8: Buonasera dalla redazione sportiva. Dopo l'addio di Antonio Conte in casa Napoli, oggi nuovo contatto tra i partenopei e Massimiliano Allegri. Oltre all'ex Milan, però, è in corsa anche Vincenzo Italiano. Quest'ultimo domani incontrerà il Bologna per discutere del futuro e capire se e come liberarsi. La decisione finale ovviamente spetterà al presidente De Laurentiis, che sta valutando pro e contro di entrambi i profili. Intanto prova a ricucire Romelu Lukaku. Io sto bene dove sto e sono orgoglioso di essere un giocatore del Napoli, ha spiegato il belga in un video. In casa Milan, Gerry, Cardinale, Zlatan e Ibrahimovic hanno scelto Eiraola, il nome da cui ripartire. Il basco è uno dei tecnici emergenti più promettenti d'Europa e calza a pennello con l'identikit del mister con cui i vertici rossoneri vogliono ricostruire. Ma dalle ultime indiscrezioni sembra molto difficile ottenere il sì del basco, che al momento non apre, ma i contatti continueranno. Eiraola è seguito dai rossoneri, ma non solo. Altri club si sono mossi con anticipo per convincerlo, come il Crystal Palace e soprattutto il Bayer Leverkusen. Anche il Liverpool si sarebbe mosso per avere informazioni su di lui nel caso in cui Slot lasciasse Anfield. Il tennis: si è chiuso al secondo turno il percorso di Federico Cina al Roland Garros. Il tennista azzurro ha perso contro il lucky loser Jasper De Jong con il punteggio di 6-3-6-1, 6-3 in un'ora e 50 minuti di gioco. Una partita che era iniziata bene per Cina, capace di strappare la battuta al suo avversario in apertura. Subito dopo però è arrivata la reazione di De Jong, che ha gestito senza grandi problemi e raggiunge così per la prima volta in carriera il terzo turno di uno slam. Oggi invece si incontrano di nuovo Lorenzo Sonego e Tommy Paul nel secondo turno. Nel doppio femminile, Sara Errani e Lily Tagger hanno piegato le statunitensi Sofia Kenin e Ashley Kruger. 6-3-6-2 il risultato finale. E dopo la vittoria all'esordio su Tabjur, Sinner tornerà in campo domani sotto il sole cocente delle 12 a Parigi per il secondo turno contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 56 al mondo. Ciclismo: in chiusura il danese Velgren vince la 17ª frazione grazie ad un attacco solitario di un chilometro dal traguardo di Andalo. Al giro tappa monumentale di Damiano Caruso, tra i protagonisti della maxi fuga di giornata. Il 38enne siciliano ora è nono in classifica generale. Seconda posizione per il norvegese Leknessund. Vingegaard all'arrivo con oltre 5 minuti di ritardo, ma rimane saldamente in maglia rosa. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
3: News. Buonasera da Alessandro Cisilin. La Casa Bianca smentisce la bozza degli accordi di Islamabad annunciata da Teheran. Nel testo reso noto, gli Stati Uniti ritirerebbero le forze militari vicine al territorio iraniano e revocherebbero il blocco navale ai porti iraniani. In cambio l'Iran si impegnerebbe a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz entro un mese. Parte dell'accordo sarebbe anche lo stop dei raid israeliani sul Libano. Anche oggi pesantissimo il bilancio delle vittime, che sarebbe salito a 34 centinaia. Ai feriti.
1: L'economia.
3: La smentita americana del presunto accordo con l'Iran fredda i mercati. Europa in ordine sparso. Piazza Affari nel pomeriggio vira in negativo e chiude a meno 0,64%. Poco mosso lo spread coi titoli tedeschi su quota 73. E tra i titoli quotati a Piazza Affari da due giorni, fari puntati su Ferrari, anche oggi debole. La presentazione della prima vettura elettrica della casa di Maranello ha sollevato una bufera social. Tutti contro luce, questo è il nome della supercar elettrica. 500.000 euro di prezzo base, ma con linee e filosofia che non hanno convinto quasi nessuno. E non solo strali via social, dichiarazioni infuocate contro luce sono state emesse anche da Montezemolo, Briatore, Salvini e Calenda. Il conflitto in Medio Oriente sta aggravando i rischi sia di bassa crescita che di pressioni inflazionistiche, perché si registrano interruzioni delle forniture globali di energia e materie prime. Lo si legge nel rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla BCE, che avverte i singoli stati dell'eurozona. Le misure di bilancio contro lo shock energetico devono restare temporanee e mirate per non alimentare l'inflazione e non mettere sotto pressione le finanze pubbliche. Si tratta di una risposta indiretta allo stesso governo italiano, che ha recentemente più volte chiesto alla Commissione una deroga al patto di stabilità per le spese energetiche, come è già previsto per le spese a sostegno della difesa. A proposito di energia, per l'Enel non è vero che la nostra bolletta elettrica è la più cara d'Europa, ha detto l'amministratore delegato Flavio Cattaneo a un evento organizzato dalla Lega. Il manager ha citato dati Eurostat, sottolineando che nel 2025 la spesa mensile per cliente con consumi di 2 megawattora all'anno, quelli di una famiglia tipo, in Italia si è attestata a 59 euro al mese contro i 57 della media europea e 54 della Spagna. PNRR si avvicina al traguardo finale. Fino ad oggi siamo arrivati ad aver realizzato 9 rate con tutti gli obiettivi. 166 miliardi di euro che sono stati assegnati e liquidati all'Italia dalla Commissione Europea. Lo ha detto oggi il Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le politiche di coesione Foti. Abbiamo un'ultima rata con 159 obiettivi pari a 28,4 miliardi di euro. Insomma, ha spiegato, dobbiamo fare 3 volte gli sforzi medi in un terzo dei tempi. In arrivo la scadenza della prossima rata della rottamazione quater, il termine di pagamento è fissato al 31 maggio e riguarda i contribuenti che sono in regola con i versamenti precedenti e che quindi per mantenere i benefici previsti devono continuare a rispettare il proprio piano di definizione agevolata delle cartelle. La scadenza riguarda il pagamento della 12ª rata della rottamazione. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione tutte le date da ricordare ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali notturne tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Condizioni di bel tempo quindi ovunque. Nella mattinata di domani ancora ampio soleggiamento da nord a sud con cieli spesso pressoché sereni. Da segnalare isolati temporali tra Emilia e Marche, nonché in generale sui rilievi appenninici. In giornata aumenterà il rischio temporalesco soprattutto sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con locali sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: News.
3: Buonasera da Alessandro Cisilin. La Casa Bianca smentisce la bozza degli accordi di Islamabad annunciata da Teheran. Nel testo reso noto, gli Stati Uniti ritirerebbero le forze militari vicine al territorio iraniano e revocherebbero il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, l'Iran si impegnerebbe a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz entro un mese. Parte dell'accordo sarebbe anche lo stop dei raid israeliani sul Libano. Anche oggi pesantissimo il bilancio delle vittime, che sarebbe salito a 34 centinaia. Ai feriti.
1: L'economia.
3: La smentita americana del presunto accordo con l'Iran fredda i mercati. Europa in ordine sparso. Piazza Affari nel pomeriggio vira in negativo e chiude a meno 0,64%. Poco mosso lo spread coi titoli tedeschi su quota 73. E tra i titoli quotati a Piazza Affari da 2 giorni fari puntati su Ferrari, anche oggi debole. La presentazione della prima vettura elettrica della casa di Maranello ha sollevato una bufera social. Tutti contro luce, questo è il nome della supercar elettrica. 500.000 euro di prezzo base, ma con linee e filosofia che non hanno convinto quasi nessuno. E non solo strali via social, dichiarazioni infuocate contro luce sono state emesse anche da Montezemolo, Briatore, Salvini e Calenda. Il conflitto in Medio Oriente sta aggravando i rischi sia di bassa crescita che di pressioni inflazionistiche, perché si registrano interruzioni delle forniture globali di energia e materie prime. Lo si legge nel rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla BCE, che avverte i singoli stati dell'Eurozona. Le misure di bilancio contro lo shock energetico devono restare temporanee e mirate per non alimentare l'inflazione e non mettere sotto pressione le finanze pubbliche. Si tratta di una risposta indiretta allo stesso governo italiano, che ha recentemente più volte chiesto alla Commissione una deroga al patto di stabilità per le spese energetiche, come è già previsto per le spese a sostegno della difesa. A proposito di energia, per l'Enel non è vero che la nostra bolletta elettrica è la più cara d'Europa, ha detto l'amministratore delegato Flavio Cattaneo a un evento organizzato dalla Lega. Il manager ha citato dati Eurostat, sottolineando che nel 2025 la spesa mensile per cliente con consumi di 2 megawattora all'anno, quelli di una famiglia tipo, in Italia si è attestata a 59 euro al mese contro i 57 della media europea e i 54 della Spagna. PNRR si avvicina al traguardo finale. Fino ad oggi siamo arrivati ad aver realizzato 9 rate con tutti gli obiettivi. 166 miliardi di euro che sono stati assegnati e liquidati all'Italia dalla Commissione Europea. Lo ha detto oggi il Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le politiche di coesione Foti. Abbiamo un'ultima rata con 159 obiettivi pari a 28,4 miliardi di euro. Insomma, ha spiegato, dobbiamo fare 3 volte gli sforzi medi in un terzo dei tempi. In arrivo la scadenza della prossima rata della rottamazione quater, il termine di pagamento è fissato al 31 maggio e riguarda i contribuenti che sono in regola con i versamenti precedenti e che quindi per mantenere i benefici previsti devono continuare a rispettare il proprio piano di definizione agevolata delle cartelle. La scadenza riguarda il pagamento della 12ª rata della rottamazione. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione tutte le date da ricordare ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: GR News.
13: Buongiorno, vorrei dei pinoli. Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
15: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: Sono le 19 e 31 minuti.
1: News.
4: Buonasera da Daniela Ubaldi. Nessuno dovrebbe credere alle notizie diffuse dai media statali iraniani. È una completa invenzione. La Casa Bianca stronca le indiscrezioni diffuse dalla TV iraniana sulla bozza degli accordi di Islamabad in mano ai leader di Teheran. Nel testo reso noto, gli Stati Uniti ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano e revocano il blocco navale ai porti iraniani. E in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Anche l'Oman garantirà il transito delle navi. Parte dell'accordo sarebbe anche lo stop dei raid israeliani sul Libano. In tal senso, ieri, in una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente americano avrebbe chiesto al leader israeliano di non colpire la capitale Beirut. Nel resto del paese però anche oggi pesantissimi raid israeliani. Il totale delle vittime sarebbe salito a 34, centinaia feriti. Proprio nel pieno della visita del premier Sanchez a Roma, ricevuto stamani in Vaticano da Papa Leone XIV, una nuova indagine coinvolge il Partito Socialista Spagnolo. La Guardia Civile si è presentata nella sua sede a Madrid per chiedere informazioni intorno a un'indagine che riguarderebbe un presunto complotto volto a destabilizzare procedimenti giudiziari che riguardavano il partito e il governo, la precisazione della Procura Iberica. Lo stesso Sanchez ribadisce la disponibilità del partito a collaborare con la giustizia e a rispettare la presunzione di innocenza del predecessore Zapatero, anch'egli socialista, indagato a sua volta per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso. Intanto la Santa Sede fa sapere che l'impegno costante a sostegno della pace è stato al centro dei colloqui stamane tra Sanchez e il pontefice. Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.
1: Viabilità.
16: A Milano per un incidente circa 6 km di code da Sesto San Giovanni in tangenziale nord fino a Viale Forlanini in tangenziale est verso Bologna. Per un altro incidente code in A4 da Monza ad Agrate verso Trieste, code anche in A8 da Castellanza Busto Arsizio verso Varese, in A7 code per lavori tra Ronco Scrivi e Isola del Cantone in ambo i sensi, in A21 per un incidente in Complanaria 1 di Piacenza ci sono code da Piacenza Ovest fino all'allacciamento con la 1 verso Brescia. A Bologna code per lavori in A14 da Borgo Panigale al bivio per la 13 verso Taranto e sul ramo di Casalecchio verso la A14. Sul tratto toscano della 1 code tra Firenze Nord e Barberino del Mugello verso Milano. Per un incidente poi circa 5 km di code sulla Firenze Pisa Livorno tra l'Astra Signe e Montelupo Fiorentino verso Pisa e Livorno. In Umbria code per un incidente sulla statale 3bis e 45 tra Ponte San Giovanni e Collestrada nelle due direzioni. A Roma code a tratti sul grande raccordo anulare in esterna da Roma a Fiumicino alla Laurentina e in interna tratti tra Casse Abisse e la Rustica. Code inoltre in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni e sul tratto centrale della Cristoforo Colombo in uscita.
1: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali notturne tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali, condizioni di bel tempo quindi ovunque. Nella mattinata di domani ancora ampio soleggiamento da nord a sud con cieli spesso pressoché sereni, da segnalare isolati temporali tra Emilia e Marche nonché in generale sui rilievi appenninici. In giornata aumenterà il rischio temporalesco soprattutto sui settori nord orientali del paese e sulla dorsale appenninica con locali sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
8: Buonasera dalla redazione sportiva. Dopo l'addio di Antonio Conte in casa Napoli, oggi nuovo contatto tra i partenopei e Massimiliano Allegri. Oltre all'ex Milan, però, è in corsa anche Vincenzo Italiano. Quest'ultimo domani incontrerà il Bologna per discutere del futuro e capire se e come liberarsi. La decisione finale ovviamente spetterà al presidente De Laurentiis, che sta valutando pro e contro di entrambi i profili. Intanto prova a ricucire Romelu Lukaku. Io sto bene dove sto e sono orgoglioso di essere un giocatore del Napoli, ha spiegato il belga in un video. In casa Milan, Gerry, Cardinale, Zlatan e Ibrahimovic hanno scelto. E Iraola, il nome da cui ripartire. Il basco è uno dei tecnici emergenti più promettenti d'Europa e calza a pennello con l'identikit del mister con cui i vertici rossoneri vogliono ricostruire. Ma dalle ultime indiscrezioni sembra molto difficile ottenere il sì del basco, che al momento non apre, ma i contatti continueranno. Iraola è seguito dai rossoneri, ma non solo. Altri club si sono mossi con anticipo per convincerlo, come il Crystal Palace e soprattutto il Bayer Leverkusen. Anche il Liverpool si sarebbe mosso per avere informazioni su di lui nel caso in cui Slot lasciasse Anfield. Il tennis: si è chiuso al secondo turno il percorso di Federico Cina al Roland Garros. Il tennista azzurro ha perso contro il lucky loser Jesper De Jong con il punteggio di 6-3-6-1, 6-3 in 1 ora e 50 minuti di gioco. Una partita che era iniziata bene per Cina, capace di strappare la battuta al suo avversario in apertura. Subito dopo però è arrivata la reazione di De Jong, che ha gestito senza grandi problemi e raggiunge così per la prima volta in carriera il terzo turno di uno slam. Oggi invece si incontrano di nuovo Lorenzo Sonego e Tommy Paul nel secondo turno. Nel doppio femminile, Sara Errani e Lily Tagger hanno piegato le statunitensi Sofia Kenin.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Radio GR News.
3: Sono le 20 e 40 minuti.
0: News.
4: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Si apre uno spiraglio diplomatico tra Iran e Stati Uniti dopo settimane di forte tensione nel Golfo Persico. La televisione di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum di intesa tra Washington e Teheran, ribattezzato memorandum di Islamabad. Secondo il testo, gli Stati Uniti si impegnerebbero a ritirare le forze militari vicine al territorio iraniano e a revocare il blocco navale ai porti della Repubblica Islamica. In cambio Teheran garantirebbe il ripristino del traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli precedenti alla crisi entro un mese. Il transito delle navi sarebbe gestito in collaborazione con l'Oman. La bozza prevede inoltre che in caso di accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa venga approvata come risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
5: La pagina politica, la riforma della legge elettorale approderà alla Camera il prossimo 26 giugno per la discussione generale. La decisione è arrivata dopo la richiesta avanzata dai capigruppo di centrodestra durante la riunione dei presidenti dei gruppi parlamentari. Immediata la protesta delle opposizioni che accusano la maggioranza di voler modificare ancora una volta le regole del gioco. La capogruppo del Partito Democratico, Chiara Braga, parla di ennesima forzatura da parte di una maggioranza ossessionata dal cambiare il sistema elettorale. La riunione dei capigruppo è durata oltre un'ora e il confronto politico resta particolarmente acceso.
4: La cronaca: la Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, detenuto indagato per riciclaggio nell'inchiesta sul caso Bisteccheria d'Italia. I due erano soci in affari prima che Del Mastro cedesse le proprie quote alla figlia di Caroccia. Secondo gli investigatori, le conversazioni potrebbero avere rilievo nell'ambito dell'inchiesta. La difesa di Caroccia precisa però che nelle chat sarebbero presenti soltanto frasi inopportune rispetto al ruolo istituzionale ricoperto all'epoca da Del Mastro, ma nessun riferimento ad attività illecite, riciclaggio o ai soldi del clan senese. Ora sarà la Giunta della Camera a dover valutare la richiesta avanzata dalla magistratura romana.
5: Massima attenzione sanitaria dopo il rientro in Italia di un medico chirurgo di Medici Senza Frontiere entrato in contatto in Congo con un paziente e poi risultato positivo all'Ebola. Il professionista arriverà nelle prossime ore all'ospedale Spallanzani di Roma, dove sarà sottoposto alla quarantena prevista dai protocolli sanitari e alla sorveglianza attiva. Secondo quanto riferito, il medico non presenta sintomi. Il contatto a rischio risale al 18 maggio scorso durante un intervento chirurgico effettuato su un bambino, successivamente classificato come caso sospetto di Ebola. Nel frattempo, il Centro Europeo per la Prevenzione nel controllo delle malattie annuncia il rafforzamento delle attività sul campo e definisce preoccupante l'intensificarsi dell'epidemia tra Congo e Uganda.
4: Ancora una vittima sul lavoro in Italia, un operaio ucraino di 35 anni è morto a Francofonte nel Siracusano, travolto da un pallet mentre scaricava pannelli fotovoltaici. L'incidente è avvenuto durante le operazioni di trasporto del materiale da un camion tramite muletto. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, per cause ancora in corso di accertamento, il lavoratore sarebbe stato schiacciato dal carico di pannelli. La tragedia arriva al termine di una giornata già segnata da altri 3 incidenti mortali sul lavoro in diverse zone del paese. Le indagini dovranno chiarire eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.
5: Un uomo di 55 anni, Giuseppe Allegra, è morto in un incidente stradale avvenuto sulla strada

0: statale 113 nel territorio di Cefalù, nel palermitano. La vittima era la guida di uno scooter che, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un'automobile. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il 55enne non c'è stato nulla da fare. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro. Incidente riaccende l'attenzione sulla sicurezza stradale lungo uno dei tratti più trafficati della costa siciliana.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Nuovo terremoto nel mondo arbitrale italiano. La Procura federale della FIGC ha aperto un fascicolo sui voti assegnati agli arbitri e sulle dismissioni decise al termine della stagione. L'inchiesta nasce da un esposto presentato dal presidente della sezione arbitrale dell'Aquila, Guido Alfonsi. Nel documento vengono segnalate presunte anomalie relative alla dismissione della CAN AB dell'arbitro aquilano Federico Dionisi. Il caso si inserisce in una stagione già molto complicata per l'Associazione Italiana Arbitri, segnata dall'inchiesta sulle presunte partite pilotate attraverso le bussate alla sala VAR di Lissone e dall'inibizione di 13 mesi inflitta al presidente Antonio Zappi. Nell'indagine della Procura di Milano risulta coinvolto anche l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali notturne tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Condizione di bel tempo quindi ovunque. Nella mattinata di domani ancora ampio soleggiamento da nord a sud, con cieli spesso pressoché sereni. Da segnalare isolati temporali tra Emilia e Marche, nonché in generale sui rilievi appenninici. In giornata aumenterà il rischio temporalesco, soprattutto sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con locali sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: sono le 20 e 47 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Altalena di annunci e smentite sulle trattative Stati Uniti-Iran per porre fine alla guerra. La TV di Stato di Teheran fa filtrare una bozza d'accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz e del ripristino del traffico a livelli pre-bellici entro un mese in collaborazione con l'Oman. La Casa Bianca però nega tutto, una completa invenzione. Trump poi avverte: l'Iran sta negoziando allo stremo, ma non siamo ancora soddisfatti, o lo saremo o dovremo finire il lavoro, dice il presidente americano. La proposta di riforma della legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il 26 giugno. Il testo è stato infatti inserito nell'ordine del giorno della conferenza dei capigruppi su richiesta della maggioranza. La decisione ha provocato la protesta delle opposizioni e l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco, dice Braga del PD, insieme ai colleghi del Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Più Europa. Nessuna mancanza di rispetto, abbiamo accolto i rilievi delle opposizioni, aspettiamo la fine della discussione per depositare il nuovo testo. La replica di Donzelli da Fratelli d'Italia. Dall'estero, agenti della Guardia Civile spagnola si sono presentati all'alba nella sede del partito del premier Sanchez a Madrid. Perquisizioni e acquisizioni di atti sono state disposte dal Tribunale dell'Audienza Nacional per cercare informazioni nell'ambito di un'inchiesta coperta da segreto istruttorio, diversa dal caso Plus Ultra che coinvolge l'ex premier Zapatero, relativo al salvataggio finanziario della compagnia aerea su cui indaga la stessa corte. Sotto assedio, nel giorno in cui fa visita a Papa, il primo ministro Sanchez resiste e dice no al voto anticipato. Totale collaborazione con la giustizia che rispettiamo, afferma. La cronaca: prima la rissa, poi l'omicidio sulla banchina della stazione Certosa a Milano, vittima un giovane 22enne italiano originario dell'Ecuador che era con i compagni del fratello. È stato accerchiato da una decina di persone, colpito da diversi fendenti e lasciato a terra in gravi condizioni, morto poi in ospedale. Gli aggressori, probabilmente una gang di latinos, sono in fuga. Esplode la polemica sulla sicurezza, il leader del Movimento 5 Stelle Conte incalza, il governo di risposte. Il sindaco di Milano Sala invita a non strumentalizzare, ma denuncia che troppa gente che commette reati resta in giro. Il calcio: la Lazio saluta ufficialmente Maurizio Sarri, risoluzione consensuale del contratto, questa è la formula annunciata dal club biancoceleste. Dunque l'allenatore dice addio alla Lazio dopo due parentesi separate negli ultimi 4 anni, la prima allunga 2 stagioni dal 2021 al 2024, poi l'ultimo tormentato capitolo della stagione appena conclusa. Per Sarri, pronta la nuova avventura all'Atalanta, dall'altra parte la Lazio accoglierà l'ex CT della Nazionale Gattuso nei prossimi giorni, accordo di massima tra le parti per un contratto biennale fino al 2028. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali notturne tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Condizioni di bel tempo quindi ovunque. Nella mattinata di domani ancora ampio soleggiamento da nord a sud con cieli spesso pressoché sereni. Da segnalare isolati temporali tra Emilia e Marche, nonché in generale sui rilievi appenninici. In giornata aumenterà il rischio temporalesco soprattutto sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con locali sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 20 e 55 minuti.
2: News. Buonasera da Daniele Ubaldi, un'altra giornata densa di annunci e smentite circa una possibile via d'uscita negoziale dalla crisi mediorientale. Teheran annuncia di avere in mano la bozza di un accordo raggiunto con gli Stati Uniti, fornendo anche diversi particolari. La Casa Bianca smentisce. Intanto Israele continua a mietere vittime in Libano. Alessandro Cisilin.
3: Nessuno dovrebbe credere alle notizie diffuse dai media statali iraniani, è una completa invenzione. La Casa Bianca, in una nota stronca, le indiscrezioni diffuse questo pomeriggio da Teheran sulla bozza dei cosiddetti accordi di Islamabad. Nel testo reso noto dalla TV iraniana, gli Stati Uniti ritirerebbero le forze militari vicine all'Iran e revocherebbero il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, Teheran si impegnerebbe a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese, con transiti da gestire in collaborazione con l'Oman. Tutto falso dunque per Donald Trump, che usa nuovamente toni minacciosi. Potremmo tornare a finire il lavoro iniziato con gli attacchi israelo-americani del 28 febbraio, anche se rilancia un po' di ottimismo dicendosi certo che si arriverà a un accordo. La bozza divulgata da Teheran non citerebbe il tema dei piani nucleari iraniani e prevederebbe anche lo stop dei raid israeliani sul Libano. In tal senso, ieri, una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente americano avrebbe chiesto al leader israeliano di non colpire quantomeno Beirut. Ma nel sud del Libano si susseguono i raid anche in zone residenziali. Sarebbero circa una quarantina i morti nelle scorse 24 ore.
2: Governo spagnolo nella tempesta. Oggi, mentre il premier Sanchez era a Roma in Vaticano per incontrare il Papa, la Guardia Civile si è presentata nella sede del suo partito, il PSOE, a Madrid, per un nuovo filone di indagini su un presunto complotto volto a destabilizzare procedimenti giudiziari relativi al partito o al governo. Sanchez ha ribadito la disponibilità del partito a collaborare con la giustizia e alle domande dei giornalisti ha risposto che esclude per il momento crisi di governo. Intanto infuria la polemica anche per le nuove indiscrezioni nell'inchiesta che va avanti sul predecessore di Sanchez, Zapatero, anch'egli socialista, indagato a sua volta per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso. Colpo di scena nelle indagini sulla rissa mortale a Milano Certosa, costata la vita a un ragazzo di 22 anni di origine ecuadoriana. Gli investigatori si concentrano sulla criminalità giovanile. Il padre dichiara: dai tatuaggi era il capo di una gang. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Si sviluppano velocemente le indagini a Milano sulla rissa all'interno della stazione ferroviaria Certosa, dove la notte scorsa è stato colpito a morte un ragazzo di 22 anni, Gianluca Ibarra Silvera, nato in Italia con i genitori ecuadoriani. Secondo le prime informazioni sarebbe scoppiata una lite tra la vittima e una decina di persone di nazionalità sudamericana che hanno accerchiato con lui un amico e il fratello rimasto leggermente ferito. Ed è il padre della vittima, secondo quanto riporta l'ANSA, a confermare l'ipotesi investigativa puntando il dito sull'aggressore. L'ho riconosciuto dai tatuaggi, a un capo della MS-13, famosa gang sudamericana, ha detto. L'uomo, che è arrivato davanti allo scalo ferroviario dopo la morte del figlio, ha raccontato di aver saputo dall'altro figlio che il gruppo era armato con bottiglie e coltelli. Al vaglio le telecamere di sorveglianza, alcuni aggressori sarebbero fuggiti salendo a bordo di un treno diretto a Treviglio nella Bergamasca. Tra di loro potrebbero esserci anche dei minorenni.
2: Il territorio europeo sprofonda nel rosso e la fotografia delle alte temperature anomale che imperversano nel vecchio continente scattata dai satelliti Sentinel 3, la missione che fa parte del programma Copernicus di ESA e Commissione Europea. L'ondata di calore colora di rosso ampie zone in Spagna, Regno Unito, Francia ed Europa orientale. Domani il clou dell'afa fuori stagione anche in Italia. Le città da bollino arancione salgono a 14, oggi erano 12, ma si conteranno anche 4 bollini rossi a Bologna, Firenze, Roma e Torino. Tutto pronto a Lipsia per la finale di Conference League tra gli inglesi del Crystal Palace e gli spagnoli del Rayo Vallecano. Squadra arbitrale tutta italiana a dirigere il match, Maurizio Mariani di Roma. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
4: Comunque vada, sarà una notte storica per i tifosi di Crystal Palace e Rayo Vallecano. I primi, dal borgo londinese di Croydon, l'antica valle dello Zafferano, non avevano mai alzato titoli in 119 anni di storia. Poi la svolta in pochi mesi, prima l'FA Cup nel maggio dello scorso anno contro il Manchester City, poi il Community Shield ad agosto ai danni del Liverpool. Bottino ancor più esiguo per i Franchi Rojos, zero titoli tranne quelli nelle serie minori e terzi incomodo di una città appannaggio di Real e Atletico Madrid. Per entrambe dunque sarebbe il primo titolo europeo. A Lipsia in Germania le folgori di Vallecas partono però sfavorite rispetto ai rivali inglesi, ma possono contare sulla forza del gruppo e sul capitano 38enne Oscar Trejo, che in conferenza ne sottolinea l'importanza e l'amicizia. Percorso incredibile invece quello del Palace, come evidenzia il tecnico Oliver Glasner, che spera di congedare rossoblù nel miglior modo possibile. Calcio d'inizio alla Red Bull Arena, ore 21. Arbitra Maurizio Mariani di Roma, coadiuvato da una squadra tutta italiana che vede al VAR anche Di Bello e Chiffi.
2: Ed è tutto, buona serata.
0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 21.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
5: Ben trovati all'ascolto della Cina in Onda. Il 20 maggio il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin in visita di Stato in Cina. I due capi di Stato hanno concordato di prorogare il trattato sino-russo di buon vicinato, amicizia e cooperazione. Durante l'incontro Xi ha sottolineato che le relazioni sino-russe entrano in una nuova fase di maggiori risultati e sviluppo più rapido, invitando entrambi i leader ad adottare una visione strategica a lungo termine e promuovere lo sviluppo e la rinascita dei rispettivi paesi attraverso un coordinamento strategico di qualità superiore, favorendo anche la costruzione di un sistema di governance globale più giusto ed equo. Rispetto alla situazione nella regione del Golfo, il leader cinese ha ribadito che porre fine alle ostilità è urgente e non può essere rimandato, mentre riaccendere il conflitto sarebbe inaccettabile. I due leader hanno incontrato insieme i giornalisti e poi partecipato alla cerimonia inaugurale dell'anno dell'istruzione Russia-Cina. Fino all'anno scorso i due paesi avevano istituito oltre 150 progetti comuni. Xi ha chiesto di approfondire la cooperazione nella formazione dei talenti, coltivare congiuntamente gruppi di professionisti di livello internazionale e forze tecnico-scientifiche strategiche. Il 18 maggio la 79esima Assemblea Mondiale della Sanità ha deciso di non inserire all'ordine del giorno la proposta di invitare Taiwan come osservatore. È il decimo anno consecutivo che tale proposta viene respinta. Pechino ribadisce che la partecipazione di Taiwan alle attività dell'OMS deve rispettare il principio di una sola Cina sancito dalle risoluzioni ONU e dall'Assemblea Mondiale della Sanità. Senza il consenso del governo centrale cinese, Taiwan non ha base giuridica per partecipare all'Assemblea e la decisione ha ricevuto ampio sostegno internazionale. Intanto la Cina sottolinea di attribuire grande importanza alla salute dei cittadini dell'isola e di aver pienamente garantito canali per la partecipazione tecnica e lo scambio di informazioni sanitarie di Taiwan con l'OMS. E rispetto alla dichiarazione di Lai Ching-te del 20 maggio, il portavoce di Pechino afferma che l'autorità di Lai è un destabilizzatore della pace e un fautore della crisi dello stretto, aggiungendo che l'indipendenza sostenuta con la forza o l'appoggio straniero è destinata al fallimento. Il 21 maggio si apre a Shenzhen la Fiera Internazionale delle Industrie Culturali della Cina 2026. Come uno dei più importanti eventi del paese dedicati a questo settore, l'edizione di quest'anno vede la partecipazione di oltre 6.000 espositori, inclusi 310 internazionali provenienti da più di 65 paesi e regioni. Padiglioni specializzati sono dedicati a commercio culturale internazionale, arte e moda, nonché a cultura e tecnologia. Durante la fiera si tiene anche il Forum 2026 sul rafforzamento culturale cinese. La prosperità culturale è inserita infatti tra i compiti principali della Cina dal 2026 al 2030. Secondo i dati, oggi il paese vanta 70.000 biblioteche pubbliche, 130.000 reperti culturali e 60 siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
6: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
7: News. Buonasera dalla redazione. La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali o cluster sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. L'incontro precede il summit dei leader dell'Unione europea del 18 e 19 giugno che potrà esprimersi sulla proposta. A concorrere all'accelerazione è stato anche l'arrivo di Peter Maciar a capo del governo di Budapest. Un incontro tra Maciar e Volodymyr Zelensky potrebbe essere infatti calendarizzato agli inizi di giugno. La guerra in Medio Oriente, i media iraniani annunciano una nuova bozza sull'accordo di pace con gli Stati Uniti. La Casa Bianca però bolla questa dichiarazione come totalmente inventata e Trump avverte: l'Iran sta negoziando allo stremo, ma noi non siamo ancora soddisfatti, o lo saremo o dovremo finire il lavoro, conclude Trump. La politica, la proposta di riforma della legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il prossimo 26 giugno. Il testo è stato inserito nell'ordine del giorno della conferenza dei capigruppo su richiesta della maggioranza. La decisione ha provocato la protesta delle opposizioni che dicono è l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco. Questo quanto afferma Braga dal Partito Democratico insieme ai colleghi del Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra. Tra i più Europa. Nessuna mancanza di rispetto, abbiamo accolto i rilievi delle opposizioni, aspettiamo la fine della discussione per depositare il nuovo testo, la replica di Donzelli da Fratelli d'Italia. Un operaio di 35 anni ucraino è morto schiacciato da un pallet mentre scaricava pannelli fotovoltaici. L'incidente sul lavoro è avvenuto a Francoforte, nel Siracusano, ieri, giornata nella quale si sono registrati altri 3 morti sul lavoro. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo era impegnato in operazioni di trasporto di materiale di un camion tramite muletto e per cause in corso d'accertamento è stato travolto da un pallet carico di pannelli. Il calcio: dalle 21 a Lipsia si gioca la seconda finale europea della stagione, quella di Conference League, di fronte il Crystal Palace e il Rayo Vallecano. Per gli inglesi, Glasner schiera Riad al posto di Richards, con Cambot spostato a destra, Mateta punta centrale con Sarre Pino alle spalle. Per il Rayo, Perez schiera la formazione tipo, il tridente composto da De Frutos, Alemão e Garcia. È tutto, alla prossima edizione.
1: Meteo. Nel corso delle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali, condizioni di bel tempo quindi ovunque. Nella mattinata di domani il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli spesso pressoché sereni. Da segnalare isolati temporali tra Emilia e Marche, nonché in generale sui rilievi appenninici. Nel pomeriggio poi aumenterà il rischio di focolai temporaleschi, soprattutto sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 21 e 11 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali o cluster sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. L'incontro precede il summit dei leader dell'Unione europea del 18 e 19 giugno che potrà esprimersi sulla proposta. A concorrere all'accelerazione è stato anche l'arrivo di Peter Maciar a capo del governo di Budapest. Un incontro tra Maciar e Volodymyr Zelensky potrebbe essere infatti calendarizzato agli inizi di giugno. La guerra in Medio Oriente, i media iraniani annunciano una nuova bozza sull'accordo di pace con gli Stati Uniti. La Casa Bianca però bolla questa dichiarazione come totalmente inventata e Trump avverte: l'Iran sta negoziando allo stremo, ma noi non siamo ancora soddisfatti, o lo saremo o dovremo finire il lavoro, conclude Trump. La politica, la proposta di riforma della legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il prossimo 26 giugno. Il testo è stato inserito nell'ordine del giorno della conferenza dei capigruppo su richiesta della maggioranza. La decisione ha provocato la protesta delle opposizioni che dicono è l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco. Questo quanto afferma Braga dal Partito Democratico insieme ai colleghi del Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra. Tra i più Europa. Nessuna mancanza di rispetto, abbiamo accolto i rilievi delle opposizioni, aspettiamo la fine della discussione per depositare il nuovo testo, la replica di Donzelli da Fratelli d'Italia. Un operaio di 35 anni ucraino è morto schiacciato da un pallet mentre scaricava pannelli fotovoltaici. L'incidente sul lavoro è avvenuto a Francoforte, nel Siracusano, ieri, giornata nella quale si sono registrati altri 3 morti sul lavoro. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo era impegnato in operazioni di trasporto di materiale di un camion tramite muletto e per cause in corso d'accertamento è stato travolto da un pallet carico di pannelli. Il calcio dalle 21 a Lipsia, si gioca la seconda finale europea della stagione, quella di Conference League, di fronte il Crystal Palace e il Rayo Vallecano. Per gli inglesi Glasner schiera Riad al posto di Richards, con Cambot spostato a destra, Mateta punta centrale con Sarrepino alle spalle. Per il Rayo Perez schiera la formazione tipo, il tridente composto da De Frutos, Alemão e Garcia. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo. Nel corso delle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali, condizioni di bel tempo quindi ovunque. Nella mattinata di domani il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli spesso pressoché sereni. Da segnalare isolati temporali tra Emilia e Marche, nonché in generale sui rilievi appenninici. Nel pomeriggio poi aumenterà il rischio di focolai temporaleschi, soprattutto sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da Il Meteo. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 21 e 19 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali o cluster sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. L'incontro precede il summit dei leader dell'Unione europea del 18 e 19 giugno che potrà esprimersi sulla proposta. A concorrere all'accelerazione è stato anche l'arrivo di Peter Maciar a capo del governo di Budapest. Un incontro tra Maciar e Volodymyr Zelensky potrebbe essere infatti calendarizzato agli inizi di giugno. La guerra in Medio Oriente, i media iraniani annunciano una nuova bozza sull'accordo di pace con gli Stati Uniti. La Casa Bianca però bolla questa dichiarazione come totalmente inventata e Trump avverte: l'Iran sta negoziando allo stremo, ma noi non siamo ancora soddisfatti, o lo saremo o dovremmo finire il lavoro, conclude Trump. La politica, la proposta di riforma della legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il prossimo 26 giugno. Il testo è stato inserito nell'ordine del giorno della conferenza dei capigruppo su richiesta della maggioranza. La decisione ha provocato la protesta delle opposizioni che dicono è l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco. Questo quanto afferma Braga dal Partito Democratico insieme ai colleghi del Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra. E più Europa. Nessuna mancanza di rispetto, abbiamo accolto i rilievi delle opposizioni, aspettiamo la fine della discussione per depositare il nuovo testo, la replica di Donzelli da Fratelli d'Italia. Un operaio di 35 anni ucraino è morto schiacciato da un pallet mentre scaricava pannelli fotovoltaici. L'incidente sul lavoro è avvenuto a Francoforte, nel Siracusano, ieri, giornata nella quale si sono registrati altri 3 morti sul lavoro. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo era impegnato in operazioni di trasporto di materiale di un camion tramite muletto e per cause in corso d'accertamento è stato travolto da un pallet carico di pannelli. Il calcio dalle 21 a Lipsia, si gioca la seconda finale europea della stagione, quella di Conference League, di fronte il Crystal Palace e il Rayo Vallecano. Per gli inglesi Glasner schiera Riad al posto di Richards, con Cambot spostato a destra, Mateta punta centrale con Sarrepino alle spalle. Per il Rayo Perez schiera la formazione tipo, il tridente composto da De Frutos, Alemão e Garcia. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo. Nel corso delle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali, condizioni di bel tempo quindi ovunque. Nella mattinata di domani il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli spesso pressoché sereni. Da segnalare isolati temporali tra Emilia e Marche, nonché in generale sui rilievi appenninici. Nel pomeriggio poi aumenterà il rischio di focolai temporaleschi, soprattutto sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 21 e 22 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali o cluster sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. L'incontro precede il summit dei leader dell'Unione europea del 18 e 19 giugno che potrà esprimersi sulla proposta. A concorrere all'accelerazione è stato anche l'arrivo di Peter Maciar a capo del governo di Budapest. Un incontro tra Maciar e Volodymyr Zelensky potrebbe essere infatti calendarizzato agli inizi di giugno. La guerra in Medio Oriente, i media iraniani annunciano una nuova bozza sull'accordo di pace con gli Stati Uniti. La Casa Bianca però bolla questa dichiarazione come totalmente inventata e Trump avverte: l'Iran sta negoziando allo stremo, ma noi non siamo ancora soddisfatti, o lo saremo o dovremmo finire il lavoro, conclude Trump. La politica, la proposta di riforma della legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il prossimo

0: 26 giugno. Il testo è stato inserito nell'ordine del giorno della conferenza dei capigruppo su richiesta della maggioranza. La decisione ha provocato la protesta delle opposizioni, che dicono è l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco. Questo quanto afferma Braga dal Partito Democratico insieme ai colleghi del Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Più Europa. Nessuna mancanza di rispetto, abbiamo accolto i rilievi delle opposizioni, aspettiamo la fine della discussione per depositare il nuovo testo, la replica di Donzelli da Fratelli d'Italia. Un operaio di 35 anni ucraino è morto schiacciato da un pallet mentre scaricava pannelli fotovoltaici. L'incidente sul lavoro è avvenuto a Francoforte, nel Siracusano, ieri, giornata nella quale si sono registrati altri 3 morti sul lavoro. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo era impegnato in operazioni di trasporto di materiale di un camion tramite muletto e per cause in corso d'accertamento è stato travolto da un pallet carico di pannelli. Il calcio: dalle 21 a Lipsia si gioca la seconda finale europea della stagione, quella di Conference League, di fronte il Crystal Palace e il Rayo Vallecano. Per gli inglesi, Glasner schiera Riad al posto di Richards, con Cambot spostato a destra, Mateta punta centrale con Sarrepino alle spalle. Per il Rayo, Perez schiera la formazione tipo, il tridente composto da De Frutos, Alemão e Garcia. È tutto, alla prossima edizione.
1: Meteo. Nel corso delle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali, condizioni di bel tempo quindi ovunque. Nella mattinata di domani il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli spesso pressoché sereni. Da segnalare isolati temporali tra Emilia e Marche, nonché in generale sui rilievi appenninici. Nel pomeriggio poi aumenterà il rischio di focolai temporaleschi, soprattutto sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Stai ascoltando Radio GR News.
3: Sono le 21 e 29 minuti.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione. La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali o cluster sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. L'incontro precede il summit dei leader dell'Unione europea del 18 e 19 giugno che potrà esprimersi sulla proposta. A concorrere all'accelerazione è stato anche l'arrivo di Peter Maciar a capo del governo di Budapest. Un incontro tra Maciar e Volodymyr Zelensky potrebbe essere infatti calendarizzato agli inizi di giugno. La guerra in Medio Oriente, i media iraniani annunciano una nuova bozza sull'accordo di pace con gli Stati Uniti. La Casa Bianca però bolla questa dichiarazione come totalmente inventata e Trump avverte: l'Iran sta negoziando allo stremo, ma noi non siamo ancora soddisfatti, o lo saremo o dovremo finire il lavoro, conclude Trump. La politica, la proposta di riforma della legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il prossimo 26 giugno. Il testo è stato inserito nell'ordine del giorno della conferenza dei capigruppo su richiesta della maggioranza. La decisione ha provocato la protesta delle opposizioni che dicono è l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco. Questo quanto afferma Braga dal Partito Democratico insieme ai colleghi del Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra. E più Europa. Nessuna mancanza di rispetto, abbiamo accolto i rilievi delle opposizioni, aspettiamo la fine della discussione per depositare il nuovo testo, la replica di Donzelli da Fratelli d'Italia. Un operaio di 35 anni ucraino è morto schiacciato da un pallet mentre scaricava pannelli fotovoltaici. L'incidente sul lavoro è avvenuto a Francoforte, nel Siracusano, ieri, giornata nella quale si sono registrati altri 3 morti sul lavoro. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo era impegnato in operazioni di trasporto di materiale di un camion tramite muletto e per cause in corso d'accertamento è stato travolto da un pallet carico di pannelli. Il calcio dalle 21 a Lipsia, si gioca la seconda finale europea della stagione, quella di Conference League, di fronte il Crystal Palace e il Rayo Vallecano. Per gli inglesi Glasner schiera Riad al posto di Richards, con Cambot spostato a destra, Mateta punta centrale con Sarrepino alle spalle. Per il Rayo Perez schiera la formazione tipo, il tridente composto da De Frutos, Alemão e Garcia. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo.
5: Nel corso delle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali, condizioni di bel tempo quindi ovunque. Nella mattinata di domani il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli spesso pressoché sereni. Da segnalare isolati temporali tra Emilia e Marche, nonché in generale sui rilievi appenninici. Nel pomeriggio poi aumenterà il rischio di focolai temporaleschi, soprattutto sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 35 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali o cluster sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. L'incontro precede il summit dei leader dell'Unione europea del 18 e 19 giugno che potrà esprimersi sulla proposta. A concorrere all'accelerazione è stato anche l'arrivo di Peter Maciar a capo del governo di Budapest. Un incontro tra Maciar e Volodymyr Zelensky potrebbe essere infatti calendarizzato agli inizi di giugno. La guerra in Medio Oriente, i media iraniani annunciano una nuova bozza sull'accordo di pace con gli Stati Uniti. La Casa Bianca però bolla questa dichiarazione come totalmente inventata e Trump avverte: l'Iran sta negoziando allo stremo, ma noi non siamo ancora soddisfatti, o lo saremo o dovremo finire il lavoro, conclude Trump. La politica, la proposta di riforma della legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il prossimo 26 giugno. Il testo è stato inserito nell'ordine del giorno della conferenza dei capigruppo su richiesta della maggioranza. La decisione ha provocato la protesta delle opposizioni che dicono è l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco. Questo quanto afferma Braga dal Partito Democratico insieme ai colleghi del Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra. Tra i più Europa. Nessuna mancanza di rispetto, abbiamo accolto i rilievi delle opposizioni, aspettiamo la fine della discussione per depositare il nuovo testo, la replica di Donzelli da Fratelli d'Italia. Un operaio di 35 anni ucraino è morto schiacciato da un pallet mentre scaricava pannelli fotovoltaici. L'incidente sul lavoro è avvenuto a Francoforte, nel Siracusano, ieri, giornata nella quale si sono registrati altri 3 morti sul lavoro. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo era impegnato in operazioni di trasporto di materiale di un camion tramite muletto e per cause in corso d'accertamento è stato travolto da un pallet carico di pannelli. Il calcio dalle 21 a Lipsia, si gioca la seconda finale europea della stagione, quella di Conference League, di fronte il Crystal Palace e il Rayo Vallecano. Per gli inglesi Glasner schiera Riad al posto di Richards, con Cambot spostato a destra, Mateta punta centrale con Sarre Pino alle spalle. Per il Rayo Perez schiera la formazione tipo, il tridente composto da De Frutos, Alemão e Garcia. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo. Nel corso delle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali, condizioni di bel tempo quindi ovunque. Nella mattinata di domani il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli spesso pressoché sereni, da segnalare isolati temporali tra Emilia e Marche, nonché in generale sui rilievi appenninici. Nel pomeriggio poi aumenterà il rischio di focolai temporaleschi, soprattutto sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da Il Meteo. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 21 e 42 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali o cluster sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. L'incontro precede il summit dei leader dell'Unione europea del 18 e 19 giugno che potrà esprimersi sulla proposta. A concorrere all'accelerazione è stato anche l'arrivo di Peter Maciar a capo del governo di Budapest. Un incontro tra Maciar e Volodymyr Zelensky potrebbe essere infatti calendarizzato agli inizi di giugno. La guerra in Medio Oriente, i media iraniani annunciano una nuova bozza sull'accordo di pace con gli Stati Uniti. La Casa Bianca però bolla questa dichiarazione come totalmente inventata e Trump avverte: l'Iran sta negoziando allo stremo, ma noi non siamo ancora soddisfatti, o lo saremo o dovremmo finire il lavoro, conclude Trump. La politica, la proposta di riforma della legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il prossimo 26 giugno. Il testo è stato inserito nell'ordine del giorno della conferenza dei capigruppo su richiesta della maggioranza. La decisione ha provocato la protesta delle opposizioni che dicono è l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco. Questo quanto afferma Braga dal Partito Democratico insieme ai colleghi del Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra. E più Europa. Nessuna mancanza di rispetto, abbiamo accolto i rilievi del

0: Le opposizioni aspettiamo la fine della discussione per depositare il nuovo testo, la replica di Donzelli da Fratelli d'Italia. Un operaio di 35 anni ucraino è morto schiacciato da un pallet mentre scaricava pannelli fotovoltaici. L'incidente sul lavoro è avvenuto a Francoforte, nel Siracusano, ieri, giornata nella quale si sono registrati altri 3 morti sul lavoro. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo era impegnato in operazioni di trasporto di materiale di un camion tramite muletto e per cause in corso d'accertamento è stato travolto da un pallet carico di pannelli. Il calcio: dalle 21 a Lipsia si gioca la seconda finale europea della stagione, quella di Conference League, di fronte il Crystal Palace e il Rayo Vallecano. Per gli inglesi, Glasner schiera Riad al posto di Richards, con Cambot spostato a destra, Mateta punta centrale con Sarre Pino alle spalle. Per il Rayo, Perez schiera la formazione tipo, il tridente composto da De Frutos, Alemão e Garcia. È tutto, alla prossima edizione.
1: Meteo. Nel corso delle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche fenomeni sui rilievi settentrionali, condizioni di bel tempo quindi ovunque. Nella mattinata di domani il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli spesso pressoché sereni. Da segnalare isolati temporali tra Emilia e Marche, nonché in generale sui rilievi appenninici. Nel pomeriggio poi aumenterà il rischio di focolai temporaleschi, soprattutto sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 21 e 50 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali o cluster sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. L'incontro precede il summit dei leader dell'Unione europea del 18 e 19 giugno che potrà esprimersi sulla proposta. A concorrere all'accelerazione è stato anche l'arrivo di Peter Maciar a capo del governo di Budapest. Un incontro tra Maciar e Volodymyr Zelensky potrebbe essere infatti calendarizzato agli inizi di giugno. La guerra in Medio Oriente, i media iraniani annunciano una nuova bozza sull'accordo di pace con gli Stati Uniti. La Casa Bianca però bolla questa dichiarazione come totalmente inventata e Trump avverte: l'Iran sta negoziando allo stremo, ma noi non siamo ancora soddisfatti, o lo saremo o dovremo finire il lavoro, conclude Trump. La politica, la proposta di riforma della legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il prossimo 26 giugno. Il testo è stato inserito nell'ordine del giorno della conferenza dei capigruppo su richiesta della maggioranza. La decisione ha provocato la protesta delle opposizioni che dicono è l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco. Questo quanto afferma Braga dal Partito Democratico insieme ai colleghi del Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra. E più Europa. Nessuna mancanza di rispetto, abbiamo accolto i rilievi delle opposizioni, aspettiamo la fine della discussione per depositare il nuovo testo, la replica di Donzelli da Fratelli d'Italia. Un operaio di 35 anni ucraino è morto schiacciato da un pallet mentre scaricava pannelli fotovoltaici. L'incidente sul lavoro è avvenuto a Francoforte, nel Siracusano, ieri, giornata nella quale si sono registrati altri 3 morti sul lavoro. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo era impegnato in operazioni di trasporto di materiale di un camion tramite muletto e per cause in corso d'accertamento è stato travolto da un pallet carico di pannelli. Il calcio dalle 21 a Lipsia, si gioca la seconda finale europea della stagione, quella di Conference League, di fronte il Crystal Palace e il Rayo Vallecano. Per gli inglesi Glasner schiera Riad al posto di Richards, con Cambot spostato a destra, Mateta punta centrale con Sarre e Pino alle spalle. Per il Rayo Perez schiera la formazione tipo, il tridente composto da De Frutos, Alemão e Garcia. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo. Nel corso delle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali, condizioni di bel tempo quindi ovunque. Nella mattinata di domani il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli spesso pressoché sereni. Da segnalare isolati temporali tra Emilia e Marche, nonché in generale sui rilievi appenninici. Nel pomeriggio poi aumenterà il rischio di focolai temporaleschi, soprattutto sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Meteo.
1: Nel corso delle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali, condizioni di bel tempo quindi ovunque. Nella mattinata di domani il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli spesso pressoché sereni. Da segnalare isolati temporali tra Emilia e Marche, nonché in generale sui rilievi appenninici. Nel pomeriggio poi aumenterà il rischio di focolai temporaleschi, soprattutto sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da il Meteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Radio GR News.
1: Sono le 22.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Ben trovati all'ascolto della Cina in Onda. Il 20 maggio il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin in visita di Stato in Cina. I due capi di Stato hanno concordato di prorogare il trattato sino-russo di buon vicinato, amicizia e cooperazione. Durante l'incontro Xi ha sottolineato che le relazioni sino-russe entrano in una nuova fase di maggiori risultati e sviluppo più rapido, invitando entrambi i leader ad adottare una visione strategica a lungo termine e promuovere lo sviluppo e la rinascita dei rispettivi paesi attraverso un coordinamento strategico di qualità superiore, favorendo anche la costruzione di un sistema di governance globale più giusto ed equo. Rispetto alla situazione nella regione del Golfo, il leader cinese ha ribadito che porre fine alle ostilità è urgente e non può essere rimandato, mentre riaccendere il conflitto sarebbe inaccettabile. I due leader hanno incontrato insieme i giornalisti e poi partecipato alla cerimonia inaugurale dell'anno dell'istruzione Russia-Cina. Fino all'anno scorso i due paesi avevano istituito oltre 150 progetti comuni. Xi ha chiesto di approfondire la cooperazione nella formazione dei talenti, coltivare congiuntamente gruppi di professionisti di livello internazionale e forze tecnico-scientifiche strategiche. Il 18 maggio la 79esima Assemblea Mondiale della Sanità ha deciso di non inserire all'ordine del giorno la proposta di invitare Taiwan come osservatore. È il decimo anno consecutivo che tale proposta viene respinta. Pechino ribadisce che la partecipazione di Taiwan alle attività dell'OMS deve rispettare il principio di una sola Cina sancito dalle risoluzioni ONU e dall'Assemblea Mondiale della Sanità. Senza il consenso del governo centrale cinese, Taiwan non ha base giuridica per partecipare all'Assemblea e la decisione ha ricevuto ampio sostegno internazionale. Intanto la Cina sottolinea di attribuire grande importanza alla salute dei cittadini dell'isola e di aver pienamente garantito canali per la partecipazione tecnica e lo scambio di informazioni sanitarie di Taiwan con l'OMS. E rispetto alla dichiarazione di Lai Ching-te del 20 maggio, il portavoce di Pechino afferma che l'autorità di Lai è un destabilizzatore della pace e un fautore della crisi dello stretto, aggiungendo che l'indipendenza sostenuta con la forza o l'appoggio straniero è destinata al fallimento. Il 21 maggio si apre a Shenzhen la Fiera Internazionale delle Industrie Culturali della Cina 2026. Come uno dei più importanti eventi del paese dedicati a questo settore, l'edizione di quest'anno vede la partecipazione di oltre 6.000 espositori, inclusi 310 internazionali provenienti da più di 65 paesi e regioni. Padiglioni specializzati sono dedicati a commercio culturale internazionale, arte e moda, nonché a cultura e tecnologia. Durante la fiera si tiene anche il Forum 2026 sul rafforzamento culturale cinese. La prosperità culturale è inserita infatti tra i compiti principali della Cina dal 2026 al 2030. Secondo i dati, oggi il paese vanta 70.000 biblioteche pubbliche, 130.000 reperti culturali e 60 siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
4: News. Buonasera dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha ribadito la propria determinazione a raggiungere un accordo favorevole per porre fine alla guerra con l'Iran, sostenendo che l'eventuale strategia di Teheran orientata a dilatare tempi per ottenere condizioni più vantaggiose non avrà successo. La Casa Bianca non ha fretta di chiudere e sottolinea la questione anche se a novembre si va al voto. La gente capisce, ha aggiunto, riferendosi alla vittoria del candidato da lui sostenuto nelle primarie repubblicane per il Senato in Texas. Ken Paxton. La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali o cluster sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali già del 16 giugno. L'incontro precede il summit dei leader europei del 18-19 giugno che potrà esprimersi su questa proposta. A breve ci sarà anche la proposta di aprire un altro cluster per la Moldavia. A concorrere all'accelerazione è stato anche l'arrivo di Peter Majar, capo del governo di Budapest. Agenti della Guardia Civile Spagnola si sono presentati all'alba nella sede del partito del premier spagnolo Sánchez a Madrid. Perquisizioni e acquisizioni di atti sono state disposte dal Tribunale di Madrid per cercare informazioni nell'ambito di un'inchiesta coperta da segreto istruttorio, diversa però dal caso Plus Ultra che coinvolge l'ex premier Zapatero, relativo in questo caso al salvataggio finanziario della compagnia aerea su cui indaga la stessa corte. Sotto assedio, nel giorno in cui fa visita al Papa a Roma, il primo ministro Sánchez resiste e dice no al voto anticipato, totale collaborazione con la giustizia che rispettiamo, dice Sánchez. La cronaca: una bambina di 11 anni è morta nel pomeriggio ad Aprilia in provincia di Latina, investita da un'auto guidata da una donna mentre pedalava in bicicletta su via del Genio Civile. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, un'auto medica e anche un'eliambulanza, ma per la piccola non c'è stato più nulla da fare. Il tennis si chiude tra dolore e lacrime. Il Roland Garros di Jasmine Paolini, l'azzurra, esce di scena al secondo turno sconfitta dall'argentina Solana Sierra con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3 dopo quasi due ore di gioco. Una sconfitta amara per la tennista toscana, fortemente condizionata dai problemi alla caviglia sinistra che da settimane ne limitano il rendimento e che l'avevano già costretta a rinunciare al torneo del doppio. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo.
1: Nel corso delle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali, condizioni di bel tempo quindi ovunque. Nella mattinata di domani il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli spesso pressoché sereni. Da segnalare isolati temporali tra Emilia e Marche, nonché in generale sui rilievi appenninici. Nel pomeriggio poi aumenterà il rischio di focolai temporaleschi, soprattutto sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: calf's mud sit hung on the back.
1: Sono le 22 e 10 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha ribadito la propria determinazione a raggiungere un accordo favorevole per porre fine alla guerra con l'Iran, sostenendo che l'eventuale strategia dei Teheran orientata a dilatare tempi per ottenere condizioni più vantaggiose non avrà successo. La Casa Bianca non ha fretta di chiudere e sottolinea la questione anche se a novembre si va al voto. La gente capisce, ha aggiunto, riferendosi alla vittoria del candidato da lui sostenuto nelle primarie repubblicane per il Senato in Texas. Ken Paxton. La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali o cluster sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali già del 16 giugno. L'incontro precede il summit dei leader europei del 18-19 giugno che potrà esprimersi su questa proposta. A breve ci sarà anche la proposta di aprire un altro cluster per la Moldavia. A concorrere all'accelerazione è stato anche l'arrivo di Peter Majar, capo del governo di Budapest. Agenti della Guardia Civile spagnola si sono presentati all'alba nella sede del partito del premier spagnolo Sánchez a Madrid. Perquisizioni e acquisizioni di atti sono state disposte dal Tribunale di Madrid per cercare informazioni nell'ambito di un'inchiesta coperta da segreto istruttorio, diversa però dal caso Plus Ultra che coinvolge l'ex premier Zapatero, relativo in questo caso al salvataggio finanziario della compagnia aerea su cui indaga la stessa corte. Sotto assedio, nel giorno in cui fa visita al Papa a Roma, il primo ministro Sánchez resiste 19 voto anticipato, totale collaborazione con la giustizia che rispettiamo, dice Sánchez. La cronaca: una bambina di 11 anni è morta nel pomeriggio ad Aprilia in provincia di Latina, investita da un'auto guidata da una donna mentre pedalava in bicicletta su via del Genio Civile. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, un'auto medica e anche un'eliambulanza, ma per la piccola non c'è stato più nulla da fare. Il tennis si chiude tra dolore e lacrime. Il Roland Garros di Jasmine Paolini, l'azzurra, esce di scena al secondo turno sconfitta dall'argentina Solana Sierra con il punteggio di 3-6, 6-4, 7-3 dopo quasi due ore di gioco. Una sconfitta amara per la tennista toscana, fortemente condizionata dai problemi alla caviglia sinistra che da settimane ne limitano il rendimento e che l'avevano già costretta a rinunciare al torneo del doppio. È tutto, alla prossima edizione.
1: Meteo. Nel corso delle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche fenomeni sui rilievi settentrionali, condizioni di bel tempo quindi ovunque. Nella mattinata di domani il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli spesso pressoché sereni. Da segnalare isolati temporali tra Emilia e Marche, nonché in generale sui rilievi appenninici. Nel pomeriggio poi aumenterà il rischio di focolai temporaleschi, soprattutto sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

sexy.

0: Sono le 22 e 17 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha ribadito la propria determinazione a raggiungere un accordo favorevole per porre fine alla guerra con l'Iran, sostenendo che l'eventuale strategia dei Teheran orientata a dilatare i tempi per ottenere condizioni più vantaggiose non avrà successo. La Casa Bianca non ha fretta di chiudere e sottolinea la questione anche se a novembre si va al voto. La gente capisce, ha aggiunto, riferendosi alla vittoria del candidato da lui sostenuto nelle primarie repubblicane per il Senato in Texas. Ken Paxton. La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali o cluster sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali già del 16 giugno. L'incontro precede il summit dei leader europei del 18-19 giugno che potrà esprimersi su questa proposta. A breve ci sarà anche la proposta di aprire un altro cluster per la Moldavia. A concorrere all'accelerazione è stato anche l'arrivo di Peter Majar, capo del governo di Budapest. Agenti della Guardia Civile spagnola si sono presentati all'alba nella sede del partito del premier spagnolo Sanchez a Madrid. Perquisizioni e acquisizioni di atti sono state disposte dal Tribunale di Madrid per cercare informazioni nell'ambito di un'inchiesta coperta da segreto istruttorio, diversa però dal caso Plus Ultra che coinvolge l'ex premier Zapatero, relativo in questo caso al salvataggio finanziario della compagnia aerea su cui indaga la stessa corte. Sotto assedio, nel giorno in cui fa visita al Papa a Roma, il primo ministro Sanchez resiste e dice no voto anticipato, totale collaborazione con la giustizia che rispettiamo, dice Sanchez. La cronaca: una bambina di 11 anni è morta nel pomeriggio ad Aprilia in provincia di Latina, investita da un'auto guidata da una donna mentre pedalava in bicicletta su via del Genio Civile. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, un'auto medica e anche un'eliambulanza, ma per la piccola non c'è stato più nulla da fare. Il tennis si chiude tra dolore e lacrime. Il Roland Garros di Jasmine Paolini, l'azzurra, esce di scena al secondo turno sconfitta dall'argentina Solana Sierra con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3 dopo quasi due ore di gioco. Una sconfitta amara per la tennista toscana, fortemente condizionata dai problemi alla caviglia sinistra che da settimane ne limitano il rendimento e che l'avevano già costretta a rinunciare al torneo del doppio. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo. Nel corso delle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali, condizioni di bel tempo quindi ovunque. Nella mattinata di domani il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli spesso pressoché sereni. Da segnalare isolati temporali tra Emilia e Marche, nonché in generale sui rilievi appenninici. Nel pomeriggio poi aumenterà il rischio di focolai temporaleschi, soprattutto sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Sono le 22 e 21 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha ribadito la propria determinazione a raggiungere un accordo favorevole per porre fine alla guerra con l'Iran, sostenendo che l'eventuale strategia dei Teheran orientata a dilatare i tempi per ottenere condizioni più vantaggiose non avrà successo. La Casa Bianca non ha fretta di chiudere e sottolinea la questione anche se a novembre si va al voto. La gente capisce, ha aggiunto, riferendosi alla vittoria del candidato da lui sostenuto nelle primarie repubblicane per il Senato in Texas, Ken Paxton. La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali o cluster sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali già del 16 giugno. L'incontro precede il summit dei leader europei del 18-19 giugno che potrà esprimersi su questa proposta. A breve ci sarà anche la proposta di aprire un altro cluster per la Moldavia. A concorrere all'accelerazione è stato anche l'arrivo di Peter Majar, capo del governo di Budapest. Agenti della Guardia Civile spagnola si sono presentati all'alba nella sede del partito del premier spagnolo Sánchez a Madrid. Perquisizioni e acquisizioni di atti sono state disposte dal Tribunale di Madrid per cercare informazioni nell'ambito di un'inchiesta coperta da segreto istruttorio, diversa però dal caso Plus Ultra che coinvolge l'ex premier Zapatero, relativo in questo caso al salvataggio finanziario della compagnia aerea su cui indaga la stessa corte. Sotto assedio, nel giorno in cui fa visita al Papa a Roma, il primo ministro Sánchez resiste e dice no al voto anticipato, totale collaborazione con la giustizia che rispettiamo, dice Sánchez. La cronaca: una bambina di 11 anni è morta nel pomeriggio ad Aprilia in provincia di Latina, investita da un'auto guidata da una donna mentre pedalava in bicicletta su via del Genio Civile. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, un'auto medica e anche un'eliambulanza, ma per la piccola non c'è stato più nulla da fare. Il tennis si chiude tra dolore e lacrime. Il Roland Garros di Jasmine Paolini, l'azzurra, esce di scena al secondo turno sconfitta dall'argentina Solana Sierra con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3 dopo quasi due ore di gioco. Una sconfitta amara per la tennista toscana, fortemente condizionata dai problemi alla caviglia sinistra che da settimane ne limitano il rendimento e che l'avevano già costretta a rinunciare al torneo del doppio. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo. Nel corso delle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali, condizioni di bel tempo quindi ovunque. Nella mattinata di domani il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli spesso pressoché sereni. Da segnalare isolati temporali tra Emilia e Marche, nonché in generale sui rilievi appenninici. Nel pomeriggio poi aumenterà il rischio di focolai temporaleschi, soprattutto sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da Il Meteo. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 22 e 29 minuti.
3: News.
5: Buonasera dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha ribadito la propria determinazione a raggiungere un accordo favorevole per porre fine alla guerra con l'Iran, sostenendo che l'eventuale strategia dei Teheran orientata a dilatare tempi per ottenere condizioni più vantaggiose non avrà successo. La Casa Bianca non ha fretta di chiudere e sottolinea la questione anche se a novembre si va al voto. La gente capisce, ha aggiunto, riferendosi alla vittoria del candidato da lui sostenuto nelle primarie repubblicane per il Senato in Texas, Ken Paxton. La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali o cluster sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali già del 16 giugno. L'incontro precede il summit dei leader europei del 18-19 giugno che potrà esprimersi su questa proposta. A breve ci sarà anche la proposta di aprire un altro cluster per la Moldavia. A concorrere all'accelerazione è stato anche l'arrivo di Peter Majar, capo del governo di Budapest. Agenti della Guardia Civile spagnola si sono presentati all'alba nella sede del partito del premier spagnolo Sanchez a Madrid. Perquisizioni e acquisizioni di atti sono state disposte dal Tribunale di Madrid per cercare informazioni nell'ambito di un'inchiesta coperta da segreto istruttorio, diversa però dal caso Plus Ultra che coinvolge l'ex premier Zapatero, relativo in questo caso al salvataggio finanziario della compagnia aerea su cui indaga la stessa corte. Sotto assedio, nel giorno in cui fa visita al Papa a Roma, il primo ministro Sanchez resiste e dice no al voto anticipato, totale collaborazione con la giustizia che rispettiamo, dice Sanchez. La cronaca: una bambina di 11 anni è morta nel pomeriggio ad Aprilia in provincia di Latina, investita da un'auto guidata da una donna mentre pedalava in bicicletta su via del Genio Civile. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, un'auto medica e anche un'eliambulanza, ma per la piccola non c'è stato più nulla da fare. Il tennis si chiude tra dolore e lacrime. Il Roland Garros di Jasmin Paolini, l'azzurra, esce di scena al secondo turno sconfitta dall'argentina Solana Sierra con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3 dopo quasi due ore di gioco. Una sconfitta amara per la tennista toscana, fortemente condizionata dai problemi alla caviglia sinistra che da settimane ne limitano il rendimento e che l'avevano già costretta a rinunciare al torneo del doppio. È tutto, alla prossima edizione.
3: Meteo.
4: Nel corso delle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali, condizioni di bel tempo quindi ovunque. Nella mattinata di domani il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli spesso pressoché sereni. Da segnalare isolati temporali tra Emilia e Marche, nonché in generale sui rilievi appenninici. Nel pomeriggio poi aumenterà il rischio di focolai temporaleschi, soprattutto sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 22 e 36 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha ribadito la propria determinazione a raggiungere un accordo favorevole per porre fine alla guerra con l'Iran, sostenendo che l'eventuale strategia dei Teheran orientata a dilatare tempi per ottenere condizioni più vantaggiose non avrà successo. La Casa Bianca non ha fretta di chiudere e sottolinea la questione anche se a novembre si va al voto. La gente capisce, ha aggiunto, riferendosi alla vittoria del candidato da lui sostenuto nelle primarie repubblicane per il Senato in Texas, Ken Paxton. La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali o cluster sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali già del 16 giugno. L'incontro precede il summit dei leader europei del 18-19 giugno che potrà esprimersi su questa proposta. A breve ci sarà anche la proposta di aprire un altro cluster per la Moldavia. A concorrere all'accelerazione è stato anche l'arrivo di Peter Majar, capo del governo di Budapest. Agenti della Guardia Civile spagnola si sono presentati all'alba nella sede del partito del premier spagnolo Sanchez a Madrid. Perquisizioni e acquisizioni di atti sono state disposte dal Tribunale di Madrid per cercare informazioni nell'ambito di un'inchiesta coperta da segreto istruttorio, diversa però dal caso Plus Ultra che coinvolge l'ex premier Zapatero, relativo in questo caso al salvataggio finanziario della compagnia aerea su cui indaga la stessa corte. Sotto assedio, nel giorno in cui fa visita al Papa a Roma, il primo ministro Sanchez resiste e dice no voto anticipato, totale collaborazione con la giustizia che rispettiamo, dice Sanchez. La cronaca, una bambina di 11 anni è morta nel pomeriggio ad Aprilia in provincia di Latina, investita da un'auto guidata da una donna mentre pedalava in bicicletta su via del Genio Civile. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, un'auto medica e anche un'eliambulanza, ma per la piccola non c'è stato più nulla da fare. Il tennis si chiude tra dolore e lacrime. Il Roland Garros di Jasmine Paolini, l'azzurra, esce di scena al secondo turno sconfitta dall'argentina Solana Sierra con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3 dopo quasi due ore di gioco. Una sconfitta amara per la tennista toscana, fortemente condizionata dai problemi alla caviglia sinistra che da settimane ne limitano il rendimento e che l'avevano già costretta a rinunciare al torneo del doppio. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo. Nel corso delle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali, condizioni di bel tempo quindi ovunque. Nella mattinata di domani il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli spesso pressoché sereni. Da segnalare isolati temporali tra Emilia e Marche, nonché in generale sui rilievi appenninici. Nel pomeriggio poi aumenterà il rischio di focolai temporaleschi, soprattutto sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 43 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha ribadito la propria determinazione a raggiungere un accordo favorevole per porre fine alla guerra con l'Iran, sostenendo che l'eventuale strategia dei Teheran orientata a dilatare i tempi per ottenere condizioni più vantaggiose non avrà successo. La Casa Bianca non ha fretta di chiudere e sottolinea la questione anche se a novembre si va al voto. La gente capisce, ha aggiunto, riferendosi alla vittoria del candidato da lui sostenuto nelle primarie repubblicane per il Senato in Texas, Ken Paxton. La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali o cluster sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali già del 16 giugno. L'incontro precede il summit dei leader europei del 18-19 giugno che potrà esprimersi su questa proposta. A breve ci sarà anche la proposta di aprire un altro cluster per la Moldavia. A concorrere all'accelerazione è stato anche l'arrivo di Peter Majar,

0: capo del governo di Budapest. Agenti della Guardia Civile Spagnola si sono presentati all'alba nella sede del partito del premier spagnolo Sánchez a Madrid. Perquisizioni e acquisizioni di atti sono state disposte dal Tribunale di Madrid per cercare informazioni nell'ambito di un'inchiesta coperta da segreto istruttorio, diversa però dal caso Plus Ultra che coinvolge l'ex premier Zapatero, relativo in questo caso al salvataggio finanziario della compagnia aerea su cui indaga la stessa corte. Sotto assedio nel giorno in cui fa visita al Papa a Roma, il primo ministro Sánchez resiste e dice no al voto anticipato. Totale collaborazione con la giustizia che rispettiamo, dice Sánchez. La cronaca: una bambina di 11 anni è morta nel pomeriggio ad Aprilia in provincia di Latina, investita da un'auto guidata da una donna mentre pedalava in bicicletta su via del Genio Civile. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, un'auto medica e anche un'eliambulanza, ma per la piccola non c'è stato più nulla da fare. Il tennis si chiude tra dolore e lacrime. Il Roland Garros di Jasmine Paolini, l'azzurra, esce di scena al secondo turno sconfitta dall'argentina Solana Sierra con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3 dopo quasi due ore di gioco. Una sconfitta amara per la tennista toscana, fortemente condizionata dai problemi alla caviglia sinistra che da settimane ne limitano il rendimento e che l'avevano già costretta a rinunciare al torneo del doppio. È tutto, alla prossima edizione.
1: Meteo. Nel corso delle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali, condizioni di bel tempo quindi ovunque. Nella mattinata di domani il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli spesso pressoché sereni. Da segnalare isolati temporali tra Emilia e Marche, nonché in generale sui rilievi appenninici. Nel pomeriggio poi aumenterà il rischio di focolai temporaleschi, soprattutto sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 22 e 50 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha ribadito la propria determinazione a raggiungere un accordo favorevole per porre fine alla guerra con l'Iran, sostenendo che l'eventuale strategia di Teheran orientata a dilatare tempi per ottenere condizioni più vantaggiose non avrà successo. La Casa Bianca non ha fretta di chiudere e sottolinea la questione anche se a novembre si va al voto. La gente capisce, ha aggiunto, riferendosi alla vittoria del candidato da lui sostenuto nelle primarie repubblicane per il Senato in Texas, Ken Paxton. La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali o cluster sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali già del 16 giugno. L'incontro precede il summit dei leader europei del 18-19 giugno che potrà esprimersi su questa proposta. A breve ci sarà anche la proposta di aprire un altro cluster per la Moldavia. A concorrere all'accelerazione è stato anche l'arrivo di Peter Majar, capo del governo di Budapest. Agenti della Guardia Civile spagnola si sono presentati all'alba nella sede del partito del premier spagnolo Sánchez a Madrid. Perquisizioni e acquisizioni di atti sono state disposte dal Tribunale di Madrid per cercare informazioni nell'ambito di un'inchiesta coperta da segreto istruttorio, diversa però dal caso Plus Ultra che coinvolge l'ex premier Zapatero, relativo in questo caso al salvataggio finanziario della compagnia aerea su cui indaga la stessa corte. Sotto assedio, nel giorno in cui fa visita al Papa a Roma, il primo ministro Sánchez resiste 19 voto anticipato, totale collaborazione con la giustizia che rispettiamo, dice Sánchez. La cronaca: una bambina di 11 anni è morta nel pomeriggio ad Aprilia in provincia di Latina, investita da un'auto guidata da una donna mentre pedalava in bicicletta su via del Genio Civile. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, un'auto medica e anche un'eliambulanza, ma per la piccola non c'è stato più nulla da fare. Il tennis si chiude tra dolore e lacrime. Il Roland Garros di Jasmine Paolini, l'azzurra, esce di scena al secondo turno sconfitta dall'argentina Solana Sierra con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3 dopo quasi due ore di gioco. Una sconfitta amara per la tennista toscana, fortemente condizionata dai problemi alla caviglia sinistra che da settimane ne limitano il rendimento e che l'avevano già costretta a rinunciare al torneo del doppio. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo. Nel corso delle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali, condizioni di bel tempo quindi ovunque. Nella mattinata di domani il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli spesso pressoché sereni. Da segnalare isolati temporali tra Emilia e Marche, nonché in generale sui rilievi appenninici. Nel pomeriggio poi aumenterà il rischio di focolai temporaleschi, soprattutto sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Meteo.
1: Nel corso delle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali, condizioni di bel tempo quindi ovunque. Nella mattinata di domani il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli spesso pressoché sereni. Da segnalare isolati temporali tra Emilia e Marche, nonché in generale sui rilievi appenninici. Nel pomeriggio poi aumenterà il rischio di focolai temporaleschi, soprattutto sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 22 e 59 minuti.
2: Gli inserti speciali a Giornale Radio.
3: Ben trovati all'ascolto della Cina in Onda. Il 20 maggio il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin in visita di Stato in Cina. I due capi di Stato hanno concordato di prorogare il trattato sino-russo di buon vicinato, amicizia e cooperazione. Durante l'incontro Xi ha sottolineato che le relazioni sino-russe entrano in una nuova fase di maggiori risultati e sviluppo più rapido, invitando entrambi i leader ad adottare una visione strategica a lungo termine e promuovere lo sviluppo e la rinascita dei rispettivi paesi attraverso un coordinamento strategico di qualità superiore, favorendo anche la costruzione di un sistema di governance globale più giusto ed equo. Rispetto alla situazione nella regione del Golfo, il leader cinese ha ribadito che porre fine alle ostilità è urgente e non può essere rimandato, mentre riaccendere il conflitto sarebbe inaccettabile. I due leader hanno incontrato insieme i giornalisti e poi partecipato alla cerimonia inaugurale dell'anno dell'istruzione Russia-Cina. Fino all'anno scorso i due paesi avevano istituito oltre 150 progetti comuni. Xi ha chiesto di approfondire la cooperazione nella formazione dei talenti, coltivare congiuntamente gruppi di professionisti di livello internazionale e forze tecnico-scientifiche strategiche. Il 18 maggio la 79esima Assemblea Mondiale della Sanità ha deciso di non inserire all'ordine del giorno la proposta di invitare Taiwan come osservatore. È il decimo anno consecutivo che tale proposta viene respinta. Pechino ribadisce che la partecipazione di Taiwan alle attività dell'OMS deve rispettare il principio di una sola Cina sancito dalle risoluzioni ONU e dall'Assemblea Mondiale della Sanità. Senza il consenso del governo centrale cinese, Taiwan non ha base giuridica per partecipare all'Assemblea e la decisione ha ricevuto ampio sostegno internazionale. Intanto la Cina sottolinea di attribuire grande importanza alla salute dei cittadini dell'isola e di aver pienamente garantito canali per la partecipazione tecnica e lo scambio di informazioni sanitarie di Taiwan con l'OMS. E rispetto alla dichiarazione di Lai Ching-te del 20 maggio, il portavoce di Pechino afferma che l'autorità di Lai è un destabilizzatore della pace e un fautore della crisi dello stretto, aggiungendo che l'indipendenza sostenuta con la forza o l'appoggio straniero è destinata al fallimento. Il 21 maggio si apre a Shenzhen la Fiera Internazionale delle Industrie Culturali della Cina 2026. Come uno dei più importanti eventi del paese dedicati a questo settore, l'edizione di quest'anno vede la partecipazione di oltre 6.000 espositori, inclusi 310 internazionali provenienti da più di 65 paesi e regioni. Padiglioni specializzati sono dedicati a commercio culturale internazionale, arte e moda, nonché a cultura e tecnologia. Durante la fiera si tiene anche il Forum 2026 sul rafforzamento culturale cinese. La prosperità culturale è inserita infatti tra i compiti principali della Cina dal 2026 al 2030. Secondo i dati, oggi il paese vanta 70.000 biblioteche pubbliche, 130.000 reperti culturali e 60 siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: News. Buonasera dalla redazione. Altalena di annunci e smentite sulle trattative Stati Uniti-Iran per porre fine alla guerra. La TV di Stato di Teheran fa filtrare una bozza d'accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz e del ripristino del traffico a livelli prebellici entro un mese in collaborazione con l'Oman. La Casa Bianca però nega tutto, una completa invenzione. Trump poi avverte: l'Iran sta negoziando allo stremo, ma non siamo ancora soddisfatti, o lo saremo o dovremo finire il lavoro, dice il presidente americano. La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali o cluster sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali già del 16 giugno. L'incontro precede il summit dei leader europei del 18-19 giugno che potrà esprimersi su questa proposta. A breve ci sarà anche la proposta di aprire un altro cluster per la Moldavia. A concorrere all'accelerazione è stato anche l'arrivo di Peter Majar, capo del governo di Budapest. La proposta di riforma della legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il 26 giugno. Il testo è stato infatti inserito nell'ordine del giorno della conferenza dei capigruppi su richiesta della maggioranza. La decisione ha provocato la protesta delle opposizioni e l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco, dice Braga del PD, insieme ai colleghi del Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Più Europa. Nessuna mancanza di rispetto, abbiamo accolto i rilievi delle opposizioni, aspettiamo la fine della discussione per depositare il nuovo testo. La replica di Donzelli da Fratelli d'Italia. Un operaio di 35 anni ucraino è morto schiacciato da un pallet mentre scaricava pannelli fotovoltaici. L'incidente sul lavoro è avvenuto a Francoforte, nel Siracusano, ieri, giornata nella quale si sono registrati altri 3 morti sul lavoro. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo era impegnato in operazioni di trasporto di materiale di un camion tramite muletto e per cause in corso d'accertamento è stato travolto da un pallet carico di pannelli. Il tennis si chiude tra dolore e lacrime. Il Roland Garros di Jasmine Paolini, l'azzurra, esce di scena al secondo turno sconfitta dall'argentina Solana Sierra con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3 dopo quasi 2 ore di gioco. Una sconfitta amara per la tennista toscana, fortemente condizionata dai problemi alla caviglia sinistra che da settimane ne limitano il rendimento e che l'avevano già costretta a rinunciare al torneo del doppio. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo.
1: Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Bel tempo quindi su tutta la penisola. Nella mattinata di domani ancora ampio soleggiamento da nord a sud, con cieli spesso pressoché sereni. Da segnalare solo isolati temporali tra Emilia e Marche, nonché in genere sui rilievi appenninici. Nel pomeriggio poi aumenterà il rischio di focolai temporaleschi, soprattutto sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con locali sconfinamenti alle vicine pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: sono le 23 e 9 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Altalena di annunci e smentite sulle trattative Stati Uniti-Iran per porre fine alla guerra. La TV di Stato di Teheran fa filtrare una bozza d'accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz e del ripristino del traffico a livelli pre-bellici entro un mese in collaborazione con l'Oman. La Casa Bianca però nega tutto, una completa invenzione. Trump poi avverte: l'Iran sta negoziando allo stremo, ma non siamo ancora soddisfatti, o lo saremo o dovremo finire il lavoro, dice il presidente americano. La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali o cluster sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali già del 16 giugno. L'incontro precede il summit dei leader europei del 18-19 giugno che potrà esprimersi su questa proposta. A breve ci sarà anche la proposta di aprire un altro cluster per la Moldavia. A concorrere all'accelerazione è stato anche l'arrivo di Peter Maggiar, capo del governo di Budapest. La proposta di riforma della legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il 26 giugno. Il testo è stato infatti inserito nell'ordine del giorno della conferenza dei capigruppi su richiesta della maggioranza. La decisione ha provocato la protesta delle opposizioni e l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco, dice Braga del PD, insieme ai colleghi del Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Più Europa. Nessuna mancanza di rispetto, abbiamo accolto i rilievi delle opposizioni, aspettiamo la fine della discussione per depositare il nuovo testo. La replica di Donzelli da Fratelli d'Italia. Un operaio di 35 anni ucraino è morto schiacciato da un pallet mentre scaricava pannelli fotovoltaici. L'incidente sul lavoro è avvenuto a Francoforte, nel Siracusano, ieri, giornata nella quale si sono registrati altri 3 morti sul lavoro. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo era impegnato in operazioni di trasporto di materiale di un camion tramite muletto e per cause in corso d'accertamento è stato travolto da un pallet carico di pannelli. Il tennis si chiude tra dolore e lacrime. Il Roland Garros di Jasmine Paolini, l'azzurra, esce di scena al secondo turno sconfitta dall'argentina Solana Sierra con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3 dopo quasi 2 ore di gioco. Una sconfitta amara per la tennista toscana, fortemente condizionata dai problemi alla caviglia sinistra che da settimane ne limitano il rendimento e che l'avevano già costretta a rinunciare al torneo del doppio. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Bel tempo quindi su tutta la penisola. Nella mattinata di domani ancora ampio soleggiamento da nord a sud, con cieli spesso pressoché sereni. Da segnalare solo isolati temporali tra Emilia e Marche, nonché in genere sui rilievi appenninici. Nel pomeriggio poi aumenterà il rischio di focolai temporaleschi, soprattutto sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con locali sconfinamenti alle vicine pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 23 e 28 minuti.
5: News. Buonasera dalla redazione. Altalena di annunci smentite sulle trattative Stati Uniti-Iran per porre fine alla guerra. La TV di Stato di Teheran fa filtrare una bozza d'accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz e del ripristino del traffico a livelli pre-bellici entro un mese in collaborazione con l'Oman. La Casa Bianca però nega tutto, una completa invenzione. Trump poi avverte: l'Iran sta negoziando allo stremo, ma non siamo ancora soddisfatti, o lo saremo o dovremo finire il lavoro, dice il presidente americano. La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali o cluster sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali già del 16 giugno. L'incontro precede il summit dei leader europei del 18-19 giugno che potrà esprimersi su questa proposta. A breve ci sarà anche la proposta di aprire un altro cluster per la Moldavia. A concorrere all'accelerazione è stato anche l'arrivo di Peter Maggiar, capo del governo di Budapest. La proposta di riforma della legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il 26 giugno. Il testo è stato infatti inserito nell'ordine del giorno della conferenza dei capigruppi su richiesta della maggioranza. La decisione ha provocato la protesta delle opposizioni e l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco, dice Braga del PD, insieme ai colleghi del Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Più Europa. Nessuna mancanza di rispetto, abbiamo accolto i rilievi delle opposizioni, aspettiamo la fine della discussione per depositare il nuovo testo, la replica di Donzelli da Fratelli d'Italia. Un operaio di 35 anni ucraino è morto schiacciato da un pallet mentre scaricava pannelli fotovoltaici. L'incidente sul lavoro è avvenuto a Francoforte, nel Siracusano, ieri, giornata nella quale si sono registrati altri 3 morti sul lavoro. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo era impegnato in operazioni di trasporto di materiale di un camion tramite muletto e per cause in corso d'accertamento è stato travolto da un pallet carico di pannelli. Il tennis si chiude tra dolore e lacrime. Il Roland Garros di Jasmine Paolini, l'azzurra, esce di scena al secondo turno sconfitta dall'argentina Solana Sierra con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3 dopo quasi 2 ore di gioco. Una sconfitta amara per la tennista toscana, fortemente condizionata dai problemi alla caviglia sinistra che da settimane ne limitano il rendimento e che l'avevano già costretta a rinunciare al torneo del doppio. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali, bel tempo quindi su tutta la penisola. Nella mattinata di domani ancora ampio soleggiamento da nord a sud, con cieli spesso pressoché sereni. Da segnalare solo isolati temporali tra Emilia e Marche, nonché in genere sui rilievi appenninici. Nel pomeriggio poi aumenterà il rischio di focolai temporaleschi, soprattutto sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con locali sconfinamenti alle vicine pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso.

0: sono le 23 e 34 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Altalena di annunci smentite sulle trattative Stati Uniti-Iran per porre fine alla guerra. La TV di Stato di Teheran fa filtrare una bozza d'accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz e del ripristino del traffico a livelli pre-bellici entro un mese in collaborazione con l'Oman. La Casa Bianca però nega tutto, una completa invenzione. Trump poi avverte: l'Iran sta negoziando allo stremo, ma non siamo ancora soddisfatti, o lo saremo o dovremo finire il lavoro, dice il presidente americano. La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali o cluster sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali già del 16 giugno. L'incontro precede il summit dei leader europei del 18-19 giugno che potrà esprimersi su questa proposta. A breve ci sarà anche la proposta di aprire un altro cluster per la Moldavia. A concorrere all'accelerazione è stato anche l'arrivo di Peter Majar, capo del governo di Budapest. La proposta di riforma della legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il 26 giugno. Il testo è stato infatti inserito nell'ordine del giorno della conferenza dei capigruppi su richiesta della maggioranza. La decisione ha provocato la protesta delle opposizioni e l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco, dice Braga del PD, insieme ai colleghi del Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Più Europa. Nessuna mancanza di rispetto, abbiamo accolto i rilievi delle opposizioni, aspettiamo la fine della discussione per depositare il nuovo testo. La replica di Donzelli da Fratelli d'Italia. Un operaio di 35 anni ucraino è morto schiacciato da un pallet mentre scaricava pannelli fotovoltaici. L'incidente sul lavoro è avvenuto a Francoforte, nel Siracusano, ieri, giornata nella quale si sono registrati altri 3 morti sul lavoro. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo era impegnato in operazioni di trasporto di materiale di un camion tramite muletto e per cause in corso d'accertamento è stato travolto da un pallet carico di pannelli. Il tennis si chiude tra dolore e lacrime. Il Roland Garros di Jasmine Paolini, l'azzurra, esce di scena al secondo turno sconfitta dall'argentina Solana Sierra con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3 dopo quasi 2 ore di gioco. Una sconfitta amara per la tennista toscana, fortemente condizionata dai problemi alla caviglia sinistra che da settimane ne limitano il rendimento e che l'avevano già costretta a rinunciare al torneo del doppio. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Bel tempo quindi su tutta la penisola. Nella mattinata di domani ancora ampio soleggiamento da nord a sud, con cieli spesso pressoché sereni. Da segnalare solo isolati temporali tra Emilia e Marche, nonché in genere sui rilievi appenninici. Nel pomeriggio poi aumenterà il rischio di focolai temporaleschi, soprattutto sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con locali sconfinamenti alle vicine pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Radio GR News.
1: Sono le 23 e 41 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. Altalena di annunci e smentite sulle trattative Stati Uniti-Iran per porre fine alla guerra. La TV di Stato di Teheran fa filtrare una bozza d'accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz e del ripristino del traffico a livelli pre-bellici entro un mese in collaborazione con l'Oman. La Casa Bianca però nega tutto, una completa invenzione. Trump poi avverte: l'Iran sta negoziando allo stremo, ma non siamo ancora soddisfatti, o lo saremo o dovremo finire il lavoro, dice il presidente americano. La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali o cluster sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali già del 16 giugno. L'incontro precede il summit dei leader europei del 18-19 giugno che potrà esprimersi su questa proposta. A breve ci sarà anche la proposta di aprire un altro cluster per la Moldavia. A concorrere all'accelerazione è stato anche l'arrivo di Peter Majar, capo del governo di Budapest. La proposta di riforma della legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il 26 giugno. Il testo è stato infatti inserito nell'ordine del giorno della conferenza dei capigruppi su richiesta della maggioranza. La decisione ha provocato la protesta delle opposizioni e l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco, dice Braga del PD, insieme ai colleghi del Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Più Europa. Nessuna mancanza di rispetto, abbiamo accolto i rilievi delle opposizioni, aspettiamo la fine della discussione per depositare il nuovo testo, la replica di Donzelli da Fratelli d'Italia. Un operaio di 35 anni ucraino è morto schiacciato da un pallet mentre scaricava pannelli fotovoltaici. L'incidente sul lavoro è avvenuto a Francoforte, nel Siracusano, ieri, giornata nella quale si sono registrati altri 3 morti sul lavoro. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo era impegnato in operazioni di trasporto di materiale di un camion tramite muletto e per cause in corso d'accertamento è stato travolto da un pallet carico di pannelli. Il tennis si chiude tra dolore e lacrime. Il Roland Garros di Jasmine Paolini, l'azzurra, esce di scena al secondo turno sconfitta dall'argentina Solana Sierra con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3 dopo quasi 2 ore di gioco. Una sconfitta amara per la tennista toscana, fortemente condizionata dai problemi alla caviglia sinistra che da settimane ne limitano il rendimento e che l'avevano già costretta a rinunciare al torneo del doppio. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Bel tempo quindi su tutta la penisola. Nella mattinata di domani ancora ampio soleggiamento da nord a sud, con cieli spesso pressoché sereni. Da segnalare solo isolati temporali tra Emilia e Marche, nonché in genere sui rilievi appenninici. Nel pomeriggio poi aumenterà il rischio di focolai temporaleschi, soprattutto sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con locali sconfinamenti alle vicine pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: sono le 23 e 51 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Altalena di annunci e smentite sulle trattative Stati Uniti-Iran per porre fine alla guerra. La TV di Stato di Teheran fa filtrare una bozza d'accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz e del ripristino del traffico a livelli pre-bellici entro un mese in collaborazione con l'Oman. La Casa Bianca però nega tutto, una completa invenzione. Trump poi avverte: l'Iran sta negoziando allo stremo, ma non siamo ancora soddisfatti, o lo saremo o dovremo finire il lavoro, dice il presidente americano. La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali o cluster sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali già del 16 giugno. L'incontro precede il summit dei leader europei del 18-19 giugno che potrà esprimersi su questa proposta. A breve ci sarà anche la proposta di aprire un altro cluster per la Moldavia. A concorrere all'accelerazione è stato anche l'arrivo di Peter Magyar, capo del governo di Budapest. La proposta di riforma della legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il 26 giugno. Il testo è stato infatti inserito nell'ordine del giorno della conferenza dei capigruppi su richiesta della maggioranza. La decisione ha provocato la protesta delle opposizioni e l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco, dice Braga del PD, insieme ai colleghi del Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Più Europa. Nessuna mancanza di rispetto, abbiamo accolto i rilievi delle opposizioni, aspettiamo la fine della discussione per depositare il nuovo testo, la replica di Donzelli da Fratelli d'Italia. Un operaio di 35 anni ucraino è morto schiacciato da un pallet mentre scaricava pannelli fotovoltaici. L'incidente sul lavoro è avvenuto a Francoforte, nel Siracusano, ieri, giornata nella quale si sono registrati altri 3 morti sul lavoro. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo era impegnato in operazioni di trasporto di materiale di un camion tramite muletto e per cause in corso d'accertamento è stato travolto da un pallet carico di pannelli. Il tennis si chiude tra dolore e lacrime. Il Roland Garros di Jasmine Paolini, l'azzurra, esce di scena al secondo turno sconfitta dall'argentina Solana Sierra con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3 dopo quasi 2 ore di gioco. Una sconfitta amara per la tennista toscana, fortemente condizionata dai problemi alla caviglia sinistra che da settimane ne limitano il rendimento e che l'avevano già costretta a rinunciare al torneo del doppio. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo. Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui rilievi settentrionali. Bel tempo quindi su tutta la penisola. Nella mattinata di domani ancora ampio soleggiamento da nord a sud, con cieli spesso pressoché sereni. Da segnalare solo isolati temporali tra Emilia e Marche, nonché in genere sui rilievi appenninici. Nel pomeriggio poi aumenterà il rischio di focolai temporaleschi, soprattutto sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con locali sconfinamenti alle vicine pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 23 e 58 minuti.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 23 e 59 minuti.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Ben trovati all'ascolto della Cina in Onda. Il 20 maggio il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin in visita di Stato in Cina. I due capi di Stato hanno concordato di prorogare il trattato sino-russo di buon vicinato, amicizia e cooperazione. Durante l'incontro Xi ha sottolineato che le relazioni sino-russe entrano in una nuova fase di maggiori risultati e sviluppo più rapido, invitando entrambi i leader ad adottare una visione strategica a lungo termine e promuovere lo sviluppo e la rinascita dei rispettivi paesi attraverso un coordinamento strategico di qualità superiore, favorendo anche la costruzione di un sistema di governance globale più giusto ed equo. Rispetto alla situazione nella regione del Golfo, il leader cinese ha ribadito che porre fine alle ostilità è urgente e non può essere rimandato, mentre riaccendere il conflitto sarebbe inaccettabile. I due leader hanno incontrato insieme i giornalisti e poi partecipato alla cerimonia inaugurale dell'anno dell'istruzione Russia-Cina. Fino all'anno scorso i due paesi avevano istituito oltre 150 progetti comuni. Xi ha chiesto di approfondire la cooperazione nella formazione dei talenti, coltivare congiuntamente gruppi di professionisti di livello internazionale e forze tecnico-scientifiche strategiche. Il 18 maggio la 79esima Assemblea Mondiale della Sanità ha deciso di non inserire all'ordine del giorno la proposta di invitare Taiwan come osservatore. È il decimo anno consecutivo che tale proposta viene respinta. Pechino ribadisce che la partecipazione di Taiwan alle attività dell'OMS deve rispettare il principio di una sola Cina sancito dalle risoluzioni ONU e dall'Assemblea Mondiale della Sanità. Senza il consenso del governo centrale cinese, Taiwan non ha base giuridica per partecipare all'Assemblea e la decisione ha ricevuto ampio sostegno internazionale. Intanto la Cina sottolinea di attribuire grande importanza alla salute dei cittadini dell'isola e di aver pienamente garantito canali per la partecipazione tecnica e lo scambio di informazioni sanitarie di Taiwan con l'OMS. E rispetto alla dichiarazione di Lai Ching-te del 20 maggio, il portavoce di Pechino afferma che l'autorità di Lai è un destabilizzatore della pace e un fautore della crisi dello stretto, aggiungendo che l'indipendenza sostenuta con la forza o l'appoggio straniero è destinata al fallimento. Il 21 maggio si apre a Shenzhen la Fiera Internazionale delle Industrie Culturali della Cina 2026. Come uno dei più importanti eventi del paese dedicati a questo settore, l'edizione di quest'anno vede la partecipazione di oltre 6.000 espositori, inclusi 310 internazionali provenienti da più di 65 paesi e regioni. Padiglioni specializzati sono dedicati a commercio culturale internazionale, arte e moda, nonché a cultura e tecnologia. Durante la fiera si tiene anche il Forum 2026 sul rafforzamento culturale cinese. La prosperità culturale è inserita infatti tra i compiti principali della Cina dal 2026 al 2030. Secondo i dati, oggi il paese vanta 70.000 biblioteche pubbliche, 130.000 reperti culturali e 60 siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
4: News. Buonasera dalla redazione. La guerra tra Stati Uniti e Iran in primo piano, annunci smentite sulle trattative per porre fine alla guerra. La TV di Stato di Teheran fa filtrare una bozza di accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz e del ripristino del traffico a livelli prebellici entro un mese. Ma la Casa Bianca nega tutto e parla di una completa invenzione. Nessuno controllerà Hormuz, sono acque internazionali, dicono poi da Washington. Washington. La politica italiana: la proposta di riforma della legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il prossimo 26 giugno. Il testo è stato inserito nell'ordine del giorno dalla conferenza dei capigruppo su richiesta della maggioranza, decisione che provoca la protesta delle opposizioni, che dicono è l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco. Nessuna mancanza di rispetto, abbiamo accolto i rilievi delle opposizioni, aspettiamo solo la fine della discussione per depositare il testo, replica Donzelli di Fratelli d'Italia. La pagina della cronaca: prima la rissa, poi l'omicidio sulla banchina della stazione Certosa a Milano, vittima un 22enne italiano originario dell'Ecuador che era in compagnia del fratello, è stato accerchiato da una decina di persone, colpito poi da diversi fendenti e lasciato a terra in gravi condizioni e morto poco dopo in ospedale. Gli aggressori, probabilmente una gang di latinos, sono ancora in fuga. In serata altra rissa nel milanese che ha scatenato un parapiglia alla stazione di Garbagnate Milanese è stata causata da due gruppi di nordafricani che si sono fronteggiati con mazze e bastoni e hanno poi dato vita ad un lancio di sassi. 13 giovani identificati dalla Polfer, tutti tra 19 e 24 anni, intervenuta con numerosi agenti per i quali ora l'autorità giudiziaria dovrà decidere come procedere. Due feriti, oltre 5 contusi, tra i quali un bambino di 9 anni. La pagina dello sport: iniziamo dal calcio con la finale di Conference League. Il Crystal Palace batte 1-0 il Rayo Vallecano e si aggiudica il suo primo storico trionfo in Europa. Basta il gol di Mateta per gli inglesi, che poi gestiscono il match e vincono la prima competizione europea della loro storia. Si sono giocati anche i playoff di Serie C con le semifinali di ritorno. Dopo il pareggio per 1-1 alla Ricchi di Salerno, l'Union Brescia batte in casa la Salernitana per 2-0 e approda alla finale playoff. Nell'altra semifinale di ritorno, Catania-Ascoli finisce 2-1 per i siciliani, ma l'Ascoli era forte del 4-0 dell'andata. Finale playoff per l'accesso alla Serie B sarà dunque tra Brescia e Ascoli. Per il tennis, doppia sconfitta azzurra nel tabellone maschile del Roland Garros. Lorenzo Sonego esce di scena contro Tommy Paul per 3-7-0, battuto in 3 set anche Federico Cinab. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
5: L'anticiclone africano domina la scena su tutto il paese, determinando un clima molto caldo e tipicamente estivo. In mattinata il sole sarà protagonista da nord a sud, con al massimo qualche nube irregolare ma senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, i cieli resteranno sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 10 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. La guerra tra Stati Uniti e Iran in primo piano, annunci smentite sulle trattative per porre fine alla guerra. La TV di Stato di Teheran fa filtrare una bozza di accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz e del ripristino del traffico a livelli prebellici entro un mese. Ma la Casa Bianca nega tutto e parla di una completa invenzione. Nessuno controllerà Hormuz, sono acque internazionali, dicono poi da Washington. La politica italiana: la proposta di riforma della legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il prossimo 26 giugno. Il testo è stato inserito nell'ordine del giorno dalla conferenza dei capigruppo su richiesta della maggioranza, decisione che provoca la protesta delle opposizioni, che dicono è l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco. Nessuna mancanza di rispetto, abbiamo accolto i rilievi delle opposizioni, aspettiamo solo la fine della discussione per depositare il testo, replica Donzelli di Fratelli d'Italia. La pagina della cronaca: prima la rissa, poi l'omicidio sulla banchina della stazione Certosa a Milano, vittima un 22enne italiano originario dell'Ecuador che era in compagnia del fratello, è stato accerchiato da una decina di persone, colpito poi da diversi fendenti e lasciato a terra in gravi condizioni e morto poco dopo in ospedale. Gli aggressori, probabilmente una gang di latinos, sono ancora in fuga. In serata altra rissa nel milanese che ha scatenato un parapiglia alla stazione di Garbagnate Milanese è stata causata da due gruppi di nordafricani che si sono fronteggiati con mazze e bastoni e hanno poi dato vita ad un lancio di sassi. 13 giovani identificati dalla Polfer, tutti tra 19 e 24 anni, intervenuta con numerosi agenti per i quali ora l'autorità giudiziaria dovrà decidere come procedere. Due feriti oltre e 5 contusi, tra i quali un bambino di 9 anni. La pagina dello sport: iniziamo dal calcio con la finale di Conference League. Il Crystal Palace batte 1-0 il Rayo Vallecano e si aggiudica il suo primo storico trionfo in Europa. Basta il gol di Mateta per gli inglesi, che poi gestiscono il match e vincono la prima competizione europea della loro storia. Si sono giocati anche i playoff di Serie C con le semifinali di ritorno. Dopo il pareggio per 1-1 alla Ricchi di Salerno, l'Union Brescia batte in casa la Salernitana per 2-0 e approda alla finale playoff. Nell'altra semifinale di ritorno, Catania-Ascoli finisce 2-1 per i siciliani, ma l'Ascoli era forte del 4-0 dell'andata. Finale playoff per l'accesso alla Serie B sarà dunque tra Brescia e Ascoli. Per il tennis, doppia sconfitta azzurra nel tabellone maschile del Roland Garros. Lorenzo Sonego esce di scena contro Tommy Paul per 3-7-0, battuto in 3 set anche Federico Cinab. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. Sometimes

0: mezzanotte e 17 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La guerra tra Stati Uniti e Iran in primo piano, annunci smentite sulle trattative per porre fine alla guerra. La TV di Stato di Teheran fa filtrare una bozza di accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz e del ripristino del traffico a livelli prebellici entro un mese. Ma la Casa Bianca nega tutto e parla di una completa invenzione. Nessuno controllerà Hormuz, sono acque internazionali, dicono poi da Washington. La politica italiana: la proposta di riforma della legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il prossimo 26 giugno. Il testo è stato inserito nell'ordine del giorno dalla conferenza dei capigruppo su richiesta della maggioranza, decisione che provoca la protesta delle opposizioni, che dicono è l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco. Nessuna mancanza di rispetto, abbiamo accolto i rilievi delle opposizioni, aspettiamo solo la fine della discussione per depositare il testo, replica Donzelli di Fratelli d'Italia. La pagina della cronaca: prima la rissa, poi l'omicidio sulla banchina della stazione Certosa a Milano, vittima un 22enne italiano originario dell'Ecuador che era in compagnia del fratello, è stato accerchiato da una decina di persone, colpito poi da diversi fendenti e lasciato a terra in gravi condizioni e morto poco dopo in ospedale. Gli aggressori, probabilmente una gang di latinos, sono ancora in fuga. In serata altra rissa nel milanese che ha scatenato un parapiglia alla stazione di Garbagnate Milanese è stata causata da due gruppi di nordafricani che si sono fronteggiati con mazze e bastoni e hanno poi dato vita ad un lancio di sassi. 13 giovani identificati dalla Polfer, tutti tra 19 e 24 anni, intervenuta con numerosi agenti per i quali ora l'autorità giudiziaria dovrà decidere come procedere. Due feriti oltre e 5 contusi, tra i quali un bambino di 9 anni. La pagina dello sport: iniziamo dal calcio con la finale di Conference League. Il Crystal Palace batte 1-0 il Rayo Vallecano e si aggiudica il suo primo storico trionfo in Europa. Basta il gol di Mateta per gli inglesi, che poi gestiscono il match e vincono la prima competizione europea della loro storia. Si sono giocati anche i playoff di Serie C con le semifinali di ritorno. Dopo il pareggio per 1-1 alla Ricchi di Salerno, l'Union Brescia batte in casa la Salernitana per 2-0 e approda alla finale playoff. Nell'altra semifinale di ritorno, Catania-Ascoli finisce 2-1 per i siciliani, ma l'Ascoli era forte del 4-0 dell'andata. Finale playoff per l'accesso alla Serie B sarà dunque tra Brescia e Ascoli. Per il tennis, doppia sconfitta azzurra nel tabellone maschile del Roland Garros. Lorenzo Sonego esce di scena contro Tommy Paul per 3-7-0, battuto in 3-set anche Federico Cinab. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo.
3: L'anticiclone continua a interessare l'Italia, anche se con minore intensità rispetto ai giorni precedenti. Nella prima parte della giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, spesso con cieli sereni. Saranno possibili tuttavia alcuni rovesci, soprattutto tra Emilia e Marche e più in generale lungo la dorsale appenninica. Durante le ore pomeridiane poi aumenterà il rischio di temporali, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulle aree appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: È mezzanotte e 21 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La guerra tra Stati Uniti e Iran in primo piano, annunci smentite sulle trattative per porre fine alla guerra. La TV di Stato di Teheran fa filtrare una bozza di accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz e del ripristino del traffico a livelli prebellici entro un mese. Ma la Casa Bianca nega tutto e parla di una completa invenzione. Nessuno controllerà Hormuz, sono acque internazionali, dicono poi da Washington. La politica italiana: la proposta di riforma della legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il prossimo 26 giugno. Il testo è stato inserito nell'ordine del giorno dalla conferenza dei capigruppo su richiesta della maggioranza, decisione che provoca la protesta delle opposizioni, che dicono è l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco. Nessuna mancanza di rispetto, abbiamo accolto i rilievi delle opposizioni, aspettiamo solo la fine della discussione per depositare il testo, replica Repubblica Donzelli di Fratelli d'Italia. La pagina della cronaca, prima la rissa, poi l'omicidio sulla banchina della stazione Certosa a Milano, vittima un 22enne italiano originario dell'Ecuador che era in compagnia del fratello, è stato accerchiato da una decina di persone, colpito poi da diversi fendenti e lasciato a terra in gravi condizioni e morto poco dopo in ospedale. Gli aggressori, probabilmente una gang di latinos, sono ancora in fuga. In serata altra rissa nel milanese che ha scatenato un parapiglia alla stazione di Garbagnate Milanese è stata causata da due gruppi di nordafricani che si sono fronteggiati con mazze e bastoni e hanno poi dato vita ad un lancio di sassi. 13 giovani identificati dalla Polfer, tutti tra 19 e 24 anni, intervenuta con numerosi agenti per i quali ora l'autorità giudiziaria dovrà decidere come procedere. Due feriti, oltre 5 contusi, tra i quali un bambino di 9 anni. La pagina dello sport, iniziamo dal calcio con la finale di Conference League. Il Crystal Palace batte 1-0 il Rayo Vallecano e si aggiudica il suo primo storico trionfo in Europa. Basta il gol di Mateta per gli inglesi, che poi gestiscono il match e vincono la prima competizione europea della loro storia. Si sono giocati anche i playoff di Serie C con le semifinali di ritorno. Dopo il pareggio per 1-1 alla Ricchi di Salerno, l'Union Brescia batte in casa la Salernitana per 2-0 e approda alla finale playoff. Nell'altra semifinale di ritorno, Catania-Ascoli finisce 2-1 per i siciliani, ma l'Ascoli era forte del 4-0 dell'andata. Finale playoff per l'accesso alla Serie B sarà dunque tra Brescia e Ascoli. Per il tennis, doppia sconfitta azzurra nel tabellone maschile del Roland Garros. Lorenzo Sonego esce di scena contro Tommy Paul per 3-7-0, battuto in 3-7 anche Federico Cinab. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo.
3: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: È mezzanotte e 28 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. La guerra tra Stati Uniti e Iran in primo piano, annunci smentite sulle trattative per porre fine alla guerra. La TV di Stato di Teheran fa filtrare una bozza di accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz e del ripristino del traffico a livelli prebellici entro un mese. Ma la Casa Bianca nega tutto e parla di una completa invenzione. Nessuno controllerà Hormuz, sono acque internazionali, dicono poi da Washington. La politica italiana: la proposta di riforma della legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il prossimo 26 giugno. Il testo è stato inserito nell'ordine del giorno dalla conferenza dei capigruppo su richiesta della maggioranza, decisione che provoca la protesta delle opposizioni, che dicono è l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco. Nessuna mancanza di rispetto, abbiamo accolto i rilievi delle opposizioni, aspettiamo solo la fine della discussione per depositare il testo, replica Donzelli di Fratelli d'Italia. La pagina della cronaca: prima la rissa, poi l'omicidio sulla banchina della stazione Certosa a Milano, vittima un 22enne italiano originario dell'Ecuador che era in compagnia del fratello, è stato accerchiato da una decina di persone, colpito poi da diversi fendenti e lasciato a terra in gravi condizioni e morto poco dopo in ospedale. Gli aggressori, probabilmente una gang di latinos, sono ancora in fuga. In serata altra rissa nel milanese che ha scatenato un parapiglia alla stazione di Garbagnate milanese, è stata causata da due gruppi di nordafricani che si sono fronteggiati con mazze e bastoni e hanno poi dato vita ad un lancio di sassi. 13 giovani identificati dalla Polfer, tutti tra 19 e 24 anni, intervenuta con numerosi agenti per i quali ora l'autorità giudiziaria dovrà decidere come procedere. Due feriti oltre e 5 contusi, tra i quali un bambino di 9 anni. La pagina dello sport: iniziamo dal calcio con la finale di Conference League. Il Crystal Palace batte 1-0 il Rayo Vallecano e si aggiudica il suo primo storico trionfo in Europa. Basta il gol di Mateta per gli inglesi, che poi gestiscono il match e vincono la prima competizione europea della loro storia. Si sono giocati anche i playoff di Serie C con le semifinali di ritorno. Dopo il pareggio per 1-1 alla Ricchi di Salerno, l'Union Brescia batte in casa la Salernitana per 2-0 e approda alla finale playoff. Nell'altra semifinale di ritorno, Catania Ascoli finisce 2-1 per i siciliani, ma l'Ascoli era forte del 4-0 dell'andata. Finale playoff per l'accesso alla Serie B sarà dunque tra Brescia e Ascoli. Per il tennis, doppia sconfitta azzurra nel tabellone maschile del Roland Garros, Lorenzo Sonego esce di scena contro Tommy Paul per 3-7-0, battuto in 3-set anche Federico Cinap. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Meteo.
3: L'anticiclone continua a interessare l'Italia, anche se con minore intensità rispetto ai giorni precedenti. Nella prima parte della giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, spesso con cieli sereni. Saranno possibili tuttavia alcuni rovesci, soprattutto tra Emilia e Marche e più in generale lungo la dorsale appenninica. Durante le ore pomeridiane poi aumenterà il rischio di temporali, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulle aree appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: È mezzanotte e 35 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La guerra tra Stati Uniti e Iran in primo piano, annunce smentite sulle trattative per porre fine alla guerra. La TV di Stato di Teheran fa filtrare una bozza di accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz e del ripristino del traffico a livelli prebellici entro un mese. Ma la Casa Bianca nega tutto e parla di una completa invenzione. Nessuno controllerà Hormuz, sono acque internazionali, dicono poi da Washington. La politica italiana: la proposta di riforma della legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il prossimo 26 giugno. Il testo è stato inserito nell'ordine del giorno dalla conferenza dei capigruppo su richiesta della maggioranza, decisione che provoca la protesta delle opposizioni, che dicono è l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco. Nessuna mancanza di rispetto, abbiamo accolto i rilievi delle opposizioni, aspettiamo solo la fine della discussione per depositare il testo, replica Donzelli di Fratelli d'Italia. La pagina della cronaca: prima la rissa, poi l'omicidio sulla banchina della stazione Certosa a Milano, vittima un 22enne italiano originario dell'Ecuador che era in compagnia del fratello, è stato accerchiato da una decina di persone, colpito poi da diversi fendenti e lasciato a terra in gravi condizioni e morto poco dopo in ospedale. Gli aggressori, probabilmente una gang di latinos, sono ancora in fuga. In serata altra rissa nel milanese che ha scatenato un parapiglia alla stazione di Garbagnate Milanese, è stata causata da due gruppi di nordafricani che si sono fronteggiati con mazze e bastoni e hanno poi dato vita ad un lancio di sassi. 13 giovani identificati dalla Polfer, tutti tra 19 e 24 anni, intervenuta con numerosi agenti per i quali ora l'autorità giudiziaria dovrà decidere come procedere. Due feriti, oltre 5 contusi, tra i quali un bambino di 9 anni. La pagina dello sport: iniziamo dal calcio con la finale di Conference League. Il Crystal Palace batte 1-0 il Rayo Vallecano e si aggiudica il suo primo storico trionfo in Europa. Basta il gol di Mateta per gli inglesi, che poi gestiscono il match e vincono la prima competizione europea della loro storia. Si sono giocati anche i playoff di Serie C con le semifinali di ritorno. Dopo il pareggio per 1-1 alla Ricchi di Salerno, l'Union Brescia batte in casa la Salernitana per 2-0 e approda alla finale playoff. Nell'altra semifinale di ritorno, Catania-Ascoli finisce 2-1 per i siciliani, ma l'Ascoli era forte del 4-0 dell'andata. Finale playoff per l'accesso alla Serie B sarà dunque tra Brescia e Ascoli. Per il tennis, doppia sconfitta azzurra nel tabellone maschile del Roland Garros, Lorenzo Sonego esce di scena contro Tommy Paul per 3-7-0, battuto in 3-7 anche Federico Cinab. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Meteo. L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È mezzanotte e 42 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. La guerra tra Stati Uniti e Iran in primo piano, annunce smentite sulle trattative per porre fine alla guerra. La TV di Stato di Teheran fa filtrare una bozza di accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz e del ripristino del traffico a livelli prebellici entro un mese. Ma la Casa Bianca nega tutto e parla di una completa invenzione. Nessuno controllerà Hormuz, sono acque internazionali, dicono poi da Washington. La politica italiana: la proposta di riforma della legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il prossimo 26 giugno. Il testo è stato inserito nell'ordine del giorno dalla conferenza dei capigruppo su richiesta della maggioranza, decisione che provoca la protesta delle opposizioni, che dicono è l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco. Nessuna mancanza di rispetto, abbiamo accolto i rilievi delle opposizioni, aspettiamo solo la fine della discussione per depositare il testo, replica Donzelli di Fratelli d'Italia. La pagina della cronaca: prima la rissa, poi l'omicidio sulla banchina della stazione Certosa a Milano, vittima un 22enne italiano originario dell'Ecuador che era in compagnia del fratello, è stato accerchiato da una decina di persone, colpito poi da diversi fendenti e lasciato a terra in gravi condizioni e morto poco dopo in ospedale. Gli aggressori, probabilmente una gang di latinos, sono ancora in fuga. In serata altra rissa nel milanese che ha scatenato un parapiglia alla stazione di Garbagnate Milanese, è stata causata da due gruppi di nordafricani che si sono fronteggiati con mazze e bastoni e hanno poi dato vita ad un lancio di sassi. 13 giovani identificati dalla Polfer, tutti tra 19 e 24 anni, intervenuta con numerosi agenti per i quali ora l'autorità giudiziaria dovrà decidere come procedere. Due feriti, oltre 5 contusi, tra i quali un bambino di 9 anni. La pagina dello sport: iniziamo dal calcio con la finale di Conference League. Il Crystal Palace batte 1-0 il Rayo Vallecano e si aggiudica il suo primo storico trionfo in Europa. Basta il gol di Mateta per gli inglesi, che poi gestiscono il match e vincono la prima competizione europea della loro storia. Si sono giocati anche i playoff di Serie C con le semifinali di ritorno. Dopo il pareggio per 1-1 alla Ricchi di Salerno, l'Union Brescia batte in casa la Salernitana per 2-0 e approda alla finale playoff. Nell'altra semifinale di ritorno, Catania-Ascoli finisce 2-1 per i siciliani, ma l'Ascoli era forte del 4-0 dell'andata. Finale playoff per l'accesso alla Serie B sarà dunque tra Brescia e Ascoli. Per il tennis, doppia sconfitta azzurra nel tabellone maschile del Roland Garros. Lorenzo Sonego esce di scena contro Tommy Paul per 3-7-0, battuto in 3 set anche Federico Cinab. È tutto, grazie per averci seguito.
3: Meteo.
4: L'anticiclone continua a interessare l'Italia, anche se con minore intensità rispetto ai giorni precedenti. Nella prima parte della giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, spesso con cieli sereni. Saranno possibili tuttavia alcuni rovesci, soprattutto tra Emilia e Marche e più in generale lungo la dorsale appenninica. Durante le ore pomeridiane poi aumenterà il rischio di temporali, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulle aree appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: mezzanotte e 49 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La guerra tra Stati Uniti e Iran in primo piano, annunce smentite sulle trattative per porre fine alla guerra. La TV di Stato di Teheran fa filtrare una bozza di accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz e del ripristino del traffico a livelli prebellici entro un mese. Ma la Casa Bianca nega tutto e parla di una completa invenzione. Nessuno controllerà Hormuz, sono acque internazionali, dicono poi da Washington. La politica italiana: la proposta di riforma della legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il prossimo 26 giugno. Il testo è stato inserito nell'ordine del giorno dalla conferenza dei capigruppo su richiesta della maggioranza, decisione che provoca la protesta delle opposizioni, che dicono è l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco. Nessuna mancanza di rispetto, abbiamo accolto i rilievi delle opposizioni, aspettiamo solo la fine della discussione per depositare il testo, replica Donzelli di Fratelli d'Italia. La pagina della cronaca: prima la rissa, poi l'omicidio sulla banchina della stazione Certosa a Milano, vittima un 22enne italiano originario dell'Ecuador che era in compagnia del fratello, è stato accerchiato da una decina di persone, colpito poi da diversi fendenti e lasciato a terra in gravi condizioni e morto poco dopo in ospedale. Gli aggressori, probabilmente una gang di latinos, sono ancora in fuga. In serata altra rissa nel milanese, che ha scatenato un parapiglia alla stazione di Garbagnate milanese, è stata causata da due gruppi di nordafricani che si sono fronteggiati con mazze e bastoni e hanno poi dato vita ad un lancio di sassi. 13 giovani identificati dalla Polfer, tutti tra 19 e 24 anni, intervenuta con numerosi agenti per i quali ora l'autorità giudiziaria dovrà decidere come procedere. Due feriti, oltre 5 contusi, tra i quali un bambino di 9 anni. La pagina dello sport: iniziamo dal calcio con la finale di Conference League. Il Crystal Palace batte 1-0 il Rayo Vallecano e si aggiudica il suo primo storico trionfo in Europa. Basta il gol di Mateta per gli inglesi, che poi gestiscono il match e vincono la prima competizione europea della loro storia. Si sono giocati anche i playoff di Serie C con le semifinali di ritorno. Dopo il pareggio per 1-1 alla Ricchi di Salerno, l'Union Brescia batte in casa la Salernitana per 2-0 e approda alla finale playoff. Nell'altra semifinale di ritorno, Catania-Ascoli finisce 2-1 per i siciliani, ma l'Ascoli era forte del 4-0 dell'andata. Finale playoff per l'accesso alla Serie B sarà dunque tra Brescia e Ascoli. Per il tennis, doppia sconfitta azzurra nel tabellone maschile del Roland Garros. Lorenzo Sonego esce di scena contro Tommy Paul per 3-7-0, battuto in 3 set anche Federico Cinab. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo.
3: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Meteo.
1: L'anticiclone continua a interessare l'Italia, anche se con minore intensità rispetto ai giorni precedenti. Nella prima parte della giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, spesso con cieli sereni. Saranno possibili tuttavia alcuni rovesci, soprattutto tra Emilia e Marche e più in generale lungo la dorsale appenninica. Durante le ore pomeridiane poi aumenterà il rischio di temporali, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulle aree appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: è 1:02.
1: Meteo.
2: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È l'una e 19 minuti.
2: Meteo.
1: L'anticiclone continua a interessare l'Italia, anche se con minore intensità rispetto ai giorni precedenti. Nella prima parte della giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, spesso con cieli sereni. Saranno possibili tuttavia alcuni rovesci, soprattutto tra Emilia e Marche e più in generale lungo la dorsale appenninica. Durante le ore pomeridiane poi aumenterà il rischio di temporali, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulle aree appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: e 33 minuti.
1: Meteo.
2: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:48.
2: Meteo.
3: L'anticiclone continua a interessare l'Italia, anche se con minore intensità rispetto ai giorni precedenti. Nella prima parte della giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, spesso con cieli sereni. Saranno possibili tuttavia alcuni rovesci, soprattutto tra Emilia e Marche e più in generale lungo la dorsale appenninica. Durante le ore pomeridiane poi aumenterà il rischio di temporali, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulle aree appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR.